0: che mercoledì ha distrutto interi villaggi in Nepal e in Tibet. Si contano quasi 400 morti e oltre 1.400 dispersi, tra cui 288 pellegrini indiani diretti verso il monte sacro Kailash. Berna ha stanziato attraverso le Nazioni Unite circa $1 milione statunitensi per gli aiuti più urgenti. L'ha annunciato il Dipartimento Affari Esteri, che prosegue le verifiche per rintracciare i viaggiatori svizzeri nella regione himalayana. La consigliera di Stato vodese Valérie Dietli crea il Mouvement Libéral per ottenere un secondo mandato. La decisione, annunciata 6 mesi dalle cantonali, precede la decisione sul suo sostegno da parte dell'Assemblea dei delegati del suo partito. È inoltre emerso un nuovo dossier in aggiunta a quello sul presunto uso di soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. La responsabile di agricoltura e digitale è accusata di aver usato un conto della sua sezione per la campagna elettorale. Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte d'emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Si acuiscono le tensioni tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA per la gestione finanziaria legata alla tentata privatizzazione dei mondiali di calcio. E per il calcio giocato, il Lugano si è qualificato per la fase di campionato di Conference League pareggiando 1-1 in Georgia contro il Maccabi. Eliminati Sion e San Gallo, i vallesani hanno perso 5-3 dall'Ajax, i sangallesi 3-2 dai danesi del Nordsjælland. Diamo per concludere uno sguardo al tempo. Oggi a sud sarà coperto con rovesci e temporali, anche di forte intensità, soprattutto lungo le Alpi. A nord inizialmente ancora soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia, minime attorno ai 19 gradi, massime a sud 24, a nord fino a 27.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Sulla A1 San Gallo-Zurigo tra Vallisellen e il raccordo di Zurigo Est è stata segnalata la presenza di persone sulla strada. Si raccomanda di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio Maria Armanda Trezzini. Berna ha messo a disposizione tramite le Nazioni Unite circa $1 milioni statunitensi per gli aiuti più urgenti al Nepal e al Tibet, devastati dall'alluvione che ha distrutto interi villaggi. L'ha reso noto il Dipartimento federale degli esteri. Il bilancio, che continua ad aggravarsi, menziona almeno 400 morti e 1.400 dispersi. Tra le persone che mancano all'appello risulta anche una donna svizzera. Le autorità stanno cercando di localizzare i turisti che erano in viaggio nella regione himalayana. L'emergenza umanitaria continua a crescere e si acuisce l'allerta per il rischio di cedimento di un bacino di ritenzione in Tibet, che potrebbe provocare una nuova ondata di fango e detriti. L'hanno reso noto poco fa le autorità cinesi. Il segretario al Tesoro americano Bessent intensificherà gli sforzi per isolare economicamente l'Iran al G20 di settimana prossima in North Carolina. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dibatteranno su guerre e tensioni commerciali. Ha suscitato reazioni contrastanti la morte avvenuta ieri in carcere del generale Ratko Mladic. Il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, aveva 84 anni ed era malato da tempo. A più di 30 anni dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina, culminata con la strage di Srebrenica, la sua figura resta divisiva. I nazionalisti serbi continuano a considerarlo come un eroe. Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte d'emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Si acuiscono le tensioni tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA per la gestione finanziaria legata alla tentata privatizzazione dei mondiali di calcio. E per il calcio giocato, il Lugano si è qualificato per la fase di campionato di Conference League, pareggiando 1-1 in Georgia contro il Maccabi. Eliminati Sion e San Gallo, i vallesani hanno perso 5-3 dall'Ajax, i sangallesi 3-2 dai danesi del Nord Zealand. Infine, oggi a sud sarà coperto con rovesci temporali anche forti, soprattutto lungo le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia, minime attorno ai 19 gradi, massime a sud 24, a nord fino a 27 nelle vallate con favonio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. In Nepal e in Tibet l'emergenza continua a crescere. A causa delle intense piogge, il lago formato dai detriti potrebbe cedere e rilasciare altri 3 milioni di metri cubi di materiale. L'hanno reso noto nella notte le autorità cinesi. Ed è di poco fa la notizia, giunta sempre dai media di Stato cinesi, del recupero di 555 turisti rimasti bloccati in Tibet, dove il maltempo continua a ostacolare le operazioni di salvataggio. Nella regione himalayana proseguono le ricerche delle 1.400 persone date per disperse. I morti sono già più di 400. La Svizzera ha messo a disposizione, tramite le Nazioni Unite, circa $1 milione per gli aiuti più urgenti. Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso le mine nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato poco fa l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando Militare Centrale, sostenendo che le rotte riconosciute a livello internazionale sono libere. E il segretario al Tesoro Bessent intensificherà gli sforzi per isolare economicamente l'Iran al G20 di settimana prossima in North Carolina. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dibatteranno anche sulle guerre. Dopo il Golfo d'America, Trump ha rinominato Lago d'America anche il Lago Ontario, che segna il confine tra Stati Uniti e Canada. Il capo della Casa Bianca ha firmato l'ordine esecutivo nel quadro del nuovo scontro sui dazi. Ha suscitato reazioni contrastanti la morte avvenuta ieri in carcere del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, aveva 84 anni ed era malato da tempo. A più di 30 anni dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina, culminata con la strage di Srebrenica, la sua figura resta divisiva. I nazionalisti serbi continuano a considerarlo come un eroe. Dall'interno la consigliera di Stato Vodese Valerie Ditli è al centro di nuove accuse per il prelievo da un conto della sezione del centro a sostegno della sua campagna elettorale. Ieri aveva lasciato il partito e annunciato la creazione di un nuovo movimento di stampo liberale. Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte di emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Si acuiscono le tensioni tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA per la gestione finanziaria legata alla tentata privatizzazione dei mondiali di calcio. Per il calcio giocato, il Lugano si è qualificato per la fase di campionato di Conference League, pareggiando 1-1 in Georgia contro il Maccabi. Eliminati Sion e San Gallo, i vallesani hanno perso 5-3 dall'Ajax, i sangallesi 3-2 dai danesi del Nordsjælland. Infine oggi a sud sarà coperto con rovesci e temporali anche forti, soprattutto lungo le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia. Minime attorno ai 19 gradi, massime a sud 24, a nord fino a 27 nelle vallate con favonio.

Sulla A9 Lausanne-Vevey, tra Lausanne-Blecherette e Lausanne-Venne, è stata segnalata la presenza di persone sulla strada. Si raccomanda di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

nel suono dolce ed infelice, qui comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Pechino ha emesso un'allerta per il rischio della rottura degli argini nei prossimi 3 giorni del vasto lago formato dai detriti dell'alluvione in Nepal e in Tibet. Fino a 3 milioni di metri cubi di altro materiale potrebbero travolgere le zone già devastate. Sempre le autorità cinesi hanno riferito di avere recuperato 555 turisti rimasti bloccati nella regione himalayana. Il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta, malgrado la pioggia battente. I dispersi sono almeno 1.400, i morti già accertati quasi 400. Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso le mine nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato nella notte l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale, sostenendo che le rotte riconosciute a livello internazionale sono libere. E il segretario al tesoro Bessent intensificherà gli sforzi per isolare economicamente l'Iran al G20 di settimana prossima in North Carolina. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dibatteranno anche sulle guerre. Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra a Teheran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio lampo a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe. Il conflitto avrebbe provocato una carenza di munizioni e una grave crisi finanziaria. Secondo fonti di stampa americane, la Marina ha dovuto trasferire fondi destinati agli stipendi e ad altre spese per coprire i costi dei combattimenti. Ha suscitato reazioni contrastanti la morte avvenuta ieri in carcere del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni ed era malato da tempo. A più di 30 anni dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina, culminata con la strage di Srebrenica, la sua figura resta divisiva. I nazionalisti serbi continuano a considerarlo come un eroe. Dall'interno la consigliera di Stato Vodese Valerie Ditli al centro di nuove accuse per il prelievo da un conto della sezione del centro a sostegno della sua campagna elettorale. Ieri aveva lasciato il partito e annunciato la creazione di un nuovo movimento di stampo liberale. Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte di emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Per lo sport il Lugano si è qualificato per la fase di campionato di Conference League pareggiando 1-1 contro il Maccabi. Eliminati Sion e San Gallo, i vallesani hanno perso 5-3 dall'Ajax, i sangallesi 3-2 dai danesi del Nordsjælland. Nell'atletica da segnalare i due record del mondo, quello del brasiliano Elison dos Santos, che ha chiuso i 400 ostacoli in 45-80, e quello della statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli in 12-09. Settima e ottava di Tanji Kambunji e Annick Kellin. Altra vittoria negli 800 metri per Audrey Verreaux, che con il tempo di 1:53.70 ha migliorato il record svizzero. Infine Duplantis con la misura di 6:25 ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6:20. Infine oggi a sud sarà coperto con rovesci temporali anche forti, soprattutto lungo le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia. Minime attorno ai 19 gradi, massime a sud 24, a nord fino a 27 nelle vallate con favonio.

si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: sai, lo sai.
1: Radio Televisione Svizzera.

Questa è la mattina. La linea ci arriva dai Tears for Fears, mi sembra un buon segnale. Sono le 6, buongiorno, l'informazione e poi Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. Si contano già 469 morti e 1400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora preoccupare l'esondazione delle acque bloccate dai detriti che stanno formando un nuovo bacino idrico. E questo, Naima Kikerio, preoccupa molto la popolazione.
2: Sì, c'è molta agitazione non solo tra la popolazione ma anche tra i soccorsi. La nuova minaccia, e stiamo parlando dell'esondazione di un bacino idrico che potrebbe raccogliere 3 milioni di metri cubi entro la fine del weekend, rende molto più urgenti le operazioni di salvataggio e di evacuazione, ma nel contempo aumenta i rischi anche per le squadre di soccorso, che in questo momento sono al lavoro e chiedono inoltre con urgenza l'aiuto internazionale, ma che a un certo punto dovranno ritirarsi per mettersi in salvo. Con l'aggiornamento del bilancio che citavi poco fa e che resta sempre provvisorio, arriva anche qualche dato sui danni. L'alluvione potrebbe aver coinvolto oltre 90.000 persone e ha finora distrutto o danneggiato qualcosa come 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate. Questo nel medio periodo causerà interruzioni anche nello scambio di merci fondamentali verso e dalla Cina, che è il secondo partner commerciale dello Stato nepalese. E ricordo che è proprio quest'area che è stata l'area di confine tra i due paesi ad essere stata colpita. Dall'altra parte, in Tibet, sono stati tratti in salvo nelle ultime ore oltre 550 turisti.
1: Grazie Naima Kikerio. Ricordo che in Nepal 2 cittadine svizzere sono state soccorse ieri, mentre una terza donna resta ancora dispersa. E ora proseguiamo con l'attualità estera. Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso le mine nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato nella notte l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del Comando Militare Centrale, sostenendo che le rotte riconosciute a livello internazionale sono libere. E il segretario al Tesoro Bessent intensificherà gli sforzi per isolare economicamente l'Iran al G20 di settimana prossima in North Carolina. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dibatteranno anche sulle guerre. Dall'interno Valérie Ditli lascia il centro e fonderà un nuovo partito, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle cantonali vaudesi per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Paola Latorre.
3: L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Ditli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vodese, aperto nel 2025, che, stando a chi accusa Ditli, doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
1: Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte d'emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Oggi a sud sarà coperto con rovesci temporali anche forti, soprattutto lungo le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia. Minime attorno ai 19 gradi, massimi a sud 24, a nord 27 nelle vallate con Favonio. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
0: Lo sport. Il Lugano è alla fase campionato di Conference League, ben ritrovati grazie all'1-1 di Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri hanno vinto il doppio confronto con gli israeliani e sono entrati a far parte delle 36 partecipanti alla Conference League. È la quinta apparizione europea negli ultimi 9 anni, la terza in 4. È di Moncada, l'Eurogol che ha regalato la qualificazione, oggi alle 13 il sorteggio che rivelerà gli avversari del Lugano. Eliminati per contro Sion e San Gallo, i valesani hanno perso anche ad Amsterdam, questa volta per 5-3. I sangallesi sono stati superati 3-2 dai danesi del North Zealand che avevano già vinto all'andata. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2 ieri sera. Accede alla terza competizione europea anche l'Atalanta, seppur faticando con l'Apoel Tel Aviv. Nella fase campionato di Champions League, Mourinho con il suo Real Madrid affronterà il passato, Inter e Roma. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, se la vedrà con Manchester City e Barcellona. Da segnalare poi tra le altre grandi sfide, ce ne saranno tante, anche Bayern Monaco Arsenal e Bayern Monaco Atletico Madrid. Grande serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con ben 2 record del mondo, quello del brasiliano Alisson dos Santos che con una gara mostruosa ha chiuso i 400 ostacoli in 45-80 battendo nettamente Carsten Warholm e strappandogli pure il primato di 45-94, e poi quello della statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli con il cronometro di 12-09, settima e ottava nella stessa gara di Taji Kambunji e Annika Kelin. Altra vittoria poi negli 800 metri per Audrey Verreaux che ha stampato il tempo di 1:53.70, migliorando così il record svizzero. Infine Duplantis con la misura di 6,25 m ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6,20 m. Ai mondiali di mountain bike in Val di Sole è arrivato il bronzo di Sina Fry nello short track, nessuna medaglia rossocrociata invece nella gara maschile con Filippo Colombo solamente 16esimo. E prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla Vuelta, lo sloveno ha vinto anche la sesta frazione e ha aumentato il vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. La nazionale maschile di pallacanestro ha steccato l'esordio nelle prequalificazioni all'europeo perdendo a Friburgo 110-75 contro la Gran Bretagna. Passaggio vuoto anche per l'Ambri Piotta nella terza amichevole, le ventinesi sconfitti 6-3 a Biasca dalla Lagnau, 3 punti per Coditec. Bernesi avversari del Lugano alle 19 a Sigirino. Per i biancoblu a Coira ci saranno i tedeschi dello Schwenninger.
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
5: Ah, questo mondo! Ogni tanto non lo capisco. Ci sono stamattina almeno 3-4 notizie che mi fanno dire un po': ma sai che non ti capisco? Spiegati meglio. Non ti capisco, veramente, non capisco.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
5: Poi magari è un problema mio, eh.

0: non lo esclude affatto che possa essere un problema mio, visto che ogni tanto non mi trovo bene con certe situazioni di non capisco, cioè, se le cose non le capisci non le capisci. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Comunque è venerdì, è il 28 di giugno, di fatto è l'ultima puntata di Alba Chiara Estate nella sua formula da 3 ore, dalle 6 alle 9. Da lunedì si ricomincia con un'Alba Chiara tradizionale, quella che vi sveglia già alle 5:30 e ci porta fino alle 7. Poi, come vi dicevo, ci sono anche delle novità. A partire da 7:20, una coppia inedita per voi, la sentirete da lunedì 31 agosto. Da un punto di vista meteorologico, lo avete sentito, è una giornata comunque piovosa qua e là, e anzi, almeno qua, nel senso, ho una testimonianza diretta, ho visto entrare due colleghi, tutti e due bagnati come pulcini, quindi vuol dire che sta piovendo. Datemi conferma, ma credo che la pioggia sia già arrivata. Lorenzo, com'è la situazione?
1: Piove, senti come piove.
0: No, appunto,
1: come
0: basta
1: come
0: avere...
1: Piove, senti
0: certo.
1: Come viene giù.
0: Chiaro, piove, no, il concetto è molto semplice, non c'è bisogno di reiterare, ecco, usiamo un po' di termini antichi, reiterare questo concetto. L'hai detto una volta, piove, senti come piove, Madonna come piove, basta una volta, piove, punto, abbiamo capito tutto. Comunque è venerdì e cominciamo con Tina Turner. Tutti segnali belli, però io non capisco.

0: Dottore, pronto? Sì, buongiorno. No, scusi se la disturbo a quest'ora. No, lo so che è un po' presto, sono le 6:15. No, le spiego. Mi è successo ancora una volta di avere davanti un foglio, no? C'è scritto 28/8/26 e io ho letto 28 giugno. Perché mi succedono queste... Eh? Ah, intanto non devo disturbarla a quest'ora. Non deve disturbarmi a questo. No, però, siccome sono in onda, ho gente che mi sta scrivendo, saranno arrivati tipo 27 messaggi. No, lo so, ma come faccio a... Cioè, che cosa dico? Distrazione? Non, escludiamo cose troppo serie, giusto? Aspetta che intanto... Scusi, dottore, un attimo, dottore, no, è arrivato un altro messaggio, scusi.
1: Comunque mi faccio... è il 28 di agosto, non il 28 di giugno.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Voi girate il coltello nella piaga, già sono col... No, non sto urlando con lei. Dottore, non sto urlando con lei, sto parlando perché gli ascoltatori mi hanno fatto notare... Vabbè, la chiamo dopo, sì. A che ora? Dopo le 9. E fino alle 9 io mi tengo sto pensiero, cioè, scusi, no, va benissimo. No, no, per carità. Scusi, no, ho disturbato. No, no, sono sicuro che c'è scritto 28 agosto. E lei è sicuro? Sì, ho detto 28 giugno, me l'hanno detto in 27, quindi. Ah. Vabbè, indagherò questo fine settimana, ci sarà modo di capire perché io vedo 28 agosto e dico 28 giugno, ma con una grande, grande serenità. Scusatemi, abbiate pazienza. No, perché in effetti poi uno dice, ah no, i ragazzi, 60 anni, eccetera. Però poi qualcosa, ecco, va bene. Cosa raccontano i quotidiani della Svizzera italiana quest'oggi? Comunque, grazie. Qualcuno mi ha scritto, è venerdì, tutto è concesso. Sì, però, tra il 28 giugno e il 28 di agosto c'è una bella differenza. Comunque, no, non se l'è presa il medico, ha detto no, ci sentiamo più tardi, bene, poi ha messo giù, va bene, l'avrò svegliato, io pensavo fosse uno bello arzillo invece. Allora, torniamo seri, Corriere del Ticino e la Regione, quali sono i temi che vengono raccontati questa mattina, quest'oggi sui quotidiani? Intanto, vabbè, c'è un giusto applauso a Lugano, entrambi i quotidiani scelgono come fotonotizia un'immagine finale con gli applausi, con la felicità dei ragazzi che pareggiando con la squadra israeliana approdano in Conference League. Lugano ancora una volta Europa, titola il Corriere, grande cuore, Europa meritata, scrive invece la Regione, un Lugano rimasto in 10 blocca il Maccabi 1-1, accede alla Conference League, per cui questo è sicuramente la notizia sportiva che volevamo sentire, insomma, ecco, per cui bene. Le due notizie invece in taglio alto sono diverse, perché Corriere del Ticino titola Banca Stato crescita e solidità territoriale. Il gruppo Banca Stato chiude il primo semestre con un utile stabile a 47,6 milioni di franchi, risultati conseguiti in un contesto difficile caratterizzato da tassi di interessi estremamente bassi, così titola il Corriere. Invece la Regione apre sulla questione Zali ancora in governo, la politica si interroga, legittimo interrogarsi, non è un problema, lo è, insomma, varie punti di vista su questo tema, la politica sulla permanenza in governo fino alla fine di settembre del dimissionario Claudio Zali, intanto l'MPS scrive alla presidente Marina Carobbio. Questo dalla prima pagina dei due quotidiani. All'interno, come potete ben immaginare, molto spazio a questa alluvione, abbiamo riferito alle 6 degli ultime notizie e torneremo ovviamente a occuparcene. Questa alluvione che ha colpito Nepal e Tibet, moltissimi turisti, tra gli oltre 1400 dispersi, che è un numero impressionante, anche una donna svizzera. In salvo due cittadini elvetici, vittime quasi 400 già confermate, e questo è un altro tema. Intanto a livello internazionale Mosca minaccia Londra, scrive di nuovo la Regione, per bocca della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha minacciato la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro infrastrutture russe. Sempre dalla Regione vi segnalo un'ultima notizia, esercito svizzero punterà sempre più sui droni e sulla robotica per garantire la difesa del paese. È il Dipartimento federale della difesa che ha illustrato ieri i dettagli del nuovo centro di competenza proprio sui droni. Dal Corriere del Ticino rapidamente vi segnalo altri titoli. Anche qui si parla della questione europea all'interno del conflitto Russia-Ucraina. Se nel mirino c'è l'Europa, il direttore della CIA si è recato a Mosca per scongiurare un attacco russo nei confronti di membri NATO. I due paesi hanno minimizzato, ma dal Cremlino è giunta una minaccia ai leader europei: state giocando con il fuoco. E invece c'è un approfondimento sulla questione di Crans-Montana, l'incendio, le violenze domestiche, un'inchiesta che si allarga, quindi una sorta di domanda-risposta, un punto della situazione su questa vicenda che, come ben sapete, è accaduta 8 mesi fa, ma è stata costantemente aggiornata nel corso dei mesi. I mesi trascorsi dalla tragedia di Capodanno hanno portato sotto i riflettori diversi temi nazionali e internazionali. L'attenzione è anche sul recente arresto di Jacques Moretti, accusato di aver picchiato la moglie, e sulle possibili implicazioni nel filone principale. C'è anche la notizia della scomparsa di Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. È morto all'Aia dopo una lunga malattia, aveva 84 anni, la Serbia aveva richiesto invano di poterlo curare in patria. E chiudo con un po' di leggerezza con la televisione svizzera. Zero Vero, la nuova stagione, riparte con tante novità. Da lunedì 31 agosto il seguitissimo quiz preserale della RSI, condotto da Diana Crivelli, torna per la sua 22esima edizione, veste rinnovata. E se volete saperne di più, c'è una bella intervista a Diana, alla quale auguriamo buon lavoro, naturalmente. Sono le 6:20 del 28 agosto. Dottore, ce l'ho fatta! 28 agosto 2026.
2: Che bello!
0: Ed è il 240esimo giorno dell'anno. Sole che sorge alle 6:40, tramonta alle 20:09, 13 ore e 28 minuti di luce. Facciamone buon uso, senza sbagliare i mesi.

voglio ringraziarvi, sono arrivati moltissimi messaggi. Tranquillo, guarda che io ogni tanto metto il telecomando in frigo, non ti preoccupare. No, quelle cose bellissime. Comunque, una cosa è certa, oggi è venerdì! Che voglio dire? Magari uno è tornato dalle vacanze e vedere l'arrivo del venerdì può avere una sua dinamica positiva. Primo giro di saluti, intanto qualcuno dice ma questi valorosi che ti fanno notare, no ma non me l'hanno detto con cattiveria. Intanto vi aggiungo che il dottore mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: è già successo, vero? Più volte, dottore, più volte vedo dei numeri e li leggo in maniera strana. Vabbè, avremo il fine settimana per riflettere. Tra l'altro la prossima, qualcuno mi ha detto, hai bisogno di vacanza? Prossima settimana sono in vacanza. Vedi che tutto torna. Allora, saluto chi ci ascolta dalle terre di Piedemonte questa mattina. Buongiorno, buongiorno Canton Zugo. Come state lassù, dove osano le aquile, come dico spesso, ma magari un po' meno. E poi saluto chi, grazie all'app Player SI, ci può ascoltare in tutto il mondo, anche in Albania. Buongiorno a chi magari da Tirana in questo momento sta per cominciare la sua giornata e dice: ciao, sentiamolo il Dani cosa racconta stamattina, di quale mese parlerà stamattina. Buongiorno Elisa, che ci manda i suoi saluti da Brissago. Buongiorno Fabiano da Bellinzona, buongiorno anche a te. E poi Mira, buongiorno anche Paola. Insomma, Paola dice: non mi preoccuperei più di tanto, io al lavoro continuo a sbagliarmi, scrivo 6 come a mese al posto di 8, forse quest'estate sta passando troppo velocemente. No, è vero, questa cosa mi fa molto riflettere, è vero, è così. Anche Danilo da San Gallo è con noi. Vi dicevo prima, alcune cose non le capisco. Ecco, per esempio, io voglio dire, ammiro molto le persone che vanno in montagna, ben organizzate, si organizzano, eccetera. Qualche giorno fa una notizia è apparsa su diversi media, su diversi mezzi di informazione, di un escursionista, non siamo in Svizzera ma siamo in Italia, sul Gran Sasso, che comunque lo dice anche il nome, è un gran sasso, cioè non è una montagnina piccola, è una montagna imponente, peraltro molto bella in Abruzzo, che è una regione molto bella. Dunque, cosa ha pensato di fare? Ha voluto affrontare la direttissima del Corno Grande, che è una cosa molto impegnativa, sul Gran Sasso, completamente scalzo e in costume da bagno, perché faceva caldo quel giorno lì. E come se si trovasse in spiaggia, invece di una delle vie più impegnative del massiccio abruzzese. Ci sono varie foto, ci sono foto in cui l'escursionista indossa un paio di infradito, speriamo che non siano quelle di Rete 1, se no non ci facciamo una bella figura, ma magari no. C'è stata ovviamente la presa di posizione del soccorso alpino, che attraverso un post ha invitato alla prudenza di chi frequenta la montagna. Insomma, abbiamo parlato molte volte di questo argomento, mi permetto di scherzare, però ecco, arrivare ad andare in costume con l'infradito su un percorso impegnativo, cioè mi sembra forte come idea, forte, quelle robe che proprio, pur non essendo un esperto, non capisco, ma credo che nemmeno voi, no? Cioè è una cosa abbastanza curiosa. Come sta? Tutto bene? Avete bisogno di spinte, cose? Vi serve il Guglielmo Tell? Voi fatemi sapere che io sono qua a disposizione. Tra una cosa e l'altra ci penso io. Che pensi mi? Tanto c'è Bruno Mars. Alba chiara estate, ultima edizione per quest'anno. Poi torneremo l'anno prossimo. Come gli uccelli migratori, torneremo.

0: sta piacendo molto questo nuovo disco di Bruno Mars, si chiama All My Soul, nuovissima canzone. Sono le 6:30 ed è il momento, come sempre, di anticiparvi alcuni dei temi che poi saranno sviluppati alle 7 nel Radio Giornale. Questa mattina ci aiuta dalla redazione dell'informazione Vera Pellandini. Buongiorno Vera, bentornata.
1: Buongiorno Daniele e buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Sì, anche questa mattina apriremo con le devastanti alluvioni che stanno flagellando il Nepal e il Tibet, anche perché la situazione rischia di peggiorare ancora e di molto, non solo perché si contano ancora 1400 dispersi, ma ora alcuni bacini idrici si stanno riempiendo. In particolare si teme che un lago esondi, portando una nuova gigantesca colata di fango nelle vallate. È pericolo chiaramente anche per i soccorritori, che in alcune regioni hanno smesso di cercare i superstiti, concentrandosi invece sulla fornitura di aiuti, rimanendo in zone meno pericolose. Ricordo anche che il bilancio delle vittime è già ora di 469 persone. Poi per la cronaca nazionale parleremo del caso Ditli. In un'intervista rilasciata al quotidiano Romain Doleton, la consigliera di Stato vodese ha annunciato che lascerà il suo partito, il Centro, per fondarne uno nuovo. Con questo neonato Mouvement Liberal, Valérie Ditli intende correre alle prossime elezioni cantonali per salvare il suo seggio. Una dichiarazione che arriva poco dopo lo scoppio di un'ennesima polemica attorno alla giovane politica, questa volta concernente dei fondi che erano stati raccolti per la sua precedente campagna elettorale e che ora lei avrebbe cercato di usare per altri scopi. Insomma, a Losanna non si placa la tempesta politica. Rimarremo ancora nel Canton Vaud per raccontarvi l'ultimo episodio della guerra del calcio. La UEFA, che ha sede a Nyon, intende infatti deporre una denuncia penale qui in Svizzera contro Gianni Infantino, il presidente della UEFA. Secondo la Fondazione Calcistica Europea, Infantino sarebbe responsabile di una gestione finanziaria criminale. Una vicenda che, lo ricordiamo, era partita con il piano ritirato dopo una valanga di critiche per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. E già che stiamo parlando di calcio, vi dico anche che cosa avranno in pagina i colleghi dello sport dopo il radiogiornale. Rimarremo in tema con il Lugano Calcio, che con un pareggio col Maccabi ha passato il turno in Conference League, e poi vi parleranno sicuramente anche della bellissima serata di atletica che c'è stata ieri sera alla Weltklasse di Zurigo, con ben due record del mondo e la vittoria negli 800 di Audrey Verreaux, che si avvicina sempre di più al record mondiale.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale, buon lavoro Vera e ci sentiamo alle 7.
1: Grazie mille, a fra poco.
0: Notizie per chi viaggia con noi. Il traffico inizia a essere localmente intenso, forti rallentamenti vengono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Nello Carnese, a causa della presenza di un veicolo in avaria, sulla 13 l'uscita di Ascona per chi è diretto verso Brissago è al momento chiusa. Ricordiamo in conclusione che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. E buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Non ci sono molti eventi da ricordare in questo 28 agosto. Il più lontano riguarda la fondazione di una casa motociclistica molto famosa. L'hanno creata il signor Harley e il signor Davidson. Come potrebbero averla chiamata questa azienda? Fate voi uno più uno, che fa sempre due. Nel 1963 invece a Washington il capo del movimento per i diritti civili Martin Luther King pronuncia il famoso intervento contro il razzismo. 250.000 persone ascoltano con grande attenzione le parole di questo signore, che parla di segregazione razziale, che parla di uguaglianza dei diritti civili. I have a dream, ho un sogno, ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza, così disse Luther King. Ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per la qualità del loro carattere. 63 anni fa. Molti di più sono passati dalla nascita di un signore che sono convinto farà molto piacere alle nonne e alle bisnonne all'ascolto. Lo ascoltiamo subito dopo il caffè, perché l'ora mi sembra duopo offrirvi il caffè. Dice dopo, no, duopo, è una cosa diversa. Quindi vi offro questo caffè con grande piacere, è il caffè di Rete 1, e con voi, care nonne, cari nonni all'ascolto, ascolto un personaggio nato oggi a Bologna nel 1920 e questa canzone toccherà sicuramente il cuore di qualcuno.

crescono. Quanti ricordi su questa canzone? La cantava mia nonna, mio papà me la cantava sempre. Giorgio Consolini nasceva oggi nel 1920. Molte le canzoni che ha portato, anche Vecchio Scarpone, Polvere, Giamaica, Granada, insomma un personaggio molto noto. Sempre oggi a livello musicale usciva nel 1961 il primo singolo della storica e famosa casa discografica Motown, prima volta che arriva alla prima posizione, al vertice delle classifiche delle vendite. La canzone era questa.

Abbiamo un super tormentone questa mattina per chiudere bene questa edizione estiva di Alba Chiara, ma ne parliamo tra qualche minuto. Auguri del giorno. Chi è nato il 28 di agosto? Sicuramente Shania Twain, nata come Aileen Twain a Windsor nell'Ontario, seconda di 5 figli, fin da giovanissima viene incoraggiata dai genitori a muoversi nel mondo musicale. Il papà era un indiano appartenente alla tribù degli Obway. A 3 anni facevo esperimenti con le armonie, i toni e le risonanze. Avevo 6 anni quando sono entrata nel mio primo coro e 8 quando ho iniziato a cantare professionalmente nei club. Molti auguri a Shania Twain. Ho anche dei compleanni di alcuni valorosi. Intanto Anna ieri ha festeggiato il suo compleanno. Auguri! Ma ne ho altri, adesso ci arrivo. Rimetto a posto i neuroni e torno subito da voi.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Vi dicevo, gran bel tormentone questa mattina, ma prima un po' di saluti, per cui Katia ha una giornata importante. Intanto Claudio compie 70 anni e Charlotte, la figlia, oggi diventa infermiera, per cui davvero le stringiamo i pugni e molti auguri per questa giornata, questo 28 agosto. Ecco, che magari qualcuno sbaglia, dice febbraio, giugno o ottobre. Agosto. Massimo, che ci ascolta tutti i giorni da Tann, oggi compie 53 anni, molti auguri. E poi saluto Nicola e soprattutto salutiamo Alessia, che è la figliola di Nicola, che compie 26 anni. Non sbagliamo data, no, ma qui non c'è questo problema, qui proprio le date sono precise e puntuali ed è veramente una cosa sulla quale mi interrogo da tempo, perché non è la prima volta che partono questi svarioni. La cosa buona, consolante, è che ogni tanto mi è capitato di sentirlo anche da altri colleghi, quindi evidentemente fare questo lavoro ogni tanto ti fa sballottare un po' le date. Ho sentito anche colleghi che salutavano ascoltatori di altre radio, ma questo è un altro discorso. Almeno su questo sono sicuro di salutare gli ascoltatori di Rete 1, ecco, no, perché se ti parte un'altra radio non è bello. Poi, per carità, siamo tutti esseri umani alla fin fine, no? Non è che quelli che ascoltano un'altra radio li vogliamo meno bene. Vogliamo bene anche a loro, certo, si perdono un bel po' di cose non ascoltando Rete 1, ma questo è un altro discorso. Canzone del 2001 che ha trasformato quest'artista australiana da pop star di successo in un'icona mondiale. Io sono convinto che questa canzone ve la ricordate tutti. 25 anni fa, primo singolo di un nuovo album, canzone che ha conquistato le classifiche di 30 paesi. È un testo semplice, parla di un'ossessione amorosa quando qualcuno non ti esce dalla testa e continui a pensare e continui a pensare. E poi c'è un tormentone che è il famoso ritornello la la la la la la la la. Ecco, la canzone è quella, l'avete già capito. È un perfetto mix di dance pop, elettronica, beat essenziale, basso pulsante, voce sensuale, atmosfera magnetica, e ancora oggi è una canzone che funziona. Can't get you out of my head. Non riesco a farti uscire dalla mia testa, cantava Kylie Minogue. Se volete, potete cantare insieme a lei. Io non mi offendo. Neanche lei si offende, in effetti. Perché dovrebbe offendersi? Ma perché dobbiamo offenderci in generale nella vita?

0: cose che non capisco, ne ho un'altra che adesso condivido con voi, a parte quello che andava su in montagna con le infradito, va bene, va benissimo, siamo in un mondo libero, però grazie a Enzo che giustamente è intervenuto nel ricordare questa canzone, non mi è venuta in mente ma è molto simile, hai ragione. Sentite cosa è venuto in mente a Enzo pensando a Kylie Minogue e a questa la la la.
1: A dir la verità pensavo che parlavi di questa canzone.
0: Quale?
1: Mamma Maria.
0: È vero, è uguale.
1: Qualcuno ha copiato qualcuno.
0: Sì, no, è vero, bisogna andare a capire chi l'ha fatta per prima, però è vero. Ma abbiamo fatto, no, la famosa rubrica dedicata a uguale uguale tanto tempo fa. Allora, io ve la racconto esattamente come l'ho letta questa notizia per la serie I bambini sono una benedizione, siamo tutti d'accordo, giusto? Però sei in un ristorante, è successo credo dalle parti di Brescia, se non ricordo male, e questa vicenda è finita sui social, è esplosa eccetera eccetera. Bambina di 2 anni deve fare le sue cose e usa il vasino. È una bella immagine, no? Tutto sommato, perché i bambini devono fare i loro progressi, eccetera, eccetera. Ma siamo sempre in un ristorante, cioè intorno c'è gente che sta mangiando, che sta cercando di gustare, no, la polenta, eccetera, no? E a un certo punto qualcuno ha fatto notare: scusate, però potreste andare con la. No? Andare là, in sinistra, in fondo a sinistra, c'è un bagno, portatela. E la mamma pare abbia risposto: sta imparando a usare il vasino. Ho capito. Poi è uscita, insomma, ha sollevato la bambina, l'ha messa a po', sistemata, tutto qua, sempre mentre la gente provava la polenta e tutto il resto delle cose buone di questo ristorante. Ecco, sono cose difficili, no, da comprendere. Anche se l'immagine della bimba sul vasino è bella, è bellissimo, no? Mamma lo fa, brava, applausi alla bambina. No, cioè quelle robe lì sono bellissime da sentire. Però, no, sei in un ristorante, cioè non sei in un asilo, ecco, sei in un ristorante, la gente, no? Comunque, va bene. Va bene, è difficile. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Mi pongo questa domanda. E per fortuna qualcuno mi risponde. Oggi c'è Marco Gaia, Meteo Svizzera, Locarno Monti. Allora, qui mi parlano di pioggia un po' da ogni dove. Quanto durerà questa pioggia? È una giornata totalmente piovosa. Marco Gaia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Beh, la giornata sarà, diciamo, totalmente perturbata, nel senso che ci saranno dei momenti con della pioggia, dei momenti anche senza pioggia, però sostanzialmente il sole sarà merce rara, si vedrà poco e saranno le nuvole a dominare. Questo come riassunto. Adesso entrando un pochettino nel dettaglio, abbiamo proprio nella giornata di oggi il passaggio di una perturbazione abbastanza attiva che attraverserà l'intera Svizzera entro domani mattina, quindi ci vogliono circa 24 ore, e questa perturbazione porterà, come detto, aria molto umida ed instabile sopra di noi. Di conseguenza abbiamo già avuto i primi rovesci, anche i primi temporali, e questo sarà un po' il leitmotiv in tutta la Svizzera della giornata. Quindi ben poco sole, le schiarite si vedranno soprattutto questa mattina a nord delle Alpi, a sud delle Alpi invece penso che il sole proprio oggi non lo vedremo, e ripetuti rovesci o temporali. Ecco, i temporali potranno essere localmente anche di una certa intensità, accompagnati da raffiche di vento, e quindi un pochettino di prudenza oggi è sicuramente importante averla. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo praticamente temperature simili in tutta la Svizzera, con valori massimi in pianura attorno ai 25 gradi. In montagna ci sarà un piccolo raffreddamento con l'isoterma di 0 gradi che scenderà entro sera dagli attuali 4.000-4.200 metri fin verso i 3.800 metri. Un ultimo accenno al vento: a tratti ci potrà essere del vento abbastanza sostenuto, se non forte, in pianura come pure in montagna.
0: Grazie Marco, ci sentiamo alle 7:20. per una panoramica anche del fine settimana. A dopo, a più tardi. Allora, torniamo a noi invece, prima di chiudere questa prima ora insieme. Intanto grazie, stanno arrivando molti commenti, molti pensieri, qualcuno ha dato anche il dettaglio su cosa mangiare con la polenta, ma questo esce un po' dal tema, come diceva la mia maestra. Bravo, ma sei un po' uscito dal tema, ma va bene, non c'è problema. Gemma ci manda i suoi saluti dal Canton Soletta, buongiorno. Sei piuttosto pimpante stamattina, sì, scambio i mesi, per cui sono abbastanza pimpante. E poi Pierpaolo ci manda i suoi saluti da Paradiso, grazie Pierpaolo per il tuo messaggio. Noi continuiamo a chiacchierare e continuiamo a fare gli auguri, perché oggi abbiamo parlato di Shania Twain, abbiamo ricordato Giorgio Consolini, un cantante del tempo lontano, ma oggi compie gli anni anche Leanne Rimes, che è un artista che arriva dal Mississippi, bionda, cantante americano, iniziato a cantare all'età di 2 anni, ecco, esattamente come la bambina che faceva le sue cose al ristorante. Poi a 5 anni ha vinto la sua prima competizione e poi ha detto al papà e alla mamma: papà, mamma, voglio fare la cantante. Prego, Leanne, vai pure, hai la nostra benedizione. Tanti auguri, oggi compie 44 anni.

E poi arrivano messaggi come quello di Aldo. Allora, non diamo dettagli sul, su dove è successa questa storia, però io vi leggo pari pari quello che mi scrive. Ero in un ristorante rinomato, quindi partiamo col fatto che ristorante rinomato ci siamo. Stavo pranzando con la mia compagna, c'erano molte mosche, la proprietaria girava con la paletta mazzamosche. A un certo punto c'era una mosca sul mio tavolo e lei con la paletta l'ha spiaccicata proprio vicino al mio tavolo. Sono quelle cose belle. E poi ha detto: buon appetito, avete scelto qualcosa di buono? No, per dire. Per dire, la bambina col vasino è una roba piccola, no? Rispetto, rispetto alla mazza mosche che gira per il locale con la paletta. Oh, che bella la vita, meravigliosa. Noi ci sentiamo dopo le 7:20.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. È una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. In primavera correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato vodese. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale, sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase di campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale. Si contano ormai 469 morti e oltre 1400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora a preoccupare sono le acque bloccate dai detriti che, insieme alle piogge, stanno formando un nuovo bacino idrico che potrebbe appunto esondare. Per parlarne mi ha raggiunto in studio Naima Chiccherio. Il tempo stringe e la popolazione, immagino, è in grande allarme.
2: Sì, questo nuovo bacino idrico potrebbe raggiungere entro la fine del weekend i 3 milioni di metri cubi, a un terzo rispetto alla parte di ghiacciaio che si è staccato due giorni fa, ma parliamo pur sempre di 1200 piscine olimpioniche di acqua e di detriti che minacciano un territorio già devastato. Quindi sì, c'è grande allarme, c'è anche molta preoccupazione per quanto riguarda la durata delle operazioni di salvataggio e di evacuazione. Bisogna fare molto in fretta, come sempre dopo una catastrofe, ma con la consapevolezza che a causa di questa minaccia a un certo punto le squadre di soccorso dovranno abbandonare il campo e mettersi al sicuro. Al momento con gli elicotteri si stanno sempre cercando i dispersi da oltre 30 paesi. C'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre due, stando a informazioni di ieri sera del Dipartimento Federale degli Esteri, sono stati tratti in salvo. Il bilancio che citavi potrebbe aggravarsi ancora molto, perché secondo la Croce Rossa le persone toccate da questa catastrofe sono oltre 90.000, un numero molto alto. Oltretutto in una zona che si trova appunto al confine tra lo stato nepalese e la Cina. Al momento le vie terrestri di comunicazione tra i due paesi sono fortemente compromesse, perché questo è un dato sui danni materiali: sono stati distrutti o danneggiati oltre 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate.
1: Grazie Naima Chiccherio. E per capire meglio l'impatto di questa catastrofe abbiamo parlato con chi il Nepal lo conosce molto bene. Daniel Pitte ha cofondato l'ONG Camp for Swad alla fine degli anni 90 ed era sul posto anche nel 2015, quando un devastante terremoto ha colpito il Nepal. Giorgia Lorenzini gli ha chiesto di descrivere il paese per capire l'impatto che avrà questa catastrofe.
3: Un paese che ha un'economia molto fragile, molto debole, dove il turismo ha un'importanza economica ma anche culturale. Questa accoglienza dello straniero fa molto parte adesso della vita quotidiana in Nepal. È un paese che sta faticando a migliorare le condizioni di vita del proprio popolo per vari motivi, però è un paese che ha un potenziale enorme, ma in questo momento molto fragilizzato da cambiamenti climatici che hanno, così come negli Alpi, effetti molto amplificati su tutto l'arco himalayano.
1: È stato di persona anche nella zona colpita?
3: Sono stato in quella valle diverse volte. È una valle di passaggio, di accesso a siti turistici, in particolare alla valle del Langtang, che sta più in altitudine, anche una valle che dà accesso al plateau tibetano, in direzione del Monte Kailash, dove tanti pellegrini, anche in provenienza dall'India, transitano.
1: Questi fenomeni naturali sono piuttosto frequenti in Nepal, anche se non con questa forza. Lei è stato in Nepal anche nel 2015, dopo il grande terremoto che c'è stato.
3: Esatto, qui siamo in presenza di un evento di tutta altra natura, cioè succedono regolarmente inondazioni durante la stagione monsonica, ma questo non è un'inondazione da monsone, è un'inondazione generata da un tutt'altro fenomeno.
1: E siccome lei fa parte del corpo di soccorso svizzero, le chiedo anche qual è adesso la priorità per il Nepal?
3: subito nel salvare le persone che sono direttamente ancora adesso in pericolo di vita. L'ampiezza del disastro è molto problematica perché si trova su una superficie molto lunga, è un fiume, quindi è successo lungo il fiume e questo ha trascinato via su chilometri una situazione di disastro molto diffusa.
1: Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo nel Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, nostra collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
4: Decine di famiglie circondate dal fuoco attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Jijel, nell'est dell'Algeria, sulla costa a metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Jijel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk El-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di avere in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora però degli aerei non si è più saputo niente.
1: Valérie Ditli lascia il suo partito, il Centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Libéral, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vaudesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso per lei. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
5: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Ditli al quotidiano romando Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Ditli perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vaudese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vaudese aperto nel 2025 che, stando a chi accusa Ditli, doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati anziché dell'insieme dei membri l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Libéral.
1: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare qui in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano ritirato dopo una valanga di critiche per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
6: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management, fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta, e ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
1: L'integrazione dei rifugiati ucraini nel mondo del lavoro è possibile. Sembra dimostrarlo, almeno in parte, il canton Zurigo, che ha raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione, ovvero che almeno la metà delle persone con statuto S abbia un impiego. Ci racconta i dettagli Gianluca Olgiati.
7: Il canton Zurigo sostiene sempre più persone con lo statuto S nella ricerca di un impiego, il 40% in più l'anno scorso, uno sforzo che sembra portare frutti. Tra gli ucraini arrivati da almeno 3 anni, il 51,4% ha trovato un lavoro, sono più di 3.600 persone. Il cantone ha così raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione, e quanto questo non sia scontato lo dimostra la situazione in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, dove si registra uno dei tassi di occupazione più bassi, poco più del 25%, in un mercato del lavoro che certo rimane profondamente diverso. Sul piano nazionale si sfiora invece il 47%, e l'ufficio integrazione del canton Zurigo evidenzia un'altra tendenza. I rifugiati ucraini che seguono corsi di lingua sono in calo. Il motivo? Molti hanno raggiunto un livello di tedesco sufficiente per iniziare un lavoro o una formazione. L'attenzione si sposta così sull'orientamento professionale. Evoluzione positiva, ma Zurigo avverte. Un impiego non è per tutti garanzia di salario sufficiente. Un lavoratore ucraino su 8 continua ad aver bisogno dell'aiuto sociale, costi che presto potrebbero ricadere anche sui comuni.
1: Ci spostiamo nei Grigioni, dove almeno 4 distacchi di roccia bloccano la strada cantonale della Calanca. Nonostante gli intensi lavori, le condizioni della strada restano difficili, in particolare sopra la zona di Pontnefa d'Arvigo, dove molto materiale instabile potrebbe ancora staccarsi. Le precipitazioni, inoltre, costringono ad interrompere ripetutamente gli interventi. Sentiamo Alessandro Tini.
8: Per ripristinare il collegamento stradale interrotto da giovedì scorso, l'ufficio tecnico cantonale sta portando avanti 2 soluzioni in parallelo. Da ieri vengono installate reti di protezione per liberare in sicurezza la carreggiata. L'obiettivo è riaprire la strada della Calanca nella prossima settimana, inizialmente solo in determinate fasce orarie. Contemporaneamente è iniziata la progettazione di un ponte d'emergenza a una corsia, circa 120 metri a sud di Pontneif. La struttura in acciaio attraverserà la Calancasca e permetterà di aggirare il tratto esposto. La costruzione dovrebbe richiedere dalle 3 alle 4 settimane. Il vicepresidente della regione Moesa e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, lamenta però una mancanza di sostegno economico da parte di Coira.
9: I tecnici stanno facendo il loro lavoro, si sono adoperati in più modi, portando anche delle soluzioni che siano anche supportabili per il futuro, per la viabilità. Invece adesso la parte economica e la parte anche di sostegno e l'immagine va difesa tramite il sostegno da parte del cantone. A tutt'oggi, da quando è successo l'evento, non abbiamo percepito nessun segnale.
8: I costi sono rilevanti, sottolinea Zanardi.
9: Abbiamo fatto un po' un'analisi, ma superiamo, prevedendo fino a mercoledì, superiamo i 200.000 franchi.
1: Il Radio Giornale si ferma qui, vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.
10: Lo sport.
11: Moncada che va sul destro, giro di Moncada e che gol! E che gol ha fatto Moncada! E il Lugano è ai gironi di Conference League, 1-1.
12: Un'impresa con cui raggiungere il primo grande obiettivo stagionale. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia, pareggiando in Georgia 1-1 contro il Maccabi. Il Lugano si è qualificato ieri per la fase a campionato di Conference League. Bianconeri capaci di resistere in 10 uomini nella mezz'ora finale e di andare in rete con un Eurogol di Moncada. Dunque, David Conti, una qualificazione meritata.
13: Sì, sono d'accordo, sull'arco dei 180 minuti Lugano ha meritato questa qualificazione ai gironi, una qualificazione conquistata contro un avversario che ha mostrato buone qualità ma che il Lugano ha saputo arginare con grande maturità, rimanendo imbattuto anche ieri sera. Un Lugano che, una volta ritrovatosi in 10 per l'espulsione di Zanotti in una partita nella quale fino a quel momento non aveva praticamente mai rischiato, si è trovato addirittura sotto 1-0 per il rigore dubbio poi trasformato da Perez, e lì si poteva pensare che la formazione bianconera potesse accusare il colpo. Invece no, come contro il Partizan Belgrado 2 anni fa, e cioè in 10 sotto nel risultato prima del gol liberatorio di Belagi, è rimasta tranquilla, matura, compatta, concentrata e ordinata. E poi dal cilindro è uscita la giocata di Moncada, entrato in campo pochi minuti prima al posto di Behrens, un autentico Eurogol che di fatto ha spento ogni speranza israeliana. Il tecnico Mattia Crocitorti.
14: Ho semplicemente detto che per una squadra come il Lugano essere nel gruppo di Conference League per la terza volta in 4 anni vuol dire che è un gruppo straordinario, è qualcosa di storico, è qualcosa da ricordare, è qualcosa che sicuramente ha fatto la storia del nostro calcio ticinese. Devono essere orgogliosi del loro percorso, orgogliosi di quello che hanno fatto, orgogliosi in quello in cui credono. Oggi hanno dimostrato, ed è quello che ho chiesto a metà tempo, di essere una squadra fino all'ultimo secondo, perché è facile dimostrarlo in determinate partite, però poi quando arrivi in questi stadi contro certi avversari è lì, è il momento che devi fare vedere di una squadra vera, di giocare insieme. E oggi è stato l'esempio perfetto delle mie parole, dunque io posso solo ringraziare veramente, li ho ringraziati, ho ringraziato i giocatori, ho ringraziato lo staff performance, perché oggi i giocatori hanno corso fino al 90esimo, ho ringraziato per l'ennesima volta tutte le persone che lavorano con noi perché ci danno sempre positività, ho ringraziato il mio staff per le competenze, per la voglia di lavorare che hanno sempre, e dunque era doveroso omaggiare tutti, perché oggi è un'impresa essere riusciti in questo campo con questo avversario in uno in meno a ribaltarla in questa maniera soffrendo insieme. È veramente per me motivo d'orgoglio, dunque io effettivamente sono felice, ma sono felice per il percorso di questi anni.
13: Dunque il grande calcio torna in Ticino e l'AIL Arena nell'anno del suo debutto non poteva desiderare un regalo migliore. Oggi, in attesa dei nuovi avversari e dei 5-10 milioni che entreranno nelle casse della società, bisogna godersi il momento e soprattutto arrivare più che pronti alla sfida del weekend contro il Sion.
12: Sion eliminato ieri dalla Conference League, così come il San Gallo. Valesani battuti dall'Ajax 5-3, San Gallo superato in casa 3-2 dai danesi del North Zealand. E dopo il 2-2 contro il Legg di Poznan, fuori dall'Europa League, il Tuna cede alla Conference League come l'Atalanta, che ha eliminato l'Apoel. Veniamo all'Atletica e la grande serata vissuta ieri sera a Zurigo con 2 record del mondo e nuovo primato svizzero e nuovo della Diamond League, quello di Audrey Verrot, sempre più vicina al record del mondo degli 800 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
15: 2 record del mondo, uno che dava segni di cedimento da qualche mese, quello ottenuto dalla statunitense Masai Russell in 12.09 sui 100 ostacoli, uno invece totalmente inaspettato, quello del brasiliano Alisson dos Santos, che in 45.80 ha tolto 14 centesimi al tempo sui 400 ostacoli di Carsten Warholm, un crono, quello del norvegese, che quando era stato stabilito ai giochi di Tokyo nel 2021 sembrava già un salto irraggiungibile nel futuro. 2 prestazioni da pelle d'oca, 2 prove di forza impressionanti che non sono però stati soli 2 risultati degni di nota al Weltklasse 2026. E a brillare sono stati anche gli svizzeri, in particolare l'attesissima Audrey Verrot, capace con una gara molto intelligente di migliorarsi di nuovo fino a 1.53.70, 2 giri di pista corsi magistralmente che le permettono di consolidare il suo 3° posto nella classifica di tutti i tempi e portarsi ad appena 32 centesimi dal record del mondo, mai apparso così vicino come ieri. E per la 22enne friburghese la stagione non è ancora conclusa, con il prossimo appuntamento già domenica a Bellinzona.
12: Nel ciclismo alla Vuelta prosegue il dominio di Pogacar, il sloveno ha vinto ieri anche la sesta frazione aumentando il suo vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. Oggi tappa da 150 km e arrivo in salita a Ramon Vaderinares. Intanto ai mondiali di mountain bike in Trentino è arrivato il bronzo di Sina Fry nello short track, sentiamo Omar Meschal.
16: Come nei precedenti tre mondiali già organizzati, la Val di Sole si riconferma terreno fertile per le ambizioni elvetiche e non fa eccezione allora al 2026 con il primo posto incontrastato nelle medagliere dopo i primi due giorni di gare. In particolare, ieri fruttuose si sono rivelate le gare short track che hanno visto ben tre nuovi campioni del mondo svizzeri nelle categorie giovanili ed il terzo posto di Sina Fry tra le elite. La zurighese riduce da quattro vittorie consecutive tra europeo ticinese e Coppa del Mondo a Leger, ha disputato una gara al solito da primatrice, beffata sul traguardo unicamente dallo spunto della compagna di squadra austriaca Stigger, capace di prevalere sulla britannica Richards e sul bronzo svizzero appunto di Fry, con Kohler quinta e la campionessa uscente Keller sesta. L'unica competizione delle nove finora disputate in Trentino in cui gli elvetici non sono saliti sul podio è stata allora la gara maschile, in cui Lillo ha fatto a lungo gara in testa, ma nel finale ha dovuto lasciare il passo agli inarrivabili Boisci, campione del mondo, dopo l'oro under 23 dello scorso anno a Zermatt. Oldridge, reduce dalla doppietta europea del Monte Ceneri, e l'altro francese Martin, costretto nuovamente ad una gara in rimonta, Colombo ha invece firmato un solido sedicesimo posto finale.
12: Nel basket, pesante sconfitta ieri della nazionale svizzera che all'esordio nelle prequalificazioni all'Europeo 2029 è stata battuta a Friburgo 110 a 75 dalla Gran Bretagna. Nell'hockey Ambre Piotta ha superato 6-3 in amichevole ieri a Biasca dal Langnau, bernesi avversari del Lugano oggi alle 19 a Sigirino, bianco-blu impegnati invece a Coira contro i tedeschi dello Schwenninger. Infine il tennis, per ricordare che nell'ultimo turno delle qualificazioni agli US Open Susan Bandecchi conduce 4-1 nel primo set contro l'olandese Ross, match interrotto ieri sera per la pioggia.
17: Alba chiara estate, è l'ultima volta che ve lo dico quest'anno, visto che da lunedì riprendiamo l'alba chiara tradizionale, quella che apre alle 5:30 e, come dicevamo, tornano anche i programmi che ben conoscete, 7:20 con una formula anche rinnovata, ma ne parleremo, avremo tempo di parlarne. Intanto auguri a chi si chiama Agostino, Giuliano e Gioacchina, nomi un po' antichi ma da ricordare. Parliamo di quello che accade sopra le nostre teste e quindi momento meteo, meteo svizzera, Locarno Monti, abbiamo sentito le previsioni per venerdì, ma ampliamo questo discorso, torniamo a quello che accadrà oggi, ma anche uno sguardo al fine settimana. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, Marco Gaia è di nuovo con noi e lo ascolto insieme a voi. Marco, ti ascoltiamo.
18: Buongiorno a tutti. Allora, la giornata di oggi è una giornata che in tutta la Svizzera sarà una giornata sostanzialmente perturbata. Infatti una perturbazione abbastanza attiva sta avvicinandosi alla Svizzera, la raggiungerà proprio fisicamente nelle prossime ore e ci metterà praticamente fino a domani mattina per attraversarla completamente. In questo modo affluisce aria umida e decisamente instabile. Già nella notte si sono sviluppati i primi rovesci e i primi temporali e questi caratterizzeranno la giornata praticamente tutto il giorno. Quindi sole se ne vedrà poco, una qualche schiarita possibile sul versante nordalpino questa mattina, altrimenti molta nuvolosità e ripetuti rovesci e temporali che localmente potranno essere anche intense, accompagnato da grandine e da raffiche di vento forte, quindi sarà necessaria un po' di prudenza. Per quanto riguarda le temperature, in assenza del sole avremo valori massimi attorno ai 25 gradi in tutta la Svizzera e anche in montagna ci sarà un leggero calo termico con l'isoterma di 0 gradi che scende dai 4.000 verso i 3.800 metri di quota. Per quanto riguarda il vento, a tratti esso potrà essere forte sia a basse quote sia in montagna. Come detto, questa è la previsione per oggi, la perturbazione però molto veloce, quindi a partire già da domani ci sarà un cambio drastico della situazione meteorologica. Il fine settimana sarà un fine settimana all'insegna del sole, con ben poca probabilità di precipitazione, tutt'al più domani mattina nelle regioni orientali le ultime piogge residue, che però poi si esauriranno rapidamente.
17: Grazie per questa panoramica, Marco Gaia. Buon lavoro, buona giornata, buon fine settimana anche a te.
18: Grazie.
17: Le notizie per chi viaggia con noi. Questa mattina ritrovo Marco De Carli.
19: Buongiorno, e inizio con la A2, dove il traffico continua ad essere rallentato a tratti tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia in direzione di Lugano. Identica situazione anche sulla strada da Caslano a Bioggio su più tratti. E segnalo in conclusione che nel Locarnese l'uscita di Ascona sulla A13 è stata riaperta.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
17: Ultima settimana di ospite speciale, la rubrica dedicata ai grandi della musica italiana. Questa settimana abbiamo raccontato molte cose di Franco Battiato. Degno finale, la canzone più amata da voi, tra tre minuti. Il tempo di ascoltarci Lily Allen.

Allen, la canzone si chiama Smile ed è bello sapere che insomma c'è grande fermento, tante attività sul territorio. E vi faccio un esempio, mi ha scritto un'ascoltatrice che immagino faccia parte di questo coro, Coro San Carlo in Canto, e mi segnala che domenica alle ore 15 canteranno alla Casa Anziani San Carlo di Locarno. Ecco, una canzone può fare la differenza. E come no, è sempre bello. La musica poi accompagna le nostre vite in maniera molto più profonda di quello che possiamo immaginare. E da un certo punto di vista, Franco Battiato lo ha dimostrato.

0: Franco Battiato. Abbiamo raccontato la sua attività artistica, la sua epopea musicale, gli anni 70, gli 80, i 90, fino agli ultimi anni. Oggi voglio dedicare un piccolo pensiero agli ultimi tre album. In qualche modo abbiamo già citato Apriti Sesamo del 2012, di fatto l'ultimo vero album di inediti di Battiato come solista, disco pop, musica colta, spiritualità, riflessioni sul tempo presente. Arriva Testamento, arriva Passacaglia, abbiamo ascoltata proprio ieri. Poi due album decisamente, almeno un album decisamente sperimentale, quasi a voler tornare alle origini. Joe Patti's Experimental Group, poi vi faccio sentire qualche suono, e poi arriva, torneremo ancora, nuove registrazioni di brani celebri e l'inedito davvero toccante registrato nel 2019. Battiato, che di fatto ha dimostrato di essere un autore colto ma molto popolare. È una delle domande che abbiamo posto nelle tante occasioni in cui c'è stato il piacere di incontrarlo. Sentite come ha risposto proprio a questa osservazione.
1: Beh, probabilmente l'avere utilizzato sempre ingredienti di comunicazione, insomma, il pubblico che segue, parliamo di quello proprio che è stato fedele negli anni, è un pubblico che non si accontenta della canzone così chiusa, ha bisogno di altri riferimenti, e quello che ho fatto io li ha trovati, però nello stesso tempo io stesso potrei essere molto, per il tipo che sono, molto più criptico e più indigeribile, però medio volentieri uso degli ingredienti di comunicazione che fanno sì che la pillola diventa meno dura, insomma.
0: Di fatto il lavoro di Battiato va un po' ad affrontare il tema della ricerca interiore. Lui lo ha detto molte volte, riguarda se stesso, riguarda il suo percorso, ma anche le sue canzoni spesso e volentieri hanno invitato a guardare oltre il consumismo, oltre l'ego, oltre la superficialità quotidiana, per cercare una forma più alta di consapevolezza. È stato un uomo dei record per altri aspetti, è stato il primo album della musica italiana a superare il milione di copie vendute, ha avuto anche riconoscimenti dalla musica contemporanea, dalla musica classica, si è messo anche a fare il regista cinematografico, ha creato opere liriche. Vi dicevo, c'è stato questo progetto, Joe Patti Experimental Group, dove ha davvero lasciato andare il suo bisogno di lavorare con l'avanguardia elettronica. Vi faccio sentire un piccolo frammento di Proprietà Proibita. Magari non l'avete mai sentito questo Battiato.

0: il ritmo in questo album, ma anche l'interiorità. Stesso album, Nel Cosmo, sentite qui. È un album da riscoprire, sono suoni meditativi, sono suoni di grande profondità. Abbiamo detto tanto, Battiato stesso si è raccontato questa settimana attraverso le sue testimonianze. Qualche anno fa è venuto a trovarci nei nostri studi, nell'allora Besso, e abbiamo fatto una sorpresa a Battiato. Abbiamo chiamato Fabio Fazio. Sentite come ha raccontato Battiato lo stesso Fazio.
1: Ho un'ammirazione sincera per Franco e ho avuto per molto tempo anche un timore riverenziale, che Franco ricorderà essere poi in qualche modo essersi materializzato nel Sanremo in cui è venuto ospite, e insomma ero molto più preoccupato di lui per lui, nel senso che sì, più che per me, nel senso che ti ricordi, Franco?
2: Sì, mi ricordo, sì.
1: Abbiamo usato molto quella sera, no? Non abbiamo fatto nulla di facile. Ora ti posso svelare un segreto che farà molto ridere, siccome allora portare, come dire, la musica importante in una gara e avere questa...
2: Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che c'era, dico, Ivano Fossati. È stato un anno...
1: Sì, è stato un anno magico,
2: incredibile,
1: insomma.
2: Sì.
1: Beh, insomma, devo dire, l'unico mio vanto di quell'edizione davvero fu che, insomma, la scelta dei cantautori italiani come super ospiti l'ho difesa moltissimo. Beh, quella volta tu portasti, ti ricordi, i Danzatori Dervisci? Sul palco, insomma, il nostro funzionario Rai era disperato.
2: Ci credo.
1: Perché disse, guardando la cosa: ma questo non è Sanremo. La frase testuale fu: è l'opera di Pechino. E io ricordo che il giorno dopo gli dissi: l'opera di Pechino è stata vista da 13 milioni di persone. E quello fu la forza di Franco, nel senso che io lì ho capito che se noi la smettiamo di trattare le persone che guardano la televisione, che ascoltano la radio, che comprano la musica, che insomma, che diciamo, se i media la smettono di trattare la gente da consumatori e la trattano da pubblico, il pubblico c'è e bisogna rispettarlo. Tutto qua.
0: Bravo. Fabio Fazio su Franco Battiato. Chiudo intanto proponendovi la canzone più amata dal pubblico di Rete 1, è stata votatissima La Cura, e magari la presentiamo con le parole di Battiato, perché si è fatto un gran discutere di questa canzone. Una canzone d'amore, una canzone, no, è una canzone che racconta di un amore superiore, e tra poco vi faccio sentire anche proprio le parole di Battiato. Però voglio attirare la vostra attenzione, se non l'avete mai sentita, la canzone Torneremo Ancora, che ha dato il titolo al suo ultimo lavoro, è una canzone meravigliosa, è una canzone, una sorta di commiato artistico attraversato dal tema del ritorno, della trasformazione, della continuità dello spirito. Torneremo ancora, dice Battiato in questa canzone. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre, i migranti di Ganden, i corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Torneremo ancora. Suona così.

0: Franco Battiato, torneremo ancora. Il suo saluto finale, canzone davvero emozionante. La canzone più amata dal pubblico di Rete 1 è La Cura. Non ci sono state sorprese. Perché questo titolo? Perché questa storia? Cosa ha raccontato Battiato? Sentite.
1: Una canzone d'amore senza mai usare la parola amore e nello stesso tempo senza avere un ritorno, no? Qualcosa per qualcun altro e basta.

0: una forza superiore, spirituale, amorevole, che accompagna l'essere umano nel suo cammino e lo aiuta a diventare ciò che è veramente, sembra raccontarci Battiato con questa bellissima canzone, La Cura. Che mi avete aiutato a scegliere, insomma, è stata la canzone più votata questa settimana. Siamo pronti per cambiare ancora registro, perché dalla musica passiamo all'informazione, la lettura dei quotidiani nazionali. Questa mattina ci ha pensato Laura Dick. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovata. E invece con Giordano De Lucia parleremo di sport.
2: Buongiorno.
0: E anche di questo bel sospiro di sollievo per il Lugano. Oltre al resto, poi ci aggiorni.
2: È stata una partita bella combattuta.
0: Esatto. Allora, cominciamo da un sondaggio condotto dai giornali Itamedia, Banca Treur, nella popolazione sull'esposizione alla canicola. Quindi torniamo ancora a parlare del tema caldo 2026, estate 2026. I risultati quali sono, Laura?
1: Sì, allora, non grande novità, 3/4 degli svizzeri hanno dichiarato di non aver sopportato questa estate torrida.
0: Ci credo.
1: Ma un po' più interessanti sono i dettagli, c'è un divario tra il genere e lo stato sociale che è abbastanza evidente. Le donne si sono dichiarate più colpite degli uomini, quindi più problemi legati al sonno, alla circolazione o alla grande spossatezza. E Martina Raghetli dell'Istituto Tropicale della Salute Pubblica, intervistata dal 24 Heures, dice che ciò non sorprende, la questione biologica legata alla sudorazione manca questioni ormonali, ad esempio in periodi di gravidanza o menopausa le donne soffrono più il caldo. Si prende anche in considerazione il fatto che le donne hanno un'aspettativa di vita più lunga, quindi gli anziani soffrono poi molto di più il caldo, e spesso le donne hanno un'attività fuori casa, occuparsi di bambini, andare a fare la spesa al supermercato, che quindi le espongono un po' di più alle persone che rimangono in ufficio.
0: Certo.
1: Si pensa agli uomini. E ciò che rileva questo sondaggio trova conferme anche nelle statistiche dei decessi, dove il 60% delle persone morte in questo contesto erano donne. E poi c'è un'altra questione: più il reddito è alto, meno si soffre il caldo, anche se poco o meno, ma la spiegazione è facilmente ipotizzabile, perché di solito chi ha redditi alti lavora in spazi di lavoro climatizzati, ad esempio. Questi due aspetti usciti dal sondaggio.
0: Da un tema caldo alla politica svizzera, che spesso è un tema caldo, può esserlo. Giornali svizzero-tedeschi, soprattutto prendiamo la NZZ, che titola "Il provocatore si ritira". Di chi stiamo parlando? Andreas Glarner, consigliere nazionale argoviese dell'UDC.
1: Sì, che dimissiona, lo ha annunciato ieri, è conosciuto soprattutto per i comportamenti sui social, almeno si ricorda anche per questo, pubblicava dati su Facebook o Instagram, dati anche personali delle persone per affrontare le sue battaglie politiche, soprattutto anti-immigratorie. C'è ad esempio anche un procedimento penale pendente contro di lui, l'accusa attorno a questo deepfake che aveva creato della consigliera nazionale verde Sibel Arslan, probabilmente qualcuno si ricorda, e a causa di questo procedimento penale, tra l'altro, è stata tolta l'immunità parlamentare, che è un fatto abbastanza raro. Insomma, lui, il giornale, ricorda che nel 2024 proprio lui aveva dichiarato che chi viene considerato un estremista di destra è politicamente e socialmente morto, e ieri ha annunciato le sue dimissioni con questa etichetta, l'ha detto lui stesso. Tuttavia le ragioni della sua dimissione sembrano essere quelle per lasciare spazio ai giovani, anche se la NZZ lo ricorda, ci potrebbero essere anche pressioni all'interno del partito. Lui è comunque a 64 anni, è da molto tempo che è in consiglio nazionale, presidente dell'UDC argoviese, quindi ci sono dinamiche interne da contemplare. Quello, il riassunto, la conclusione dell'articolo che mi ha colpito è che dice... ci sono vari dettagli che raccontano in questo personaggio, ma se proprio dobbiamo arrivare al sodo, è stato influente a livello regionale più che a livello nazionale, ha fatto molto discutere per le sue uscite, il modo in cui teneva i discorsi, ma poi concretamente le sue proposte non erano non facevano fare passi avanti. E dopo le sue dimissioni, e qui cito la NZZ, quasi nessuno crede che al di fuori del cantone Argovia si sentirà ancora parlare di lui.
0: Lo sport, Giordano De Lucia, ho esordito col Lugano, ma immagino avrai altre cose da dirci, ma intanto questo pareggio è stato un buon risultato.
2: Sì, è un'impresa, perché vista come si era messa la partita, Lugano, lo ricordo che all'andata aveva vinto 2-1 qui a Lugano, si presentava in Georgia contro la Maccabi e Tel Aviv, va detto che non ha subito troppo nella prima fase della partita, però nella ripresa c'è stata l'espulsione di Zanotti per doppia ammonizione, giocatore italiano dei bianconeri, che ha messo veramente in difficoltà in quel frangente la squadra dei Crocitorti, che ha poi immediatamente subito l'1-0, e lì è entrato in campo Moncada, questo 18enne attaccante, che con un'azione tutta personale, davvero è andata a recuperare palla sulla fascia, si è centrato e ha spedito con questo sinistro a giro nell'angolo la palla dell'1-1, un risultato meritato che nel computo totale, insomma nell'arco dei 180 minuti, dice di una qualificazione meritata per il Lugano, un'impresa appunto perché in 10 uomini non era evidente superare le difficoltà, è successo molto ed è un successo per il Lugano che appunto raggiunge, lo dicevamo in precedenza, un primo grande obiettivo stagionale, quello di qualificarsi per la fase a campionato della Conference League, che vuol dire prestigio innanzitutto e poi soprattutto anche quello che è
0: questioni economiche
2: certo, che sono importanti insomma quando si gioca questo genere di tornei. Di contro c'è la debacle delle altre squadre svizzere, eliminato Sion, eliminato il San Gallo, fuori dall'Europa League il Thun, che però si consolerà con il dirottamento verso la Conference League.
0: Quando sapremo la prossima partita del Lugano?
2: Quest'oggi.
0: Già oggi sapremo l'avversario.
2: Il sorteggio di tutta la serie del calendario del programma del Lugano.
0: Bene.
2: Insomma, ci sono diverse squadre importanti.
0: Certo, immagino. Chiudiamo anche con la pagina dei giornali. Le Temps riporta di una brutta storia di voyeurismo al Grand Théâtre di Ginevra, una storia che colpisce e indigna perché il sospettato, che ora è sospeso, avrebbe continuato questa attività per ben 12 anni.
1: Eh sì, la telecamera nascosta è stata trovata a marzo dell'anno scorso nella doccia di uno spogliatoio femminile, però dei sospetti c'erano già nel 2014. E attualmente un collaboratore è stato identificato dalla polizia, è stato sospettato, è stato sospeso dal proprio lavoro. Nel frattempo ci sono delle denunce in corso e anche la città di Ginevra e il Grand Théâtre si sono costituite come parte civile lese in questa storia. Quindi ciò significherebbe che dal punto di vista penale il Ministero Pubblico non avrebbe giudicato una responsabilità appunto dal punto di vista penale di queste autorità, però è tutt'altra storia, è aperta sul lato civile perché la legge obbliga il datore di lavoro a proteggere i propri collaboratori e visto che i sospetti c'erano già 12 anni fa, magari qualcosa si evolverà su questo aspetto.
0: Magari non hanno fatto proprio tutto quello che dovevano fare da questo punto di vista. I contributi questa mattina di Laura Dick, di Giordano De Lucia, abbiamo parlato di sport, abbiamo così sfogliato i giornali nazionali, adesso ci occupiamo delle strade nazionali.
3: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati nella regione di Berna a causa incidente sulla A1 tra Weiermannshaus e Brünnen in direzione di Morà. Questo crea disagi anche nel senso opposto, quindi tra Brünnen e Bethlehem, a causa presenza di detriti sulla carreggiata. E infine nella regione di Zurigo sulla A3 tra Urdorf Nord e la Galleria del Gubrist per chi viaggia verso San Gallo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

sull'avventura artistica di Franco Battiato ed è vero, abbiamo raccontato qualcosa in una settimana, ma insomma ci vorrebbe molto molto più tempo, varie citazioni, album che non ho citato, canzoni che non ho potuto far ascoltare. Anche Aldo mi ha segnalato per esempio quello che secondo molti, non solo secondo te Aldo, è un po' l'alter ego vivente di Battiato, Giovanni Lindo Ferretti. È vero, avremmo potuto parlare a lungo anche di lui. E poi ci sono stati molti commenti su questa storia della bambina che col suo vasino al ristorante, anche su quello, vedete come si passa da un argomento all'altro, ma Alba Chiara è anche un po' così, osa passare da un tema all'altro con grande serenità. Cati mi ha raccontato una storia sempre legata all'educazione dei bimbi, al fatto di gestire piccole angioletti, ecco, particolari, e ve la racconto però dopo le 8, perché adesso non ho tempo, devo farvi ascoltare una canzone e poi ho anche la meteo e poi c'è l'informazione delle 8, ma Alba Chiara continua. Però vi porterò in un supermercato dove una bimba spingeva contro il carrello contro una signora anziana in coda e da lì è partita una discussione. Com'è finita ve lo dico tra un quarto d'ora, dai, una decina di minuti. Fulminacci adesso, poi l'informazione delle 8.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Da Meteo Svizzera le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese nuvolosità estesa, solo a nord delle Alpi qualche schiarita mattutina, ripetuti rovesci temporali, localmente anche di forte intensità. Temperature massime 25 gradi nelle vallate percorse da Favogno, si toccheranno anche i 27. Domani invece in tutta la Svizzera sarà soleggiato, qualche nuvola residua mattutina possibile sulle regioni orientali, nebbie mattutine sull'altopiano, temperature a sud tra 17 e 28 gradi, a nord tra 13 e 24. Sono le 8, l'informazione e poi di nuovo Alba Chiara.
2: Rete 1. Buongiorno da Vera Pellandini.

0: Dini, è una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valerie Ditli lascia il partito del centro e ne fonda uno nuovo. L'anno prossimo correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato vodese. Per lo sport calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League. Si contano ormai 469 morti e oltre 1400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora a preoccupare sono le acque bloccate dai detriti che, insieme alle piogge, stanno formando un nuovo bacino idrico che potrebbe appunto esondare. Il tempo stringe e la popolazione è in allarme. Sentiamo Naima Chicherio.
1: Questo nuovo bacino idrico potrebbe raggiungere entro la fine del weekend i 3 milioni di metri cubi e meno di un terzo rispetto alla parte di ghiacciaio che si è staccato, ma è pur sempre l'equivalente di 1200 piscine olimpioniche di acqua e di detriti che minacciano un territorio già devastato. Quindi sì, c'è grande allarme e anche molta preoccupazione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio ed evacuazione, perché a causa di questa minaccia a un certo punto le squadre di soccorso dovranno abbandonare il campo e mettersi al sicuro. La ricerca di dispersi per ora è in corso, c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre altri due, stando al Dipartimento federale degli esteri, sono stati tratti in salvo. Secondo la Croce Rossa, le persone toccate da questa catastrofe sono oltre 90.000, ci sono pochi altri dati per ora sui danni materiali, si parla di 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate danneggiati o distrutti.
0: Valerie Ditli lascia il suo partito, il centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vodesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Paola Latorre.
2: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Ditli al quotidiano romano Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Ditli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vodese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Ditli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'assemblea dei delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
0: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale, ancora legata al suo progetto di privatizzazione dei diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio, poi ritirato. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Voss.
3: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta, e ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
0: Per lo sport adesso il calcio è un'impresa con cui raggiungere il primo grande obiettivo stagionale. Stiamo parlando del pareggio in Georgia 1-1 del Lugano contro il Maccabi, e così i bianconeri sono qualificati ieri per la fase a campionato di Conference League. Sentiamo Omar Gargantini.
4: Si può dunque mettere un visto che sa di liberazione al primo obiettivo stagionale, ed averlo raggiunto in questo modo rende il traguardo ancora più bello, più intenso, commovente e persino indimenticabile. Una serata che pareva essersi trasformata in una maledizione: prima l'ingenua quanto ineccepibile espulsione di Zanotti e poi il rigore generoso per lo 0-1, ma che poi per fortuna il talento debordante di Derek Moncada ha rimesso sui binari del lieto fine. Un gol da fuoriclasse vero, talmente forte l'honduregno da sfiorare anche il secondo di lì a poco. Risultato giusto, in ogni caso il pareggio nel complesso, qualificazione legittimata sui 180 minuti, soprattutto per la superiorità palesata in casa. Casa che quest'anno sarà finalmente vera, la IEL Arena vivrà quindi il suo debutto più nobile già nell'anno dell'apertura, e gli occhi lucidi del direttore sportivo Sebastian Pelzer la dicono lunga sull'importanza emozionale, ma anche o soprattutto finanziaria, di questa qualificazione che permette a Lugano un minimo di agio per rimpolpare una rosa che per correre su 3 fronti così non può bastare. Milioni, almeno 4, che sono ossigeno puro. Alle 13 intanto si conoscerà il percorso del prossimo autunno, un autunno da vivere di nuovo a 1000 all'ora, ancora imbattuti, sempre protagonisti.
0: E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con 2 nuovi record del mondo, quello del brasiliano Dos Santos sui 400 metri ostacoli in 45-80 e quello della statunitense Russell nei 100 ostacoli in 12-09. Strepitosa vittoria poi anche di Audrey Verreaux, la 22enne friburghese, che vincendo in 1:53.70 la Weltklasse si è anche ulteriormente avvicinata al primato del mondo degli 800 metri. Questa edizione del Radiogiornale termina qui. Io vi aspetto alle 9. Grazie e a più tardi.
5: Sulla 2 i mezzi pesanti diretti a sud vengono fermati su più tratti a lato dall'autostrada tra l'area di servizio di Coldrero e l'uscita per la dogana commerciale di Brogeda. A chi transita su questo tratto autostradale si raccomanda quindi di guidare con prudenza. Forti rallentamenti vengono poi segnalati su più tratti dalla strada da Magliaso a Gravesano, nel senso opposto da Gravesano a Manno, e nel Mendrisiotto dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Nella regione di Berna, causa incidente, ci sono tutti ora delle code sulla A1 tra Weiermannshaus e Brünnen per chi viaggia in direzione di Morà. E ricordiamo in conclusione che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Venerdì 28 agosto, ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. Alba chiara estate, ultima ora, quasi ora, dai, 52 minuti per chiacchierare, per parlare di parole da non dimenticare, per sfogliare insieme i siti nazionali e non solo, ma anche per giocare. Sapete che abbiamo il nostro risveglio neuronale intorno alle 8:45. Poi da lunedì riprendiamo l'orario canonico, si gioca alle 6:45. Gioco per valorosi, c'è Kenny Loggins adesso.

Sono passati 42 anni da quando è uscita questo brano Footloose. Siete all'ascolto di Rete 1, Alba Chiara Estate, ancora buongiorno a tutti voi. Dunque, vi dicevo di quest'altra storia che ha a che fare con una bimba e con una situazione che ha come protagonisti i nostri adorati bambini. Me la racconta Cati, che ringrazio. Dunque, mio marito 30 anni fa, più di 30 anni fa, assiste a questa scena, quindi sembra essere tutto vero, un po' strana ma molto molto curiosa. Supermercato, in coda alla cassa, una bimba spinge il carrello, sai quando inizia a giocare, no? Spinge qua, spinge là, spinge qua, spinge là, va addosso a una signora anziana in coda e questa signora giustamente dice, non tanto alla bambina, perché la bambina, cosa volete, fa la bambina, dice alla mamma, insomma, dica a sua figlia di smetterla perché mi sta facendo male, quindi decisamente corretto la reazione della signora. E la mamma che risponde, guardi, non dico niente a mia figlia perché io seguo l'educazione libera. Quindi vuol dire che la bambina può fare quello che vuole. Dopodiché il signore in coda dietro questa mamma prende un vasetto di marmellata e la versa interamente sulla testa della mamma dicendole, guardi signora, sono stato educato così. Capito? Chi la fa l'aspetti, come si diceva una volta. Vi voglio parlare di Alfa, questo ragazzo che in realtà si chiama Andrea De Filippi e che conosciamo perché negli ultimi anni ha fatto moltissime collaborazioni. Roberto Vecchioni, Manu Chao, Jovanotti. Oggi presentiamo la nuova collaborazione di Alfa con Gigi D'Alessio. C'è una canzone nuova che stiamo per ascoltare che si intitola Genova e Napoli, ovvero le due città di origine dei due artisti. Abbiamo fatto le cose col cuore senza usare la calcolatrice, ha detto Gigi D'Alessio presentando questo disco. Il Golfo di Napoli ha la forma di due braccia pronte ad accogliere e anche Genova è così. Tra l'altro ho cantato a Genova, ha aggiunto D'Alessio, e sono stato applaudito cantando Don Raffaè, che è come prendere una laurea. Quindi collaborazioni tante, recentemente abbiamo ascoltato a lungo la canzone con Jovanotti, però Alfa lo dice subito, adesso basta, per un po' sta per uscire il nuovo disco, sarà più cantautorale, meno leggero, parlerò anche delle mie fragilità che poi sono anche quelle della mia generazione. Alfa, cioè Andrea, ha 26 anni. Come è nata questa collaborazione? Beh, questa canzone è fuori dalla mia comfort zone, ma mi piace spiazzare il pubblico. Ci abbiamo lavorato a Roma, a casa sua, giorni bellissimi, e poi c'è una storia che riguarda le due tifoserie, le due città che sono in qualche modo gemellate. E poi cantautori genovesi, Gino Paoli ha dedicato un disco alla canzone napoletana, De André ha scritto Don Raffaè, quindi pensando a Napoli mi piacerebbe che questa pagina con Gigi aggiungesse un capitolo in più a questa tradizione. E chiaramente nelle varie interviste ha ricordato che c'è un evento live molto bello all'Arena di Verona il 23 settembre, prima volta per Alfa, e dice, per me sarà qualcosa di bellissimo, dovrà essere uno show memorabile, speriamo che non piova, aggiungo io, perché alla fine, ecco, intanto ci sono già i primi commenti, ha fatto bene questo signore con la marmellata, perché i commenti sono bellissimi. Dunque, come definireste, attenzione perché tra poco parliamo di questa parola, come definireste una vicenda complicata, avventurosa, rischiosa o una disavventura imprevista da cui si esce con fatica? C'è una parola bellissima in italiano che inizia con la lettera P di Parigi e rappresenta appunto una vicenda complicata, avventurosa, è proprio una P. Genova e Napoli, eccola qua. Una

È la nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, si intitola Genova e Napoli, e come sempre chiedo a voi un'opinione. Non mi sembra male, eh? Non mi sembra male, un bel costrutto armonico, devo dire. Allora, la parola di oggi, vi ho chiesto, dandovi questa definizione, a quale parola pensate, immaginando una vicenda complicata, avventura rischiosa, disavventura imprevista, da cui si esce con fatica? Beh, è una peripezia, parola antica che racconta appunto avventure, imprevisti, colpi di scena, una vicenda complessa. Nella lingua comune la troviamo quasi sempre al plurale. Dopo mille peripezie siamo arrivati a destinazione. Insomma, è una parola che credo non sia scomparsa dal vostro vocabolario, e in effetti sono arrivate molte risposte esatte. In letteratura, nel teatro classico, la peripezia invece è il cambiamento improvviso della situazione, il momento in cui la storia prende una direzione inaspettata. Aristotele, ad esempio, la considerava un elemento fondamentale della tragedia greca, e in effetti la Grecia, il greco c'entra, perché la parola peripezia arriva da peripeteia, che significa avvenimento imprevisto, capovolgimento, rovesciamento di situazione. Quindi è un po' cambiato il significato rispetto alle origini. Peri vuol dire intorno, piptein cadere. Quindi l'immagine originaria è qualcosa che accade all'improvviso, che dentro una vicenda e fa cambiare il corso degli eventi. Abbiamo citato Aristotele, sono molto felice, almeno nell'ultima puntata, di non aver dimenticato il maestro Aristotele. Aristotele, esempi quotidiani: per ottenere quel visto abbiamo affrontato molte peripezie. Dopo una serie di peripezie, il pacco è finalmente arrivato. Peripezie del viaggio, abbiamo detto. L'Odissea di Ulisse è stata una lunga successione di peripezie. I romanzi d'avventura spesso si fondano su una continua serie di peripezie. Anche ogni film d'azione al cinema vive di colpi di scena e di peripezie. Sinonimo di peripezia, certo, non con la stessa significato, perché ogni parola poi ha delle particolarità e peculiarità. Però si può dire peripezie, avventure, odissee, disavventure, imprevisti, pericoli, eccetera. Al contrario c'è la regolarità, l'ordinarietà, la stabilità, la linearità. Ecco, parola aristotelica, dunque, parola che usiamo spesso al plurale, tanto per ripetere e ricordare, legata un po' al concetto di colpo di scena. Ecco, ci può stare, un punto di svolta della trama. Ulisse è l'uomo che ha vissuto tante peripezie, forse l'Odissea, visto che adesso è recente l'uscita nelle sale di questa nuova edizione dell'Odissea, è probabilmente il detentore del più celebre catalogo di peripezie della letteratura mondiale. E nata appunto dalla teoria teatrale, è usata oggi nella lingua di tutti i giorni per raccontare anche una semplice disavventura burocratica. Non ti posso dire quante peripezie ho dovuto affrontare, eccetera, eccetera. La vita non procede mai in linea retta, sono le peripezie a trasformare una semplice storia in qualcosa di degno di essere raccontato. Ci sono naturalmente molte varianti sulle lingue, ma tutto ruota intorno al peripessia in spagnolo, in inglese dicono adventure, oppure c'è anche una citazione legata al greco, peripeteia, dicono anche così, ma in cinese, no, in cinese, in giapponese, il cinese non lo affronto, sennò diventa complicato, si dice aran banjo vuol dire peripezia. Ed è l'ultima parola che abbiamo raccontato in questa lunga estate insieme, in Alba Chiara Estate. E devo dire, l'elenco è interessante, eh? Qualcuno mi ha anche chiesto: scusa, potresti ricordarmi tutte le parole di cui hai parlato? Faremo anche un riepilogo da questo punto di vista. Comunque sarà una bella collana di peripezie ritrovare tutte le parole. No, non è vero, ce l'ho tutte scritte. Sono della Vergine, preciso.

Che pezzone! Lasciatemi usare questo termine. Che pezzone! I'm your boogeyman. Esattamente 50 anni fa Casey e The Sunshine Band illuminavano il palcoscenico con questo brano strepitoso. Lei si chiama Noemi, poi facciamo il punto notizia delle 8:30.

È anche il titolo della canzone di Noemi sulla Rete 1, punto notizie delle 8:30. Vediamo come aprono in questo momento i siti che consultiamo quotidianamente. Cominciamo dal nostro, rsi.ch. Due i temi in primo piano. Da una parte la situazione in Nepal, dove si aggrava il bilancio dell'alluvione, purtroppo dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione. Ora a preoccupare è l'esondazione delle acque bloccate dai detriti. E quindi questa è la notizia che campeggia in primo piano sul nostro sito rsi.ch. C'è poi invece un argomento più svizzero, dove si parla di droni. L'esercito svizzero punta sui droni. L'esperto che dice direzione corretta. Chi è l'esperto? È il docente di strategia militare Mauro Gilli, che analizza i limiti della produzione elvetica e il continuo ciclo di misure e contromisure che rivoluziona la guerra moderna. Si parla del Lugano, la perla di Moncada che porta il Lugano ridotto in 10 in Europa. È stata una prova di carattere che pareggiano nel ritorno col Maccabi Tel Aviv e quindi procedono nella loro missione in Conference League. Vediamo anche il Corriere del Ticino, che in questo momento ci propone in primo piano un editoriale dello stesso giornale, la giungla dei social che travolge i politici, un reel autopromozionale sulla propria bacheca senza mediazione, senza autocritica, poi si scatena l'inferno e la perversione prende il volo ed è tutto sbagliato. Ci sono altre reazioni, stiamo parlando di Greta Ghisin, violenze, commenti sessisti, è una valanga. Dopo aver comunicato l'intenzione di mettersi a disposizione per la lista rosso-verde per il governo, la consigliera nazionale dei Verdi ha subito centinaia di attacchi sui suoi canali digitali, la legislazione è insufficiente. Insomma, il tema dei social media continua a essere in primo piano. Trump insiste, sempre dal Corriere del Ticino, lo stretto di Hormuz è un nuovo territorio statunitense, lo ha ribadito in un post sul suo canale social Truth. Intanto, secondo alcuni media, la guerra di Donald Trump all'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La regione.ch, che in questo momento apre con questo titolo, un nuovo tetto per continuare a regalare la meraviglia del teatro, è la storia di Aline e Martin Del Torre della compagnia Pas de Deux, che hanno lanciato una raccolta fondi per dotare il loro tendone itinerante di una nuova necessaria copertura. Questa è l'apertura della regione in questo momento. Ci sono poi naturalmente molte notizie legate al territorio, ad esempio dal Mendrisiotto leggo che Postcom dà ragione al gigante giallo, Novazzano perde il suo ufficio postale, le regioni del municipio locale non hanno trovato udienza presso la Commissione federale, rispettate procedure e disposizioni legali. E passo per chiudere, come sempre facciamo, con un quotidiano italiano, La Stampa, quest'oggi, dove l'apertura più importante è dedicata al tema dei prezzi dei consumi alimentari, una stangata per le famiglie, più di 400 milioni nei prossimi 3 mesi. C'è un dossier che La Stampa propone analizzando il costo, soprattutto appunto dei generi alimentari. Il caffè, come cambia il prezzo della tazzina, a Merano vola a 2 euro, Biella e Palermo sotto 1 euro, tanto per riparlare di in qualche modo alimentari, bevande o cibo. E anche qui c'è Trump, Mosca non attaccherà la NATO, Putin ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Questi sono alcuni commenti e naturalmente c'è un'ampia pagina e grande attenzione a quello che sta accadendo in Nepal, in particolare c'è un riferimento agli italiani che sono stati coinvolti nella tragedia. Ci sono due storie che vengono raccontate in prima pagina, Marco, l'orefice alpinista, e il fotografo salvo per miracolo. Intanto, come dicevamo, si sono rotti gli argini di un lago, si teme anche una seconda ondata, speriamo che non sia così disastrosa come la prima. Buona lettura con il vostro sito o portale giornale online preferito.

tanto per restare in tema rispetto alla parola di questa mattina, per affrontare le peripezie a volte serve un fisico bestiale. Ci vuole

come ho già detto una volta, mai entrare prima della rullata finale di questa canzone di Luca Carboni. Prendo un minuto per ringraziarvi, visto che è l'ultima puntata di questo Alba Chiara Estate, formula che abbiamo già vissuto, non è il primo anno, l'anno scorso c'erano altre cose, vi ricordate l'Ombelico del Mondo, che magari tornerà, non lo so, dipende da diversi fattori, ma quest'estate abbiamo cercato insomma di proporvi un risveglio corale con tanta collaborazione da parte vostra, e davvero vi voglio ringraziare, perché in ogni momento, quando abbiamo proposto la rubrica musicale con gli artisti, quindi l'ospite speciale, la rubrica delle parole, ma anche i tormentoni, c'è stato veramente un bel momento corale, e quindi spero davvero di avervi proposto un risveglio estivo piacevole. Ecco, questa è un po' l'ambizione e la speranza di sempre. Come vi dicevo, la prossima settimana io mi rilasso un attimo, nel senso che vado bene a controllare se è giugno, se è luglio, se è agosto, i mesi, quelle robe lì, neuroni, faccio tutto un check preciso, un controllo, e poi noi tornerò con voi dal 7 di settembre ad Alba Chiara dalle 5:30, ma la prossima settimana ovviamente Alba Chiara c'è e inizia la stagione, sarà la mia amica e collega Caterina Righenzi, a cui auguro buon lavoro e a voi buon ascolto. Tra l'altro, dal 7 settembre ho una rubrica, credo, spero, bellissima, perché parleremo del corteggiamento tra animali, l'amore tra gli animali. Non sarà una trasmissione a luci rosse, sarà una trasmissione molto curiosa, e quindi spero vi piaccia. Dunque, detto questo, il famoso commiato, cioè, cosa succederà, no, nel discorso, no, semplicemente volevo ringraziarvi, perché ho sentito molto forte il vostro apprezzamento, il vostro aiuto anche per la riuscita di queste rubriche. Allora, siamo pronti per giocare. Anche oggi abbiamo delle infradito con le quali non bisogna andare in alta montagna, ma questo l'abbiamo già detto, già spiegato. Ci sono le calzette belline con scritto sinistra e destra, e poi c'è la matita infinita con la quale anche nel 2972 potrete continuare a scrivere, tanto è infinita, non finisce mai. Tre canzoni oggi, non è facilissimo, non è difficilissimo, come sempre, insomma, ho cercato di mettere canzoni un po' più facili, canzoni un po' più difficili. La prima è forse la più difficile, anche se la canzone è molto molto famosa. 1968, chi cantava questo brano?

0: 0763211113. Bravo Stefano. Senza aiuto.
1: Abbiamo girato per le strade come rondini perdute.
0: Molti stanno scrivendo il nome della band, ma di fatto è più legata al leader di questa band.
1: Abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore.
0: È un nome che fa rima con salato, con bucato,
1: quando il mattino ci ha svegliati,
0: con pacato. Posso aiutarvi tutti i giorni? Ma la Kate vi aiuta? O no? Penso di sì. Al secolo Renato Brioschi, Renato dei Profeti. E molti hanno scritto giustamente la risposta che cercavamo, Renato dei Profeti. Quindi vedete, non così, diciamo, difficile. La seconda è la più facile e in qualche modo, ecco, non riconoscere quest'artista è il famoso campanello d'allarme per attivare i ripassi, no? Nel fine settimana dice, amore, ma non usciamo oggi? No, devo ripassare gli ultimi 50 anni della musica italiana perché questa canzone non l'ho riconosciuta, non ho riconosciuto il cantante ed è grave. Come fai a dirlo? Me l'ha detto il Dani, è gravissimo. No, è abbastanza grave. Ma sono sicuro che lo riconoscerete ai primi secondi. Chi è? Lui.
2: Come se quel cielo mi potesse dare il motivo giusto per non stare male.
0: Sfogatevi, voi che non indovinate mai, sfogatevi!
2: Se

0: e vi state davvero sfogando. Oh, questa la so, mi scrive Laura, questa la so.
1: Io ti penso perché non pretendo, come fanno in tanti.
0: Brava Leana, brava Claudia, Manuela, Michela, elenco infinito, Aldo, un'altra Michela, Anna. Eh sì, è proprio lui. Massimo Ranieri, Massimo Ranieri. Con la canzone Ti penso, ed eravamo nel 92. La terza canzone è la più recente e risale a 7 anni fa. È un artista che abbiamo conosciuto dagli esordi, è stato un Sanremo che ce l'ha presentata e da allora ha continuato a fare musica con canzoni anche particolarmente coinvolgenti. Lei lavora su canzoni più allegre e canzoni anche di grande intensità. Il suo nome è 5 lettere, 7 verticale. Inizia con la, non ve lo dico.
2: Se non ci penso più, mi sento bene. Guardo una serie alla TV e mi sento bene.
0: Non ve lo dico perché dai.
2: Con giornale.
0: Non dico che è facile come Ranieri, ma. Brava Lara! Molto bene Cri.
2: Se non ci penso più.
0: Brava Sandra. Anche Manfru non sbaglia. Elidala. Ma che nomi scegliete per i vostri? Elidala. Sarà Elisa, non so. Mirella, sì. Maurizio.
2: Dei sogni nei cassetti, poveretti.
0: 5 lettere. Inizia con la A. Brava Daniela. Eli, sì, anche Eli non sbaglia. Arisa, mi sento bene, ti penso di Massimo Ranieri, gli occhi verdi dell'amore, Renato dei Profeti. Ecco le 3 canzoni di questa mattina e buona fortuna con i nostri regali. Sicuramente il computer saprà scegliere nel modo più saggio. Voi continuate a scegliere Rete 1, anche perché dopo le 9, lo avete sentito ieri, super giornatona San Bernardino, oggi si replica, ma anche domani e anche domenica, per cui 4 giorni bellissimi a San Bernardino. Rete 1, buongiorno!

colleghi che vi faranno compagnia da San Bernardino, a voi buon ascolto. È arrivato un appello dell'ultima ora, c'è Donatella che dice: va bene, celebriamo il venerdì eccetera, ma io domani lavoro e domenica lavoro, come faccio senza il caffè di Rete 1 che non c'è nel fine settimana? Dobbiamo organizzarci, questa cosa è vera, però Guglielmo Tell, Donatella, è tutto per te. Tu adesso ti concentri 30 secondi e senti che la fatica improvvisamente sparisce, non c'è più. Non so se avete sentito, a proposito di curiosità prima di chiudere, dunque hanno

0: A lei buon lavoro, a voi buon ascolto. E caso mai, ho questa cosa da dirvi, non ve l'ho mai detta. Caso mai.
1: No, oh, caso mai non vi rivedessi.
0: Nel caso proprio.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Passate un bel fine settimana e iniziate bene settembre.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. Massima allerta in Nepal per una nuova inondazione causata da un lago esondato. Si fermano i soccorsi in quella zona, mentre oltre 2.300 persone risultano ancora disperse. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il partito del centro e ne fonda uno nuovo. Correrà per salvare il suo seggio alle prossime elezioni cantonali vodesi. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale. Sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale. Nepal e Cina colpiti da una seconda alluvione dopo il crollo del ghiacciaio che ha provocato la prima. I detriti hanno bloccato le acque, creando un nuovo bacino idrico che

0: esondato poco fa sul versante tibetano. In studio per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta Naima Kikerio. Naima, l'allerta era chiara, ma si credeva che ci fosse più tempo prima che tutto questo succedesse?
1: Sì, si diceva che questo bacino idrico potesse accumulare 3 milioni di metri cubi di acqua e di detriti in 3 giorni, è l'equivalente di 1200 piscine olimpioniche, per dare un'idea. Non era stato indicato un termine temporale preciso per questa esondazione, ma non sembrava in effetti che fosse così imminente. Siamo in attesa di nuove informazioni anche relative ai soccorsi. Le squadre sapevano di avere un tempo molto limitato per salvataggi ed evacuazioni proprio a causa di questo pericolo. Era previsto che a un certo punto avrebbero abbandonato il campo per non venire travolte, cosa che probabilmente invece è appena successa. Lo Stato nepalese ha sospeso le operazioni almeno per la prossima ora e mezza, mentre il governo cinese ha chiesto di intensificarle. Non è chiaro però quali margini di manovra ci siano al momento. Sappiamo invece con certezza che finora oltre 1500 persone sono state tratte in salvo. Il bilancio verrà rivisto nelle prossime ore. L'ultimo parla di quasi 2400 dispersi, tra cui 640 stranieri. Ricordo che c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre i morti accertati al momento sono già quasi 500.
0: Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo sul Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
2: Decine di famiglie, circondate dal fuoco, attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Jijel, nell'est dell'Algeria, sulla costa metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Jijel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk El-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di avere in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora però degli aerei non si è più saputo niente.
0: Il re Harald V di Norvegia è morto stamattina all'età di 89 anni. Lo rende noto la Casa Reale Norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Merit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri molti nella capitale si erano recati al Palazzo Reale per depositare dei fiori. E ora andiamo in Svizzera. Valérie Dittli lascia il suo partito, il centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vodesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
3: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Dittli al quotidiano romano Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Dittli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vodese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Ditli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'assemblea dei delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
0: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano, ritirato dopo una valanga di critiche, per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
4: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta. E ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
0: In Ticino adesso, dove è stato l'amministratore apostolico della diocesi Alain Doremy a ufficializzare la nomina di Tiziana Zaninelli a nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici dell'istituto diocesano. L'ha intervistata Gian Robbiani.
5: Di fatto ritorno nella scuola da dove sono partita, perché è vero che ho 10 anni di esperienza come funzionaria del dipartimento, che sono stati anni molto importanti per me, ma sono stata anche soprattutto per 30 anni insegnante, e quindi per me è un tornare a scuola, non perché le scuole private parificate siano una concorrenza alla scuola pubblica, ma perché possono essere complementari. A me sembra che possano esserci delle collaborazioni e delle risposte.
6: C'è stata questa apertura appunto sul rettorato laico di cui si è molto parlato. Le chiedo magari una riflessione su questo cambiamento all'interno del Collegio Papio, ecco.
5: Non dimentichiamoci che il collegio è fortemente radicato nel Locarnese, fortemente legato al comune di Ascona, al patriziato e alla parrocchia di Ascona, ed è anche una scuola diocesana. Ad un certo momento c'è stata questa apertura verso i laici. Io ritengo che sia giunto il momento anche di un'apertura verso una presenza femminile, che in questo momento mi sembra essere anche un segnale positivo. Pensi alla rettrice della facoltà di teologia, che è anch'essa una donna. Io lo leggo come un segnale dei tempi, ecco.
0: E questo era l'ultimo contributo per il radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Lo sport.
8: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Un'impresa che vale il primo grande obiettivo stagionale, pareggiando in Georgia 1-1 contro il Maccabi. Il Lugano si è qualificato ieri per la fase a campionato di Conference League, un exploit maturato grazie alla spettacolare rete di Moncada e di cui ci parla Omar Gargantini.
9: Si può dunque mettere un visto che sa di liberazione al primo obiettivo stagionale, ed averlo raggiunto in questo modo rende il traguardo ancora più bello, più intenso, commovente e persino indimenticabile. Una serata che pareva essersi trasformata in una maledizione, prima l'ingenua quanto ineccepibile espulsione di Zanotti e poi il rigore generoso per lo 0-1, ma che poi per fortuna il talento debordante di Derek Moncada ha rimesso sui binari del lieto fine. Un gol da fuori classe vero, talmente forte l'honduregno da sfiorare anche il secondo di lì a poco. Risultato giusto, in ogni caso il pareggio nel complesso, qualificazione legittimata sui 180 minuti, soprattutto per la superiorità palesata in casa. Casa che quest'anno sarà finalmente vera, la Iella Arena vivrà quindi il suo debutto più nobile già nell'anno dell'apertura, e gli occhi lucidi del direttore sportivo Sebastian Pelzer la dicono lunga sull'importanza emozionale ma anche o soprattutto finanziaria di questa qualificazione, che permette a Lugano un minimo di agio per rimpolpare una rosa che per correre su tre fronti così non può bastare. Milioni, almeno 4, che sono ossigeno puro. Alle 13 intanto si conoscerà il percorso del prossimo autunno, un autunno da vivere di nuovo a mille all'ora, ancora imbattuti, sempre protagonisti.
8: Conference League sfuggite invece a Sion e San Gallo, battute ed eliminate ieri rispettivamente in trasferta 5-2 dall'Ajax e in casa 3-2 dai danesi del North Zealand. Mentre il Thun, dopo il 2-2 contro il Legg di Poznan, fuori dall'Europa League, accede alla Conference League. Sempre per il calcio, oggi torna la Serie A con l'anticipo Milan-Venezia. E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con due nuovi record del mondo, e poi c'è stata la strepitosa vittoria di Audrey Verrola, 22enne friburghese, impostasi in 1:53.70, si è ulteriormente avvicinata al primato del mondo degli 800 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
10: Due record del mondo, uno che dava segni di cedimento da qualche mese, quello ottenuto dalla statunitense Masai Russell in 12.09 sui 100 ostacoli. Uno invece totalmente inaspettato, quello del brasiliano Alisson dos Santos, che in 45.80 ha tolto 14 centesimi al tempo sui 400 ostacoli di Carsten Warholm. Un crono, quello del norvegese, che quando era stato stabilito ai giochi di Tokyo nel 2021 sembrava già un salto irraggiungibile nel futuro. Due prestazioni da pelle d'oca, due prove di forza impressionanti che non sono però stati soli due risultati degni di nota al Weltklasse 2026. E a brillare sono stati anche gli svizzeri, in particolare l'attesissima Audrey Verrò, capace con una gara molto intelligente di migliorarsi di nuovo fino a 1:53.70, due giri di pista corsi magistralmente che le permettono di consolidare il suo terzo posto nella classifica di tutti i tempi e portarsi ad appena 32 centesimi dal record del mondo, mai apparso così vicino come ieri. E per la 22enne friburghese la stagione non è ancora conclusa, con il prossimo appuntamento già domenica a Bellinzona.
8: Nel basket, pesante sconfitta della nazionale svizzera che all'esordio nelle prequalificazioni all'europeo è stata battuta a Friburgo 110-75 dalla Gran Bretagna. Nell'hockey Ambri Piotta ha sconfitto 6-3 in amichevole ieri a Biasca dal Langnau, bernesi avversari del Lugano oggi alle 19. Per i bianco-blu a Coira ci saranno invece i tedeschi dello Schwenninger. Infine il tennis, per ricordare che nell'ultimo turno delle qualificazioni agli US Open Susan Bandecchi conduce 4-1 nel primo set contro l'olandese Ross, match interrotto ieri sera per la pioggia.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
9: Buongiorno a tutti, bentornati a San Bernardino, una nuova avventura, una nuova giornata che si apre oggi. Diciamoci la verità, non è esattamente la giornata più bella del mondo, piove, ma non tanto quanto ci si aspettava, quindi siamo contenti di dare il benvenuto prima di tutto a Lara Montagna. Buongiorno.
12: Buongiorno Fabrizio Casati, come sei bello power già.
9: Sono power.
12: Al mattino presto, le 9:15 minuti. Buongiorno anche ai nostri ospiti già pronti in posizione qui al tavolo di Rete 1. Buongiorno, partiamo subito con la presentazione?
9: Certo, lo facciamo, anche perché l'ha detto un attimo fa la nostra Lara Montagna. Io sono particolarmente contento perché iniziamo la mattina parlando di cibo, di prodotti locali, di ristoranti, di cose che si possono trovare da queste parti a San Bernardino e magari, perché no, di come possono essere cambiate tutte quelle che sono le situazioni che hanno a che fare davvero con l'enogastronomia di questo posto.
13: posto. Un grande saluto ad Evelyn Bear, come stai?
14: Bene, grazie, buongiorno a tutti.
13: Buongiorno a te, direttamente da qua vicino, perché noi lo ricordiamo, siamo in Piazza Brocco, dove peraltro, se avete voglia, venite a trovarci nonostante il brutto tempo. Tu arrivi da?
14: Ristorante Cesaveglia, subito qua al lato. Sì.
13: Un altro posto che definirei un'istituzione per quanto riguarda San Bernardino, poi però ci entriamo più nel dettaglio. E dall'altra parte invece abbiamo un'altra istituzione nel vero senso della parola, Peter Wellig, benvenuto.
15: Grazie, buongiorno a tutti. Sì, anch'io sono dall'altro lato del fiume,
13: è vero, Moesa, sì, sì, è uno che vede molto bene tutto perché c'è una belle vue. Bella.
12: Ieri aperitivo al Cesaveglia e trilogia. Sì. Di Cordon Bleu da voi.
13: No, non dirlo, edizione che c'è mia moglie speciale. Che ascolta, non dire queste cose.
12: No, ma Fabrizio ha mangiato la pastina
15: in brodo. Sì.
13: Buonissima, lo ammetto. Poi parleremo anche di quella che è una situazione che parla ovviamente sì di cibo locale, ma anche di cose che arrivano un po' da fuori, ma ci arriviamo. Hai detto fiume un attimo fa, Peter. A me quando penso ai fiumi vengono in mente.
12: Te lo dico io.
13: Vai.
12: I salmoni che risalgono il fiume, esatto, come ha fatto questa mattina Oscar Pedrioli, che dallo stallo
13: è salito.
12: Buongiorno Oscar.
16: Buongiorno a tutti, piacere essere qui.
13: Grazie,
12: piacere nostro averti qui, quindi insomma una mattina in cui tra l'altro ci collegheremo, non rimarremo soltanto qui a San Bernardino, ma andremo in giro perché abbiamo la nostra Alice Pedrazzini, che è già partita questa mattina all'alba.
13: Ha fatto l'inverso, nel senso che lei è scesa allo stallo, Oscar direttamente da Swiss Lux invece è arrivato qui a San Bernardino. Tra l'altro si sta anche un po' aprendo, parlo di meteo, sappiamo che anche nel sottoceneri hanno sentito un bel po' di fulmini, lampi, suoni strani durante la notte. Anche qua devo dire che effettivamente è andata
12: io
13: così.
12: Io no, perché dopo la cena al Bellevue devo dire che ho dormito proprio profondamente.
13: Poteva essere Danny Rauseo che russava, secondo me può essere anche quella un'idea.
12: Aspetta, c'è anche un'altra cosa da dire, libera. Fabri, perché ci collegheremo anche con l'Andarenca, quindi sarà una 2 ore di viaggi intorno, diciamo, in giro per la regione alla scoperta, sì, certamente di quello che si mangia, si beve e delle novità, quindi gastronomia, ma non solo, scopriremo anche uno stile di vita un po' alpino, ma con qualche colpo di scena, perché si sa che anche la gastronomia si deve insomma in qualche modo aggiornare e rimanere al passo con i tempi, e qui San Bernardino è un esempio di aggiornamento costante.
13: Lo vediamo anche dai cantieri, poi ci arriviamo. Tra l'altro un occhio ovviamente di riguardo per quanto riguarda in Calanca, la situazione è sempre monitorata, lo sappiamo molto bene, ed è anche per quel motivo che vogliamo andare in Landarenca per capire come vivono questo momento in un posto che già è abbastanza solitario e solitario.
12: Sì, sono già
13: adesso
12: isolati
13: ancora di più. Quindi facciamo una bella cosa, andiamo con la musica, CJ Lewis con Sweets for My Sweet, poi torniamo sempre in diretta con Rete 1 da San Bernardino.

0: Fabrizio Casati, ti presente, ho beccato, capito? Su cosa stavi facendo?
1: Stavo cercando di fare il social media manager, cercando di impostare le varie storie su Instagram, dove tra l'altro vedrete un po' tutta la nostra giornata, così vedrete anche i nostri ospiti, sapete dove siamo, dove ci troviamo, come è messa la montagna stamattina.
0: Tutto. Sempre al top.
1: Sempre al top. D'altronde montagna in montagna.
0: Beh, d'altronde, bella. Ma mi dicono che siamo collegati, quindi possiamo sentire la nostra ospite?
1: Certo.
0: Se questo è vero, vuol dire che noi diamo il buongiorno a Jenny.
2: Buongiorno, ciao Alice.
0: No, no, Alice, Alice chi?
1: Sai che se le davi uno schiaffo le facevi meno male.
2: Accidenti.
1: Buongiorno, sono Fabrizio, mettiamola via così. Qui con me c'è Lara Montagna, però. Allora, beh, ma d'altronde stai parlando con una che è lì da sola, praticamente nel silenzio totale, arrivano telefonate.
0: Jenny, ti devo portare su una radio DAB.
2: Sì. Sì, quella la necessito. Vai, vai, vai.
0: Dai, scherzi a parte. Jenny, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutta l'Andarenca. Siete in quanti all'Andarenca a vivere?
2: Più o meno siamo 16 a vivere qua.
0: 16?
2: Sì, e al momento sono qua dal mio vicino Renato, quindi siamo qua in due, che vi salutiamo.
3: Buongiorno!
1: Buongiorno!
3: Buongiorno!
0: Buongiorno anche a Renato, quindi in 14 più voi due.
3: Sì.
0: Ma l'Andarenca è un paesino, diciamo, situato, io leggevo 1252 metri di alta di quota, siamo sul versante destro della Valle Calanca e come si arriva all'Andarenca? Perché perdonatemi, ma davvero non sono mai stata lì e quindi
3: dovete venire, allora dovete venirci a trovare.
0: Certo, dobbiamo recuperare, però ecco, diamo qualche informazione pratica.
2: Beh, al momento per raggiungerci c'è solo la possibilità di arrivare in elicottero via della frana che ci ha bloccato la strada, altrimenti si può arrivare dalla strada principale che parte da Grono e sale in valle, sia con i mezzi pubblici che in macchina, oppure arrivando da diversi sentieri escursionistici.
1: Quindi anche con la macchina siete abbastanza liberi? Allora, io avevo capito che eravate totalmente tra virgolette fuori dal mondo da quel punto di vista lì, cioè se arriva siete più tranquilli quindi?
2: Beh, allora normalmente sì, ci arriva fino alla teleferica Terma l'Andarenca in sì. auto, okay. E poi si arriva su appunto a piedi oppure in teleferica al paesino di l'Andarenca.
1: E adesso?
2: E adesso è tutto bloccato, quindi al momento ci sono per le emergenze sanitarie oppure per chi deve andare a lavorare, okay. L'elicottero, altrimenti tanta pazienza e la vita rallenta questo mentre si attende che aprano la strada, che gli aprano la strada.
1: Certo, ieri poi abbiamo avuto un po' di notizie a riguardo, adesso speriamo che la situazione vada migliorando. Com'è la situazione meteo da voi, che comunque siete un pochettino più in alto rispetto a tante zone, no, che abbiamo sentito? Sta piovendo tanto? Ha piovuto tanto? Vi aspettate ancora qualcosa che possa cambiare la situazione?
3: Sì, adesso sta piovendo, non è così grave come avevano detto, per fortuna.
1: Infatti è migliorata un po' la situazione.
3: Sì. Anche per gli operai che devono lavorare, sì. Speriamo che possano andare avanti, perché altrimenti come si sta sentendo in giro, se ne parla da inizio settimana prossima, forse per l'apertura, perché dicono che c'è ancora tanto materiale su da far venire giù e che è pericoloso sia per gli operai che per la gente in casa.
1: Certo, assolutamente, noi ovviamente vi siamo molto vicini, però è anche vero che voi non vi fermate in questo momento, state facendo, sì, siete in 16, insomma magari qualcuno poi ha da fare, ma che cosa state facendo? Raccontateci un pochettino la vostra situazione allo stato attuale e forse per quella che sarà tutta una settimana un po' particolare, mettiamola così.
3: Sì, niente. Allora, noi, almeno io con la pizzeria, perché io ho la pizzeria e la Jenny Mestello, io sto lavorando con la valle interna, perché tanta gente è rimasta bloccata qua, anche dei turisti, sì. E dopo giustamente vengono, mi chiamano per venire a mangiare una pizza, almeno siamo anche un po' in compagnia,
1: giusto, giusto,
3: visto che siamo isolati.
1: L'unione fa la forza, mi viene da dire.
3: Sì, sì, sì, no, da quel lato là siamo veramente coesi assieme, siamo...
1: Quindi abbiamo pizzeria, ostello, poi?
3: E poi c'è l'osteria di Noemi e Valentino.
0: Beh, quindi 16 abitanti, ma tantissime cose
1: serviti
0: da fare all'Andrenca.
1: Serviti piuttosto bene.
3: Quello è vero. Poi c'è da dire che ho fatto avendo la teleferica automatica 24 ore, cioè il turismo è incrementato tantissimo, poi abbiamo tanti escursionisti, no, c'è tanto movimento in valle, dobbiamo dire la verità, sempre di più.
0: Renato, posso chiederti una cosa, già che sei al telefono con noi questa mattina, ne approfittiamo. Io seguo in Instagram la pagina dell'Andarenca Trail e ho visto che è stata posticipata al 10-11 ottobre, naturalmente. Sì, e sì. C'è un sito interessante che è landarenca-trail.ch, dove proprio tu puoi vedere i vari alloggi, tutto quello che c'è da fare all'Andarenca, e questo funziona molto bene. È proprio lì che si scopre che,
3: certo, certo,
0: c'è tantissimo nonostante siate in 16.
3: Sì, appunto per quello. Come dicevo, è ben conosciuta e ogni anno abbiamo sempre di più. Io ho aperto l'anno scorso la pizzeria il 26 luglio e dall'anno scorso a quest'anno la clientela è raddoppiata, cioè veramente abbiamo lavorato come i matti, per fortuna.
1: Assolutamente bene, siamo contenti comunque di sentirvi così, tranquilli.
3: Sì, no, non ci manca l'entusiasmo, non ci manca, siamo sempre positivi, perché poi non è la prima volta che ci troviamo in queste situazioni.
1: Purtroppo no, accidenti, purtroppo no, è vero.
0: Ma vogliamo sapere, Renato, tu da dove arrivi? Come sei arrivato all'Andarenca?
3: A me la storia è un po' lunga. Io vengo
0: riassumi.
3: Sì, io vengo da Ischia, sono 40 anni che sono qua.
1: Da Ischia all'Andarenca.
0: Ma come hai fatto a scoprire l'Andarenca?
3: Per amore.
1: Adesso è tutto più chiaro. Ma quindi sono venuti a cercarti a Ischia, mettiamola via così.
3: Bravo.
1: E quando sei... No, ma la cosa incredibile, voglio sapere questo, cioè, nel senso, nella mia testa vedo Ischia, vedo il mare, vedo certe cose anche a livello di prodotti. A un certo punto ti trovi all'Andarenca, dov'è? È veramente un paradiso quando il tempo è bello, quando la situazione... Sì. Però è molto diverso. Certo. Qual è stato il tuo primo pensiero? Cioè, chi me l'ha fatto fare? Oddio, quanto amo questa donna, perché lo sto facendo?
3: No, veramente sono passati 40 anni e mi chiedo ancora come cosa faccio qua.
1: Molto bene, sarà contenta.
3: No, allora, devo dire la verità.
1: Non può neanche scappare, capito? Un disastro.
3: No, all'inizio sì, è stata dura, perché io... siamo una famiglia numerosa, siamo 5 fratelli e 2 sorelle, avevo ancora mia mamma, e all'inizio è stata dura, però piano piano ho tenuto duro e dopo sono rimasto definitivamente qua, perché facevo le stagioni, ormai come ben sapete all'epoca si faceva la stagione di 9 mesi, poi 3 mesi dovevi uscire. Sì, poi lei veniva giù da me, io venivo qua e è andata avanti la storia così.
1: Capito, però mi sembra che in 40 anni
3: ho messo le radici,
1: mi sembra corretto. Bene, siamo contenti di avervi sentito assolutamente in forma, grazie mille per averci dato un po' quella che è la vostra testimonianza e avanti. Grazie. Così non si molla.
0: Allora noi vi salutiamo, Renato. Jenny, ti mando Alice con la radio DAB,
1: Sì,
0: intanto lei è una stambecca, arriva in un attimo.
1: Sì, anche le lunghe leve, assolutamente. Grazie mille a voi, buon lavoro, mi viene da dire, a presto.
4: Grazie, a presto.
1: Grazie ancora. E noi torniamo qui in quello che io dico uno studio, perché fondamentalmente qua abbiamo a che fare con altri tanti anni di esperienza con l'enogastronomia. Ci vuoi raccontare un pochettino, Evelyn, la tua storia, che è in realtà la storia della famiglia Bear, che comunque, voglio dire, da queste parti soprattutto ha dato e continua a dare un bel po'.
5: Allora, che dire, io seguo, diciamo, il lavoro dei miei suoceri.
1: Certo.
5: che hanno iniziato nel 70. Mia suocera veniva da Mendrisio, per lei è stato anche un bel cambiamento, diciamo, perché da Mendrisio a San Bernardino.
1: Come Ischia, ma siamo lì, insomma.
5: Però certo, siamo tutti lì, io dalla Repubblica Dominicana, quindi.
1: Anche te c'è una bella storia da raccontare.
5: Abbiamo fatto bei cambiamenti.
1: Eh beh, altro che.
5: E io continuo il loro lavoro, che è stato per ora, dico, super, e continuiamo nella stessa strada, diciamo.
1: Eh sì, anche sulla stessa strada.
5: Sì.
1: Cesaveia, che cosa proponete? Qual è il vostro, senti qua, core business, come direbbe Bolzani?
5: Allora, noi puntiamo sulla cucina nostrana.
1: Ok, quindi rimanete, quindi, sul grande classico.
5: Sì.
1: Per esempio?
5: Polenta, spezzatino, subbuco, pizzoccheri.
1: Sì.
5: E i salumi che prepara quasi tutti mio suocero.
1: Ah, wow, capito.
5: Quindi,
1: chilometro zero,
5: sì,
1: totale da questo punto
5: non
1: di vista.
5: Non tutto, però la maggior parte li fa lui.
1: Certo,
5: sì,
1: certo.
5: E poi sui buoni formaggi,
1: vabbè,
5: della valle,
1: zona pazzesca,
5: e dintorni. E poi abbiamo anche la fondue.
0: Ah, certo, ieri sera vedevo. Avete anche messo una ventola, dopo ne parliamo, perché ieri facevo l'aperitivo e c'erano delle persone.
1: Meritatissimo, tra l'altro.
0: Tra l'altro,
1: sì,
0: meritato.
1: Certo.
0: E c'erano,
1: grazie,
0: delle persone che stavano mangiando la fondue e ho sentito partire la ventola. Perché,
5: sì,
0: vuoi tu fare l'aperitivo mentre qualcuno mangia la fondue e uscire? Che puzzi.
1: Quindi
0: no,
1: tu ti bevevi l'analcolico,
0: certo,
1: e ti arrivava l'afrore della fondue da
0: e
1: dentro.
0: Ho sentito la ventola. Sono, sì, piccoli dettagli che però, come tu mi insegni,
1: sì,
0: contano.
1: Ah beh, assolutamente sì.
5: Si sente la differenza.
0: Vedi?
5: Certo, è vero, no, è vero.
1: Giusto, giusto. Peter, voi invece al Bellevue, insomma, anche qua, grande storia di tradizione, possiamo dire così. Fuori dall'entrata praticamente c'è tutto l'albero genealogico del Bellevue vostro, insomma, mettiamola così.
6: Sì. Ma sì, la mia famiglia è arrivata nel 33.
1: A
6: San Bernardino, mio nonno è arrivato all'albergo Ravizza.
1: Sì.
6: Quello che poi un qualche anno fa è stato acquistato da Swiss Alp e che fortunatamente lo stanno ristrutturando e che ancora quest'anno sembra verrà aperto, gran bella cosa,
1: sì,
6: perché appunto noi siamo legati al paese, ma soprattutto a Ravizza in maniera molto sentimentale. Io sono nato e cresciuto
1: lì
6: dentro
1: lì,
6: nello stabile lì. Quindi
1: da dove, tra l'altro, posso chiedere, arrivavate?
6: Noi siamo originari dal Vallese.
1: Ah,
6: sì. Mio, okay, nonno era un nomade. Mio nonno, lui è partito da là, è andato sul lago dei Quattro Cantoni,
1: sì,
6: poi è finito in Val Monastero.
1: Opa.
6: Poi lui era uno che si fermava poco tempo e poi è arrivato a San Bernardino.
1: Che bei giri.
6: E dopo pochi anni lui voleva già di nuovo partire, ma invece mia nonna ha avuto, che la ringrazio anche se non c'è più, ha avuto la buona idea di dire: no, adesso qui
1: ci
6: si ferma,
1: qua, mi
6: piace.
1: Finita,
6: sì.
0: Ma bellissimo, bellissimo. E noi abbiamo una canzone, perché sapevamo di questa storia. Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: E poi sentirete quella di Oscar Pedrioli come percorso. Ci arriviamo. Un po' di musica ci siamo e poi tra poco andiamo anche da Alice Pedrazzini.

0: Abbiamo detto di strani percorsi, ne abbiamo sentiti alcuni, poi entreremo chiaramente molto più nel dettaglio, ma se guardo Oscar Pedrioli penso allo Swiss Lax, quindi fondamentalmente però a dei salmoni che si possono trovare allo stallo. Me l'avessero detto tipo 30 anni fa avrei detto scusa, ma da quale fiume, cioè come funziona sta cosa qua? Ma partiamo dal tuo fiume personale, Oscar, perché tu hai una storia che non parte direttamente con l'azienda che in questo momento dirigi.
1: Ma è divertente, adesso che lo dici, a dir la verità tutto si collega perfettamente.
0: Ah, vedi?
1: Perché il mio percorso è cominciato dopo il liceo a Basilea, dove sì. Ho studiato diritto.
0: Sì.
1: E adesso che l'hai detto, non molti lo sanno, ma in Svizzera c'erano già i salmoni, arrivavano fino a Basilea.
0: Ma quelli in natura però,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: in
1: sì,
0: natura.
1: Sì. È ancora inizio del 1900, sì. A Basilea si pescavano i salmoni.
0: C'era praticamente
1: Canada. Se si passeggia sul Reno, ci sono delle casette ancora con delle reti.
0: Ah, che bello.
1: E ne pescavano talmente tanti che avevano dovuto fare una legge per fare in modo che ai dipendenti in casa non si desse più di due volte a settimana il salmone.
0: Ma è stupenda sta cosa qua, non la sapevo. Sì. Tu la sapevi la montagna?
2: Assolutamente
0: sei
2: no.
0: La master no. Dei salmoni? Zero.
2: No, non lo sapevo.
0: Ma che roba! Dobbiamo andare a Basilea a vedere un po' queste cose. Bello, perdonami, scusa, dopo mi perdo, Oscar.
1: E noi siamo quelli che li hanno riportati in Svizzera, ma questa volta al sud delle Alpi.
0: È certo, che è già incredibile come cosa.
1: E io nel frattempo, appunto, da Basilea, effettivamente anche io ho fatto diverse tappe. Lì ho studiato legge, poi studiando e lavorando ho cominciato a lavorare in banca. E la mia molla è la curiosità, appunto. Io ho studiato legge perché era l'unica cosa che non riuscivo a capire che cos'era, la matematica, la geografia, la medicina. Uno sa che cos'è, ma il diritto no.
0: Allora, certo.
1: Me lo studio. E poi appunto cominciando a lavorare in banca ho scoperto un altro mondo, quello della finanza, quello delle azioni, quelle delle valute eccetera eccetera.
0: Mi sono detto,
1: ma che roba è?
0: Cioè.
1: E mi è venuta voglia di scoprire quell'ambito, fino a quando poi le mie bambine hanno cominciato a crescere e mi sono preso un periodo per occuparmi di loro. Ed è lì che anch'io come te ho scoperto Swiss Lax. Mi sono detto, ma salmoni svizzeri che roba è? E in quel periodo appunto mi hanno chiesto se potevo cominciare a occuparmi di un qualche progetto, perché appunto la mia priorità erano le mie tre bambine.
0: Sì, bellissimo.
1: E poi col tempo dai progetti mi hanno chiesto se potevo occuparmi delle finanze, del personale, dell'amministrazione, e passo dopo passo oggi ho la fortuna di potermi occupare di tutto.
0: Certo, di tutto. E poi c'è sempre questa curiosità di base, cioè nel senso che fondamentalmente la domanda che arriva secondo me da parte di tutti è: ma perché produrre del salmone allo stallo? Cioè come mai lì? E poi ancora una volta, tecnicamente si dice è fondamentalmente salmone svizzero, ma concretamente che cosa significa?
1: Allora, noi siamo gli unici a produrre il salmone nelle Alpi svizzere.
0: Tac.
1: Allora, molti, però non tutti, sanno, il salmone è un animale veramente particolare, è un animale migratorio. Il salmone normalmente nasce nelle acque fresche di montagna, mm-hmm. Nuota controcorrente, perché al salmone piace nuotare controcorrente,
0: certo.
1: E poi quando comincia a crescere sente il bisogno di seguire la corrente, arrivare fino al mare, dove incontra l'acqua salmastra, si adatta all'acqua salmastra. In quel momento ha un anno di vita di circa 250 grammi,
0: sì.
1: E poi nel prossimo anno crescerà fino a 5-6 kg,
0: esatto.
1: E quando comincerà a produrre le uova sente il bisogno di ritornare dove è nato.
0: Ok, vedi che...
1: E, appunto, il salmone praticamente vive assolutamente a contatto col mare. Oggi purtroppo sappiamo che nel mare ci sono diversi problemi.
0: Microplastiche,
1: mercurio eccetera eccetera. E appunto nel 2012-2013, vedendo i documentari della BBC su come gli salmoni vengono allevati nel mare, condizioni non proprio edificanti né per il salmone né per il mare, ci si è detto, ma in Svizzera, con la qualità che abbiamo dell'acqua, con la qualità che abbiamo nel seguire anche gli animali, potremmo fare qualcosa. Ed è nata questa idea folle ancora oggi, se ci pensa. Di costruire uno stabilimento nelle Alpi per allevare il salmone.
0: E la roba più interessante ancora è che lo stallo di base è diventata super famosa in tutto il mondo, perché poi voi esportate davvero in tutto il mondo il salmone svizzero.
1: Allora, hai ragione, lo stallo conosciutissima in Svizzera grazie al salmone.
0: Sì.
1: E all'estero anche perché abbiamo fatto degli exploit.
0: Tipo? Attenzione,
1: Non ci crederete, ma abbiamo vinto 2 medaglie d'oro.
0: Wow, di che tipo? Che medaglie d'oro sono?
1: Ai campionati del mondo.
0: Wow.
1: E alle Olimpiadi. E abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da 2 squadre di cuochi svizzeri.
0: Sì.
1: Che ci hanno portati a queste Olimpiadi di cucina, rispettivamente ai mondiali di cucina, e hanno vinto la medaglia d'oro. Non sappiamo se è più per merito dei cuochi o se è più per merito del salmone.
0: Entrambe
1: comunque,
0: le cose.
1: Comunque le medaglie sono arrivate.
0: Complimenti davvero. E quindi insomma sono tutti strani percorsi, come diceva Max Pezzali prima.
2: Assolutamente sì, strani percorsi, e rimaniamo in quel di Lo Stallo. Io pensavo che Lo Stallo fosse famosa anche per la pista di corsa dei cani, ma non solo. Lo Stallo per me è sempre stata la casa della famiglia Stern. E quindi Alice, tu dove ti trovi? Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutte. Beh, hai detto una cosa molto giusta, anche per me, anch'io sono stata accolta da una famiglia composta da 2 cani che non erano felicissimi al momento di vedermi quando sono arrivata nella stradina. Potrete vederlo anche su RSI, sui social, pubblicheremo il video, da dei cavalli che invece mi hanno salutato un pochino meglio, da Sally, un border collie che è meraviglioso, e soprattutto da Giulia Stern. Ciao Giulia. Giulia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, forse di solito noi sentiamo più tuo papà, Alberto Stern, veterinario, lui che riconduciamo anche in questi giorni quando vediamo dei cani, dicono sì, arriva dalla famiglia Stern. Ma ci sei dietro anche tu, che stai studiando veterinaria e vivi questo posto da quanti anni?
4: Da tutta la mia vita, ormai ci sono nata e cresciuta, fa parte. E sì, di solito si sente di più mio papà, adesso lui oggi lavorava, non poteva esserci, quindi mi ha chiesto se potevo farlo io, e quindi sono qui.
3: Ecco, questa cosa mi piace molto, perché Giulia, quando anche negli scorsi giorni ci siamo sentite, io le dicevo mi hanno nominato voi perché hanno Yogi, hanno Atena, i cani da protezione, e tu ogni volta ti dicevo ho visto Yogi, ho sentito, dici ah sì, tu li conosci tutti questi cani che stanno proteggendo gli animali sull'Alpe.
4: Quelli che vengono da noi sì, perché ormai soprattutto quelli che sono nati e cresciuti da noi li conosciamo. Io comunque quando abbiamo i cuccioli faccio anche tanto quello che è
3: mi vengono molte parole in tedesco, diciamolo. Stai studiando veterinaria a Zurigo.
4: Sì.
3: E dicevi la formazione, quando vengono qua per essere formati per essere dei cani da gregge, quindi conduzione, il border collie per esempio, Sally che abbiamo qua dietro, oppure quegli altri che vediamo là davanti sono quelli da protezione.
4: Esatto, sì. E soprattutto noi, allora, che vengono da noi per essere formati ne abbiamo meno, capita, perché comunque anche a livello, perché li alleviamo anche, abbiamo sempre bisogno comunque anche di linee nuove, perché sennò alla fine siamo sempre lì, no? E sì, quindi che vengono da fuori e che informiamo sono meno, però soprattutto quelli che nascono da noi, poi c'è tutto il lavoro di socializzazione e insegnargli anche andare al guinzaglio e tutte queste cose, e tante di queste cose le faccio io, quindi poi li conosco e la maggior parte me li ricordo anche, ormai ne abbiamo tanti, però sì, quindi tanti che sono in zona e che vengono da noi li conosciamo, e quando li rivediamo fa anche sempre piacere.
3: Con l'oggetto Yogi ti si sono illuminati gli occhi.
4: Sì, Yogito. Lui è conosciuto in valle, è stato su anche in Barna un paio di stagioni, soprattutto i cacciatori lo conoscono.
3: Ecco perché lo dici, diciamolo subito.
4: Perché lui non era così contento del movimento, e ormai fa parte, ci sono sempre più parti e ogni tanto nasce un po' un conflitto, bisogna lavorarci, se tutti collaborano alla fine lo si sistema, non è così un problema.
3: Ecco, Fabri e Lara, quello che volevo dirvi effettivamente è che siamo qua anche perché voi state parlando lì a San Bernardino di prodotti anche e di gastronomia, e certo, se ci sono anche dei prodotti locali è perché qualcuno, soprattutto sto pensando a chi in questo momento è all'Alpe e ha la fortuna di non essere ancora dovuto scendere, sappiamo che stagione è, può vivere, sono anche appunto, ci sono degli animali che poi ci portano dei prodotti, ma se ci sono tutto questo è perché ci sono anche dei cani che aiutano dei pastori o delle persone che lavorano su, e quindi sono i border collie che abbiamo qua. Se riescono a non farsi predare dal lupo, ieri l'abbiamo sentito anche tanti bambini in Val Calanca, dicendo io l'ho visto proprio davanti a casa, io su all'Alpe l'ho visto, ecco, girano questi animali, anche la lince, perché ci sono questi cani. Quindi qui, forse prima di ridarvi la linea, una cosa curiosa che mi dicevi Giulia, è che adesso si sta anche cambiando un po' la formazione di questi cani, l'idea non è quella di non farli socializzare, penso al maremmano, magari in passato si diceva meno contatto con l'uomo, più è selvatico, sì, e meglio è. Adesso invece quando ce li hai qui, devi anche portarli a spasso, mettergli il guinzaglio, capire che devono anche relazionarsi tanto con l'umano.
4: Sì, assolutamente. Allora, quando tutta la storia della socializzazione ridotta, diciamo, comunque parliamo di generazioni fa, cioè generazioni di cani fa, di anni e anni fa, c'era questo concetto, quest'idea che più socializzavano con le persone, meno facevano bene il loro lavoro. E invece adesso quello che si prova a fare, comunque, o quello che si è capito, fra virgolette, è che la relazione fra il cane e il gregge, che alla fine è la sua famiglia, e la relazione fra il cane e quello che è la sua persona di riferimento, che può essere il singolo individuo, che può essere la famiglia, il pastore, e non sono in competizione le due cose, sono due relazioni separate, come anche noi con la nostra famiglia e i nostri amici, per dire, abbiamo due relazioni separate, ma non è che una compete con l'altra o interferisce con l'altra, sono due cose diverse, e quindi l'una rende solo più possibile e meglio gestibile l'altra, diciamo così. Quindi è importante socializzarli, noi comunque appunto i cuccioli sempre, anche coi bambini, con persone strane, è molto importante, e che siano anche capaci a farsi, per dire, farsi visitare, che si possano portare bene dal veterinario, che comunque se gli metti il guinzaglio e li porti via dal gregge cambia il contesto e cambia completamente anche il comportamento del cane, perché sono comunque sono animali molto molto intelligenti, e loro quando sono col gregge sono in modalità lavoro, sono in modalità adesso io qua decido, però se io lo prendo al guinzaglio e vado a spasso, per dire, che non è che li portiamo a spasso tutti i giorni, però se è necessario io posso prenderli e posso andare, posso portarli in giro, ed è molto importante non solo per noi ma anche per i cani, perché il giorno che poi è necessario appunto, per dire, portarli dal veterinario, se loro non lo conoscono, non l'hanno mai visto, non è solo per le persone un po' particolare, perché poi magari loro sono insicuri, ma è anche per il cane brutto, no? Perché lui non lo conosce, lui è insicuro e ha paura poi, quindi è importante che siano cani comunque gestibili, e lo sono gestibili, sono socializzati, sono
3: sempre di più, anche perché sappiamo che hanno dato problemi in passato, e quindi bisogna trovare una soluzione. Noi tra l'altro vi ridiamo la linea, sì, con un raggio di sole, ah, e questa è una cosa bella, abbiamo anche appena sentito anche Elvis Papa, a capo, vice capo dei pompieri,
0: sì, come la situazione?
3: Ci ha detto che sono volati fuori tutti, quindi l'uscita per oggi è andata, sì, non erano tantissimi perché sapevano che oggi sarebbe stato un giorno un po' così, però qua sta arrivando un raggio di sole, e quindi anche l'aggiornamento della Calanca per ora è positivo, e vi aggiorneremo comunque anche noi.
0: Grazie,
3: se riceviamo
0: mille
3: informazioni.
0: Qui invece continua a piovere, giusto per dare...
3: Ma seriamente?
0: Sì,
3: ecco,
0: certo, certo, continua a piovere. Noi però continuiamo con un po' di musica, c'è Alex Warren con Fever Dream, e poi torniamo sempre in diretta da San Bernardino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini. Crescono i timori per la nuova inondazione che nelle scorse ore ha interessato la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A tracimare questa volta è stato un bacino idrico di notevoli dimensioni che si è creato con detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. Sospese le operazioni di soccorso, ancora da quantificare eventuali danni ed eventuali vittime. Vittime il cui bilancio, come prevedibile, si aggrava e che ora fa stato di quasi 500 morti, oltre 2.300 dispersi, tra cui anche una cittadina svizzera, e centinaia di feriti, più di 550 turisti stranieri soprattutto tratti in salvo. Soccorsi che faticano a raggiungere le aree più colpite a causa delle strade inaccessibili. La furia dell'acqua infatti ha distrutto un'ottantina di ponti e una quarantina di chilometri di strade. La Russia non attaccherà i territori della NATO, ad assicurarlo dopo le notizie circolate nei giorni scorsi a Donald Trump durante un incontro con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca. Rassicurazioni fornite al presidente americano direttamente dal suo omologo russo Putin durante un colloquio telefonico. Parole che contrastano con le crescenti tensioni tra Mosca e alcune capitali europee, Londra e Parigi in particolare, per il sostegno militare fornito a Kiev nella guerra russo-ucraina. Da un fronte caldo ad un altro, nel conflitto in Medio Oriente l'esercito americano ha rimosso le mine navali posate dall'Iran nello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio della Casa Bianca, la conferma giunge ora

dall'ammiraglio americano Brett Cooper, a capo del Comando Militare Centrale, stando al quale le rotte navali di transito riconosciute a livello internazionale sono ora libere e navigabili. Re Harald V di Norvegia è morto, ne dà notizia la Casa Reale norvegese. Il sovrano 89enne, malato da tempo, si è spento questa mattina in un ospedale di Oslo, dove era stato ricoverato nelle settimane scorse. Un quadro clinico delicato che si è aggravato con il passare dei giorni. Il principe Hauk e la moglie Mette-Marie saranno i nuovi regnanti. Fino a questa sera in tutto il paese, aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Torniamo sempre in diretta da San Bernardino, lo facciamo raccontandovi un po' di storie, di enogastronomia, di ristorazione in generale. E se prima abbiamo sentito anche una storia molto particolare, che è quella di Oscar Pedrioli di Swiss Lux, a questo punto però voglio capire di più di come mi è arrivata qui a San Bernardino anche Evelyn Bear. Nel senso che prima ho detto 10 anni che sono qui al Cesaveia, ma sì, tu arrivi dalla Repubblica Dominicana. Raccontami un po' la tua storia.
2: Allora, studiavo architettura, okay, e mi ero presa un anno sabbatico. Tac. Ho detto vado a lavorare un anno in Svizzera così risparmi un poco per tornare a casa.
1: Ma come mai dalla Repubblica Dominicana ti viene in mente la Svizzera e non, che ne so, l'Italia, la Francia, altri posti più conosciuti? La Svizzera è piccolina.
2: Allora avevo fatto un piccolo investimento, diciamo.
1: Ah, ok, conoscevi,
2: quindi,
1: già.
2: Sì, e quindi ho detto vado in Svizzera che sinceramente guadagno di più.
1: A quello giusto.
2: E per quello sono finita qui. Poi tramite
1: amici. Qui subito a San Bernardino?
2: No, prima sono finita a Chiasso.
1: Ok.
2: E poi tramite amici e conoscenze mi hanno portato qui a San Bernardino, che cercavo lavoro.
1: E poi hai trovato anche qualcos'altro.
2: E dopo ho fatto famiglia e tutto.
1: E certo, hai trovato anche l'amore. Mettiamola
2: sì,
1: così. E certo, certo.
2: E per quel motivo sono rimasta qui.
1: Stessa cosa che ho chiesto prima anche all'amico di Ischia.
2: Sì.
1: Da là a qua, cioè cambia parecchio.
2: Tantissimo.
1: Cosa ti manca di più, se c'è qualcosa?
2: Il mare.
1: C'è
2: il mare,
1: fiume,
2: il caldo. No, non è uguale.
1: Per niente.
2: Però sto bene qui.
1: Ti trovi bene, sì, stai bene. E con i piatti tipici, perché raccontiamo un attimo quali sono i piatti tipici che arrivano dalla Repubblica Dominicana. Cioè,
2: no,
1: la cosa che fate soprattutto? Il vostro piatto nazionale qual è?
2: Allora, da noi si dice la bandiera dominicana, che okay, sarebbe carne, riso e verdure cucinate stile dominicano. Però qui il nostro piatto tipico è lo spezzatino e l'osso buco, che
1: vedi,
2: cucina mia mamma, che l'ho portata da Santo Domingo.
1: Ah, vabbè, meravigliosa.
2: Quindi
1: sta
2: c'è
1: cosa,
2: il suo tocco nell'osso buco e non lo spezzatino, che per quello anche piace tanto.
1: Ah, ma sì, che roba questa, è geniale, mi piace, sì, come idea di mettere insieme le due culture alla fine, no?
2: Sì, alla fine sì, e poi diciamo che abbiamo tutta la famiglia. Cada uno fa qualcosa. Mio suocero prepara la polenta con la sua miscela, mia mamma fa gli spezzatini, cada sì, uno mette un poco del suo.
1: Ma
2: e
1: stupendo.
2: Quindi è bello quello.
1: Tra l'altro, in 10 anni che comunque sei proprio qua al Cesaveia, come hai visto cambiare San Bernardino, o comunque anche quelli che sono i turisti, i fruitori del tuo ristorante, se sono cambiati?
2: Allora, turismo un poco è cambiato, ci sono, diciamo, è cambiato un poco la clientela e così via, però nel senso San Bernardino trovo che continua a essere più o meno in certe cose uguali, nel senso c'è il momento di tanto, di poco, tutto va relazionato anche al tempo.
1: Eh beh, per forza, per forza.
2: E quindi penso che negli ultimi 10 anni c'è stato un piccolo cambiamento, ma spero che continuerà a cambiare di più poi con i cambiamenti che continueranno.
3: Eh beh, certo, cambiamenti su cambiamenti. Peter Wellig all'Hotel Bellevue, quanti ne avete visti di questi cambiamenti? Voi siete da sempre lì, quindi siete vicini di casa sostanzialmente.
4: Sì, siamo vicini di casa. Diciamo che io sono al Bellevue dal 1984, quando i miei genitori hanno voluto comprarlo, pensando che avendo altri due fratelli si potevano combinare le cose alla Ravizza Bellevue, e poi vabbè, le cose sono andate un po' differenti. Io ho iniziato subito a gestire il Bellevue e da allora in realtà pensavo di andare via ancora un qualche anno, ma poi le cose sono cambiate e sono rimasto lì. E quindi in questi 42 anni sì, è cambiato tanto. E nello stesso tempo comunque non così tanto come si pensa al momento, quello che dicevo anche Evelyn, ci sono dei momenti di altissima stagione, dei momenti dove si lavora tantissimo, penso adesso agli ultimi 2 mesi, grazie sicuramente al bel tempo, ma comunque periodi di vacanza, periodi di transito dove c'è molto traffico nord-sud. E noi fortunatamente ne possiamo anche un po' approfittare, perché c'è chi arriva dal nord della Germania o addirittura dalla Scandinavia, che o prima o poi deve far tappa, soprattutto quelli che poi vanno in Italia o in Costa Azzurra in vacanza. E quindi quello è rimasto uguale da sempre, devo dire.
1: C'è un bel passaggio.
4: C'è un bel passaggio, sì. Ci sono momenti di bassa stagione, adesso piano piano ci avviciniamo alla bassa stagione, e poi ci sono dei momenti dove proprio la stagione non esiste, nel senso che si chiude perché è un momento, penso all'autunno e alla primavera, dove non, proprio non c'è lavoro, ma non c'è neanche il turista che passa piuttosto che fa vacanza.
3: Ma io sono sul sito Bellevue-sanbernardino.ch e la fotografia è una fotografia d'epoca. Vedo la terrazza che c'è ancora oggi, naturalmente. Oggi è un posteggio, qui si vede questa terrazza con questi ombrelloni. Il Bellevue è sempre stato un po' il primo approdo. Uno arriva a San Bernardino e ci cade dentro, sì, al Bellevue, è vero? Sì, sì. È un po' così, tutti arrivano, il primo caffè lo bevi lì.
4: Ma diciamo proprio tutti no, perché sennò probabilmente non avremo abbastanza posto.
3: Quasi tutti.
4: Diciamo che sicuramente siamo all'inizio, e quindi sì, sì, sono i primi che quando arrivano lì ci vedono noi, e poi vabbè, c'è chi entra, chi va avanti, arriva al Cesaveglia, poi più avanti ancora, eccetera. Però sì, siamo messi bene, infatti il nome che è stato dato allora all'albergo è anche un po' in funzione del fatto che si ha comunque una discreta vista sul paese, diciamo.
3: Però un po', diciamo, assomiglia ancora oggi a quella che era la struttura di qualche anno fa, però io nella foto vedo una terrazza in più. È possibile?
4: Adesso io non vedo qual è la terrazza, ma immagino che sia quella dietro, giusto?
3: No, questa qui.
1: Ma c'è la montagna, vede cose.
4: No,
1: vede
4: c'è
1: cose.
4: La terrazza lì c'è ancora, sì.
3: Devo andare a guardare meglio.
4: Una volta
3: meglio.
4: Veniva utilizzata di più, non tanto da noi, ma da chi ci ha preceduto. Sinceramente non è molto comoda da gestire, anche perché non è al primo piano e bisogna accedere dalle scale, eccetera. Quindi in questo senso noi non la utilizziamo. Ne abbiamo una che però non si vede dalla strada, sul retro dell'albergo, da una decina d'anni, piuttosto grande, e quella in estate la usiamo parecchio, soprattutto gli ultimi due mesi col bel tempo che c'è stato, l'abbiamo usata tanto.
3: Peter, posso chiederti una cosa? Io al Ravizza adesso non sono mai entrata in vita mia al Ravizza, però sì. Tu sì, anzi ci sei proprio cresciuto, sì. Mi hanno detto che ci sono degli affreschi pazzeschi dentro lì.
4: Sì, allora c'è, adesso io sinceramente da quando lo stanno ristrutturando non sono più entrato.
3: Ai tempi com'era?
4: Perché i sentimenti mi toccano sempre ancora, e quindi ecco. Però dietro, la parte dietro, c'era una sala grande di più di 100 metri quadri, e lì c'era tutto il soffitto, era tutto con degli affreschi.
3: Ed sì, è vero che lì hanno soggiornato persone importantissime a livello mondiale.
4: Sì, ma infatti proprio in quella sala lì, sul versante est, una parete intera, c'era disegnato Cavour. Conte Benzo Camillo di Cavour, che soggiornò al Ravizza 1800
1: qualche
4: vabbè. E ecco, sì, poi vabbè, sono passati sicuramente tantissimi personaggi prima di quando eravamo noi, e anche durante quei periodi lì, sì.
3: So che Fabrizio Casati vuole arrivare al punto più importante, che è la trilogia di questi Cordon Bleu. Però ci arriviamo piano piano alla trilogia, perché si diceva una lunga storia per entrambi, naturalmente, di ristorazione in quel di San Bernardino, una lunga storia che ha visto anche dei cambiamenti. Cambiamenti occorrono, perché bisogna stare al passo con i tempi. La tradizione, l'osso buco, la polenta, quello che è locale, ma come si fa a rimanere, cioè, sulla cresta dell'onda? Bisogna proporre anche qualcosa di diverso quando si ha un ristorante a San Bernardino.
4: Ma io penso più che un ristorante a San Bernardino, in generale un ristorante, bisogna avere, diciamo, un'offerta di base, che io dico sempre, quell'offerta lì bisogna poterla proporre tutto il periodo, tutto l'anno, e soprattutto sempre con una buona qualità, eccetera. In questo senso io sono piuttosto, io di formazione di base sono cuoco, piuttosto tradizionale, e quindi mantengo dei piatti e cerco sempre che quelli lì devono essere sempre uguali da sempre, da quando li proponiamo.
1: Tradizione pura.
4: Ci sono dei piatti, penso adesso il cordon bleu è uno dei nostri cavalli di battaglia.
1: Tra l'altro da oggi lo dico, finalmente parte la rassegna del cordon bleu.
4: Esatto, i prossimi 3 giorni sì, di solito per esperienza ne facciamo tanti.
1: Una marea.
4: 3 giorni, sì. Però bisogna anche essere un po' un attimino cambiare. Infatti noi cerchiamo durante l'anno a periodi a dare delle nuove proposte, delle nuove offerte. Per esempio questo del cordon bleu, ma poi in primavera per esempio niente di chissà cosa, ma facciamo la rassegna degli asparagi.
3: Adesso, quindi anche i vegetariani saranno accontentati, perché non pensiamo solo a chi ama la carne.
1: Sì. Asparagi con la carne, asparagi con il pesce.
3: Dai!
4: Diciamo che adesso poi partiremo con la stagione della selvaggina fra un paio di settimane, che non va tanto bene per i vegetariani, ma che comunque, per esempio, con i contorni della stessa, dove ci sono, non so, gli spezzoli, i cavolo rosso, le castagne, le mele, eccetera, sono sicuramente anche interessanti per i vegetariani. I vegetariani, diciamo che da molto tempo sono in aumento, credo che si può dire senza problema. Anzi, mi ricordo i primi anni non venivano così tanti. Poi sono arrivati anche i vegani.
1: E quindi iniziano a chiederti anche delle cose. Voi avete delle proposte anche
4: per i vegetariani siamo messi abbastanza
1: vegani
4: bene.
1: Più difficile.
4: Per i vegani siamo un po' meno bravi,
2: voi,
4: diciamo,
2: Evelyn?
4: Pure.
2: Ancora meno.
1: Ancora con zero, non possono entrare.
2: Poche cose.
1: Cioè, fuori da
2: minestrone. No. Proprio noi siamo tanto sulla carne.
1: Sì.
2: La polenta già viene mantecata col burro dell'Alpe.
1: E quindi sarebbe impossibile, dici te, certo, capito.
2: Se dicono già un poco prima, uno riesce a organizzarsi su alcune cose, come è già successo, ma se no abbiamo pochi piatti per i vegani, sinceramente.
1: E beh, ci sta, nel senso che qui in montagna avete qualcosa.
2: È una scelta.
1: Ai tempi non funzionava così dappertutto, certo. Questo lo capiamo. Insomma, abbiamo un po' vissuto le storie dei nostri. Tra poco torniamo a raccontarne altre, perché poi anche per quanto riguarda Oscar ci sono un po' di novità in atto. Cioè non c'è solo lo stallo. Possiamo già iniziare un po' a dirla sta cosa?
5: Assolutamente sì. Assolutamente, siccome ho detto prima, noi abbiamo riportato il salmone al sud delle Alpi.
1: Sì, adesso
5: lo stiamo riportando al nord delle Alpi, perché è da un anno e più che abbiamo ripreso uno stabilimento a Hirschfeld, dove abbiamo anche messo uno shop, quindi chi è in transito dal Gottardo
1: prende
5: l'uscita a Hirschfeld, trova il nostro spaccio,
1: è
5: un piccolo scialettino, e lì appunto stiamo facendo un progetto molto impegnativo per portare il nostro salmone anche a nord delle Alpi.
1: Chiudo prima di mandare il prossimo brano, che tra l'altro è un George Michael con Too Funky davvero di qualità, dicendo che laddove c'era Lucio Perca arriva il salmone. Poi vi spieghiamo meglio. Vai.
6: Bravo.
1: Bravi.

0: Bravo George Michael, ma bravi soprattutto i nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi. Oscar Pedrioli, Swiss Lux, dicevamo, non solo, non più, almeno in questo momento, nel sud della Svizzera, ma si sposta anche ad Hersfeld. La cosa che dicevamo prima, laddove c'era un Lucio Perca, arriva il salmone. Spieghiamola un po' meglio questa cosa qua.
1: Sì, molto, molto volentieri. Allora, appunto, quello che noi facciamo, l'acquacultura su terra, è molto importante anche a livello veramente di sviluppi dell'alimentazione. Sappiamo che i mari hanno dei problemi, sappiamo che anche a livello di risorse globali l'alimentazione è una tematica, e la produzione di proteine in maniera efficiente è molto importante.
0: Sì.
1: E noi con il nostro allevamento siamo pionieri in questo, quindi se sappiamo che la pesca nel mare o l'acquacoltura nel mare, la produzione di pesce nel mare è problematica, noi Swiss Lux è una risposta a questo. Noi siamo l'allevamento di salmoni più sostenibile al mondo. E questo è importante, perché fare scuola con questo vuol dire aiutare l'ambiente da una parte, ma anche aiutare la produzione di proteine fatte in maniera sostenibile
0: dall'altra, certo.
1: In più i nostri salmoni, così come li alleviamo noi, sono i più puri e i più freschi, quindi diamo a chi vuole alimentarsi bene in maniera sana un prodotto fantastico.
0: Sì.
1: E adesso a Hersfeld abbiamo la possibilità di portare le nostre conoscenze. Il nostro impianto di Lostallo è un impianto pioniere, è stato il quarto al mondo costruito ed è l'unico ancora in funzione, perché è molto complicato riuscire a far funzionare un allevamento di questo tipo.
0: Immagino, poi lo vedete l'autostrada, insomma,
1: sì,
0: si vede
1: sì,
0: come.
1: È un piacere essere lì, perché appunto molte persone ci scoprono. Abbiamo il nostro spazio che è aperto dal lunedì alla domenica, e chi si ferma lì scopre una realtà unica al mondo. E adesso vogliamo portare le nostre conoscenze nella ristrutturazione di questo impianto di Hersfeld, così da riuscire a diventare anche più efficienti e invogliare anche altri, o anche noi, perché ci si chiede regolarmente, riceviamo regolarmente richieste di riprodurre il nostro impianto anche all'estero. E però prima vogliamo veramente implementare queste tecniche, riuscire a produrre qualcosa di veramente efficiente, e questo succede ad Hersfeld.
0: Tra l'altro uno si dice, è un po' come le stalle, ok, tolgo la mucca, metto il cavallo, sì, bisogna mettere un po' a posto le cose, però fondamentalmente quello è. Da quello che ho capito, mi hai detto, già da un annetto che ci si lavora, forse con Lucio Perca e il salmone qualcosa cambia.
1: Eh sì, allora, per chi non conosce la materia, sono due pesci, sono tutti e due nell'acqua.
0: Certo, quindi
1: se li guardiamo un po' da vicino ci rendiamo conto che il Lucio Perca, per essere allevato in maniera efficiente, ha bisogno circa di un 22 gradi di temperatura dell'acqua. Per contro il salmone non gradisce molto l'acqua superiore ai 13 gradi. Quindi già da questo lato l'impianto cambia in maniera importante. E poi ci sono altre caratteristiche dell'animale. Ad esempio il Lucio Perca è un pesce piuttosto passivo, che non vuole troppa luce. Cresce fino a 1,5 kg. Okay. Per contro il salmone sappiamo che è un animale molto attivo, quindi anche a livello di ossigeno o di altri parametri ha bisogno di essere seguito in maniera molto diversa. E poi, come sappiamo, i salmoni vivono sia nell'acqua dolce che acqua salata.
0: Certo, sì.
1: Quindi anche questo
0: si
1: va replicato. E in più
0: e
1: il salmone cresce fino a 5-6 kg, quindi tra 1,5 kg e 5-6 kg c'è una bella differenza.
0: Cioè, uno fai meno o allarghi le vasche, insomma, questo è un pochettino l'idea. Però vedi com'è interessante questa cosa. Già a me fa volare tantissimo il fatto che ci sia stato Lucio Perca ad Hersfeld, cioè come quando pensi al salmone di Lostallo, Lara.
2: Cioè, tu, io guarda, non so come tu riesca alle 10:23, dopo aver fatto colazione, a già
0: e
2: volare.
0: La ieri sera.
2: No, dopo la trilogia.
0: Senti, io mi vedo già tipo il Gravad Lax, mi vedo già il salmone affumicato, quello proprio
2: no
0: da
2: parole.
0: Paura.
2: No, ma io dobbiamo contenerlo.
0: Stamattina a colazione non c'era il salmone, sono rimasto male.
2: Certo.
0: Va bene.
2: Ascolta, sì. Ti fa niente se andiamo un attimo, torniamo allo stallo. Senza mangiare, soltanto perché so che c'è collegata ancora Alice Pedrazzini, ma prima di collegarci con lei vorrei ricordare che domani, sabato 29 agosto, allo stallo ci sarà un mercatino organizzato in piazza in paese allo stallo, con un pranzo, insomma una giornata di festa, e questo è organizzato dall'associazione Un Sorriso per l'Ova, quindi una manifestazione tra le tante manifestazioni in quel di Lo Stallo.
0: Certo, poi dopo finite, fatto il passaggiattino lì allo stallo, venite qui
2: su.
0: Anche perché qui ci sarà il mercato con un sacco di cose preziose, belle, buone da scoprire, localissime, proprio sul fiume qui dietro di noi dove ci trovate in questo momento. Ci sarà anche Oscar Pedrioli con il suo salmone, e poi come detto la sera continueremo la festa per salutare l'estate. Tra l'altro domani sarà bellissimo il tempo, quindi andiamo tranquilli. Concerto di Julie Meletta, Andrea Bignasca che sta arrivando dal suo tour mondiale,
2: DJ set con sì. Rauseo Casati,
0: sì, livelli altissimi, cioè. Mezz'ora di paura proprio vera pura. Allora, detto questo, andiamo dall'Alice Pedrazzini.
3: Buongiorno, rieccoci qua. Allora, mentre voi stavate parlando, non so se l'avete sentito, dicevo oddio no, mi morde. Allora, sono qua in mezzo alle capre con un pastore dell'Anatolia che sto accarezzando. Capra a un certo punto ha iniziato a mordicchiarmi la giacca e io continuo a guardare Giulia Stern per capire cosa succede, perché Giulia, allora tu sei nata e cresciuta. No, ma davvero, ieri erano i bambini dolcissimi, qua sono degli animali dolcissimi.
0: Facciamoci due domande.
3: Sono io il problema.
0: Ma non l'ho detto io. L'ha detto Belloni.
3: Mi sono fatta una domanda, ho dato la risposta. Però tutto questo per dirvi che per davvero, quando tu sei con delle persone come Giulia Stern, che è figlia di due veterinari, sta studiando a sua volta questo bellissimo mestiere, sei nata e ti guardo, sei nata e cresciuta qui in mezzo a questi animali, mi hai portato su un pascolo. Io non capisco tante cose, tu me le spieghi. Allora, siamo arrivate, la prima cosa che è successa, mi hai già detto, allora arriveranno i cani, ti correranno incontro, abbaieranno, stai tranquilla, capirà. Cioè, cosa è successo? Mi hai spiegato anche il perché questo cane si metteva sempre tra me e la pecora. Io dicevo, che carino, viene qua, no, è la capra, scusa. E tu dicevi, no.
4: Cioè sì, da un lato vuole anche venire a farsi coccolare, chiaramente lui è un gran coccolone, però è anche sempre, controlla la situazione e lascia succedere tutto ai termini suoi, quindi tu hai il permesso di accarezzare le capre, ma quando lui decide che è abbastanza si infila lentamente fra te e la capra e ti dà ogni tanto, proprio adesso con te non l'ha fatto, però io l'ho già visto ogni tanto, io qua amici eccetera eccetera che vengono, e ogni tanto si gira un po' e con un leggero colpo di culo, scusate se lo dico così, però ti spinge via e ti dice adesso accarezzi me, la capra adesso la lasci, e lo fa in modo molto delicato, però a modo suo, è il suo modo di regolare la situazione, comunque di decidere a termini suoi chi, come, cosa, quanto eccetera eccetera.
3: E diciamolo che è il doppio di una qualsiasi capra, quindi quel movimento di bacino, chiamiamolo anche in un altro modo, diciamo, siamo selvatici qua, io mi sono anch'io, sono qua in mezzo a questo pascolo che tra l'altro tu mi dicevi io avrei voluto portarti su un pascolo più bello, siamo qua da parte della strada perché è una stagione...
4: È una stagione un po' così, anche con i pascoli ormai ci dobbiamo un po' accontentare di dove abbiamo l'erba, dove li possiamo far pascolare. Noi di solito comunque preferiamo dei pascoli.
3: Aspetta, diciamo cosa sta succedendo, si sta infilando sotto le mie gambe, perché io sono a cavallo del cane, perché?
4: Oh, lui è fatto così, gli piace veramente, lui è una stella con le persone, quando lavora poi ci mette
0: con
4: del suo, comunque.
0: Amici.
4: Cioè penso che se arrivi da solo può anche far paura, so che se non lo si conosce
3: inizialmente. Però... mi ha fatto paura, ma adesso è dolcissimo, cioè davvero sì, sono a cavallo del cane, cioè è giusto, io vorrei che voi chi ascolta capisse che
0: un video, ti prego.
4: Si è infilato sotto
0: è rimasto
4: lo stesso
0: senza
4: che
0: la giacca,
4: prima
0: l'ha mangiata le capre,
4: ha fatto lo sprint.
3: Voi ridete, intanto qua sta succedendo cose, per esempio sono partiti da un momento all'altro, tu adesso mi dicevi anche sono arrivati a un certo punto, ho visto tu e i due cani che avete smesso di parlare con me e loro sono partiti. Io non capivo cosa succedeva, voi avete capito?
4: C'è stato un movimento sulla strada che passa dietro il pascolo nel bosco, e allora io ho sentito delle voci, loro sicuramente hanno sentito anche i cani e sono partiti abbaiando, sono rimasti là per un po', hanno controllato e poi sono tornati. E quello che ti dicevo anche prima, che si vedeva molto molto bello anche, è che finché queste persone con i loro cani si muovevano nella direzione del gregge, i cani hanno abbaiato e sono andati alla rete e si sono anche fatti un po' grossi. E come le persone sono state in direzione, come sono passate, si sono mosse in direzione via dal gregge, loro semplicemente sono tornati da noi, le hanno tenute d'occhio, sollevavano ogni tanto le orecchie, guardavano, le seguivano con gli occhi, però la risposta è cambiata significativamente, perché per loro era qualcosa che adesso si allontanava, quello che era una possibile adesso non voglio chiamarla minaccia, però una possibile disturbo per il gregge, adesso se ne stava andando e dunque era ok, lo tenevano d'occhio in caso che, però era il loro comportamento, poi cambia subito, loro comunque leggono molto bene le situazioni e il loro comportamento alla fine riflette tanto il comportamento di chi gli sta davanti, ed è veramente così che, a dipendenza di come ci si comporta, il cane reagisce.
5: E quindi tu dici anche hanno questa modalità di lavoro e modalità di cani peluche, come in questo momento, che è qua, gli si può toccare le orecchie e altro, ma lo puoi fare tu. Noi, se io non fossi con te in questo momento, non sarebbero così. Io dovrei stare ferma, rispettare, fare un passo indietro.
4: Ecco. Sì, esatto. Anzi, nel migliore dei casi cambieresti anche direzione, cammineresti via dal gregge. E è importante che se il cane ti segnala ok, qui appunto dove tiro la linea, preferirei che da qua non passi, che si rispetta questa segnalazione, che non si prova a spingere e a continuare. Ad esempio, se le pecore sono sul sentiero o le capre sono sul sentiero, adesso sto pensando in una situazione di Alpi ad esempio, e il cane ti dice ok, questo sentiero adesso, loro non sanno dove passano i sentieri, per loro lì tu stai passando, vuoi passare nel loro gregge, non hanno la concezione di dove è il sentiero demarcato, e dunque la cosa migliore è o si gira e si trova un altro sentiero, o se il terreno lo permette si aggira al gregge. Chiaramente non è comodissimo, però ormai, come detto, gli animali fanno parte, vivono nelle montagne, c'è un motivo se i nostri Alpi e i nostri pascoli alpini, come anche i pascoli in pianura, sono ben curati e sani e come sono, è anche grazie alle greggi e alle mandre che li pascolano. E bisogna rispettarlo, chiaramente.
5: Lara, tra l'altro, tu spesso parli di questi temi nei tuoi programmi, ed è vero che questo, anche in luoghi come questi in cui ci troviamo, la regione del Moesano, si vuole andare anche verso il turismo. Abbiamo delle zone escursionistiche bellissime di cui parleremo anche sabato mattina. Il sentiero alpino della Calanca, l'ho appena fatto, è meraviglioso. È chiaro che alcune zone, tra turismo e anche penso ai cacciatori e vita all'Alpe, e c'è una frequentazione, diciamo, non per forza si va via così liscia.
6: Ce l'hai con me, Alice?
0: Certo.
6: Ah, sì, assolutamente sì. Io voglio ringraziare te, naturalmente, e Giulia, e naturalmente per questo momento di rudimenti di etologia che abbiamo ascoltato con piacere.
0: Sì, ma anche per quel momento da
6: sì, non andare in quella direzione. È difficile contenere.
0: Sul fortuna drago con Atreyu che andava sul cane, una roba così.
6: È difficile essere qui ed essere nei miei panni qui oggi, io ve lo dico. Ufficialmente, perché siete una banda di ragazzacci, dico solo questo. Allora, sì. E dico
5: però,
6: anche un'altra cosa.
5: Prima di chiudere.
6: No, aspetta, aspetta, Alice, aspetta.
5: Vai.
6: Allora, a Giulia, grazie. Soprattutto il mio grazie va ad Alberto e tua mamma, perché
0: ti hanno
6: veramente creata alla perfezione. E insomma, è bellissimo ascoltare come sei diventata anche tu esperta di cani da protezione. È davvero bellissimo. Alice, invece a te dico, Alberto ha anche dei cavalli, quindi se vuoi andare sugli equini, dopo ti puoi collegare anche con i cavalli di Alberto Stern. Noi abbiamo messo la canzone giusta.
0: Battito animale.
6: Battito animale.
0: Tra poco torniamo.
5: Battito animale di Raffa adesso.

0: Torniamo ancora una volta qui da Piazza Brocco, dove ha ricominciato a piovere, diciamolo, a San Bernardino. Prima è arrivato un po' di sole, adesso invece la situazione è un po' quella lì, non tanto come ci si aspettava, però sta piovendo. Abbiamo raccontato un po' le storie di ristorazione, storie di vita dei nostri ospiti, ma vorrei anche entrare in un momento di discussione tra tutti voi, una sorta di piccola tavola rotonda, tra l'altro c'è praticamente ogni sera un discorso di questo tipo. Però San Bernardino sta cambiando, l'abbiamo detto anche ieri, ne abbiamo discusso con i promotori, chi pro, chi contro, insomma, voi invece come la vedete questa cosa? Nel senso che comunque stiamo parlando anche di nuovi ristoranti, nuove situazioni, dietro di noi c'è una, mi pare, un'enoteca nuova, là davanti c'è un bar con annesso mercato che racconta un pochettino quello che è il territorio grazie ai vari prodotti, che verrà colonizzato tra poco da Oscar perché andrà a vedere di piazzare lì anche il suo salmone. Ci sono tante novità, come la vivete questa cosa? Che tipo di rapporto, Evelyn, avete con tutto quello che potrebbe, che sta diventando comunque San Bernardino, che da un certo punto di vista sta richiamando veramente molta attenzione a sé?
1: Che dire?
0: Aspetta che ti premo il microfono. Prego.
1: Va bene?
0: Sì.
1: Noi stiamo cercando di seguire il passo, diciamo, perché non è evidente, ma veniamo da anni precedenti dove comunque siamo sempre stati qui, anche in momenti in cui non c'era lavoro e tutto, siamo come l'Hotel Bellevue, siamo stati persistenti, diciamo.
0: Sì.
1: E questi cambiamenti ce li meritiamo tutti, perché
0: nel senso, contenta, tu sei contenta di quello che sta succedendo?
1: Su tante cose sono contenta, sì? Perché bisogna essere positivi alle novità, alla fine ben fatte, che le cose devono essere ben fatte, però siamo positivi.
0: Ma siete pronti a cambiare anche magari, che ne so, qualcosa del vostro menù a questo punto?
1: No, quello no, cioè, sinceramente.
0: Se arriva qualcuno dall'estero che vuole, che ne so,
1: no,
0: il bash, glielo diamo, no?
1: Come ha detto prima il Peter,
0: sì?
1: Noi anche abbiamo il nostro lemma, la nostra cucina è nostrana e di qualità.
0: Certo.
1: Quindi vogliamo
0: rimanere,
1: continuare con i nostri prodotti, che sono il nostro punto forte. Facciamo
0: sì,
1: alcune cene o serate a tema che facciamo, e puntiamo anche tanto sui nostri aperitivi, però i nostri prodotti e la nostra cucina rimarrà quella che è.
0: Quella deve rimanere, sì. Anzi gliela facciamo conoscere anche a chi arriva da
1: che
0: fuori,
1: molti
0: insomma,
1: arrivano,
0: diceva anche
1: e apprezzano,
0: Peter.
1: Sì,
0: ovvio,
1: sì.
0: Ovvio. Queste novità, Peter, come le viviamo?
2: Ma io le vivo benissimo, francamente San Bernardino, come ha detto Evelyn, merita tanto e merita che possa ripartire e crescere, e magari crescere bene, con qualità, ma crescere, perché purtroppo gli ultimi 10-15 anni sono stati duri per tutti noi.
0: Certo.
2: Gli impianti sicuramente hanno contribuito in maniera importante per quel che riguarda perlomeno l'inverno. Invece adesso bisogna essere riconoscenti all'imprenditore che ha risistemato il paese, lo sta risistemando. Tutti gli stabili qua lungo la strada che attraversa il paese meritavano di essere rimessi a posto, è stato fatto, cosa che secondo me non so chi d'altro l'avrebbe fatto. Quindi
0: ah, no,
2: in questo senso
0: una
2: veramente
0: visione,
2: chapeau a chi l'ha fatto. Gli ampliamenti, che penso in modo particolare ai bagni, che sono preventivati o pensati per i prossimi anni, sono convinto sono quelli che daranno la svolta al turismo a San Bernardino. Sarà importante poter usufruire in bassa stagione, ma naturalmente anche il resto dell'anno,
0: cioè
2: di questi bagni. E io spero che questo possa portare ad aumentare anche la popolazione del paese, perché un paese è vivo se ha anche gente del posto, gente che vive qua, e che possa poi portare anche ad aprire ulteriori servizi, ulteriori strutture che tornano a vantaggio del turista, ma che dovrebbero
0: anche
2: servire anche a noi in particolare.
0: Certo.
2: Non da ultimo, credo che la scuola, ieri il segretario comunale, l'ho sentito, parlava, sarebbe bello poter riportare la scuola a San Bernardino. Io ho fatto la prima elementare a San Bernardino, l'asilo no, perché non ci volevo andare, ma anche perché non c'era.
0: Non c'era.
2: Mia moglie dice, sì, si vede che non hai fatto l'asilo ogni tanto. Comunque niente, sarebbe, io spero, sono convinto che tutto questo cambiamento
0: possa portare qualcosa
2: solo
0: di super positivo
2: per tutti.
0: Beh, per voi sicuramente, altri passaggi in più sui Slacks, Oscar.
3: Abbiamo anche una bellissima collaborazione con San Bernardino, anche con l'ente turistico.
0: Sì.
3: C'è la San Bernardino Kart, chi è qui in vacanza la può avere, e rimandano anche a noi, e abbiamo molti che da San Bernardino poi passano a trovarci,
0: vengono
3: per
0: fare visite,
3: scoprire
0: a comprare, certo, certo.
3: Il nostro salmone, la sua qualità, la sua salute. E avevamo coniato un po' di tempo fa, no, uno slogan in dialetto: Alle bon è il salmon di Grison, e chi lo capisce viene a trovarci e trova qualcosa di super sano e super fresco.
0: Giusto.
4: Ma Fabri, a me non è andata la San Bernardino Card a te?
0: No, non ancora, però
4: adesso
0: andremo,
4: sai cosa faccio?
0: Per un paio di giorni.
4: No, ma ascolta, adesso io vado. Adesso io vi abbandono, vi saluto. Poi torno,
0: Sì.
4: Attraverso la strada e vado a capire, uno, perché non abbiamo ricevuto la San Bernardino Card.
0: Sì, vai, corri, io sono curioso, perché no, lo facciamo adesso, in diretta. Voglio vederti. Piove ancora, tra l'altro, tu che sei lì fuori.
4: No, in questo momento
0: una signora
4: è
0: senza
4: asciutto,
0: ombrello. Sì.
4: È perfetto, attraverso la strada, prima di andare all'ufficio del turismo e capire come mai non abbiamo la San Bernardino Card, io vedo...
0: Vai.
4: Enoteca
0: Filippi.
4: Sta già
0: Filippi. Ridendo, guardalo, c'è un tipo fuori.
4: Spazio,
0: guarda.
4: 28, scusami, ma quando il mio occhio vede Enoteca non riesce a non fermarsi.
0: Sì,
4: buongiorno.
0: Sono comunque le 10 del mattino.
5: In realtà è una mostra d'arte. Di solito è Enoteca, in questo periodo abbiamo organizzato una mostra d'arte antiquariato.
4: Ma posso vedere?
5: Prego, prego.
4: Permesso.
0: Di chi? Spiega.
4: Aspetta, allora, una mostra... cavalli, lì vedo dei trottatori, vedo tema animale.
5: Montagna, mare, quadri dipinti del periodo 800, 900 e qualche contemporaneo.
4: Ma vede, aspetta, si mostra d'arte dal 25 luglio al 24 settembre, quindi c'è ancora tempo.
5: Sì, c'è ancora...
4: Tu sei il signor Nicola?
5: Esatto, sono io.
4: Ma quanto sei alto?
5: 1,92.
4: Ah, signor Nicola,
0: signorino,
4: ammazza, posso entrare?
5: Prego, prego, in collaborazione con la loggia Antichità di Lugano. Guardi.
4: No, ma dammi del tu, non mi dire, guardi, aspetta, dobbiamo spostarci un po' fuori perché secondo me dentro non prende tanto bene.
0: No, si sente bene, libera.
4: Vedo anche dei prodotti di al propolis e dei funghi porcini, non riesco bene a capire...
5: Allora.
4: E come l'ha impostata la mostra d'arte con i funghi porcini e il propolis?
5: I proprietari hanno dello spazio, lo usano come ogni tanto fare dei vernissaggi, o se no come enoteca e prodotti locali. Visto il periodo, noi l'abbiamo affittato questo spazio per un paio di mesi per organizzare una mostra appunto d'arte antiquariato.
4: Perfetto, adesso è molto più chiaro. Allora facciamo così. Rimani aperto tutto il giorno?
5: Sì, no, adesso stamattina, visto un po' le prese anche il tempo, insomma, di base domani, oggi perché stavo aspettando dei clienti, ho aperto, se no sabato e domenica rimane aperto tutto il giorno.
4: Ah, quindi abbiamo ancora due giorni, due giorni per guardare
0: libera.
4: Tutto
0: Lara.
4: E per scegliere il quadro da portare... in redazione.
0: Sì, giusto, brava.
4: Ciao Fabri.
0: Ciao Lara, fai una bella cosa, saluta signor Nicola, vai avanti.
4: Vado.
0: In diretta. Vai adesso dritta.
4: Vado. Ciao Nicola, ciao, ci vediamo domani.
0: Perché là di fianco c'è l'ente del turismo, vai dritta e dici.
4: Corro, senti.
0: Dov'è la mia San Bernardino Card?
4: Adesso entro, sperando che prenda.
0: Sì, prende bene.
4: Si sente bene sempre.
0: Sì, prende bene, vai. Ecco. Dov'è la mia San Bernardino Card?
4: Salve, buongiorno. Volevo chiedervi, ma dov'è la mia San Bernardino Card? Perché tutti hanno la San Bernardino Card, ma Casati ed io non l'abbiamo ricevuta.
0: Brutto gesto.
4: Quindi? Sta arrivando la San Bernardino Card! Te la porto,
0: allora.
4: Fabri.
0: Grande, grazie ancora, grazie ovviamente anche all'ente del turismo, Cristian Vigna, che abbiamo salutato e sentito, che è comunque un po' un angelo custode sempre con noi. Andiamo con un po' di musica, c'è Saif con Brescia, con Parlare d'Amore, perché poi tra un po' avremo anche un cambio della guardia qui in diretta.

0: Grazie, grazie, grazie mille. Ci siamo, siamo in diretta. Torniamo e per salutarci fondamentalmente. Adesso ci siamo davvero. Ci salutiamo, ma iniziamo a dire che Lara Montagna ce l'ha fatta.
1: Beh, intanto ho una guest card San Bernardino che vale per tutti noi cinque, quindi ce ne dobbiamo, cioè ci dobbiamo accontentare di una.
0: Ci dividiamo le cose.
1: Una carta, ma sì, va bene. San Bernardino, Mesolcina e Calanca.
0: Fatta.
1: Questa bene, la tranquilli. Mettiamo via, a
0: totalmente,
1: posto,
0: sì.
1: Tra pochissimo.
0: Sai che mettiamo anche via Alice Pedrazzini? Che...
1: Cosa, con la carta?
0: Alice, sì.
1: Ah, la vuoi salutare?
0: Sì, l'idea è quella lì. Alice, dici tutto.
2: Sono viva e sono sempre dallo stallo. Tra l'altro un angolo di cielo è blu, quindi qua sta arrivando il bel tempo.
0: Sì.
2: Vi salutiamo con Giulia Stern con un'informazione molto importante per chiunque ascolta. Sono arrivati dei messaggi, giustamente volevamo dirvelo. C'è una mappa interattiva se siete delle persone che amano la montagna e non sanno come incontrare, come comportarsi con questi cani da protezione delle greggi, e soprattutto è molto interessante perché si vede sulla mappa dove sono.
3: Esatto, è una mappa interattiva, si trova sul sito internet Herdenschutz Schweiz in tedesco, oppure scrivendo protezione delle greggi, se non sbaglio,
2: sì,
3: esce anche quella
2: trovata
3: in italiano. E esatto, e c'è questa mappa interattiva della Svizzera e sono demarcati gli alpeggi protetti da cani, e cliccando sull'area dell'alpeggio, sono delle aree colorate, se non sbaglio arancioni, cliccando esce una casella di informazioni e di solito sta quanti cani, non sempre chiaramente il numero di cani, quella non sempre,
2: anche non per forza,
3: però,
2: il nome, ma
3: esatto,
2: la cosa più importante è il contatto.
3: Bene. Esatto, e sta sempre un numero di telefono e un nome di una persona di riferimento. Questo numero di telefono può essere del gestore dell'alpe o del pastore direttamente, dipende un po', a volte ne stanno due, a volte ne stanno tre, è un po', quello è un po' variabile.
2: E
3: però vale, sì, esatto,
2: perché se noi scegliamo un percorso, vediamo che lì ci sono, facciamo un chiamo, capiamo come comportarci,
0: sì,
2: che giro fare,
0: sì,
2: l'abbiamo trovato.

0: sbelloni. Noi siamo
1: e noi
0: tranquilli.
1: Torniamo questo pomeriggio.
0: Sì, sì, con calma. Adesso
1: nel frattempo
0: aiutiamo
1: leggo
0: loro.
1: Che abbiamo il 10% sul parco avventura.
0: Sì, musica
1: non
0: si
1: male,
0: cambia. Ciao,
1: male,
0: ciao, te vai al parco avventura, ti mando io.
1: Sì, sì, va bene.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini, crescono i timori per la nuova inondazione che da alcune ore sta interessando la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A tracimare questa volta è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di lago bloccato da una diga naturale, diga che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. Sospese le operazioni di soccorso, ancora da quantificare eventuali danni e vittime, soccorsi che faticano a raggiungere le aree più colpite a causa delle strade inaccessibili. La furia dell'acqua infatti ha distrutto un'ottantina di ponti e una quarantina di chilometri di strade. Re Harald V di Norvegia è morto, ne dà notizia la Casa Reale norvegese. Il sovrano 89enne malato da tempo si è spento questa mattina in un ospedale di Oslo dove era stato ricoverato nelle settimane scorse. Un quadro clinico delicato che si è aggravato con il passare dei giorni. Il principe Haakon e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti. A poco più di una settimana dalle elezioni nella regione della Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland, ovvero l'ultradestra tedesca, continua a raccogliere consensi raggiungendo il 40%. E quanto emerge da un nuovo sondaggio, stando al quale l'AfD si conferma essere il primo partito, seguito dai cristiani democratici della CDU con il 23%, la sinistra di Linke con il 13% e l'SPD con il 9%. Ad oggi la regione è guidata da una coalizione di centro-sinistra. Dall'interno, sostenitori e oppositori delle iniziative in votazione popolare il 27 settembre hanno speso per la loro campagna poco meno di 8 milioni di franchi, 5 milioni e mezzo dei quali solo per il testo sulla neutralità. Lo comunica il controllo federale delle finanze, stando al quale solo per questa iniziativa i promotori del sì hanno stanziato 3 milioni e 840 mila franchi. Luce verde da Berna al contenimento dei branchi di lupi nei grigioni, lo rendono noto le autorità retiche, secondo cui l'ufficio federale

0: federale dell'ambiente ha accolto le domande inoltrate. Concretamente nel cantone potrà essere effettuata la regolazione proattiva di 12 branchi più altri 4 se sarà dimostrata la presenza di cuccioli nati quest'anno, tre quarti dei quali potranno essere soppressi dai cacciatori autorizzati. Anche Repower, dopo l'azienda Multiservizi di Bellinzona, annuncia una riduzione delle tariffe elettriche per il prossimo anno. Un ribasso che interesserà soprattutto le utenze domestiche, che mediamente potranno vedere in bolletta un risparmio annuo di una ventina di franchi. Parallelamente, il gruppo introdurrà prezzi energetici differenziati su base stagionale, ovvero più elevati in inverno e più convenienti in estate. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovescio temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Sono le 11:04 minuti, c'è stato il cambio della guardia come è stato annunciato, quindi le voci che sentite, le prime due che sentite sono le nostre, caro Danny Rauseo, buongiorno,
3: sì, ben buongiorno, arrivato. Buongiorno Axel Belloni, quindi fino alle 12:30 questa è la squadra che porta avanti l'avventura di Rete 1 a San Bernardino, che si concluderà, lo ricordiamo, domenica alle 12:30 con la Domenica Popolare, un po' speciale con Lara Montagna e anche un ospite particolare. E ovviamente ricordatevi che sabato, domani, ci sarà la festa di chiusura della stagione estiva. È solo una tappa, ma che ci permette di vivere un party, un concerto, un doppio concerto, tutti insieme qui a San Bernardino.
2: Il tema della prossima ora e mezza è San Bernardino come luogo di passaggio, e quando è un luogo di passaggio si lasciano delle tracce. La Mesolcina, non soltanto ovviamente San Bernardino, è una valle di passaggio, lo è tuttora attraverso l'autostrada, la cantonale, ma soprattutto l'autostrada, quindi la A13, ma diciamo che ben prima che venisse costruita la galleria, ben prima che venisse costruita l'autostrada, la Mesolcina era una valle di passaggio. Come dicevo, quando si tratta di una valle di passaggio, qualcuno passa e spesso vengono lasciate molte tracce. Alcune di queste tracce storiche vengono recuperate, altre giacciono ancora sotto i nostri piedi, chissà, magari attraverso i progetti di cui parleremo verranno recuperate. E allora noi, per condurci in questo viaggio, come insomma i piloti della macchina del tempo sono tre nella prossima ora e mezza, parto da Margherita Cadenazzi. Buongiorno, ben arrivata.
4: Buongiorno.
2: Allora, Margherita Cadenazzi, diverse cose. Allora, possiamo dire dialettologa e dialettofona per passione, nel senso che parla dialetto.
4: Io sempre parlo dialetto, sì.
2: E soprattutto è una delle voci, una delle anime del centro culturale, che ha sede a Soazza. Margherita Cadenazzi rappresenta lo stallo. Accanto a lei il signor Luigi Corfù, ben arrivato, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Allora possiamo dire tuttologo, ex docente, corretto, e soprattutto appassionato di storia.
5: Sì,
2: per esatto. Passione.
5: Perfetto.
2: Per passione. E chiudiamo il giro con Giampiero Raveglia, che in questa occasione è qui soprattutto in veste di presidente della regione Moesa, e come presidente della regione Moesa segue diversi progetti che, tra l'altro, dicevamo posto di passaggio, mettono anche in collegamento non solo il sud con il nord delle Alpi, ma anche la Svizzera italiana con l'Italia. Ben arrivato, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti e a tutti.
3: Ecco, lo abbiamo detto, è una zona di passaggio dove la gente passa. Come si fa a mantenere un'identità in un posto come questo? Facciamo un primo giro di impressioni vostre. Cominciamo magari da Luigi Corfù.
5: Ma l'identità cambia nel tempo, uh-huh, e cambia a seconda dei rapporti che si hanno con l'esterno. La storia di un posto come questo non è mai la storia locale, è la storia generale. Quando piove o arriva il vento o arrivano questi disastri, non arrivano mica da Mesocco o da, uh-huh, o da Soazza, arrivano da lontano, arrivano, uh-huh, dal mare, e così vale per tutto. Quindi abbiamo l'influsso di vari fattori e la storia è complessa ed è molto interessante per quello.
3: E che quindi crea uno zoccolo duro, insomma, nell'identità di questo luogo comunque.
5: Sì, ognuno ha la sua identità, i giovani di oggi hanno un'altra identità della mia. Uh-huh. Quando io sono nato, Mesocco era un paese di agricoltori, oggi è un paese di impiegati. Oggi siamo tutti impiegati. Voi sapete che io sono piuttosto drastico in certe cose e dico siamo tutti servi oggi, perché tutti lavoriamo per qualcuno che ci paga e che ci dice dovete fare così. Invece i contadini avevano un po' più problemi, perché dovevano fare in modo di campare tutto l'inverno, tirare, e quindi però erano liberi, avevano il loro, avevano il loro prato, i loro campi, le loro case, ed erano responsabili di se stessi. Noi siamo piuttosto, diamo la responsabilità allo Stato, ai politici, ai tecnici, alla radio, a tutto quanto, e quindi è un'identità un po' più complessa la nostra.
2: Tornando all'identità, quando si parla di identità, il dialetto è un fattore identitario, signora Cadenazzi?
4: Per me sicuramente, perché il dialetto è veramente qualcosa in più, una marcia in più che ha chi conosce il dialetto. Come tutto però ha anche un'evoluzione. Io sto facendo adesso un lavoro sul dialetto di Lo Stallo, che è dove sono nata, e mi affascina sempre di più, perché specialmente i modi di dire e le locuzioni sono tutte da interpretare, sono fantastiche. Si possono dividere in settori, sono tantissime. Purtroppo ho cominciato il lavoro un po' tardi, dove dei nostri anziani che mi potevano illuminare non ce ne sono più tanti, però sto facendo del mio meglio e voilà, sto notando un po' tutto.
2: La nuova generazione porta avanti il dialetto, visto che ha citato gli anziani, che chiaramente sono la memoria storica del dialetto. Il dialetto è ancora qualcosa di vivo, di parlato qui in Mesolcina,
4: allora,
2: in Calabria?
4: Allora, sempre meno, devo dire, sempre meno. Io anche i miei vicini di casa, pur avendo i genitori ambedue della zona, con i loro compagni, tra di loro parlano italiano. Però se uno parla dialetto con loro, li incuriosisce, sì, loro si possono avvicinare a questo dialetto. Penso che è un compito nostro renderli attenti, che non è vivere nel passato, vivere di cose vecchie, ma che è un arricchimento. Quindi spetta a noi fare il passo, credo.
7: L'archivio porta con sé, per definizione, insomma, la storia e le varie tappe di un luogo, di un'identità, di cui abbiamo detto, insomma, ci possono essere diverse facce. Giampiero Raveglia, quindi l'identità di questo luogo passa attraverso anche l'archivio che presiede in quanto fondazione, Archivio Marca soprattutto.
8: Sì, effettivamente per la Val Mesolcina e Val Calanca la presenza dell'archivio regionale a Marca è fondamentale, perché è un archivio fondato come fondazione nel 1981, che come base ha i documenti dell'importante famiglia Marca, ma che negli anni si è arricchito di documenti provenienti da tante altre famiglie e anche dall'esterno. E quindi questo archivio, che è privato ma con una funzione pubblica, c'è anche un riconoscimento a livello del cantone, è fondamentale per ricostruire la storia delle nostre due valli. Dopo c'è anche un archivio in Val Calanca, che ha un po' la stessa funzione, sì, ma anche altre funzioni più, sì, diciamo, culturali e di questo tipo. E quindi unendo anche il museo di San Vittore, il museo Moesano, che è stato fondato nel 1949, ci sono queste tre istituzioni che hanno una funzione pubblica anche riconosciuta dal cantone, quindi sono fondamentali per la nostra identità, sì, e per tenere viva la memoria sui fatti storici, anche in un'ottica di attualizzazione.
7: Sì, viaggiamo sulla linea del tempo oggi, insomma,
2: sì,
7: l'abbiamo capito.
2: Questa è l'idea. Adesso tra un attimo cerchiamo di salire su questa macchina del tempo e tornare indietro per capire un po' cosa dobbiamo immaginarci San Bernardino qualche secolo fa. Volevo fermarmi un secondo sul nome a Marca, Archivio a Marca. Possiamo dire, o forse sbaglio, il cognome a Marca è ancora presente? È un po' come il Bernasconi ticinese, è uno di quei cognomi molto presenti in valle.
8: Magari lascio rispondere a Luigi, che lui è anche lui una colonna, diciamo, è soprattutto la colonna dell'archivio Marca, sì, insieme all'archivista Andrea Marca.
7: Sì.
5: Ma la famiglia Marca è una delle famiglie importanti degli ultimi sei secoli.
2: Si avvicina un pochettino al microfono,
7: così la sentiamo così.
2: Sì. Sì. Sì, sì,
5: sì. Sì, è una delle famiglie importanti degli ultimi sei secoli, nel senso che ha gestito praticamente la vita pubblica insieme ad altre famiglie. La Bensolcina era un comune grande. Comune grande significava che si tenevano le assemblee, la centena, che era l'assemblea di valle, le assemblee locali, le assemblee delle degagne, che erano ancora più sotto. C'era un sistema molto complesso e in quelle certe famiglie erano dotate di mezzi, delle risorse per poter far studiare i figli, per prepararli, ed era estremamente importante perché queste persone poi preparate potevano intervenire all'estero, potevano intervenire a livello di cantone, allora non era il cantone ma erano le tre leghe,
2: certo.
5: E quindi avevano un ruolo estremamente importante per la valle, poi allacciavano delle parentele con altre famiglie dei Grigioni, del Ticino anche, e così via, quindi creavano una rete che è quella che ancora oggi è importantissima.
7: Sì. Allora facciamolo questo viaggio indietro nel tempo per dare un altro slancio a questa chiacchierata. Cosa c'era qui prima di San Bernardino?
5: Domanda a me, eh?
7: Sì, sì, Luigi.
5: Allora, il prima non vuol dire niente. Mm-hmm. Parliamo di 30.000 anni fa, di 15.000, di 10.000, di 8.000, 7.000.
2: Quando ha cominciato a esserci qualcosa?
7: Esatto, quando si è sottolineata l'importanza di questa zona. Insomma.
5: L'importanza di?
7: Di questo luogo.
5: L'importanza di questo luogo per chi? Per gli uccelli, per noi, per i camosci?
7: Mi mette alla prova, signor.
2: Era un ex docente.
7: Certo, lo so che fa le interrogazioni.
5: Mi viene
7: perché
5: naturale.
7: Questo passo è così importante?
5: Perché quando
7: insomma
5: mi chiedono perché è così importante, dipende dai tempi, dipende sì, quando, dipende per chi. I primi cacciatori che sono arrivati venivano qui perché il passo era ancora quasi nudo,
7: ecco,
5: c'era il
7: lì
5: quarzo
7: arrivare.
5: E il quarzo era molto importante perché c'erano delle parti che si chiamavano cristallo di rocca, quindi lo raccoglievano, lo usavano per fabbricare armi e quindi era importante per quello. Mm-hmm. Oggi è importante per tutte altre cose.
2: Quando inizia a diventare un passaggio di transito tra sud e nord delle Alpi, il passo del San Bernardino?
5: Sempre stato. Mm-hmm. Già dall'inizio, prima gli uccelli, poi passavano i camosci e poi ha cominciato a passare le persone.
2: Non dici a caso uccelli perché il pizzuccello è simbolo di San Bernardino, ma anche perché prima di chiamarsi San Bernardino, ai tempi dei romani, si faceva riferimento alla montagna, giusto?
5: Sì, però uccello non vuol dire quello, oxello vuol dire la montagna. Mm-hmm. Noi abbiamo i passi, abbiamo le lingue che si sono succedute nel tempo e quindi abbiamo dei nomi che poi sono rimasti, sono diventati attualizzati e quelli, il pizzuccello significa appunto, significava ai tempi quello. Poi oggi quando si guarda da San Bernardino si dice, ah, sembra un uccello, quindi era per quello che l'hanno chiamato. Poi arriva sua sorella un giorno che siamo lì sul passo e mi dice, ma secondo me sono venuti da nord, quindi non era possibile. È bello perché si discute di queste cose, ma in realtà sono anche divertenti, la lingua è divertente nel trasformazioni.
7: Sì, è vero, poi ci arriviamo perché ha fatto anche un grande lavoro di conservazione della memoria attraverso appunto la lingua, quindi ci sta dicendo la gente veniva, ma la gente da qui partiva anche. Chi partiva da qui?
5: Sempre, partivano perché uno si fa una casa o un rifugio oppure arriva anche solo sì, la tenda, poi deve andare.
7: Sì.
5: Inizialmente venivano su da Varese, dal lago, venivano qui, andavano di là dalla montagna perché non c'è solo il passo, c'è anche il passo del Balniscio, sì, quello del tutti i passi laterali, la Calanca, e questo comune, per esempio San Bernardino, era al centro di un territorio molto più grande, arrivava allo Spluga, arrivava a Splugen, quello sì, che oggi si dice Splugen, sì, arrivava praticamente al castello, sotto il castello, e quindi era un territorio molto complesso dove la gente, siccome non c'erano le auto, andavano per la strada più breve, sì. No? La strada più breve da questa parte, adesso dico il verso est, sì. Era quella del Balniscio, quella dall'altra parte erano i passetti che si fanno ancora oggi, e quando si andava a nord, in generale, prima dei romani, si andava non dalla via Mala, che era complessissima, bisognava andare giù, venire su, andare giù, più volte.
7: Ci si metteva un po' di tempo.
5: Andavano al Walzerberg, che noi chiamavamo il Pavele, e andavano da quella parte, no? Per cui abbiamo delle carte che fanno vedere una strada che non passa per Coira, probabilmente era quella che veniva da qui, da San Bernardino. Ancora una volta, perché tutto si collega a distanza.
2: Da quando San Bernardino è San Bernardino nel nome? E soprattutto cosa c'entra? Non c'entra il San Bernardo, ma non c'entra un Bernardino, un
5: sì,
2: santo.
5: Perché
2: Bernardino.
5: 1450 San Bernardino è fatto santo, e qui c'era una forte venerazione per il San Bernardino, perché voi quando vedete San Bernardino porta un borsellino, era un santo che aveva aperto a chi voleva impiegare bene i capitali, impiegarli in funzione dei credenti, che voleva aiutare i credenti. Questo qui l'hanno molto apprezzato, e quindi hanno preso una chiesa che non sappiamo se era già costruita prima, era dedicata a San Sebastiano, e l'hanno dedicata a San Bernardino. San Bernardino e San Sebastiano, poi il San Bernardino è diventato molto più importante ed è diventato il nome del passo.
2: Direi che possiamo sì. Fermarci un momento, abbiamo già messo diversi elementi nel nostro discorso, ci ascoltiamo i Cranberries con Just My Imagination, è quello che stiamo chiedendo a voi, un po' uno sforzo di immaginazione per tornare indietro nel tempo in questo viaggio.

0: La gente che viene e che va in questo luogo da cui vi stiamo parlando, e quindi influenze che arrivano un po' da anche da altri paesi, dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, dall'Italia, insomma ce ne sono passate di persone da qui che hanno influenzato l'identità, come diciamo, hanno creato, hanno contribuito a creare un'identità, e che passa, come dicevamo, anche attraverso la lingua e il dialetto in questo caso.
1: C'è un punto di contatto, sì, tra tutti e tre sicuramente, è il fatto di parlare il dialetto, però un punto in contatto in particolare tra il signor Raveglia e la signora Cadenazzi, partendo da Raveglia, ci stava dicendo che c'è un legame particolare con la sua famiglia, se non sbaglio, e il dialetto di Roveredo nella fattispecie, giusto?
2: Sì. Ecco, quello che è interessante, in Val Mesolcina sono stati comunque già pubblicati due vocabolari del dialetto, uno di Mesocco della maestra Domenica Lampietti e uno di Roveredo e il mio nonno che era il maestro Pio Raveglia. E l'opera di mio nonno era stata pubblicata nel 1972, prima sui quaderni grigioni italiani e poi come volume separato, e poi 10 anni dopo è stata fatta una seconda edizione arricchita anche da poesie dialettali di mio nonno. E il lavoro di mio nonno era stato seguito dal professor Lurati, noto dialettologo e professore di linguistica a Basilea, quindi aveva anche una base scientifica solida perché era seguito da un professore universitario. E io ho anche la fortuna di avere, oltre ai manoscritti, ai dattiloscritti del vocabolario, anche diverse poesie dialettali fatte da mio nonno, che le ho in diversi quaderni, e poi delle commediole che lui faceva con i suoi allievi della sesta elementare o della quinta elementare, e quindi erano delle scenette che venivano fatte di solito per la festa dell'albero a Natale, molto simpatiche. Una per esempio anche a prezzi ridotti delle patate che erano state vendute, e in realtà le patate non c'erano, era stato messo un avviso che un certo giorno c'era le patate, e dopo con la sigla FR, che era la ferrovia retica, la gente si era recata sul posto per ritirare le patate, e quel giorno le patate non c'erano, e FR in realtà Fermo Rigotti, che era il presidente del carnevale locale, che aveva voluto fare un bello scherzo molto gogliardico.
1: sì. Vediamo un'altra raccolta personale, in questo caso di Margherita Cadenazzi, che ha da quanto raccoglie queste parole dialettali e come le raccoglie, e andiamo subito sugli esempi, su qualche cosa che esemplifica bene il dialetto che parlate qui in questa parte di Svizzera italiana.
3: Che annoto parole già da diversi anni, già da parecchi anni, ma che ci sto lavorando un po' di più sono adesso 3-4 anni. Purtroppo io non ho una base come Roveredo e Mesocco con delle cose già pubblicate, sono dovuto partire da zero, e aiuto effettivamente, come dicevo prima, dagli anziani si è ridotto, quindi devo leggere, cercare, andare a vedere, ma è quello che mi piace.
0: E quindi le annota proprio su un block note?
3: Io vado tutto manuale, sono ancora tutto a mano. Poi
0: più di 3000 parole ce le ha?
3: Più o meno sono su quella cifra, okay, lì. Tornando prima alla via di transito, per esempio il dialetto è qualcosa che si lega a questo movimento di persone nella zona. Addirittura si potrebbe dire: ah, ecco, quella famiglia ha avuto degli emigranti in Francia piuttosto che in Germania. Perché, per esempio, abbiamo la parola plafond, che vuol dire soffitto, sì, o i galoches, che sono gli stivali di gomma, sicuramente qualcuno che è venuto dalla Francia che li ha portati. O per il tedesco abbiamo il Boden per dire il pavimento, piuttosto che gli Erbei per dire i piselli, o la Bruna per dire la fontana. Quindi ecco che quando dicevo prima che il dialetto è sempre in evoluzione, lo è sempre stato, non è solo in questi giorni.
0: Qual è l'ultima parola che ha notato sul block notice? Quella più recente? Cioè più recente che ha notato, non quella più recente storicamente.
3: Sì, allora l'ultima che ho notato veramente non sono parole, sono dei modi di dire, perché sono quelli che mi affascinano di più.
0: Ad esempio?
3: Perché tantissimi bisogna pure interpretarli. Cosa volevano dire con questa frase? Sì. Poi ho fatto anche una separazione, ho provato a fare tutti quei modi di dire che coinvolgono le parti del corpo umano, e lì ne ho trovate di bellissime. Posso elencare per esempio con le dita, noi diciamo cala giù du dit,
0: vero?
1: Sì,
3: penso che lo conoscete pure voi, quello, no? Quando qualcuno è un po' arrogante,
0: sì, come dire, oppure, stai calmo,
3: incrosa i dit,
0: sì.
3: Per fare lo scongiuro. Le casi dit, quando qualcosa è davvero saporito,
1: succulento.
3: Davvero buono, succulento. Sa poco un tai sui dit,
1: quando sono poche cose.
3: Quando sono poche cose. Oppure questa me la lighi proprio al dit, quando non so, me la ricorderò, me la pagherai questa. O alzadegna amica deve alza un dit, qualcuno che proprio
1: non si muove neanche,
3: non si degna del fare il minimo sforzo, o mette il dit sulla piaga, insistere sul punto dolente. Questo è il dit, ma ne abbiamo per quei capelli. Veg de mangiare fin sore i cavi, quando uno ha da mangiare in abbondanza. O brancas per i cavi, branca è la manciata, quindi quando uno si azzuffa si che si tira i capelli, no? Casciasi mani in ti cavi, quando uno si dispera per la disperazione. O agognanca storgiun cavi, non l'ho neanche toccato con un dito, ecco. E per il corpo ne potrei elencare tantissimi.
1: Sono curioso, chiaramente c'è un a livello di metodo, sono curioso su come procede, diciamo. Queste parole che raccoglie sono, immagino, frutto un po' di chiacchierate così con le persone, oppure lei specificamente va, tra virgolette, intervista quella persona di quella famiglia lì e cerca in una sola, tra virgolette, intervista di carpire il numero maggiore di parole dialettali che, o espressioni dialettali che non aveva ancora sentito.
3: Sì, è un po' il tutto assieme. Io giro sempre con una penna e un block notice, perché ogni volta che sento qualcosa che dico, magari l'ho già notato perché non me lo ricordo proprio tutte queste 3.000 parole, io marco tutto. Poi certe volte devo verificare, ma lo diciamo anche noi allo stallo proprio così? E lì è un po' la mia difficoltà, perché non ho più l'anziano da consultare. E quindi comincio, noi siamo in quattro sorelle, allora comincio a mandare un WhatsApp alle sorelle. Se tutte e quattro siamo d'accordo, ho già un buon passo.
0: È già un sondaggio.
3: Se c'è una discrepanza, dovrò cercare ancora di più. E quello, naturalmente, il modo migliore sarebbero le interviste.
0: Sì.
3: Però, per mia esperienza, le interviste con gli anziani, purtroppo non ho più trovato il dialetto di una volta. È un dialetto, devo dire, abbastanza moderno.
0: Sì, che si è trasformato.
3: Perché, sì, perché magari l'ultima volta, per esempio, mi è successo che la signora vive allo stallo da una vita, da sola, i figli sono tutti in Ticino, nipoti in Ticino, quando tornano a casa parlano il dialetto ticinese. E il suo è un dialetto veramente misto, non è più il dialetto di lo stallo. Vale comunque sempre la pena, perché
0: certo, come la lingua italiana, diciamo, si trasforma, no?
3: E
0: arriva dal parlarla, dal popolo e anche dalle influenze di lingue straniere, come ci ha fatto qualche esempio. Ma perché qui, pur essendo nei Grigioni, si parla meno il tedesco, ad esempio, rispetto a Poschiavo o Bregaglia? Giampiero Raveglia.
2: Ma è abbastanza chiaro, nel senso che noi abbiamo lo sbocco verso il Canton Ticino, che è, diciamo, la nostra fortuna e certe volte anche la nostra sfortuna, perché ci rende un po' pigri, no? Quel fatto che noi, quando abbiamo un problema, il Grigione non ci dà qualcosa, noi andiamo a chiedere in Ticino e siamo sempre ben accolti, no? Quindi quella è una fortuna, e anche storicamente, pur essendoci già da quasi dall'inizio maggiori rapporti, diciamo, politici e ecclesiastici col Canton Grigioni, lo sbocco verso Bellinzone e verso il Ticino è sempre stato fondamentale.
0: Sì, è una domanda ricorrente, anche ieri spesso si chiede, insomma, si guarda più al Ticino o più a Coira, c'è un equilibrio, insomma, un equilibrio che va mantenuto, Luigi Corfù, è sempre stato così qui?
4: È umano. Il mio nipotino di 5 anni parla tedesco con la mamma perché viene da Lucerna, parla dialetto col papà, però non risponde mai in dialetto ma in italiano. Con me io parlo dialetto, mi risponde in italiano. Poi mi accorgo che va con i suoi compagni della frazione e parlano dialetto sciatarò, come diciamo noi, proprio un vero dialetto che praticamente, come diceva Margherita, non esiste più, ma esiste in certe famiglie, per fortuna.
1: Questa cosa è curiosa, perché penso che sia una cosa che succede spesso tra le generazioni, cioè magari il nonno che parla dialetto al nipote, sì, ma il nipote risponde in italiano, mentre o il nonno che parla alla figlia o il figlio in dialetto e la figlia che risponde in italiano. Ecco, il dialetto è una di quelle cose che si parla solo tra, non dico pari età, ma stessa fascia di generazione. Spesso succede questa cosa, cioè tra sorelle, tra fratelli magari parlano in dialetto ma non parlano in dialetto con i figli e non parlano magari con i genitori tra di loro parlano in dialetto. Margherita Cadenazzi, è una nostra impressione o è così?
3: Ma forse è quello più sì, è il più usato, questo quello linearismo così. Io personalmente, anche con i ragazzini che sento parlare italiano tra di loro, mi piace parlare con i bambini, quindi io parto sempre col dialetto e vedo come reagiscono. Okay. Ce ne sono alcuni che sono addirittura incuriositi, che ripetono, poi stortano un po' le parole, poi li correggi. Poi ho scoperto che vanno magari a casa e i genitori dicono: però la Margherita, sai, parla dialetto. E allora si incuriosiscono e voilà, già. Io sono contenta perché ho acceso un bottoncino, sì, e loro sono come spugne, quindi se noi insistiamo continueranno. E poi, come dico, io faccio degli esempi che sono così curiosi anche fra i giovani, adesso parlo non più di bambini ma già un po' più grandicelli, che attira la loro attenzione e ci fanno i commenti, poi mi dicono: ma noi non diciamo più così, diciamo cos'ha?
0: Diciamo smartphone, diciamo influencer.
3: Perché non posso dire che prima erano dei modi di dire più eleganti, perché già una volta picchiavano duro, avevano un linguaggio molto terra a terra.
0: Sì, sì, sì.
3: Non è che mettevano
0: molto più dritto,
3: non mettevano i fiori.
0: No, esatto, non si può, non si
3: No, per
0: addolciva,
3: niente.
0: Insomma.
3: Non lo so, io per esempio ho fatto volontariato per 19 anni in una casa per anziani e lì mi sono notata parecchie cose e non so, ce n'è uno per esempio che ho dovuto pensare per dire: ma cosa si immaginavano con questo modo di dire? Allora, la bocca le miga straca se la sanò de vacca.
1: Allora, la bocca non è stanca
3: se non c'è il gusto della mucca.
1: E quindi qualcosa che
3: voleva
1: viene,
3: dire
1: latte
3: che
1: o il formaggio,
3: voleva dire
1: in sostanza,
3: che un pranzo, un pasto non è finito senza il formaggio.
1: Che giustamente spesso si abbina come dessert.
3: Ecco, però uno deve pensarci davvero bene.
0: Sì. Adesso volevo fare un po' il docente come il professore, come Luigi Corfù. Ha alzato la mano Gian Piero Raveglia. E cosa voleva dire?
2: Buon allievo. No, ecco, sono interessanti i fenomeni, sì, i meccanismi linguistici, italiano dialetto. Ecco, per esempio, mio figlio maggiore, quando era piccolino, gli parlavamo in dialetto e lui parlava il dialetto. Quando è andato a scuola dell'infanzia, a un certo punto si è messo a parlare solo italiano. E quindi ci sono questi meccanismi effettivamente molto interessanti.
0: Sì.
2: Ecco, dopo magari, parlando ancora di problemi linguistici, ecco, in Ticino c'è l'italiano regionale, diciamo della Svizzera italiana, quello specifico ticinese, ma c'è anche un italiano regionale specifico del grigione italiano. E questo naturalmente è legato sia al fatto che sono quattro valli, di cui due sono molto separate rispetto alla regione Moesa, che hanno un'influenza, diciamo, linguistica differente. E poi c'è l'influenza linguistica istituzionale col fatto di appartenere al Canton Grigioni.
0: Certo.
2: Ecco, diciamo, io come ho la formazione giuridica, quindi uno dei temi che mi ha appassionato negli anni passati è anche quello dell'italiano giuridico, e ho fatto diversi studi su questo tema, e vedere le differenze
0: col
2: Ticino tra le valli grigioni italiano e poi rispetto all'Italia è molto interessante. Come...
1: Ci sono più differenze tra le varie valli del grigioni italiano o con il Ticino per quanto riguarda quello che ha potuto osservare lei?
2: Sì, ecco, a livello di linguaggio diciamo corrente c'è più differenza tra le valli del grigioni italiano. Invece naturalmente sul linguaggio istituzionale la differenza col Ticino si vede, ma diciamo l'italiano regionale mesolcinese calanchino è molto più simile a quello ticinese.
1: Facciamo così, tra poco vogliamo andare oltre i rapporti tra le sì, valli del Grigioni italiano e il rapporto con il Ticino. Vogliamo raccontare di questo progetto che lega l'arco alpino, un progetto che si chiama Archeo Alps e che va a caccia un po' di tracce storiche lasciate sul territorio. Ci ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo nel dettaglio.
0: Sì, poi tra l'altro questo artista si chiama Napoleone, che insomma ha fatto un po' di storia anche lui.

0: Andiamo sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono 3 km di colonna con attese di mezz'ora tra Quinto e Airolo in direzione nord. Stessa situazione nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen in direzione del Ticino, dove ci sono 3 km di colonna e attese pure di mezz'ora. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono poi forti rallentamenti che vengono segnalati sulla strada tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Andiamo anche a nord delle Alpi, a causa di un incidente si sono formate colonne con attese di 50 minuti sulla A1 tra Bierfeld e Meggenville in direzione di Berna. Sempre sulla A1 tra Lenzburg e Bierfeld altre code con attese di mezz'ora in direzione di Zurigo. Poi nella regione di Basilea altre code con attese di un quarto d'ora circa sulla A2 tra Herkingen e la Galleria del Belchien in direzione di Basilea. E infine, per quanto concerne il traffico ferroviario, informiamo che a causa di forti temporali la tratta Bienne-Olten è completamente interrotta tra Bienne e Grenchen Sud. Chi vuole muoversi su questa tratta e soprattutto tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca deve quindi circolare via Berna.
1: Circolare, insomma, qui si è circolato parecchio e come abbiamo anticipato volevamo entrare un po' nel dettaglio di questo progetto Archeo Alps, che non punta solo alla ricerca, credo guarda contemporaneamente al futuro della regione, ma basandosi sui documenti del passato. È così, Giampiero Raveglia?
2: Sì, effettivamente qui sono i documenti che sono quelli archeologici, quelli che si trovano spesso sottoterra, ma non sempre, certe volte i documenti archeologici sono emergenti e quindi bisogna sapere che quello che emerge in realtà non è magari del Medioevo o dell'età moderna, ma in realtà è addirittura più indietro. Ecco, il progetto Archeo Alps è un progetto che è stato promosso dalla provincia di Sondrio, che è il capofila italiano, e noi come regione Moesa abbiamo aderito molto volentieri perché è un progetto molto interessante, e quindi nel 2024 sono iniziati i lavori preparatori e a fine 2024 sono arrivati i finanziamenti dell'Unione Europea e sono dei progetti Interreg, quindi si collabora Italia e Svizzera nell'ambito europeo, e il progetto è in fase operativa, è iniziato nel 2025 e finirà il prossimo anno nel 2027. Ecco, come oggetto di studio nella regione Moesa, i due archeologi incaricati, che sono Marusca Federici Schenardi e Mattia Gigliù, hanno individuato il territorio di Roveredo proprio perché, oltre ad avere delle importanti vestigie archeologiche già trovate negli anni passati, c'è una pressione edilizia, essendo parte dell'agglomerato di Bellinzona.
0: Sì, spesso quando si scava per costruire qualcosa viene a galla, come che caso io vedo.
2: Sì. Ecco, dopo a livello di Mesocino e Calanchi i siti importanti sono naturalmente quello di Mesocco, poi in Calanca Castaneda, poi anche Cama e altri comuni hanno comunque una certa importanza. A livello di Roveredo, già quando era stata costruita l'autostrada negli anni 60, avevano trovato un sito romano nel percorso dove avevano scavato, e già prima avevano trovato una stele con delle iscrizioni romane che poi è andata persa, e c'è un po' un appello a ritrovarla. Dopo un altro tappo importante a Roveredo era quando è stata progettata e poi costruita la circonvallazione della Galleria San Fedele, e lì sapendo che in bocco sud della galleria poteva essere una zona potenzialmente archeologica, nel giro di 2 anni sono stati fatti degli importanti scavi dove hanno trovato, a partire dall'età del bronzo fino all'inizio del Medioevo, una continuità di insediamenti non solo diciamo necropoli, ma proprio insediamenti effettivi di popolazione, sì, con villaggi. Quindi questo è stato un... Adesso stanno pubblicando man mano gli studi, adesso quest'anno è uscito lo studio sul periodo, mi sembra, del... non so se è romanico o il bronzo, sì, ma comunque...
1: Quindi c'è ancora tanta roba sotto i nostri piedi, credo.
2: Sì, adesso appunto gli archeologi hanno individuato tre siti di indagine. Una è la Motta Garlenda, che è una possibile fortificazione sulla via che porta verso la bocchetta di Camedo, quindi la sponda destra della Val Traversagna, che è una di queste valli traversali che da Roveredo porta verso il lago di Como. L'altro è Cashlash, è una zona a Roveredo verso il sud, verso la montagna, sì, dove lì ci sono delle terrazzamenti, e con delle indagini che sono state fatte in gennaio e febbraio di quest'anno, solo su una striscia di terreno si è riuscito a capire che queste mura ciclopiche alte 3 metri, addirittura larghe 4 metri, sono in realtà dell'età del bronzo. Ecco, nel sondaggio è stata trovata della ceramica databile a quel periodo, e poi anche delle punte di possibili armi. Mm-hmm. Poi un'altra oggetto di indagine sarà la zona di Trigravera. Ecco, Gravera è dove era già stato trovato degli insediamenti, una necropoli romana. E gli archeologi Marusca, Federici Schenardi e Mattia Gigliò hanno trovato l'anno scorso, forse 2 anni fa, ad Arbedo un inizio di strada che è dell'età del ferro, ma prima dei romani. Quindi l'idea è che questa strada in realtà continuava verso la Val Mesolcina, sì, e questa indagine lì in Tri sarebbe per vedere se effettivamente c'è questa continuità.
1: Percorso, sì.
2: Ecco, tra l'altro questa strada porta poi nella zona lì di Valash, che era quel posto dove era stata fatta l'indagine per la circonvallazione di Roveredo.
1: Quindi ecco, il vostro scopo è un po' quello anche di valorizzare questi luoghi a livello culturale, ma anche diciamo con uno scopo turistico?
2: Sì, sì, sì, effettivamente il progetto ArcheoAlps vuole essere anche un progetto di promozione economica. Però naturalmente qua l'interessante è che si coniuga la cultura, l'archeologia col turismo, cioè al giorno d'oggi effettivamente il turismo culturale sta prendendo piede, tant'è vero, vediamo certe città vivono
1: solo di
2: cultura legata alla... Proprio alla storia della città.
0: Sì. Detto, diverse tracce sono sotto i nostri piedi, alcune stanno emergendo, altre invece sono ben visibili, anche se si tratta di rovine. Una delle cose che si vede chiaramente salendo verso San Bernardino, lo si vede perché l'autostrada passa proprio accanto, anche la strada cantonale passa proprio accanto, è il castello di Mesocco. Signor Corfù, quando ci siamo sentiti ha detto il castello di Mesocco ha una storia lunghissima, praticamente dobbiamo tornare indietro di migliaia di anni. Vado con una domanda dritta: quando dobbiamo immaginarci il castello, la fortezza al suo massimo splendore?
3: 1512.
0: Mm-hmm. Anno preciso, come mai?
3: Sì, anno preciso perché è l'anno in cui il Trivulzio ha fatto costruire la Torre Nuova, che è quella sull'angolo esagonale che si vede quando si passa in autostrada. Dopo da lì, poverino, ha perso le battaglie, i francesi sono scomparsi dall'Italia per un po' di tempo e i grigionesi hanno preso in mano il castello, per cui non ha più potuto costruire niente.
0: Tra l'altro, sì, quest'anno sono i 500 anni dell'abbattimento.
3: Sono 500 anni, sì, fra quanti giorni? 25 giorni, il 19 e il 20 faremo faremo un po', riporteremo in auge il cinquecentesimo della distruzione di questo castello. Sì. E saranno due giorni, un giorno ci sarà anche Giampiero, presenteremo un filmato del 1949 perché è stato festeggiato. Noi festeggiamo la libertà, sì, la distruzione del castello, abbiamo diversi appunti, Mesocco e Soazza che vanno nella Lega Grigia, quindi sono tutti commemorazioni che permettono di riattivare un po' l'interesse per la cultura.
0: Sì, ma non è stato dunque conquistato il castello di Mesocco, è stato distrutto dai propri alleati, insomma, in qualche modo.
3: Dai proprietari.
0: Sì, dai
3: è stato smantellato. Sì, perché avevano paura che se qualcuno lo prendeva
0: che finisse in mano nemica, insomma.
3: Sì, era un castello imprendibile, non potevano prenderlo, era impossibile. In pianura un castello lo potevano assediare, quello lì in mezzo alle montagne, gole eccetera, non riuscivano.
0: Però non è un po' un paradosso, essendo un castello così cruciale, così importante, distruggerlo un po'.
3: Cambiano i tempi quindi sì, è venuto anche il momento di fare quello.
0: Questa era la strategia. Lei ha detto 1512 il Trivulzio, però è un castello che almeno 400-500 anni prima già pone le sue prime pietre, inizia a diventare una fortezza grazie a un'altra famiglia, abbiamo citato gli Amarca per l'archivio prima, un'altra famiglia importante di queste zone sono i De Sacco e c'entrano con il destino del castello.
3: Certo, De Sacco è la parte medievale, poi lì ognuno ha le sue teorie. Io dico che i De Sacco c'erano lì dal tempo di Carlo Magno e che hanno seguito la storia fino al 1480, quando il Trivulzio l'ha comperato. Ed è una storia complessa. Sì. Centinaia di volte hanno costruito qualcosa di nuovo, quindi se qualcuno ha voglia può star lì due giorni, si può raccontare tutto passo per passo.
0: Come ha un significato decisamente importante anche per oggi, per tutti voi.
3: Oggi è secondo me un oggetto culturale di importanza ed è specialmente la chiesa di Santa Maria, secondo me l'oggetto culturale più importante che abbiamo.
0: È un documentario.
3: Quindi meritano di essere protetti e bisogna sempre ricordare che bisogna mantenerli. Io guardavo il tetto della chiesa
0: di San Bernardino
3: che vedo da qui e mi avete fatto un favore perché vedo che lì sta crescendo una piccola pianta di abete, credo.
0: Sì, la vedo anch'io.
3: Proprio al margine del tetto devo avvisare il consiglio parrocchiale che bisogna intervenire.
0: È vero, l'ho notato.
3: E questo vale per il castello, vale per tutte questi oggetti.
0: E la chiesa ha degli affreschi spettacolari, racconta la vita di 550 anni fa, insomma.
3: Secondo me racconta più che la vita, ma anche lì è una questione di opinioni.
0: Certo. Sono quasi delle fotografie, diciamo.
3: Diciamo che è una filosofia.
0: Perché vengono rappresentate le attività legate ai mesi, legate alle stagioni, perché non c'è mai stato.
3: È tutto un sistema, però non tutti sono d'accordo, io la dico così.
0: È la sua interpretazione. Giampiero Raveglia, tornando da lei un secondo, ma le faccio una domanda precisa. La chiesa, il castello è facilmente visitabile perché uno arriva tranquillamente, può andare a visitarlo, possono andare le classi, eccetera, eccetera. La chiesa è sempre visitabile, sempre aperta?
2: Sì, non è sempre aperta. Dopo sicuramente la chiave si può avere chiedendo.
0: Ce l'ha Luigi Corfù. Ce l'ha qui nel taschino.
2: È San Pietro della chiesa. No, ecco, magari riallacciandomi al discorso di Luigi, lui parlava del periodo carolingio. Effettivamente i carolingi qua c'erano sicuramente perché a San Vittore c'è la famosa chiesetta e rotonda di San Lucio, che è chiaramente di quel periodo. Poi probabilmente anche la chiesa di San Remigio a Legge, che è su un poggio, anche lì dovrebbe essere, probabilmente anche altre chiesette di quel periodo. Ecco, diciamo che magari è anche interessante il discorso sull'architettura, le opere, le chiese, i palazzi.
0: Edifici da proteggere.
2: Ecco, quello che è importante è che la Val Mesolcina, soprattutto la Bassa Valle, ha avuto un'emigrazione di architetti, stuccatori, capomastri.
0: Una fuga di cervelli.
2: diciamo anche per necessità, ma anche per noi è stata una fortuna veramente. Soprattutto nel sud della Germania, in Austria, e anche in altre zone, in Germania, per esempio anche a Bonn c'è il famoso castello dove adesso è sede dell'università, che era stato costruito nel 1600 dall'architetto famoso di Roveredo, Enrico Zuccalli. Poi anche San Vittore e Zuccalli e Viscardi erano due architetti dello stesso periodo, verso la fine del 600 e l'inizio del 700, erano gli architetti di corte a Monaco, di Baviera, e hanno costruito le opere più belle di quel periodo che ci sono in questa città.
0: Ma quindi, a differenza delle valli, da altre valli della Svizzera italiana, penso magari alla Valle Maggia, dove c'è stata una grossa emigrazione, soprattutto nell'Ottocento, ma era un'emigrazione povera di persone che andavano a cercare fortuna altrove, qui possiamo dire, allargando anche il discorso sia a Margherita Cadenazzi e al signor Corfù, era un'emigrazione elitaria, cioè si esportava il sapere, in questo caso ingegneristico, architettonico, dalla Mesolcina alle corti d'Europa.
2: Sì, si può dire, perché per esempio è sicuro che Enrico Zuccalli, ma anche Gabriele De Gabrieli, che invece è l'architetto che aveva forgiato la cittadina di Eichstätt, che è veramente i monumenti più importanti barocchi, lui ha costruito addirittura urbanisticamente una piazza attorno al Duomo di Eichstätt, dove ha plasmato questa piazza in maniera eccezionale. Ecco, Zuccalli e De Gabrieli erano stati sicuramente a Roma.

0: ancora di più con l'emigrazione. Meno elitaria, penso per esempio agli spazzacamini in Alta Valle, Soazza Mesocco, l'emigrazione più intensa, penso, vero Luigi, sono stati gli spazzacamini.
1: Come da altre parti della Svizzera italiana.
0: Sì. E, più tardi sono poi arrivati gli imbianchini, i vetrai, piuttosto che i raccoglitori di ragia in Calanca. E questi tutti hanno portato le loro parole. E ecco che lì il dialetto è diventato, e lo è ancora, in fin dei conti, anche qualcosa di un po', familiare.
1: Sì.
0: Voglio dire che ogni famiglia ha delle parole sue, perché tante volte io parlo con i miei concittadini e mi dicono: ma lei mica una parola dello Stalke là lì. E dico: ma guarda che le mie
1: Si
0: sorelle
1: è
0: mi dicono:
1: trasformata,
0: sì, le
1: sì.
0: mie sorelle mi dicono. No, papà non l'ha mai detto. Ma ha detto: ma io sto facendo il lavoro sul dialetto di Lo Stallo, non sul nostro
1: Di
0: dialetto della
1: famiglia.
0: nostra famiglia. E lì dobbiamo stare un po' attenti.
1: Insomma, dialetto, archeologia, castello, archivi, stiamo mettendo sul tavolo tanto di questa regione. Adesso siamo arrivati a mezzogiorno, quindi diamo la linea a Comano per i titoli del radiogiornale e poi le informazioni sulla viabilità e poi torniamo a parlare ancora di quello che rappresenta nella storia, ma anche guardando un pochino al presente e al futuro.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo alle 12.30 nel radiogiornale. C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi, malgrado i timori di nuove inondazioni. La zona è economicamente e strategicamente importantissima per la Cina, capiremo il perché e come si sta muovendo allora Pechino. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria. La galleria del Maloio garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina. Fiumi svizzeri in siccità, aumenta la quota di acqua che arriva dai depuratori. È un problema perché aumenta così anche la concentrazione di sostanze non degradabili. Per lo sport c'è attesa per sapere quali saranno le sei squadre avversarie del Lugano nella fase campionato della Conference League. Il sorteggio sarà alle 13.
4: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 6 chilometri di colonna con attese di un'ora tra Quinto e Airolo in direzione nord. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Nel senso opposto tra Amsteg e Göschenen, i chilometri di colonna sono 4 e le attese di 40 minuti. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre rimane aperta la corsia preferenziale Cupra. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. A nord delle Alpi, a causa di un incidente, si sono formate colonne con attese di circa 50 minuti sulla A1 tra Bierfeld e Meggenwil in direzione di Berna. Sempre sulla A1, ma tra Lenzburg e Bierfeld, ci sono code con attese di circa 30 minuti in direzione di Zurigo. Infine, per quanto concerne il traffico ferroviario, informiamo che a causa di forti temporali la tratta Bien-Olten è completamente chiusa e interrotta tra Bienne e Grenchen Sud. Chi vuole muoversi tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca deve quindi circolare via Berna. Ora, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi di buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Lidia di Giubiasco che negli scorsi giorni ci ha segnalato colonne sulla Axenstrasse. Ringraziamo quindi Lidia e tutti gli automobilisti che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete
1: Sì.
2: 1.
1: Glielo
4: Siamo
1: volevo
4: noi.
1: far dire, Rete 1, Axel Belloni, Danny Rausio in diretta da San Bernardino, è una località che si sta trasformando come si è trasformata tutta la zona, insomma, nel corso dei secoli ormai, no? E quindi quando Noi ne parliamo della storia di

0: di questa regione, insomma, si ha l'occhio dello storico. Come vedete invece il presente, le trasformazioni che ci sono attualmente nella regione? Partiamo da Luigi Corfù.
1: Io sono un provocatore, quindi bisogna stare attenti a quello che dico. Non prendere tutto per oro.
2: È la sua opinione,
0: certo.
1: No, la mia opinione è sempre che bisogna conservare quello che ha valore. Mm-hmm. Abbiamo quella chiesa, quel tetto lì di cui ho parlato prima,
0: sì.
1: È unico al mondo.
2: Mm-hmm. La chiesa rotonda di San Bernardino.
1: Sì. Perché? C'è qualcuno?
0: È un'interrogazione, Axel. Allora, devi rispondere tu che hai studiato storia.
2: Non so se è unico al mondo. Raramente ho visto delle chiese totalmente rotonde. Spesso le chiese hanno la cupola rotonda.
0: Il resto invece ha
2: un'altra architettura. Ma una chiesa così rotonda, non so se è un unicum. Ma ecco, io avrei risposto così all'interrogazione. Ma magari.
1: Bravo.
0: È giusta l'osservazione.
3: 5 e mezzo. Okay.
2: Va bene,
3: bravo,
2: dai, va bene, dai.
0: I tuoi studi di storia ti hanno portato un 5 e mezzo da Corfù, hai visto?
1: Manca solo una cosa. Se dicevo che è fatta in piode, mm-hmm. allora dopo diventa unica, perché pare che non ci sia
0: nessuna chiesa.
1: Io non ho mai individuato una chiesa al mondo con un raggio del genere, con un diametro del genere in piode.
0: Interessante.
1: E difatti è intorno, quello che vedete intorno è una cintura di acciaio per tenerla, perché è un peso enorme quella cupola lì.
0: Sì. Tutta in piode.
1: Quando l'hanno restaurata 25 anni fa, lo studio toscano ha escogitato questo sistema per fissarlo.
0: Quindi vivere
1: che bisogna conservarla molto attentamente.
0: Quindi diceva conservare il valore degli edifici e del, diciamo,
1: tutto.
0: Anche tutto della
1: quello
0: natura dell'ambiente.
1: Dietro c'è la chiesina che sì. anche sì. conservare non vuol dire solo tenere in piedi, sì. ma vuol dire anche dargli un contorno,
0: sì. valorizzare
1: insomma.
0: Sì, e quindi vivere il presente che farà la storia, quindi fra un po' ci sarà una Rete 1 fra 500 anni, non lo so, che racconterà la storia di San Bernardino, racconterà anche di quello che è San Bernardino oggi, quindi viverla nel presente.
1: Devo forse aggiungere sì? che ho trovato finora molto buono il lavoro che è stato fatto, perché questi alberghi sì? sono appunto degli oggetti culturali anche,
0: ecco.
1: Sono solo... degli attrattori turistici, ma sì. sono gli oggetti culturali, e questi oggetti culturali sono stati finora, ma sembra, rinnovati bene. Qui siamo l'Hotel Brocco,
0: sì.
1: è stato rimesso in funzione, e questo trovo che è importante.
0: Da valore, cioè, diciamo, a tutto il resto.
1: Sia gli oggetti, sia tutto deve essere sempre vissuto, se non è vissuto si perde.
0: Esatto.
1: E quindi ecco perché anche il castello, la chiesa e tutto quanto possibilmente in equilibrio, in armonia.
0: Sì, giusto per evitare l'effetto parco tematico, ecco, quando dicevamo prima c'è tanta roba sotto i piedi e può essere anche un attrattore del turismo, insomma c'è un equilibrio da mantenere, no? Come valorizzare senza farlo diventare un parco tematico, ecco, esagerando un po' il paragone.
4: Sì, effettivamente in questi anni c'è l'investitore Stefano Artioli sì. che è attivo qua a San Bernardino, è un po' la speranza del luogo, ma effettivamente cioè, gli investimenti previsti, si parla di 300 milioni
0: sì,
4: di franchi.
0: Ne abbiamo parlato ieri ampiamente.
4: E,
0: sì.
4: Però effettivamente gli interventi che sono stati fatti finora sugli alberghi storici sono stati fatti bene, e sono anche stati attualizzati abbinando l'albergo storico vero e proprio con delle costruzioni allineate che però si inseriscono bene, cioè danno anche lungo la via principale di San Bernardino, danno una continuità sì. che veramente è stato ben studiato. Quindi il fatto che si intervenga non solo con i soldi ma anche con le idee sì. è sicuramente positivo.
2: Non solo la storia del paesaggio, del villaggio bisogna farla vivere, ma anche la cultura bisogna farla vivere. E vado da Margherita Cadenazzi, che tra le altre cose rappresenta nella sua veste anche il signor Corfù, in realtà il centro culturale che ha sede a Soazza. Ecco, come si fa a vivere la cultura in una realtà come quella del Moesano?
5: Ma io partirei dicendo che non c'è mai stato tanto lavoro che si offre tante possibilità uh-huh. alla popolazione, nella cultura in generale, come negli ultimi 15-20 anni. c'è davvero una grandissima scelta, che tante volte si accavallano quasi troppo le attività, quindi vuol dire che
0: c'è fermento.
5: Che c'è fermento, sì. Noi, il Centro Culturale di Soazza è dal 2009, vero Luigi, sì. che esiste, è una convenzione fra i tre comuni dell'Alta Valle, lo stallo Soazza Mesocco. Lo stabile è proprietà di Soazza e all'interno non c'è solo il centro culturale, ma è pure la sede della biblioteca comunale e c'è anche la biblioteca regionale, che sarebbe poi biblioteca di ricerca, si potrebbe definire.
4: Ex-PG.
5: Sì, sì. E, quindi si lavora anche in sinergia. E questo è, secondo me, importante, anzi lo facciamo troppo poco. E questo non parlo solo del Centro Culturale di Soazza, ma di tutta la regione. Un po' più di sinergia magari non sarebbe male, senza perdere però ognuno la sua caratteristica. Sì. E sì, sì, si lavora parecchio.
2: E poi c'è anche, non un museo, perché prima mi ha detto a me non piace chiamarlo museo, ma c'è una sede della memoria, una casa di conservazione di attività e di realtà che ci riportano con la memoria indietro nel tempo. Questo sempre a Soazza, giusto?
5: Sì, questo sempre a Soazza, è stata inaugurata l'anno scorso. Il municipio ha messo a disposizione, è stata ristrutturata una vecchia stalla con cascina annessa e poi è stata aggiunta un'ala nuova. Nella parte vecchia ci sono delle esposizioni e la parte nuova invece è dove lavoriamo tanto, per esempio, con le scuole quando fanno le giornate sulla conoscenza del territorio. Ecco che arrivano le scolaresche e uno dei lavori che a me piace tantissimo, perché mi diverto un sacco con questi bambini, loro sono davvero molto innovativi, parlando per esempio, collegando anche al dialetto. L'anno scorso io avevo l'incarico di presentare tutto il lavoro sulle castagne di una volta, ma ancora di adesso. Avevo fatto un'esposizione con degli attrezzi e degli oggetti che si usavano, che si usano ancora per la lavorazione. E abbiamo fatto il cartello del nome dell'attrezzo, dell'oggetto, in dialetto.
2: Okay, quindi è una sorta di intreccio tra storia culturale, storia sociale e storia della lingua.
5: Sì, è un tramandare, quello a me piace, questo sistema di tramandare le cose in un modo un po' globale, diciamo così, che è più leggero,
0: sì,
5: secondo
0: più contemporaneo.
5: Me. È più, più facile da memorizzare. Mm. Per me almeno. E c'è un ragazzino, avrà fatto, non lo so, seconda, terza classe, arriva lì, guarda i suoi amici, prima ha guardato i cartelli coi nomi, poi guarda gli amici e fa, po, gli ha scritto tutto in toresk.
2: Cioè, invece
5: era
2: dialetto.
5: Scritto dialetto. Dico, ecco, questo è bellissimo, sì. No? E quindi già è nata una discussione solo da quel commento.
0: Ecco, lei dice, ragazzini, i giovani restano qui, Luigi Corfù, hanno voglia di portare avanti questi discorsi oppure si rischia che scappano via un po'?
1: Ma i giovani stanno finché possono stare.
0: Mm-hmm. Quindi fino a quando?
1: Ricordo io, a Mesocco ne restano 100 su 1000. Cioè
0: 10%.
1: 10%, perché evidentemente tutti
0: cerca
1: vanno
0: lavoro.
1: E cercano la loro strada vita. Nella vita e nel mondo.
2: Ancora una
1: Poi
2: volta.
1: Arrivano invece di altri, che è molto interessante, e così la vita va avanti.
2: Ma dove vanno? Vanno più verso nord o più verso sud? Per tornare al discorso.
1: Ma oggi è difficile dire, vanno direi in città forse, okay. Si può dire, perché
0: che sia Coira o Lugano, Bellinzona.
1: Ci sono in Australia, ci sono in America, ci sono in Germania, ci sono Bellinzona, ci sono Mesocco, sono quelli che rimangono sempre, sì, in paese, anche sì, è molto variato, ma è sempre stato così. Già nel Medioevo, già parlavate prima delle colonne, a me veniva da ridere perché nel 400, intorno al 400 d.C. arrivavano le colonne, solo che erano un po' diversi, erano a piedi e allora hanno fatto su quello che diceva lui prima, diceva hanno fatto su i valli per bloccarli, no? Noi abbiamo il Gottardo che li blocca, ma insomma voglio dire che le cose tornano sempre.
0: Sì. E a Roveredo i giovani restano sindaco Raveglia in questo caso?
4: Ma sì, sì, dopo ecco, se un giovane va a studiare all'università così, io parto dell'idea che meglio che vada in Svizzera interna, sì. Si parli il tedesco
0: e poi torna,
4: cioè,
0: tornano, questa è la domanda.
4: Sì, generalmente tornano, comunque un arricchimento, vedere una realtà nuova, scambi di persone, di idee, quindi quello è positivo. Dopo, ecco, sulla situazione diciamo demografica, bisogna dire che negli anni 70 si parlava soprattutto in Valcalanca di problema di demografico, del calo della popolazione, e anche in Mesolcina, in Alta Valle, ma bisogna dire che la regione Movesa a livello di Canton Grigioni attualmente, insieme alla Valle del Reno, regione di Coire, così, è la regione più dinamica a livello di popolazione, c'è una crescita importante, tant'è vero che adesso siamo sopra i Mesolcina e Calamca, sopra i 9.000 abitanti, quindi è comunque una regione
0: che non sta diminuendo demograficamente parlando.
4: Dopo naturalmente sul problema della denatalità, il problema c'è anche da noi, quello...
0: Come anche in altre zone, non solo montane, ecco,
2: sì, diciamo. in generale, in Europa mi viene da dire. Tornando un momento alla storia, abbiamo accennato con l'osservazione del signor Corfù sulla chiesa rotonda di San Bernardino l'importanza della conservazione degli edifici storici, ecco. So che è un tema importante a livello svizzero e a livello anche regionale, esiste un inventario svizzero che appunto tutela gli edifici protetti da questo inventario. È un po' una lista, alcuni elementi entrano, alcuni escono, alcuni salgono in graduatoria e altri scendono, ecco.
4: Sì, è l'inventario ISOS, che è praticamente l'inventario degli insediamenti di importanza nazionale in Svizzera. Ecco, adesso in questi ultimi anni c'è stata una revisione di questo inventario che era stato fatto inizialmente all'inizio degli anni 90 per la nostra regione, e la Val Mesolcina attualmente aveva 5 villaggi dentro in questo inventario: Mesocco, Soazza, Grono, Roveredo e San Vittore. Dopo, nella revisione di 2-3 anni fa, si voleva togliere Grono e Roveredo proprio per la pressione edilizia.
2: Perché questo inventario pone anche dei limiti dal punto di vista di edificazione, di modifica di questo patrimonio.
4: Sì, perché non è legato al singolo edificio, ma proprio all'insieme, no? E a Grono non hanno fatto niente, quindi l'hanno tolto tout court dall'inventario. Invece a Roveredo, soprattutto sul mio impulso, ci siamo posti fermamente a che venisse tolto. E dopo io personalmente ho fatto anche uno studio molto ampio di documentazione sia delle dinamiche dei vari nuclei sia degli edifici singoli, che poi ho inviato diciamo all'ufficio federale competente.
0: È stato ascoltato?
4: Ma fino adesso sì, nel senso che fino adesso non hanno osato togliere Roveredo, quindi
0: ha funzionato.
4: Dovrò andare un po' alla carica nei prossimi mesi per cercare di salvare il salvabile. Ecco, dopo invece in Valcalanca, quello che è interessante, la Valcalanca aveva già 7 villaggi dentro nell'ISOS nazionale, e con la revisione dell'anno scorso ne hanno aggiunto uno nuovo, Santa Domenica, che è Santa Domenica adesso è frazione di Rossa, ma è il luogo dove c'è la più importante chiesa barocca della Val Calanca, che è appunto la chiesa di Santa Domenica, che era stata progettata dall'architetto di Roveredo Giovanni Serro, che è probabilmente anche quello che aveva progettato per certi aspetti il santuario della Madonna del Ponte Chiuso Roveredo, che si chiama popolarmente Chiesa di Sant'Anna.
0: Ci fermiamo brevemente con un brano, poi torniamo, siamo in chiusura di questa mattinata che ci ha fatto viaggiare nel tempo e vivere in parte anche il presente e fare qualche riflessione sulla situazione attuale, poi facciamo un giro di chiusura con i nostri ospiti.

0: erano loro con You On My Mind alle 13.21. Ci avviamo alla fine di questa chiacchierata tra storia e cultura in Mesolcina. Siamo partiti dall'immagine del passo del San Bernardino, siamo partiti da lì, dall'immagine di una Mesolcina come una valle di transito. Si transita tuttora da nord a sud, da sud a nord, si transitava già da sud a nord,
1: oggi,
0: da nord a sud.
1: Oggi parleremo di mobilità, tra l'altro, esatto, con le 16.
0: Ma si transitava anche da est a ovest, da ovest a est, e soprattutto lo si fa già, ma lo si farà ancora di più, consapevoli della storia che c'è dietro, signor Raveglia, attraverso un progetto di rivalorizzazione, è giusto dire, di una strada storica?
2: Sì, sì, effettivamente è una strada storica, sono le famose traverse che qui in Mesolcina, quelle importanti, più importanti, era quella della Forcola tra Soazza e la Valchiavenna,
0: sì,
2: e poi quelle due a Roeredo, una quella della via di Camedo che supera la bocchetta di Camedo, che è l'unico passo, diciamo, sotto i 2000 metri, e la strada mercantesca dell'Albionasca, storicamente era questo il nome, che noi popolarmente a Roeredo la chiamiamo la strada di Maria Teresa, quindi l'imperatrice dell'Austria.
0: Erano strade alternative per evitare i dazi, così mi dice il professor, diceva il professor.
2: Sì, sì, effettivamente erano delle vie importanti per non passare da Bellinzone, sì, e giungere in Italia, in questo caso sul lago Lario, sì, il lago di Como. E i rapporti tra Como e, diciamo, la zona del Lario e la zona mesolcinese erano importanti storicamente, sia anche per esempio nel periodo sia già di De Sacco e di Trivulzio arrivavano i notai da Gravedona, dalla parte lì del lago di Como, e venivano a Roveredo, a Grono, a San Vittore, sicuramente certi anche a Mesocco, poi anche diverse famiglie mesolcinesi vengono da gli stessi Raveglia, sono originari di Santa Maria del Sonico, che è dopo, cioè sotto Gravedona e
0: sull'alto, e adesso praticamente si potrà ripercorrere questa strada che è stata sistemata, ma anche, ci diceva, con dei pannelli che raccontano un po' la storia e i secoli di questa via di transito.
2: Sì, quello che è importante è che è una via storica, che è anche escursionistica ma anche culturale, quindi il giornale storico di Roveredo, che è stato incaricato dal municipio, Jonathan Pieracci, e il grafico Gianni Bertossa, hanno preparato dei pannelli che lungo il percorso illustrano i vari aspetti della storia, sia l'origine della strada, sia per esempio la questione del contrabbando, sia l'occupazione durante la Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale come fortificazioni da parte svizzera, e per esempio c'è una caserma svizzera sotto il colle della cima di Cugne, e dall'altra parte c'è la caserma italiana, quindi sono tutti aspetti molto interessanti che aspettano solo di essere raccontati.
1: Ultimo giro finale con i nostri ospiti, partiamo da Margherita Cadenazzi. C'è una parola dialettale che non deve assolutamente scomparire.
3: Ce ne sono due che mi vengono in mente adesso, che mi piacciono in particolar modo. Una è scendrolent, che deriva da scendra, che è la cenere,
1: sì,
3: e quindi è una persona che non gli piace tanto uscire di casa, che una volta rimaneva seduta vicino al camino,
0: mm-hmm,
3: e quindi
0: era,
3: penso che
0: cenere.
3: Mi sembra che anche a Mesocco è usata la stessa parola, scendrolent. E un'altra che mi piace tanto è antevist, che è una persona perspicace, una persona che vede le cose senza dare tante spiegazioni, che le vede prima che succedono, che è veloce, spiccio, così. E chiuderei forse con un con Rete 1. Io dico a Rete 1: venga modesto luna, che è un modo di dire tornate presto.
0: Certo, cioè, saremo qua fino a domenica, ma sarà una bella occasione tornare
1: assolutamente,
0: molto presto.
1: Assolutamente, torneremo anche sulle FM, visto che era un tema prima qui. Luigi Corfù non ci sente più da quando non c'è l'FM.
0: Adesso gli abbiamo regalato la radio.
1: Abbiamo regalato la radio.
4: No, purtroppo ho perso. Avete perso tante persone.
1: Lo sappiamo.
4: Perché c'è l'abitudine.
1: Certo.
4: E ho perso l'abitudine. Con il telefonino poi si perde velocemente.
1: Vero, però torneremo.
4: Mentre... Però facciamo tutti errori, è stato un errore secondo me, ma fa niente, non è un problema.
1: Ci torneremo, cerchiamo di rimediare.
4: Che è bello che continuate il vostro lavoro. Una cosa che vorrei dire appunto, sì, che sono tutti, una delle funzioni che avete, sì, è quella di aiutarci a fare cultura, e che il 19 di settembre siano tutti sul castello.
1: Bravissimo.
4: Perché ci sarà la messa la mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria, sì, ci sarà una guida, ci sarà da mangiare, ci sarà offerto un pranzo offerto, cioè c'è possibilità, e poi al pomeriggio c'è un pomeriggio di divertimento per i bambini, ci sono anche tutti le scuole, i bambini delle scuole che cantano e così via. Quindi benvenuti sul castello.
0: Involontariamente risposto alla domanda, un luogo del Moesano che tutti dovrebbero vedere, il castello di Mesocco. Chiudiamo la carrellata con il signor Raveglia. Una storia, un documento che se ne potesse salvare soltanto uno, che si possa salvare per i prossimi 500 anni.
1: Difficile forse.
2: Ma è proprio documento scritto o
1: scelga lei.
0: Una traccia.
2: Per me di Roveredo, diciamo, che sta nel cuore, sono le due chiese principali, la chiesa di San Giulio, la parrocchiale, e la chiesa di Sant'Anna, detta anche santuario della Madonna del Ponte Chiuso. E anche Sant'Anna è una chiesa importante proprio per le vie traverse, perché era dove iniziava la via di Camedo.
1: Grazie Giampiero Raveglia, grazie Luigi Corfù, grazie Margherita Cadenazzi, Axel Belloni e Danny Rosio vi salutano, ma il team da San Bernardino proseguirà dalle 14 in poi fino alle 18, quindi ci ritroveremo qui ancora a San Bernardino. Adesso linea a Comano.
5: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera avremo nuvolosità estesa e ripetuti rovesci e temporali, anche di forte intensità. A sud delle Alpi il cielo sarà per lo più nuvoloso con rovesci o temporali, soprattutto tra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano. I fenomeni potranno essere localmente intensi e accompagnati da abbondanti accumuli di pioggia e forti raffiche di vento. Nelle altre vallate del Grigione italiano e in Engadina i rovesci saranno più frequenti nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno in generale comprese tra 15 e 25 gradi. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, sabato 29 agosto. Al primo mattino in Engadina sarà ancora presente qualche banco nuvoloso residuo, mentre sul resto della Svizzera protagonista saranno il sole e tempo generalmente stabile. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 13 gradi, le massime tra 24 e 28 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Veronica Lippi. C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi malgrado i timori di nuove inondazioni. E la zona è economicamente e strategicamente importantissima per la Cina. Capiremo il perché e come si sta muovendo ora Pechino. Primi risultati dell'autopsia della 52enne morta Melide, legata alla diffusione degli audio di Claudio Zali. L'ipotesi principale resta l'annegamento senza intervento di terzi. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria del Maloja, garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina. E per lo sport c'è attesa per sapere quali saranno le 6 squadre avversarie del Lugano nella fase a campionato della Conference League. Alle 13 il sorteggio. Apriamo dunque l'edizione odierna con la conferma che una coppia italo-svizzera residente in Ticino risulta tra i dispersi dopo l'alluvione avvenuta tra Nepal e Tibet. Non è infatti al momento stato possibile contattare queste due persone. Ricordiamo che sono ancora diverse le zone, completamente isolate e senza nessun collegamento telefonico. Con qualche dettaglio in più, in studio mi ha raggiunto Umberto Gatti.
8: È una coppia, una cittadina svizzera e il suo compagno, cittadino italiano, entrambi residenti nel Luganese. La notizia è stata confermata dalla famiglia della donna, che al momento non è ancora riuscita a stabilire un contatto. Abbiamo chiesto ulteriori informazioni al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Poco fa il portavoce ci ha risposto via mail. Leggiamo che il Dipartimento è a conoscenza di una cittadina svizzera con la quale non hanno ancora stabilito un contatto, non è però stato confermato che si tratti della stessa persona per motivi di protezione dei dati. La Farnesina invece, il Ministero degli Affari Esteri italiano, da noi contattato, ha confermato che il compagno della donna risulta essere sulla lista dei cittadini italiani dispersi. La donna e il compagno, residenti nel Luganese, erano in un viaggio tra Tibet e Nepal di 12 tappe da Lhasa a Kathmandu, questo almeno quanto pubblicato su Facebook dalla donna negli scorsi giorni.
7: Ma vediamo com'è attualmente la situazione in Nepal, dove questa mattina i soccorsi sono stati interrotti temporaneamente a causa di un lago artificiale che minaccia di esondare. Allora, gli aggiornamenti in diretta ce li fa Giorgia Lorenzini.
9: Sì, la tensione è alta in Nepal e in Tibet, dove un lago artificiale che si è creato in seguito alle inondazioni di mercoledì potrebbe causarne una seconda. Si stima che il lago contenga 2,5 milioni di metri cubi d'acqua insieme a molti detriti. Insomma, una grande quantità che potrebbe riempire ben 1000 piscine olimpioniche e che preoccupa i soccorritori. Infatti questa mattina la Cina e il Nepal avevano temporaneamente sospeso le operazioni di soccorso. Dell'acqua stava fuoriuscendo dal lago, ma poco dopo la ricerca e il salvataggio delle vittime ha potuto riprendere. Ogni ora conta per poter salvare più persone possibili. In Tibet l'inondazione ha causato 5 morti e 558 dispersi. In Nepal sono 538 i morti e più di 1400 i dispersi. L'esercito nepalese comunica che sono state salvate 900 persone. I video mostrano persone coperte di fango portate sulla schiena dei militari. Un centinaio di uomini aveva trovato rifugio all'interno di un tunnel e sono stati soccorsi. Diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, tra cui Cina, India, Stati Uniti e Corea del Sud. Aiuti che però sono stati rifiutati dal paese, che ha risposto dicendo che è naturale offrire il proprio aiuto, ma che per ora non è necessario. Secondo la Croce Rossa sarebbero oltre 90.000 le persone colpite dall'inondazione e che hanno bisogno di assistenza, ma al momento i camion dell'organizzazione umanitaria sono bloccati perché si teme appunto la rottura del lago. In seguito all'inondazione manca elettricità nella zona e quindi molto difficile comunicare con le persone rimaste bloccate lì. Case, strade e ponti sono stati spazzati via e l'esondazione del lago artificiale rende la situazione ancora più incerta.
7: Giorgia Lorenzini ha citato la Cina, che chiaramente ha molti interessi nella regione, e l'inondazione al confine tra Nepal e Tibet è un'emergenza che va oltre alla dimensione umanitaria per la Cina. In gioco ci sono infatti interessi economici e strategici attraverso l'Himalaya, ma anche la stabilità interna di una regione politicamente sensibile. Per questo Pechino si è attivata ai massimi livelli per gestire soccorsi e comunicazione. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore da Taipei, lo sentiamo spesso quando dobbiamo occuparci di Cina. Allora Lorenzo, come sta reagendo il governo cinese all'inondazione e perché l'emergenza può essere delicata per Pechino?
10: Beh, perché avviene in Tibet, regione politicamente sensibile, e perché tocca uno dei pilastri della legittimità del Partito Comunista, cioè l'idea che lo Stato sia in grado di garantire sicurezza anche nelle aree più remote. Non a caso Xi Jinping ha preso subito in mano il dossier dando indicazioni sui soccorsi, tipico segnale della gravità dell'incidente e anche della necessità di gestire la comunicazione, soprattutto per il Tibet, dove il controllo politico e dell'informazione è più stretto che altrove e i media internazionali sono pressoché assenti. Il premier Li Qiang è arrivato già ieri sul luogo del disastro con rapidità inusuale. Il messaggio è che il governo centrale controlla la situazione. Allo stesso tempo ai funzionari locali è stato chiesto di preservare la stabilità, segnale che Pechino teme che si possa creare malcontento, magari per lo sviluppo infrastrutturale nelle aree di frontiera che qualcuno ritiene non sostenibile. E forse anche per questo stamattina si è riunito il Politburo, cioè la leadership del partito, che ha discusso del rafforzamento del monitoraggio e dei sistemi di allerta per la prevenzione di ulteriori disastri.
9: Lorenzo, l'inondazione ha travolto un importante valico di frontiera tra Nepal e Tibet. Abbiamo visto le immagini impressionanti proprio di quell'evento. Quali sono le implicazioni economiche e strategiche per la Cina?
10: E sono notevoli perché Kiron è più di un posto di frontiera, è stato utilizzato per secoli da pastori, commercianti e pellegrini ed è diventato il principale valico terrestre tra Cina e Nepal, porta delle merci e della proiezione di Pechino verso l'Asia meridionale. Kathmandu è tradizionalmente molto legata all'India, ma Pechino investe da tempo in infrastrutture e collegamenti transfrontalieri, soprattutto dopo l'ingresso del Nepal nella Via della Seta nel 2017, e proprio dalla zona colpita dovrebbe passare la futura ferrovia destinata a collegare il Tibet a Kathmandu, un progetto miliardario su cui la catastrofe potrebbe rafforzare i dubbi per l'opportunità di costruire grandi infrastrutture su un Himalaya sempre più esposto a eventi estremi. La Cina vorrà senz'altro provare a ricostruire in fretta Kiron per riaprire il commercio e per difendere una direttrice strategica sulla quale investe da anni, ma tutto questo diventa anche un test sulla collaborazione col nuovo premier nepalese Balendra Shah, che aggiunge incertezza dopo anni in cui Pechino aveva mantenuto legami saldi coi governi di ispirazione comunista che si sono succeduti a Kathmandu.
9: Lorenzo Lamperti e le implicazioni per la Cina delle inondazioni nell'area. Per l'attualità regionale, siamo all'attualità regionale, ci sono novità importanti sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che poi hanno portato alle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo ricordo, era stata ritrovata nel lago Amelide. Poco fa sono arrivati i primi risultati dell'autopsia, che cosa dicono ce lo spiega qui in diretta l'Emel Chionda.
11: Sì, veramente si tratta di pochi minuti fa in un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia Cantonale ticinese, cosa che tra parentesi si vede poco in un comunicato congiunto. Nella sua sostanza questo comunicato dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Ecco, quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziali. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive. Però quindi possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
9: Grazie a Emel Chionda, peraltro per avere poi i risultati definitivi bisognerà aspettare settimane se non mesi. Sulla strada del Maloja tra Plaundalay e Sils si stanno attualmente svolgendo degli accertamenti geologici. A cosa servono? Beh, i risultati delle analisi permetteranno di definire il tracciato definitivo della galleria che dovrà garantire la sicurezza dell'unico collegamento viario tra l'Alta Engadina e la Bregaglia. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
12: Un tratto di strada di circa 3 km esposto a valanghe d'inverno e caduta massi e colate detritiche d'estate. Negli ultimi decenni le chiusure al traffico sono state più frequenti. La soluzione individuata dagli specialisti è una galleria. Le 25 perforazioni attualmente in corso, con una profondità compresa tra 30 e un massimo di 140 metri, non rappresentano ancora l'inizio del cantiere, ma sono un passaggio obbligato per definire con precisione il tracciato della futura galleria del lago di Sils. I risultati permetteranno all'ufficio tecnico del Canton Grigioni di conoscere le caratteristiche all'interno della montagna e di disporre di una base affidabile per la progettazione. Al momento la galleria è prevista alla stessa quota della strada attuale. Se la roccia risulterà adatta, la costruzione sarà più semplice e anche più economica. Se invece i sondaggi troveranno tratti di materiale instabile, l'ufficio tecnico esaminerà la possibilità di uno spostamento della galleria verso l'interno della montagna. La conclusione delle analisi geologiche è prevista per l'autunno di quest'anno. Con la galleria, in futuro, il collegamento stradale sarà spostato in modo definitivo al di fuori del settore a rischio. L'obiettivo consiste in un collegamento sicuro a lungo termine e disponibile possibilmente tutto l'anno lungo il lago di Sils.
9: In Romandia oggi, perché Valérie Ditli, dopo l'ennesimo scandalo che la riguarda, ha dato ieri le dimissioni del partito, il centro, e si presenterà alle prossime elezioni per il Consiglio di Stato Vodese con un nuovo movimento. Allora, la frattura con il suo ormai ex partito è irreversibile. Ditli è peraltro accusata di aver sottratto denaro proprio da un conto di una sezione regionale del centro, un conto destinato alla sua campagna elettorale. Allora, Aaron Guidotti, questo è stato l'episodio di troppo.
13: Ma episodio di troppo o manovra politica è ancora troppo presto per capirlo, sta di fatto che è il risultato di settimane di tensioni e giochi di potere. Valérie Ditli doveva giocarsi la sua candidatura il 2 settembre davanti all'Assemblea del Centro, ma quando il partito ha precisato le regole di come si sarebbe tenuta la votazione, Ditli, probabilmente numeri alla mano, ha capito che non ce l'avrebbe fatta. Su questa cosa dei conti bancari, per ora, è la parola della direzione del partito contro quella di Ditli. Lei nega fermamente ma non sporge denuncia, loro dicono di avere i documenti che lo dimostrano. Nelle ultime settimane la base del centro era divisa tra pro e contro Ditli e sappiamo che nelle retrovie della politica ogni colpo è consentito. Ditli comunque non parte da sola, porta con sé tre membri del comitato di presidenza del centro, tra cui tra l'altro la vicepresidente del partito Jacqueline Botelon-Pittet, figura storica e, per farvi capire l'ambientino che si respira nel partito, il presidente del centro ha praticamente fatto capire che non sono delle perdite importanti perché tanto c'è la fila per entrare in comitato.
9: Queste, diciamo così, le beghe anche interne al centro, ma Valérie Ditli con il suo nuovo movimento ha veramente delle chance per essere rieletta?
13: Sarà estremamente difficile. Lei ultimamente viene spesso paragonata a Pierre Modet, ma diciamo che la caratura politica non è la stessa e soprattutto Modet usciva dal PLR, un grande partito, e ha trascinato con lui molti sostenitori, mentre Ditli lascia il centro che nel Canton Vaud è un piccolissimo partito senza seggi in Gran Consiglio. Si parla molto però del sostegno del mondo agricolo e vitivinicolo, soddisfatto del suo operato al Dipartimento dell'Agricoltura e di questo famigerato comitato a sostegno della sua candidatura, si dice composto da circa 300 persone. Sul sostegno del mondo agricolo comunque avrà un avversario diretto, Jean-François Thuard, candidato dell'UDC, agricoltore appunto e molto apprezzato. Ditli non parte per una missione kamikaze, ha certamente del sostegno, ma senza alleanze e soprattutto senza quell'alleanza che le aveva permesso di entrare a sorpresa in Consiglio di Stato nel 2022 sarà molto difficile. Ultima incognita: durante la sua campagna elettorale potrebbero uscire i risultati delle inchieste penali che la vedono indagata e questo sicuramente inciderà sulle scelte degli elettori.
9: Lasciamo la politica cantonale vodese per parlare di politica federale e in particolare delle votazioni che ci attendono il 27 settembre. Il Controllo federale delle finanze ha infatti pubblicato oggi le informazioni sui finanziamenti stanziati per le due campagne a livello nazionale. Per l'iniziativa sulla neutralità sono stati dichiarati circa 5 milioni e mezzo di franchi, la maggior parte arriva dal fronte del no e in particolare dal fronte del sì e in particolare dall'ex consigliere federale dell'UDC Christoph Blocher, che ha versato di tasca propria oltre 2 milioni. Per la campagna invece sull'iniziativa sull'alimentazione sostenitori e soprattutto oppositori hanno versato in totale 2 milioni e 300 mila franchi. L'associazione Acqua Pulita, che sostiene il testo, ha versato 720 mila franchi contro il milione e mezzo, oltre milione e mezzo messi sul piatto da chi sostiene il no. E a proposito di una delle votazioni, una delle questioni principali riguarda ad esempio quello che sta succedendo in Europa, guerra in Europa, che
14: qualche anno fa era impensabile, e purtroppo è uno scenario che dopo l'invasione russa in Ucraina preoccupa vari stati. Anche in Svizzera ci si chiede quale sia la strategia che tiene le minacce il più lontano possibile, e questo è uno dei temi di fondo dell'iniziativa sulla neutralità. Per i promotori la maggiore sicurezza si raggiunge con una neutralità rigida. Per i contrari, invece, l'iniziativa indebolisce le capacità di difesa militari. Argomenti a confronto su questo tema specifico nel contributo di Alan Crameri.
15: Nel mondo in realtà non si è mai smesso di fare la guerra, ma negli ultimi anni sono aumentati i conflitti che toccano più direttamente i paesi occidentali. Monica Rüecker, consigliera nazionale UDC, schizza uno scenario inquietante per la Svizzera.
16: Es kann nicht sein, dass unsere Söhne und Ehemänner in fremde Kriege ziehen.
17: Non possiamo mandare in guerra i nostri figli e mariti solo perché qualcuno interpreta la neutralità in maniera flessibile.
16: So ein bisschen flexibel ausgestalten.
15: Per questo difende il sì all'iniziativa sulla neutralità, che limita le possibilità di imporre sanzioni economiche come quelle adottate contro la Russia. Secondo lei ciò ridurrebbe notevolmente i casi in cui una potenza straniera potrebbe considerare nemica la Svizzera. Non è così che si aumenta la sicurezza globale e interna, ribatte Andrea Kmür del Centro, schierata invece per il no. Se le
18: wirtschaftliche Sanktionen nicht übernehmen würden, dann würden wir ganz klar den Aggressor.
19: Se non adottiamo sanzioni, favoriamo gli aggressori come la Russia. La nostra neutralità deve invece favorire il diritto internazionale, la democrazia, lo Stato di diritto.
18: La democrazia in dienste der Rechtsstaatlichkeit.
15: Per Rüecker dell'UDC invece le sanzioni colpiscono la gente comune. Le elite dei paesi sanzionati trovano un modo per cavarsela.
20: Darum sind Sanktionen nicht für mich der richtige Weg, um Frieden zu machen.
17: Per questo ritengo che le sanzioni non portino alla pace. Soprattutto la Svizzera, con la sua esperienza di mediatrice internazionale, sa che i conflitti si risolvono solo col dialogo, in particolare in questa epoca in cui le grandi potenze mondiali stanno andando verso uno scontro. Dobbiamo cercare di far sedere tutti allo stesso tavolo. Solo così si può garantire la pace.
18: Nur so kommt es zum Frieden.
15: Questa è un'illusione, secondo Kmür del Centro. Per lei un sì all'iniziativa comprometterebbe le esercitazioni militari assieme agli eserciti dei paesi NATO, indispensabili per prepararsi alla minaccia convenzionale e ibrida.
18: Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die würde massiv beeinträchtigt.
19: Limitare le collaborazioni con i nostri partner sarebbe pericoloso per il nostro paese. Con i nostri vicini europei, con i paesi della NATO, facciamo delle esercitazioni per prepararci al caso peggiore, a un attacco esterno. Se non ci si prepara, è impossibile reagire. L'iniziativa limita di molto questa preparazione alla difesa. Con un sì ci leghiamo le mani dietro la schiena.
15: L'iniziativa sulla neutralità presenta quindi due visioni molto diverse sulla strategia più efficace per garantire la sicurezza in Svizzera anche in futuro. L'unico punto in comune, purtroppo, è la convinzione che i rischi stanno drammaticamente aumentando.
9: Torniamo all'attualità estera. È morto a 89 anni il re Harald V di Norvegia. Le sue condizioni di salute si erano aggravate la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale a causa di una rara malattia al sangue. Gli succede il figlio Haakon. Harald verrà ricordato come il re del popolo che ha modernizzato la monarchia rendendola più aperta, egualitaria e vicina ai cittadini. È ricordato peraltro anche per il suo matrimonio con una donna di origini non nobili, che contribuì così a rompere una lunga storia di tradizione aristocratica della famiglia reale. Chiudiamo con quanto sta succedendo a Ceuta. A quasi un mese dall'afflusso incontrollato di migranti dal Marocco, la situazione nella città è ancora molto tesa. Delle 80.000 persone che erano arrivate lo scorso 30 luglio, ne sono rimaste ancora circa 5.000, di cui la metà sono minori non accompagnati. E ieri un centinaio di persone residenti a Ceuta hanno distrutto e dato alle fiamme gli accampamenti dei migranti su due spiagge dell'exclave spagnola in Marocco. Intanto crescono ancora le tensioni tra il governo centrale a Madrid e il governo invece proprio di Ceuta. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
3: A Ceuta la tensione è alle stelle. Dopo i disordini di ieri, il commissario inviato dal governo centrale, Victor Torres, ha espresso una dura condanna dei fatti.
21: Bueno, estamos ante un momento en el que tenemos que hacer un llamamiento responsable a la no a la violencia.
3: Nonostante l'appello alla moderazione che Torres aveva rivolto l'altro ieri a tutti i partiti, incluso anche il presidente di Ceuta, Jesús Vivas, esprimendo un forte no alla violenza che non porta da nessuno una parte, la scintilla della rivolta sociale si è accesa comunque. L'esasperazione dei residenti dell'exclave spagnola, che da giorni denunciavano furti e violenze dei migranti rimasti nella città autonoma, ha scatenato la protesta di un centinaio di persone che, dopo aver distrutto e incendiato le baracche dei migranti, hanno anche impedito che la Croce Rossa consegnasse i pacchi di cibo sulle spiagge occupate dai rifugiati. I ceutini chiedono l'immediata espulsione di tutti quelli che sono arrivati irregolarmente dal Marocco, obiettivo che si prefigge anche il governo di Madrid, ma le tempistiche non coincidono con le esigenze degli abitanti di Ceuta. Il governo centrale sta accelerando il suo piano per snellire le procedure dei rimpatri, ma ha già annunciato che i tempi non saranno veloci e la pressione dei partiti di opposizione ha imposto una sessione straordinaria al presidente del governo Pedro Sánchez, che il 3 settembre dovrà riferire al Congresso dei Deputati tutti i dettagli della gestione della crisi migratoria di Ceuta, l'operatività del commissario e anche i rapporti con il Marocco.
22: Chiudiamo qui il Radio Giornale, buon pomeriggio.
23: Lo sport.
24: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Questo pomeriggio conosceremo nel dettaglio il cammino del Lugano in Conference League. A Monte Carlo dalle 13 il sorteggio della fase a campionato definirà infatti le avversarie della squadra bianconera, che ieri si è qualificata pareggiando in trasferta 1-1 con il Maccabi, un risultato maturato in rimonta in 10 uomini e grazie alla spettacolare rete di Moncada. E a caldo, ieri sera c'era spazio anche per pensare ai prossimi avversari. David Conti.
25: Cristian Manchef è cool, andare a Madrid contro il Getafe sarebbe bello, ma io vorrei andare a Bergamo contro l'Atalanta, perché alla fine io sono bresciano, quindi sarebbe bello tornare un po', diciamo, vicino a casa a giocare.
26: Non sono mandato né in Germania né in Inghilterra né in Francia, speriamo di beccare una squadra di questi campionati.
27: Papadopoulos e Zanotti vorrebbero tornare alle loro radici, la Cruz invece sogna in grande. In casa Lugano c'è soddisfazione, il campionato resta il vero obiettivo, ma la qualificazione porta prestigio e soldi nelle casse bianconere, quei soldi che dovranno servire anche per raggiungere quello che in questo momento è il vero obiettivo della società sul mercato, come ci ha spiegato il direttore sportivo Sebastian Pelzer.
28: Ich glaube, die einzige Position, wo wir aktuell.
27: Credo che al momento l'unico ruolo in cui potremmo ancora intervenire, a meno che qualche giocatore non ci lasci, cosa che oggi non possiamo sapere, sia quello dell'attaccante. Per questo abbiamo comunque una settimana di tempo. Attualmente Kevin Behrens è l'unico vero attaccante di ruolo che abbiamo davanti e quindi quella sarebbe la posizione in cui potremmo ancora fare qualcosa. Vediamo però cosa succederà nei prossimi giorni e saremo pronti a reagire di conseguenza.
28: Werden darauf reagieren können.
27: Alias, cosa succederà in uscita? Il Lugano ha più volte fatto capire chiaramente di non avere intenzione di svendere i propri giocatori. Da una parte dunque la ricerca dell'attaccante, dall'altra le possibili partenze, che però non sono affatto scontate. E chissà che proprio l'approdo alla fase a gironi della Conference League non possa cambiare qualcosa anche in questo senso, pensando a Zanotti, Papadopoulos e soprattutto Bislimi. Aspettiamo semplicemente di vedere cosa succederà e se succederà ancora qualcosa. Uran sta performando alla grande, siamo molto soddisfatti anche di lui, così come di Zanotti e di tutti gli altri, soprattutto per il modo in cui si sono messi al servizio della squadra e del club, ha concluso Sebastian Pelzer, che non esclude dunque che possano rimanere tutti, ancor più dopo la qualificazione alla prossima Conference League.
24: Conference League in cui giocherà anche il Thun, quest'anno eliminato ieri dall'Europa League. Niente da fare invece, lo ricordiamo, per il Sion e il San Gallo, battute ed eliminate dalla Conference League dall'Ajax e dai danesi del North Zealand. In Serie A si torna in campo questa sera con l'anticipo della seconda giornata tra Milan e Venezia. Intanto, stando alla Gazzetta dello Sport, il CT italiano Roberto Mancini avrebbe già ottenuto il sì di Alessandro Romano. Il ventenne centrocampista ha messosi in mostra con la rete al debutto in Serie A con il Cagliari, nazionale under 20 della Svizzera e dalla doppia cittadinanza svizzera e italiana. Stando al foglio rosa, Mancini lo avrebbe convinto al passaggio in azzurro. Nell'hockey, dopo la sconfitta 6-3 subita ieri a Biasca dal Langnau, l'Ambri Piotta giocherà di nuovo in amichevole oggi a Coira contro i tedeschi dello Schwenninger. Per il Lugano, nuovo test a Sigirino contro il Langnau. Alla Vuelta prosegue il dominio di Pogačar, lo sloveno, dopo aver vinto la sesta tappa ieri, ha aumentato il suo vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. Oggi, frazione in programma di 150 km, arrivo in salita a Ramon de Valdeirinares. Infine il tennis, per ricordare che è stato interrotto per pioggia nella notte la partita di Susan Bandecchi, valida per l'ultimo turno delle qualificazioni agli US Open. La ticinese conduceva 4-1 nel primo set.
0: Con SVC Kraftnährmit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
4: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
5: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
6: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
7: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Dopo la grande inondazione di mercoledì scorso nella regione tra il Tibet cinese e il Nepal, le persone hanno paura che scenda un'altra grande quantità di acqua e fango. L'inondazione ha fatto tanti morti e ha distrutto strade e case. Questa volta l'acqua è uscita da un grande bacino che si è formato dai detriti, cioè pezzi di terra, rocce e alberi che sono scesi dalla montagna. Questa specie di diga naturale non sta trattenendo l'acqua che sta scendendo a valle. Il numero delle persone morte continua ad aumentare. Si contano quasi 500 morti, più di 2.500 persone che non si trovano più. Tra le persone che non si trovano c'è una cittadina svizzera. Ci sono poi centinaia di persone ferite. Sono state salvate più di 900 persone e molti sono turisti stranieri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la Russia non attaccherà i paesi della NATO. La NATO è un'organizzazione militare con 32 stati membri d'Europa e del Nord America. Questi stati si aiutano e si difendono in caso di pericoli o attacchi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver ricevuto questa notizia positiva dal presidente russo Vladimir Putin durante una telefonata. Questa notizia è arrivata anche se ci sono ancora delle difficoltà tra la Russia e alcuni paesi d'Europa, in particolare con Londra e Parigi. Londra e Parigi danno aiuti militari all'Ucraina nella guerra tra la Russia e l'Ucraina. L'esercito americano ha tolto le mine navali che l'Iran aveva messo nello stretto di Hormuz. Le mine navali sono esplosivi messi in mare per bloccare il passaggio delle navi. La notizia è stata confermata dal responsabile del Comando Militare Centrale degli Stati Uniti. Secondo l'esercito americano, le più importanti rotte marittime internazionali sono ora libere e le navi possono passare in modo sicuro. La Casa Reale norvegese ha dato la notizia che Re Harald V è morto all'età di 89 anni. Re Harald V era malato da tempo e si trovava in un ospedale di Oslo. Oslo è la capitale della Norvegia. La sua salute era peggiorata negli ultimi giorni. Nel Canton Grigioni, dopo le frane in Val Calanca, continuano i lavori per poter passare di nuovo sulla strada. Le autorità pensano di mettere nella zona colpita dalle frane delle reti di protezione e pensano anche di costruire un ponte d'emergenza con una sola corsia. Una parte della strada potrebbe riaprire già la prossima settimana.
0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Alla fine degli anni 70, Diana Ross viene trascinata dai figli a vedere un concerto degli Chic, campioni della disco music di quel periodo. Ne resterà affascinata, confessando in un'intervista di non riuscire a credere all'entusiasmo del pubblico e di non avere visto un'accoglienza del genere dai tempi dei Jackson 5. Vuole quindi che il suo prossimo disco abbia lo stesso sound e contatterà Nile Rodgers e Bernard Edwards per affidargli la scrittura dei brani. Ma ci sarà un problema non di poco conto. La Ross ritiene che la sua voce sia messa in ombra dalla strumentazione di alcuni brani e chiede ai produttori di apportare delle modifiche. Alla fine l'intero album sarà riadattato secondo le sue esigenze, registrando di nuovo la voce e mettendola in primo piano.

con l'aiuto di un altro produttore. Rogers e Edwards accetteranno a malincuore il risultato, a patto di non essere accreditati per il mixaggio. Le versioni originali saranno incluse nell'edizione deluxe, pubblicata all'inizio degli anni 2000.

0: Rete 1. Vintage Caffè.
1: Upside Down è il singolo di punta dell'album Diana del 1980, il disco più venduto nella carriera di Diana Ross e l'ultimo pubblicato per la Motown Records, salvo il ritorno con l'etichetta 8 anni più tardi, periodo durante il quale incide per la RCA con un contratto record da 20 milioni di dollari e il controllo totale sulle sue produzioni. Re Carlo III del Regno Unito ha definito Upside Down una delle sue canzoni preferite, dicendo: quando ero molto più giovane era assolutamente impossibile non alzarsi e ballare quando veniva suonata. Durante l'edizione del 97 dei Brit Awards, Diana Ross e J.K. dei Jamiroquai l'hanno cantata in un memorabile duetto, fondendo la tradizione della Motown con l'acid jazz della band inglese, che pochi mesi dopo pubblica il terzo singolo dal terzo album, All Right.

0: Rete 1.
1: I Roxy Music sono stati uno dei gruppi più importanti della scena musicale britannica degli anni 70. Le due anime della band sono Brian Ferry, voce e principale autore delle canzoni, e Brian Eno, sperimentatore e pioniere della musica elettronica, che lascia la band dopo due dischi per iniziare la carriera solista e per diventare negli anni fautore dei suoni di album storici, dalla celebre trilogia berlinese di David Bowie a The Joshua Tree e Acton Baby degli U2, Remaining Light dei Talking Heads e Viva la Vida dei Coldplay. Abbiamo ascoltato More Than This, uno dei brani di maggior successo dei Roxy Music, singolo dall'ottavo e ultimo album Avalon dell'82, pubblicato un anno prima dello scioglimento. La prima selezione italiana di oggi è Due ragazze in me di Gianna Nannini, scritta insieme a Roberto Vecchioni dall'album Scandalo, disco d'oro anche in Svizzera.
2: Attenzione sull'autostrada A8 Interlaken-Brienz tra Untersee e Böningen, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, attenzione sull'autostrada A8 Interlaken-Brienz tra Untersee e Böningen, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione, segnaliamo la fine del pericolo sull'autostrada 8 Interlaken-Brienz tra Untersen e Böningen causato da un veicolo che circolava contromano.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. Nel 79 We Don't Talk Anymore è stato il brano del grande rilancio internazionale della carriera di Sir Cliff Richard, all'anagrafe Harry Roger Webb, tra i cantanti pop più famosi e longevi della storia della musica britannica. Con più di 250 milioni di dischi, si posiziona al terzo posto nella classifica degli artisti che hanno venduto più singoli nel Regno Unito, preceduto solo dai Beatles e da Elvis Presley. Il suo singolo del 58, Move It, è considerato il primo vero disco rock and roll britannico, e John Lennon dirà qualche anno più tardi che prima di lui non c'era stato nulla che valesse la pena di ascoltare nella musica inglese. Ora torniamo oltreoceano con Tommy James and the Shondells, band che ha lasciato tracce indelebili nelle classifiche degli anni 60. Crimson and Clover, Money Money e I Think We Are Alone Now, ripresa con grande successo da Tiffany nell'87.

0: Vintage Caffè.
1: Nicole, nome d'arte di Lily MacLeod, debutta nell'86 con l'album What About Me. Ne seguiranno altre 5 che comunque non faranno la storia del soul. Fino agli anni 2000 e collaborazioni con alcuni gruppi house di discreto successo. Dal suo primo disco abbiamo ascoltato New York Eyes, piccola perla in duo con Timmy Thomas, cantante e tastierista poco fortunato, di cui resta però indimenticabile la sua Why Can't We Live Together del 72, inno pacifista e profonda riflessione sulla guerra in Vietnam, ripresa poi da molti celebri artisti. Nei primi anni Ottanta hanno lasciato il segno nelle classifiche internazionali gli australiani Man at Work, con una manciata di hit che sono diventate dei classici del decennio. I primi due singoli Down Under e Who Can It Be Now hanno fatto conoscere la band in tutto il mondo, costringendola a posticipare di mesi la pubblicazione del secondo album, anticipata da Overkill.

0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Andrea Mingardi è una figura singolare della scena musicale italiana. Alla fine degli anni 50, non ancora ventenne, è leader e cantante della band Golden Rock Boys. In seguito dà vita a diversi altri gruppi, spaziando dal rhythm and blues al twist e al rock. Negli anni 70 si fa notare per le sue canzoni in dialetto bolognese con musica funky e blues, mentre alla fine degli anni 80 è corista dello storico album Dalla Morandi. Debutta al Festival di Sanremo insieme ad Alessandro Bono nel 92. Con un amico vicino che abbiamo ascoltato, avrà un grande successo anche nelle programmazioni radiofoniche. Negli anni 2000 duetta con Mina in Mogol e Battisti e per lei scriverà numerose canzoni. Nei prossimi minuti ritroviamo Donna Summer che riprende Could It Be Magic di Barry Manilow, a sua volta basata sulle note del preludio opera 28 numero 20 in do minore di Chopin.

Se i Beatles sono stati tra i principali protagonisti della prima British Invasion degli anni 60, 20 anni più tardi gli Human League sono i precursori della seconda, con Don't You Want Me dell'81. Negli anni seguenti i successi non mancano, soprattutto in Europa, ma il gruppo è in crisi creativa e la casa discografica decide di ingaggiare il duo di produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, poco prima artefici del primo album di Janet Jackson. Per la band scrivono e producono 3 brani per il nuovo disco, tra questi Human, singolo che abbiamo ascoltato e che raggiunge i vertici delle classifiche R&B statunitensi. Run Baby Run, disco di esordio di Sheryl Crow, passa invece inizialmente inosservato, ma i singoli successivi del suo primo album Tuesday Night Music Club lo fanno riscoprire più tardi e l'anno seguente la Crow si aggiudica 3 Grammy Awards. Il Vintage Caffè di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14 e un minuto. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, poiché ci sono novità sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. In mattinata sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia, ce ne parla Alain Melchionda.
2: Un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive. Però elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
1: Le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interessato la Svizzera occidentale e nord-occidentale. Particolarmente colpito il canton Soletta, dove per alcune ore è stata interrotta la tratta Bienne-Olten. Disagi anche alla viabilità, in particolar modo sul la 1 Bernazzurigo, dove un camion si è rovesciato su un furgone per il forte vento che ha scoperchiato pure parte del tetto di una palestra ad Arau nel canton Sciaffusa, registrate raffiche oltre 140 km orari. Un 17enne inglese in vacanza con la famiglia è annegato ieri nel lago Cauma a Flims, mentre da un isolotto stava cercando di raggiungere la riva a nuoto. Vano l'intervento dei soccorritori, al ricovero tempestivo in ospedale, dove è morto alcune ore dopo. Crescono i timori per la nuova inondazione che da questa mattina sta interessando la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A tracimare questa volta è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti sul territorio già fragile. Sospese per alcune ore le operazioni di soccorsi che faticano a raggiungere le aree più colpite a causa delle strade inaccessibili. La furia dell'acqua, infatti, ricordiamo, ha distrutto un'ottantina di ponti, oltre a una quarantina di chilometri di strade. A tal proposito, segnaliamo che la catena della solidarietà ha lanciato una campagna raccolta fondi per la popolazione locale. Donazioni possono essere effettuate direttamente sul portale online della catena o attraverso i tradizionali bollettini postali. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, ribattezzato dalla stampa internazionale il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella sanguinosa guerra dei Balcani a metà degli anni 90 del secolo scorso.

0: Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovescio temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
1: Nel Canton San Gallo la A15 è chiusa tra Eschenbach e Iona in direzione di Rapperswil a causa di un incidente. Sono da prevedere lunghi ritardi. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di colonna con attese di 50 minuti tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. Anche al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono 5 km di coda e attese di 50 minuti circa in direzione del Ticino. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: 14 e 6 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1 dal San Bernardino e buon pomeriggio Fabrizio Casati.
1: Ciao Lara Montagna, tutto è pronto per parlare di una cosa che conosco molto bene, sport.
3: Ascolta, ti faccio subito vedere una foto.
1: Sì.
3: Tu guardala e commentala.
1: Sì.
3: Tu pieghi così.
1: Io piegavo così.
3: Tu piegavi così?
1: Sì, no, proprio così.
3: Guardala
1: proprio,
3: bene.
1: Però abbastanza vicino.
3: Guarda
1: abbastanza.
3: Quanti centimetri...
1: Tra
3: il gomito e la pista.
1: Ma io avevo altri materiali, sono più vecchio, cioè è una cosa diversa.
3: Quindi puoi già dire tu chi è il ritratto in questa fotografia.
1: C'è Federico Toscano, eccolo lì.
3: Buongiorno.
1: Come stai, Fede? Stai
4: ciao
1: bene?
4: A tutti.
1: Te qua piegavi pesante, diciamolo.
4: Quello era un po' al limite.
1: Per
4: sì. Fortuna non c'è la foto dopo.
1: È vero, ma io sai cosa? Sciavo, che sei volato. Io sciavo con lisci di legno, quindi.
3: Ah, certo.
1: È passato un po' di tempo.
3: Ma secondo te questa fotografia l'ha scattata Ania Censi?
1: Secondo me sì. Ania Censi è qui. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Sei veramente una maestra della trade union.
3: Beh,
1: mi piace. Voglio vedere come vai avanti. Ma poi
3: dire...
1: è facile.
3: Qua è facile.
1: Però prego, vediamo.
3: Aspetta, perché in realtà lei non mi ha ancora accettato l'amicizia su Instagram,
1: sì.
3: Quindi io le foto
1: ma ce l'hai
3: di...
1: davanti, devi vivere nel mondo reale,
3: le
1: però montagna.
3: Foto di Martina Toscano non le ho. Buongiorno Martina.
5: Buongiorno anche da parte mia.
3: Ma tu sei la sorella grande.
5: Esattamente.
1: Sì, ma posso chiederti
5: anche
1: perché
5: se
1: non hai
5: accettato?
1: No,
5: sembro più piccola, ma
1: no,
5: sono
1: Federico,
5: la sorella grande.
1: Allora Martina, perché non hai accettato l'amicizia di Lara?
3: No, perché gliel'ho appena chiesta.
1: Ah,
5: tutto in diretta.
1: Ok, tutto in diretta, adesso succederà, ma non è finita qua.
3: Non è finita
1: no.
3: Qui perché tu pensavi
1: aspetta, nel
3: team.
1: No,
3: nel...
1: ti faccio vedere io una foto.
3: Vai,
1: adesso.
3: Vai, aspettiamo pure aspetta, che tu trovi.
1: Adesso frego anche lui, questo è già un primo indizio.
3: Dallo sci comunque possiamo almeno dire l'ambito sportivo?
1: No, guarda.
3: Perché mi fai vedere una foto di Stefano Ferrando?
1: Perché Stefano Ferrando che cosa fa?
3: Adesso,
1: se si può dire per radio.
3: Tantissime cose, però di base lo conoscono tutti per la
1: sì.
3: Bicicletta.
1: Sì, detto anche l'uomo Pogacar, perché sappiamo che lui deve aver rubato, immagino, magari ci può aiutare, però sembrerebbe che abbia rubato la bicicletta Pogacar, una di quelle che ha usato forse una volta per andare col triciclo, però Patrick Calcagni è qui e lui
3: buongiorno.
1: Lo sa.
6: Buon pomeriggio.
1: Patrick, ma dimmi sta roba di Ferrando e della bicicletta di Pogacar, cioè la sai te?
6: Non me la ricordo, come sempre queste cose non me le ricordo, però sì, è vero, no, la bici è la sua, è quella
1: certo,
6: di Pogacar e Stefano la...
1: Però non sappiamo come l'ha avuta.
6: No, la... Come l'ha avuta non si può dire.
1: Non si può dire. Buongiorno Patrick, benvenuto, è un piacere.
3: Hai visto che parterre questo pomeriggio si parla dunque di sport, ma non solo, storie di vite, perché è vero, la bicicletta, Ferrando, i commenti tecnici su quello che è appunto la bici come sport, il ciclismo, ma siamo a San Bernardino e allora tutti questi ospiti sono chiaramente legati con San Bernardino, ma non solo, con la regione. E partiamo subito con Patrick. Io pensavo di trovarti in centro città, uomo insomma della città. No, adesso ti dobbiamo immaginare uomo della montagna.
6: Sì, da qualche anno ormai, da circa 3 anni e mezzo, 4 anni, sono trasferito in Calanca, sono di fatto uomo di città, cresciuto a Paradiso, poi nell'epoca del corridore di ciclismo, quindi fra il 2000 e il 2010 ho vissuto a Valencia, ho vissuto a Madrid, quindi diciamo che qualche città l'ho sicura, città vera l'ho anche bazzicata. Lugano è una cittadina, la frazione di Bodio nel comune di Calanca è decisamente più ristretta, più piccola, più tranquilla sicuramente.
3: Però adesso è casa tua, casa vostra.
6: Sì, esatto, con mia moglie, con Elena e con i due bimbi, Ari e Geo, di 4 e 7 anni.
3: Quindi chiaramente state vivendo questo periodo particolare, anche se so che per voi non è una cosa così, una novità, diciamo, rimanere isolati. Anche Elena ci raccontava, quando l'abbiamo sentita al telefono, lei nella sua vita ne ha già viste molte di situazioni come questa, perché proprio lei è di lì.
6: Esattamente, lei è di Cauco, quindi diciamo che nella sua esistenza queste situazioni in Val Calanca le ha vissute molto più di me. Io è forse la prima volta, perché è vero che negli ultimi anni qualche chiusura c'è stata, ma ogni volta che c'è stata è stata di breve durata e ogni volta non eravamo in valle, quindi o eravamo in vacanza o eravamo fuori per quella giornata e non siamo praticamente mai stati penalizzati da, almeno per quel che mi riguarda, non sono mai stato penalizzato da questa chiusura della strada. Diciamo che penso soprattutto, visto che ho una mia azienda, sono io il capo di me stesso, quindi non devo rendere conto a nessuno per quanto riguarda la giornata lavorativa. Anche io questa settimana, diciamo, la sto vivendo abbastanza con spirito sportivo e comunque adeguandomi e niente, la vita va avanti comunque senza particolari intoppi.
3: Devo dire che probabilmente abitare su in alto ti può aiutare a livello di allenamento con la bici.
6: Ma una volta sicuramente mi avrebbe adesso aiutato, una volta, ora la bici
1: l'hai conosciuta troppo tardi.
6: La uso pochissimo, la valle l'ho conosciuta effettivamente troppo tardi e per la condizione fisica di ora abitare a Cauco, andare in bicicletta effettivamente può diventare particolarmente impegnativo.
1: Mia dura durissima per la sera.
3: Ma davvero? Ma no, ma dai, un po' di gamba ce l'hai ancora.
6: Ne ho sempre due, però insomma la forza che c'è nelle gambe non è quella che servirebbe.
3: Non è la forza che ha nelle gambe Federico.
1: E cioè lui è allenato.
3: È lui, 25 anni. Federico, però nascere e crescere qui può aiutare nel diventare un campione di sci?
4: Beh, ovvio, sì. A fine io sono cresciuto sulle piste. Cioè, l'unica cosa che mi impediva di entrare in casa con gli sci era mia mamma.
1: Ma se adesso li togli gli scarponi per favore e mettiamola a posto.
4: Esatto.
1: Sì, una vita sugli sci nel vero senso della parola, allora.
4: Sì, più o meno sì.
1: Fino ad arrivare in Coppa Europa, parliamo di cose serie, insomma. Com'è la situazione? Come va con l'allenamento, la stagione? Adesso siamo alle porte.
4: Siamo alle porte, sì. Le mie gare cominceranno a dicembre.
1: Sì.
4: E sì, si deve cercare di andare a tutta, perché nessuno dorme.
1: Certo, tutt'altro, gli altri soprattutto. Sì, discipline tecniche soprattutto le tue, o sbaglio?
4: Io sì, sono specialista del gigante.
1: Sì.
4: E dove mi trovo meglio e dove vado più forte.
1: La disciplina regina, capito? Cioè.
3: Comunque trovarne di famiglie dove siete in tre fratelli, giusto? Tutti e tre siete riusciti ad arrivare in alto nello sci, è già qualcosa di eccezionale, 3 su 3. Martina?
5: Sì, credo che sia bellissimo condividere questa passione con i miei fratelli, anche gli allenamenti abbiamo potuto condividere ed è un regalo per me vivere questa passione con loro, con la mia famiglia.
4: È una buona media 3 su 3, no?
1: Direi ottima, sarei di altro che media inglese.
3: Ma quindi,
1: ottima.
3: Mattina, mezzogiorno, sera, sempre a parlare di sci, sempre a discutere di allenamenti, sempre. Cioè, una vita intensa anche per i vostri genitori, immagino.
5: Santi i nostri genitori che ci hanno dovuto sopportare, ma soprattutto ci hanno supportato tantissimo. E io penso che entrambi, anzi tutti e tre, visto che manca Sebastiano, ma li ringraziamo veramente di cuore per tutto ciò che hanno fatto per noi.
3: Ma sciano anche loro?
5: Assolutamente sì. Il papà è il proprietario, è il direttore della scuola svizzera di sci di San Bernardino. Sì. Il nonno prima di lui già lo era. Ed è proprio una passione di famiglia da generazioni e da San Bernardino da sempre.
3: Cioè, è impressionante, è una dinastia la vostra. Naturalmente si parla di sci, siamo nel 2026, un po' uno sci diverso rispetto allo sci che conosceva Fabrizio Casati.
1: Ecco, grazie.
3: Perché lui sciava ancora con del materiale diverso, no? Adesso lui
1: c'era
3: diceva il legno.
1: C'era col formaggio.
3: Non è
1: presente.
3: Legno, però c'era veramente la tuta col formaggio.
1: Quella avevo.
3: Adesso si parla di materiali un pochino diversi. Avete la grande fortuna anche voi di poter scegliere? O quindi parliamo di sponsor, parliamo di materiale che arrivate ad avere perché c'è qualcuno che lo mette a disposizione, oppure non siamo ancora a quei livelli?
4: Boh, sicuramente sì. Io ho diversi paio di sci con diversi modelli. Ogni allenamento si prova, si testa, si cambia, si vita, si riavvita, si cambiano piastre, attacchi, canting.
1: Di tutto.
4: Puoi diventare pazzo.
1: Sì, ma sponsor seguono, abbiamo bisogno, dobbiamo dire qualcosa a qualcuno. Sì, è quello che dico. Cioè, tipo, gli sci sono sponsorizzati, oppure si possono trovare degli sponsor
4: SNI.
1: Nuovi.
4: SNI.
1: Come funziona? Perché
4: SNI... Si entra in un certo ciclo, con certi risultati arrivano più sci.
1: Sì.
4: E sì, non sono
1: cioè
4: ancora al massimo.
1: Cioè devi essere in classifica per poi richiamare...
4: È un po' come un gioco al telefono, no? Più sali, più si sblocca il livello.
1: Ah, vedo. Allora ti tocca salire.
4: Ti tocca salire.
1: Per forza. Scherzi a parte, come la vedi sta stagione adesso? Chi è che sono quelli più forti con i quali devi combattere? Fammi un po' di nomi.
4: Non lo so, cioè... La Coppa Europa... Ci sono tanti che
1: vengono. No, o i nostri.
4: Sono tanti forti svizzeri.
1: Ah, bene, questa è una parte molto positiva. Per te meno, lo capisco, però insomma abbiamo un futuro assicurato.
4: Abbiamo una grande concorrenza interna, non so, possiamo passare da Lenz Echler, da Fadrian Utin, che fanno sia la Coppa Europa che la Coppa del Mondo.
1: Ok.
4: Per farla semplice, la Coppa Europa è la Coppa del Mondo senza i primi 20.
1: Ah, certo, conosciamo, esatto.
4: Questo.
1: Dobbiamo fare fuori i primi 20 per farti arrivare in Coppa del Mondo, insomma, l'idea è quella lì. Oh no, ce la devi far te!
4: Esatto.
1: Grande. Capito, vedi?
3: Beh, però è molto interessante perché vedi proprio, cioè è difficile poter parlare normalmente con delle persone che sono arrivate a questi livelli e capire cosa c'è dietro. Ecco, lo sforzo per arrivare a... In quelle prime 20 posizioni si parla di una classifica mondiale.
4: Sì, si parla di una classifica mondiale. La differenza tra il primo e il ventesimo
3: quanti
4: è nulla.
3: Secondi?
4: È nulla. È
3: centesimi.
4: Possono
3: centesimi.
4: Essere anche certe gare 8 decimi.
1: Pensa a te.
4: 8 decimi. E il problema è che dal 20 al 60 ci sono altri 8 decimi. In un secondo e 6 tu puoi essere campione del mondo o quello che torna a casa frustrato.
1: Sì, ecco, noi puntiamo alla prima, dai, almeno ci dai un po' di gioia da questo punto di vista. Per te com'è stato questo mondo? A parte la tua famiglia che chiaramente ti ha supportato, ha vissuto con voi tutti insieme, insomma, gioie e frustrazioni, perché ormai il mondo dello sport, Calcagni lo sa bene, è fatto anche di frustrazioni. Però com'è andata questa tua vita da sportiva super d'élite, insomma, e che adesso, in un qualche modo, come sei messa?
5: Ma... Allora, io l'ho vissuta molto bene, c'era l'ansia alla partenza, al cancelletto, che prevaleva spesso su tutto il resto, però quell'emozione che provi al cancelletto penso che non me l'ha dato ancora nessun altro sport o nessun'altra cosa. Mm-hmm. E penso che sia mio fratello, il Federico, che Agna, che è qua da parte a me, che anche lei ha fatto delle gare di sci, lo possono confermare. E ora io lo sci lo vivo diversamente come maestro di sci. Ho la patente federale di maestra di sci,
1: sì.
5: Ho sciato nel demo team ticinese e ho potuto gareggiare anche i campionati svizzeri dei maestri di sci.
1: E com'è andata?
5: Ho vinto il gigante.
1: Quello che volevo farti dire, pugnetto per la vittoria, grandissimo.
5: Grazie.
1: Grande, vedi?
3: E tutti in gigante, cioè la vostra specialità di famiglia?
5: Sì, allora mi hanno provato a buttare sulle discipline veloci.
1: Urca.
5: Ma non sono una coraggiosa della velocità.
1: Ci
5: io
1: vuole
5: amo
1: una bella
5: il gigante.
1: Incoscienza, esatto. Diciamoci le cose come stanno. Un attimo fa, tra l'altro, Agna, Martina ha detto una cosa molto bella che secondo me ti fa scattare il click anche a te. Lei parlava di quel momento in cui sei di fronte al cancelletto di partenza, alla pista che praticamente è un 80 gradi, spesso e volentieri. E tu sei lì adesso, perché poi il côté della vecchia epoca lo racconteremo più tardi, però tu sei lì a catturare queste immagini. Come funziona? Che effetto ti dà? Dove vai a piazzarti? Cosa fai? Raccontaci un po' anche questa cosa che ha un dietro le quinte, che poi però diventa quello che le persone vedono.
7: Sì, esatto. Diciamo che adesso mi trovo nella posizione in cui guardo verso l'alto, prima guardavi verso il basso, invece adesso guardi l'atleta che scende, però rivivi quelle emozioni che vivono gli atleti perché le hai provate tu stesso, quindi sai che cosa vuol dire e a volte questo ti permette anche di catturare il momento con un occhio diverso rispetto a un fotografo tradizionale che magari non ha mai fatto sport.
1: Certo, ma il fatto di fare lo sport ti aiuta nel capire, vero,
7: sì,
1: tantissimi
7: sì,
1: momenti.
7: Proprio le emozioni di cui loro parlavano, cioè le sento...
1: Le rivivi un po' anche tu magari,
7: sì,
1: in
7: sì,
1: qualche
7: assolutamente,
1: modo.
7: Assolutamente, infatti... Tutta la loro storia un po' la rivivo anch'io, ero in un'altra valle,
1: la Leventina,
7: però
1: che salutiamo.
7: Questa passione per la montagna, per lo sci e per le gare la sento allo stesso modo.
1: E poi anche per te un po' di famiglia, diciamolo,
7: sì,
1: insomma, salutiamo
7: sì,
1: tra
7: sì.
1: l'altro. Però è vero, cioè nel senso che anche da quel punto di vista lì, forse anche la famiglia in cui nasci, l'idea dello sport e soprattutto della tensione sportiva, che è quella essere un po' quadrati, vale anche per Patrick. Questa cosa qui l'hai vissuta, l'hai sentita, come voi potete intervenire tutti.
7: Sì, sì, impari prima a sciare che a camminare quasi, no? Quando esatto. nasci in montagna e soprattutto certo. due passi dalle piste da sci, come diceva Federico, entreresti anche in casa con gli sci, quindi
1: sì.
7: penso
1: che
7: togliere l'obbligo.
1: Hai iniziato anche senza le rotelline della bicicletta, andato direttamente sulla bici da corsa.
6: Ma veramente io ho iniziato con l'occhio su ghiaccio.
1: Ah, vedi, ma questo non lo sapevo. Va bene.
6: Ho iniziato a quattro anni a giocare occhio su ghiaccio, mamma della Repubblica Ceca, quindi diciamo un paese che con l'hockey è abbastanza...
1: certo, conosci
6: c'è un
1: bene.
6: Certo feeling e poi all'età di...
1: Poi ha vinto il papà.
6: No, poi all'età. Ma no, il tutto è nato perché mio padre è un grande appassionato di hockey, quindi andava in bicicletta, ma gli piaceva l'hockey.
1: Certo.
6: Come piace a me tuttora.
1: Sì, sì, sì, sì.
6: Quindi
1: sì.
6: sono quegli sport che poi ti rimangono dentro e la passione rimane. Poi sì, poi ho iniziato a correre a hockey, ero un po' piccolino, un po' magrettino e mio padre mi ha messo su una bicicletta e lì ho cominciato, diciamo, avevo un po' più di feeling.
1: Sì,
6: di conseguenza le cose sono andate un po' più, sono andate meglio, diciamo, sono andate anche bene, direi.
1: Altro che bene, ci mancherebbe. Per noi va bene anche mettere un po' di musica, c'è Paul Simon con Graceland e tra l'altro ricordiamo che anche durante il pomeriggio ci collegheremo ancora una volta con Alice Pedrazzini che quest'oggi si trova a Leggia in una situazione che a me piace molto, a raccontare altra storia di vita veramente super importante. Tra poco ve lo spieghiamo.

0: 14:27, siamo sempre in compagnia di numerosi ospiti e tra l'altro qualcuno si è aggiunto, ma ancora non diciamo chi, però sappiamo che lui sciava con Alberto Tomba. Dico solo questo.
1: Sì, vabbè, allora io sono Alberto Marc Girardelli, dai! Sono Pirmin Zurbrich, ma
0: allora no, sciava con Alberto Tomba e ho detto tutto, ma lo scopriremo più tardi. Lui abita qui a San Bernardino, è un personaggio che in molti conoscono, anzi me l'ha suggerito Anya, quindi colpa tua.
2: Colpa mia, esatto, colpa mia.
0: Anche tu, come tanti ospiti che sono intervenuti in questi due giorni, sei arrivata per amore, perché in realtà tu sei leventinese.
2: Esatto, sì, io sono nata e cresciuta ad Airolo, ho fatto la mia infanzia in montagna, quindi a 1200 metri, e ho fatto sci agonistico come Martina e Federico, e una volta smesso con l'agonismo la montagna comunque è rimasta nel cuore. Poi lavoro, mi sono spostata, sono scesa un po' più in basso verso Bellinzona, già cittadina per me, e poi per amore sono tornata in valle, Valle Mesolcina, e poi sono arrivata a San Bernardino, quindi ancora tra le montagne, perché senza non posso stare.
1: Brava.
0: Una cosa che mi sono sempre chiesta è, ma tuo papà che io conosco adesso dai tempi di Cari.
2: Sì.
0: Non prima, però dai tempi di Cari. Per me tuo papà è la montagna ed è lo sci.
2: Sì.
0: Luca.
1: Siamo d'accordissimo. Salutato prima, saluto anche adesso, ci mancherebbe.
0: Ciao papà. Lo salutiamo tutti.
1: Numero uno.
0: A un certo punto io vengo a sciare qui a San Bernardino e me lo ritrovo sulle piste e dico no, ma non ci credo.
2: Sì, siamo riusciti,
0: quindi vedi,
2: a portarlo verso la Mesolcina e dire dai, vieni, c'è il rilancio di San Bernardino, puoi portare qualcosa di esperienza, gli ultimi anni prima della pensione, dai, vieni a San Bernardino. E così è stato.
0: E tua mamma? E tua mamma, parliamone. Arrivo al Tamaro e tua mamma me la trovo al Tamaro. Ma è bellissimo. Quindi sempre in montagna, vedi,
2: sì,
0: alla fine.
2: Il nostro legame con la montagna, tra sci, hockey, perché mia mamma viene dall'hockey, quindi Ambrì, Viganò. E quindi c'è sempre stato questo legame indissolubile, direi.
0: Ma quando è la tua prima macchina fotografica, quando entra nella tua vita?
2: Ma sin da piccola mi ricordo quelle Kodak usa e getta che si usavano in vacanza, che andavano pure sott'acqua.
1: Sì, certo, c'erano le acqua Kodak,
2: dopo
1: mi ricordo.
2: Tralasciamo quante erano effettivamente a fuoco e quante. Però mi ricordo sin da piccola questa passione di catturare i momenti e anche lo sviluppo. Ho fatto anche qualche corso, mi ricordo, alle medie, no, in bianco e nero, e dopo l'ho sempre portata avanti un po', le vacanze, i momenti, però è rimasta una passione. E sono andata sul commerciale come lavoro, diciamo una decina d'anni, e poi dopo sono tornata sulla passione, ho detto no, voglio fare fotografia, e ho legato la mia passione per lo sport e la montagna a quella che è la fotografia, ed è diventata una professione a tutti gli effetti.
0: E quante volte ti capita, appunto, come diceva Fabrizio prima, di fotografare e quindi di essere la fotografa ufficiale nelle gare di sci?
2: Beh, mi capita spesso nella Svizzera italiana, comunque le gare a calendario cerco di essere presente o mi viene chiesto, quindi spesso e volentieri, è anche una cosa che faccio molto volentieri. A livello nazionale seguo i Gran Prix Migros, almeno quelli ad Airolo e nei Grigioni, collaboro con un'agenzia di Zurigo che si occupa di tutti i Gran Prix Migros a livello fotografico, e poi sono spesso ancora ad Airolo per
0: freestyle.
2: Quello che è il freestyle, esatto, Deborah Scanzio che mi chiama
1: giustamente.
0: E beh, torno un attimo da Federico perché lui deve scappare, vero? Dove devi andare, scusa?
3: E allenamento.
0: Ah beh,
1: cioè, gli abbiamo detto che devi diventare allenare Coppa
0: palestra
1: del Mondo, quello dovrà lavorarci.
3: Adesso andrò a nuotare.
0: Adesso
3: vado a nuotare.
0: Dov'è la piscina più vicina?
1: Ma no, nel fiume qua.
3: Ah sì. Fai anche il recupero con l'acqua fredda.
1: Certo, sei
3: due in uno.
1: Sei a posto. No, scherzi a parte, no. Dove vai?
3: Adesso vado a Bellinzona.
1: A Belli. A Belli, certo.
0: Vai a nuotare a Bellinzona, quindi esatto. Tutti i giorni c'è allenamento.
3: Due volte al giorno di solito.
1: quello fa nella vita.
0: No, no, chiaro, cioè, chiaro. Sto cercando di entrare
1: Anche tu oggi hai fatto una
3: trasmissione. La mattina palestra, adesso vado a nuotare.
0: Possiamo chiederti un'ultima cosa allora, prima che tu vada a nuotare. Il tuo mito. Perché se per noi i miti, insomma, dobbiamo immaginarceli più o meno, immagino, non so per Fabio.
1: Ti dico Durbriken e Freddy Schneider, cioè.
0: Ecco, vedi, i tuoi sono. Chi sono?
3: Poi io sono un grande fan di Ted Ligety.
1: Vabbè, quello ci sta, poi nella tua categoria è ancora esatto. Perfetto, tecnicissimo lui.
3: E gli altri americano, miti, quelli di oggi li guardo più come esempi.
1: Ah, tipo più, però?
3: Tipo Odermatt.
1: Mamma mia.
3: Lo guardo più come esempio da imitare, da cercare.
1: Beh, lui è pazzesco,
3: da imitare. Beh. Invece col Ted Ligety ci sono cresciuto da quando ero piccolo.
1: Sì, vai a vederti quello che faceva von Grunigen in... lo ricordi? Sì. Hai già visto?
3: Sai
1: che
3: già visto.
1: Quello col baffo.
0: Sì, ma avete visto che sono tornati di moda gli occhiali di Alberto Tomba? Ve
1: e
0: lo
1: il
0: dico,
1: baffo di von Grunigen.
0: Ecco. Sì. Federico, grazie mille per essere stato con noi oggi e niente, ti seguiremo ovviamente fino alla prima posizione.
3: Grazie mille, grazie di tutto.
0: Tocchiamoci.
1: Grazie ancora,
3: grazie
1: Fede.
3: Mille,
1: buon allenamento. Ciao, prestissimo.
0: Grazie a Federico Toscano. E cosa vogliamo fare? Andiamo con la musica, andiamo avanti.
1: Andiamo con la musica,
0: facciamo.
1: Non è ancora pronta, tra un pochino arriverà. Noi ci piazziamo con il nostro, ed è detto, nuovo ospite, quindi tra poco lo conosceremo. Andiamo con Neck uno di questi giorni, poi torniamo.

0: Perfetta questa canzone. Uno di questi giorni andiamo via, è successo. Qua stiamo raccontando storia di vite, di persone che in un certo momento cambiano vita, decidono di trasferirsi dalla città verso la montagna, una da una valle all'altra, fa un lavoro e poi a un certo punto diventa quella che è la sua passione, quindi la fotografia, lo sci dall'altra parte con un rimaniamo legati a San Bernardino che però ci porta in un qualche modo, grazie proprio allo sci, a vivere un po' tutta la Svizzera, le piste, i vari paesi, le cose, le persone da conoscere. E poi ci sono anche altre storie di vita che hanno meno a che fare con lo sport in questo caso, anche se secondo me un bel po' di movimento conoscendolo lo fa anche lei, però a un certo punto qualcosa nella vita di questa persona cambia. Quindi queste storie di vita ve le stiamo raccontando durante questo pomeriggio e lo fa come sempre alla grande la nostra Alice Pedrazzini. Dove sei e soprattutto Ali, con chi sei?
1: Rieccoci, ciao a tutti e tutte. Sono, allora, dove sei? Rispondo a una domanda per volta. Sono a Leggia, tra Cama e Grono, siamo comunque frazione di Grono, sì. Però sono scesa, se scendete rispetto a dove vi trovate voi, anche sale la temperatura, voi siete lì, vi ho lasciati con le giacche, qua siamo senza maniche. E rispondo alla seconda domanda, sì. Già da Gianella, che mi ha ospitato qua nella sua azienda agricola. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, benvenuta.
1: Allora, con Giada stavamo riflettendo al fatto che ascoltandovi si parlava di passione, montagna, fotografia, sport. Ne mancava una forse che accomuna forse anche tutti, è la natura, e forse non abbiamo ancora nominato gli animali. E qui ci risiamo, ecco. Anche questa mattina erano loro i grandi protagonisti. Siamo in un contesto in cui io ti vedo, Giada, e dico, beh, una vita qua. Cioè tu sei talmente, sono entrata in un mondo e ti vedo viva qui, vedo un gatto tra l'altro che si avvicina, ci sono dei cani, non ti vedrai in nessun altro posto che qui. Però come accennava Fabrizio, è anche uno di quei momenti in cui chi ascolta può capire che ci sono dei cambi di vita e tu non sei sempre stata qui, tu sei stata in un mondo completamente diverso fino a 6 anni fa, sì. E poi si volta pagina, cosa è successo, cosa facevi e che cosa ti ha fatto dire no, io voglio vivere questa vita qui?
2: Ma allora, premetto che sono appunto figlia di contadini, quindi sono sempre nata e cresciuta in mezzo agli animali. Quando ero un po' più giovane ho intrapreso un apprendistato di commercio, quindi ho lavorato in assicurazione fino al 2017. Nel 2017 abbiamo dovuto decidere chi dei tre figli andasse avanti con questa azienda e io ho deciso di mollare tutto e a seguire appunto la scuola agraria di Mezzana per l'ottenimento dell'AFC come contadina.
1: C'è una cosa importante che hai detto, la strada era come se ci fosse già una strada tracciata, tu però parallelamente hai detto ma io faccio altro, provo a fare altro, e poi c'è stato un richiamo, lo chiamiamo così, un qualcosa nel DNA, qualcosa che perché prima Patrick Calcagni per esempio diceva io sono nato e cresciuto a Paradiso, mi ritrovo in Calanca, ed è lui tra l'altro che ho parlato anche con la moglie ieri, mi dice no, è lui che voleva andare lì eppure non c'era mai stato, non a vivere intendo. Tu invece era qualcosa, sentivi già un richiamo, c'era qualcosa dove eri già stata e volevi tornare, un posto sicuro?
2: Sì, praticamente io lavoravo a Lugano, però facevo da lunedì a venerdì a Lugano e poi sabato e domenica ero sempre qui a lavorare, quindi c'era qualcosa che non andava, nel senso ero felice del mio lavoro giù ma non ero soddisfatta a fine giornata come lo sono qui adesso. Ora sto lavorando per me stessa, per i miei animali, soprattutto quello che contano di più, e quindi mi sento realizzata al 100% perché sto facendo qualcosa che veramente sentivo dentro di me che dovevo fare e volevo fare.
1: E gli occhi qua parlano da sé. Mi chiedo se dopo anche le difficoltà che hai dovuto vivere qui con questa azienda agricola, magari le citiamo, cioè tra il dire e il fare, riprendere in mano un'azienda, partire, lanciarla, azienda agricola Gianella, cioè tra il dire e il fare cosa c'è di mezzo che noi non vediamo?
2: Se penso che sono trascorsi solo 6 anni da quando ho ricevuto, cioè ho preso in mano l'azienda eccetera a mio nome, mi sembra una vita, cioè perché ho fatto e strafatto di tutto e di più, siamo ancora ambientati l'agriturismo, abbiamo ancora aperto l'azienda al pubblico, facciamo visite guidate per i bambini, dopo quello che è il nostro lavoro sono sempre, non puoi mai programmare niente, ci sono sempre solo non disguidi ma comunque sempre imprevisti, quindi non puoi fare un anno che dici programmo questo, devi vivere giorno per giorno, affrontare le difficoltà e anche le gioie che ti arrivano nella vita, però chiaramente è un mondo, al mondo agricolo un mondo comunque che non puoi programmare, quindi dalla mucca che partorisce alle 3 di notte alla mucca che si rompe una gamba alla capretta che ha qualcosa, quindi devi sempre essere 24 ore su 24 comunque presente per dare supporto comunque anche a loro.
1: E se guardiamo l'attualità, Giada, io vedo la Val Calanca che è chiusa, venendo in auto anche, io sono passata da Sorte, sono passata dai piani di Verdabbio, questa è una piana che anche è stata nel 2024 molto molto molto colpita, sei ripartita, si può dire che eri in ginocchio, eravate a terra, come eravate nel 2024, come siete ripartiti?
2: Ma 2024 è un anno che non si dimentica, come se fosse ieri per me. Abbiamo dovuto chiudere l'agriturismo, si è allagata la stalla, abbiamo avuto una perdita di 60.000 metri di terreni agricoli, abbiamo finito di ripristinarli.
1: Quanto è 60.000 metri di terreni agricoli?
2: Sono tanti, sono tanti. E niente, praticamente abbiamo finito di ripristinare l'ultimo terreno a marzo di quest'anno e neanche farlo apposta, da giovedì scorso si è alluvionato di nuovo, quindi dovremo riniziare a sistemare anche quel terreno lì, che dopo due anni siamo riusciti comunque a ripristinarlo e stava dando un pochino i suoi frutti, si stava un po' riprendendo. Adesso siamo ancora, tra virgolette, al piede della scala in quel terreno.
1: Tra l'altro alle 16, lo ricordiamo, ci sarà una tavola rotonda dove si parlerà anche di come si prova a ripartire dopo le alluvioni, come si è provato a ripartire dopo il 2024, come la natura continua a bussare alla porta, anche perché in realtà è già in casa, quindi non deve nemmeno bussare, c'è, entra e voi ci convivete, avete una forza che appunto stiamo facendo scoprire anche in questi giorni di dirette da qua, che è ammirevole. In questo momento noi vi lasciamo, ci spostiamo in un'altra zona, sì. di questa grande casa che è un agriturismo, è una fattoria, è tante cose, e se volete poi ci ricollegheremo più tardi.
0: Super volentieri, grazie mille, un grande saluto ovviamente anche a Giada, e noi a questo punto però diciamolo.
3: Grazie Alice, grazie alla tua ospite e grazie anche ad Attilio Barcella che è arrivato a trovarci. Voi mi prendevate in giro e invece lui è arrivato a trovarci, e soprattutto lui faceva gare di Coppa del Mondo.
0: Certo.
3: Mica storie. Attilio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
4: Ah, benissimo, tutto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere.
3: Fammi, allora, ma tu ti rendi conto che Attilio è su Wikipedia?
0: Sì, certo che lo so. E tra l'altro Attilio, la prima cosa che voglio dire è una sola. Cioè, era, secondo me posso dire che l'89 è stato un po' un anno importantissimo per quanto ti riguarda. 1989. Sì. Tanto tu sei della Bergamasca, giusto?
4: Sì. Okay. Sì, da 5 anni che vivo qui nei Canton Grigioni. Sì. Mi sono sposato qui nei Canton Grigioni e sto benissimo.
0: Quindi anche tu per amore, vedi che poi la mesolcina porta per amore, Agni è arrivata per amore, tu anche. Sì. E quindi ci siamo. Allora, però vorrei tornare a quel 1989 dove è successo un po' di tutto. Cioè, nel senso che tu un altro tecnico, ma anche veloce, perché comunque tu facevi anche Super G.
4: Sì, ero 17esimo al mondo, il Super G sono arrivato 15esimo, 13esimo. Sì. Andavo bene anche il Super G.
0: Cioè, ti piaceva di più sport velocità?
4: No, gigante è la mia passione. Gigante.
0: Certo, ci credo, quando pennelli le linee, sì. Giuste.
3: Ma quindi conosci Ghedina?
4: Sono molto amico, li conosco tutti quelli della mia età.
0: Muckmeyer?
4: Muckmeyer, ho fatto la ricognizione di Kitzbühel, certo. Perché io ho esordito a Kitzbühel.
0: Sì, sì, beh, Israel, è per quello che te l'ho detto.
4: Ma partivo per ultimo, avevo 17 anni.
0: Pensa a te.
4: Con l'84, sì. Abituato.
0: Cioè, praticamente prima di te la prepista. Cioè.
4: No, ma il bello, no, vi racconto questa aneddoto.
0: Vai, la devi!
4: Ero a fare le gare a Pian di Novello, una Fish giovani, okay. Junior.
0: Sì.
4: In un posto che hanno chiuso questa stazione, venivano a vederci pastori, tre persone. E mi dice Messner, che era il commissario, termine, fa.
0: Certo.
4: Vorresti venire a fare la gara di slalom, esordire in Coppa? Sì, volentieri, cavolo, parto con
0: apposta.
4: Ma il fatto è che hanno questo in Austria, stanno fino all'ultima persona a fare il tifo. Io ho detto, vedranno i primi 10 e poi fuori. Praticamente ero in partenza, ultimo, dietro c'avevo quello che chiude la pista e c'erano giù 50.000 persone.
0: E certo, che campanacci, le cose.
4: Dopo 10 porte, quando scolli in alto, visto quelle porte, sono caduto.
0: Per l'ansia,
4: no, ve lo giuro, tesissimo, cioè abituato a vedere i pastori, l'altro, certo. Di tre persone, ho detto, scollinato dopo 10 porte, ho visto le persone in automatico sono caduto
0: come le capre quando c'hanno l'ansia. Pam, si
4: incredibile. Il tifo austriaco sta fino all'ultimo, certo. È questo, tanto da tanto i cappelli.
0: È vero perché comunque sono molto, cioè, allineati a quel mondo lì,
4: sono tutti bravi a tifare i primi 20, invece lo stanno fino all'ultimo.
0: Certo, secondo me volevamo vedere quella scena lì, l'hanno fatto apposta che sennò vincevi.
4: Sì, ma ero
0: sennò vincevi.
4: No, quasi contento era, ve lo dico perché sono uscito, ciao, ci vediamo
0: poi diciamola la prima proprio in quella pista lì, che non è esattamente delle più semplici.
4: Sì, poi non è la mia specialità, cioè,
0: certo.
4: No, andavo bene anche slalom, però non è la mia specialità, però perché poi dopo la gara dopo sono andato a fare il gigante a Kirby.
0: E lì com'è andata?
4: Lì
0: eri già più preparato?
4: Secondo me ho fatto una gara strepitosa, sì. Perché partendo ancora con gli ultimi aveva vinto Ingemar Stenmark secondo Marcial
0: Senti che nomi,
4: però, mamma mia. Però è stata una cosa bella perché avevo preso 12 secondi, ma vi dico che 12 secondi la seconda gara di Coppa del Mondo
0: è certo, no, ma tantissima roba.
4: Secondo me avevo fatto un garrone, infatti ero felicissimo.
0: Te credo.
4: Felicissimo,
0: certo, cioè, certo.
4: Ma era come aver vinto la gara. 12 o 13 secondi avevo preso, 6 o 7 la prima, però per me era una bellissima gara.
0: Caspita, ma poi ti ripeto, parliamo anche lì di nomi che veramente hanno fatto la storia dello sci, sì. Tu compreso, perché poi anche insomma in Coppa del Mondo hai avuto anche dei piazzamenti importanti.
4: Io ho la classifica qui sul telefonino dove quando sono arrivato quinto un certo Ingemar Stenmark è arrivato settimo, un certo Mardi Ardelli ottavo. Ed è qui, aveva vinto primi Zumbriken, Hansen, secondo Zumbriken, Irlik, Hansen, Zitzmann e io.
0: Sì,
4: belle soddisfazioni.
0: Ma te credo, altro che.
3: Attilio, ma sci ancora? No, perché Patrick Calcagne ha quasi appeso la bicicletta
0: Aspetta, non rispondere, Attilio, no. Scusami, perdonami. Vorrei far notare quello che ho visto. Alla domanda, ma sci ancora? Attilio, aspetta, non dir niente. Aglia e Martina hanno fatto un segno come per dire, accidenti.
5: Se
0: o no, Aglia, racconta.
5: Sì, verissimo, no, sci ancora la grande.
6: Assolutamente, proprio uno spettacolo.
0: Cioè, mette via Federico?
4: No, io.
3: Ma aspetta, scia, cioè, moderno?
6: Allora, io l'ho visto partire da in cima allo slift di Piancales, tutto dritto, a tutta velocità, e fare uno di quei salti che solo lui sa fare su questa pista.
0: E poi... perché lo guardavano in 20.000.
4: Guarda come sono ridotto.
0: non è vero. Anzi, grandissimo.
3: Perché a volte, Patrick, tu correggimi se sbaglio, dopo una carriera fatta di quello sport, c'è anche la voglia di appendere la bicicletta, nel tuo caso, gli sci, e dire, vabbè, sai cosa c'è? Mi dedico ad altro.
7: Sì, quello sì, sicuramente può capitare. Diciamo, nel mio caso non è che ho appeso la bicicletta definitivamente al chiodo, a me piace ancora andare in bicicletta, il problema è un po' il tempo, ma a parte quello ci devono essere le condizioni ideali. Io non penso che voi andate a sciare quando c'è vento, quando c'è nebbia, quando nevica forte. Io vado in bicicletta.
0: L'Agna sì,
7: loro
0: sì.
7: Ecco,
0: l'Agna,
7: allora voi siete ancora abbastanza sì, proprio sì, con la
0: tu, vedi,
4: io sono il classico pappone che deve esserci visibilità bellissima, sì. Neve bellissima.
0: Siamo in due.
7: Non fare freddo.
4: Agna,
0: ci facciamo male.
4: No, loro sono delle selvagge, sì. Vanno in mezzo alle... io non riesco a fare quello che fanno loro.
0: Non ci credo.
4: Ve lo giuro, perché no, a parte ho dei problemi anche un ginocchio. Ma loro vanno ovunque. Tu le metti lì,
0: partono via e hanno la visione.
4: Io invece sono un po' più accomodante, nel senso che mi piace andare a fare bella pista compatta.
3: Anch'io come te, anch'io sì. Come te.
7: Stessa cosa per me, sì, ora il ciclismo.
0: Certo.
7: Quindi non deve fare caldo, non deve fare freddo, non deve esserci vento.
3: Per quello che andiamo poco.
7: Dopo, sì, perché allora fine ci vai poco.
4: Esatto. Loro vanno ovunque.
0: Esatto, te c'è Ferrando che ti tira dietro quando fate tutti
7: che
0: i commenti.
7: Obbliga,
0: e lui obbliga, ma è uno così.
7: È lui che obbliga, però.
0: Però quasi, diciamo, fine... lo conosco. Grande.
3: Posso anticiparti una cosa, Fabri?
0: Sava Sandir.
3: No, perché è vero, abbiamo parlato di sci, un pochino anche di ciclismo, ma vuoi non parlare anche un pochino della mia più grande passione? Tu sai qual è la mia più grande passione?
0: Il vino?
3: No! No, l'equitazione!
0: Certo, lo so.
3: L'equitazione. Qui noi abbiamo un ospite che ha passato l'intera vita insieme ai cavalli, un grandissimo ospite, anche lui arrivato stranamente
0: sì,
3: qui a
0: aspetta,
3: San Bernardino.
0: Aspetta che faccio una cosa, do il microfono a Belloni che tanto lì a fare niente. Hai voglia, Axel, preparando la puntata dopo, va bene. Hai voglia di andarla... sì.
3: Così lo salutiamo subito e poi lo accogliamo al tavolo di Rete 1. Ghena, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ma che bello averti qui oggi.
8: Per me è un onore e una sorpresa, sinceramente.
3: No, è bellissimo anche per noi, ma più tardi racconteremo, insomma, della tua storia, come sei arrivato a San Bernardino.
8: Sì, anche del sci.
3: Anche dello sci.
8: Avrei qualcosa da dire, sì.
3: Va bene. Vuoi dirlo subito?
8: Sì. Oh, beh, no, cioè nel senso... Abbiamo vinto in campionati grigionese delle Seggiovie d'Agosto, stagione scorso, dal quale sono molto orgoglioso, grazie a tutti, Mesocco e San Bernardino.
3: Il trofeo è qui a pochi passi da noi e tra poco ne parliamo, perché naturalmente questo è l'orgoglio, siete riusciti a portare qui questo trofeo e quindi naturalmente ne parleremo. Adesso andiamo con la musica, c'è Michael Bublé.

0: Torniamo in diretta e soprattutto oggi l'avete capito, stiamo parlando di storie di vita, un po' lo sport che poi si intreccia con la vita in generale, la vita che in un qualche modo ti chiama e cambia la sua azione nella vita di tutti noi. Ed è proprio per questo motivo che Alice è andata a Leggia, è andata da Giada Gianella per farsi raccontare un po' di questo cambio di vita che ormai comunque l'ha abbracciata davvero fino in fondo, tra un momento magari un po' più storto, un altro invece che sta andando alla grande, che poi racconta la storia di vita di tutti noi. Torniamo da quelle parti perché siamo molto curiosi di vedere che cosa sta succedendo e soprattutto di sentire altri racconti, perché poi qui succedono cose. È arrivato un fisarmonicista dal Mendrisiotto che diventerà secondo me uno dei leader della colonna sonora dell'Ora della Terra tu di domenica. Sei ancora, come ti chiami te?
1: Io
0: Pio, domenica ci sei ancora? Sei qua?
1: Sì.
0: Ecco, ora suonerai con Lara in diretta.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Fabri.
0: Prego, vai Alice.
3: Sì, noi ci ricolleghiamo, ve l'avevamo promesso, perché Giada Gianella mi sta portando a spasso, a scoprire un po' il suo mondo, e forse il denominatore comune di tutte le persone che stiamo avendo è che gli batte veramente tanto il cuore quando parlano di quello che fanno, malgrado, con quella parola, malgrado quello che richiede una vita di montagna, una vita che dipende tanto dalla natura, dagli animali in questo caso. Giada, dove mi hai portata qua? Per chi non è qui, cosa vediamo?
4: Allora, vediamo le mie mucche che dal 13 di luglio sono uscite dall'Alpe, non per quello che pensate voi, non per il lupo, non per la siccità, ma purtroppo perché hanno preso la malattia delle zecche, quindi queste zecche si attaccano a loro e gli mangiano i globuli rossi e diventano anemiche. Abbiamo avuto anche delle perdite, però adesso siamo fiduciosi e positivi, abbiamo trattate. I vitelli assolutamente, per fortuna, sotto i 10 mesi non percepiscono questa malattia, quindi loro stanno benissimo. E niente, siamo qua a guardarle in questo momento, sono serene, sono piene di foraggio e sono qui al pascolo con le mangiatoie fino a che ce lo permetterà il tempo.
3: E Giada, una cosa che vi racconto è che mentre aspettavamo di ricollegarci con voi me le commentava tutte, diceva: guarda che bella lì, ah guarda che curiosa lei, ah sta meglio lei. E questo succede in un contesto, noi non siamo qua per raccontare storie solo idilliache, noi siamo qua accanto all'autostrada, noi siamo in un contesto in cui di solito non saremmo, sta cambiando questo lavoro, eppure tu ci continui a credere, la tua vita è questa e sei contenta che sia questa?
4: Assolutamente sì, diciamo che le difficoltà non mancano, anzi ogni anno c'è sempre qualcosa, anche per vedere le malattie dei bovini che tutti sappiamo sono sempre di più e nasce sempre un virus in più, come anche...
3: Perché?
4: Io penso che sia anche il cambiamento climatico, il caldo che ha fatto, questo sicuramente ha portato, gli animali col caldo soffrono, una mucca sta bene a meno 10, non sta bene a più 30 o più 35, quindi soffrono anche loro e rimangono comunque più deboli.
3: C'è una cosa che forse in questa nuova vita, che poi hai già nel DNA, l'abbiamo detto, noto tanto mentre ti parlo, è che c'è come se ci fosse un legame molto stretto, quasi una simbiosi, stanno male loro, siamo scese dall'auto e ti ho vista spegnerti un attimo, è del tipo molto simbiotico, sono io che interpreto troppo?
4: No, hai perfettamente ragione, cioè quando una mia mucca, mia male, sta male, sto male anch'io, cioè non divento cattiva con tutte le persone che mi stanno vicino perché sono frustrata, perché non riesco a, vorrei che stessero bene, ma so che ci vuole tempo, prima che si riprenderanno al 100% basteranno ancora dei 2-3 mesi, ma devo crederci perché loro sono tutto per me e quindi io vivo per loro.
3: Un'altra cosa che vogliamo dire prima di arrivare alle notizie, ci stiamo avvicinando al notiziario e teniamo anche d'occhio, il mio lavoro è quello di guardare quello, nel tuo caso fa parte anche del tuo lavoro ma della tua persona soprattutto guardare tanto il cielo, una cosa che continui a fare, controlli le nuvole e altro. I temporali adesso come sono? Abbiamo detto, tu hai vissuto il trauma del 2024, è scesa buona parte della montagna, adesso come vivi te i temporali?
4: Ma ogni volta che c'è un temporale non dormo assolutamente serena, anzi penso che sono sveglia ogni 2 ore, ogni ora, prima di tutto perché ho gli animali qui, quindi sono qui e non sono in un'altra valle, non sono all'Alpe, quindi ho paura che succeda qualcosa, che cada una pianta e che ci sia qualcosa, e soprattutto ho paura comunque della montagna. Vivo qua e non lascerò mai questa valle, per l'amor di Dio, però il 2024 ha segnato tanto.
3: Hai detto non lascerai mai questa valle, non lascerai mai questo posto, anche perché adesso abbiamo detto facciamo una tappa a vedere quello che in questo momento ti fa dire malgrado tutto mi piace tanto, voglio vivere questa vita. Tra poco ci porterai invece in un posto che già ti sta illuminando, che ti fa dire ecco mi sento viva ed è qui che voglio stare. Ci spostiamo, ti va bene? Dove andiamo?
4: Dalle caprette tibetane.
3: Tra poco allora ci spostiamo lì, noi proseguiamo il viaggio mentre piano piano si stanno facendo le 15, quindi è l'ora delle notizie. orario, la linea va a Comano e poi torna qui nel Moesano, dove il pomeriggio non è ancora finito, non sarà ancora finito, fino alle 18 saremo insieme. Andiamo con le notizie.
1: Rete 1.
2: Sono le 15. In studio Lino Bini, nessun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita lo scorso 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide. Questo in sintesi.

0: l'intervento dei soccorritori. Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso le condoglianze alla famiglia reale e a tutto il popolo norvegese per la morte questa mattina in un ospedale di Oslo di re Harald V, il monarca 89enne più anziano d'Europa. Primo semestre all'insegna della stabilità per il settore paralberghiero svizzero, che ha registrato poco meno di 4 milioni di pernottamenti in linea con lo stesso periodo di un anno prima. Tra le strutture maggiormente richieste, gli ostelli della gioventù e i campeggi. Primo semestre dell'anno in crescita per Enschede, che ha registrato un lieve aumento della redditività con un utile netto di 259 milioni di franchi in aumento del 2% su base annua. Malgrado un contesto difficile, sottolinea il gruppo in una nota, i risultati ottenuti sono considerati estremamente positivi, grazie soprattutto alla strategia rivolta all'innovazione e alla specializzazione dei prodotti. Per lo sport calcio sono stati resi noti gli avversari del Lugano nella fase campionato di Conference League che inizierà il 15 ottobre. Bene, il sorteggio effettuato a Monte Carlo vede i bianconeri affrontare in casa la Stella Rossa di Belgrado, i belgi del Sint-Truiden e i lituani del Žalgiris. In trasferta invece Lugano giocherà contro il Copenaghen, gli spagnoli del Getafe e i cechi del Jablonec. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovescio temporale in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
1: Nel canton San Gallo la A15 è ancora chiusa tra Erschenbach e Iona in direzione di Rapperswil a causa di un incidente. Sono da prevedere in questo caso lunghi ritardi. Sulla 2 al portale sud della galleria San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti tra Quinto e Rolo in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono 5 km di coda e attese di 50 minuti circa in direzione del Ticino. Segnaliamo inoltre che le entrate di Rolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: È una sigla col mixer praticamente, hai visto?
2: Bello.
1: Che roba? Meraviglioso,
2: Fabrizio Casati, sono arrivate le 15:03.
1: Lasciami ricordare un paio di cose. Siamo in Piazza Brocco, soprattutto siamo pronti anche per accogliervi domani con tutta la famiglia in una giornata che si preannuncia bellissima, soliva, soleggiata, bel tempo, da voi ai giù di sotto lì nelle città farà caldo, qui invece si starà che è una meraviglia, mercatino con tutto quello che di buono e bello potete trovare da queste parti, in Mesolcina, proprio davanti a noi, quindi sul fiume che poi porta verso il padiglione musicale, l'Alpin Lodge, perché poi là ci sarà il DJ set dei Fanny e soprattutto Julie Meletta in concerto e a seguire Andrea Bignasca in concerto. Tutto questo a gratis. Paga Belloni, pensa.
2: Bellissimo,
1: lui
2: perfetto. Quindi
1: è uno così.
2: Auto...
1: Cagiona la vita, ma poi quando vuole dare a tutti, dà.
2: Mamma mia, oggi, questo è quello che succederà domani. Oggi però siamo in compagnia di tantissimi ospiti che sono arrivati a trovarci qui a San Bernardino, a partire da Patrick Calcagni, Ania Censi, Martina Toscano, Attilio Barcella e l'ultimo che si è seduto al tavolo si chiama Genael Luik. Luik, giusto?
3: No.
2: Luik. Vabbè, dillo tu.
3: Guic.
2: L'ho scritto sbagliato.
1: Il mio idolo è
3: il profondo della Bretagna.
2: Ma io lo conosco come Ghena, basta, stop, Ghena, finito.
3: Esatto. Cioè, e va bene così.
1: Va bene il Ghena, però Bretagna, come mai sì, dalla Bretagna? Perché arrivi qua a San Bernardino? Io sono curioso. Altre storie di vita.
3: Non so se ci sarà abbastanza di tempo per... Niente, ho studiato nei cavalli, liceo agricolo e tutto, e ho fatto la carriera in tutta Europa.
1: Quello sicuramente lo sappiamo.
3: Dalla forca...

0: scopa, né dodicito, né latte di etame, ha la sella, il filetto e
1: non è quello che pensi tu,
2: ah, no,
1: il filetto.
2: Infatti dicevo,
1: no,
2: di solito
1: no,
2: chi va a cavallo.
1: Il filetto è l'imboccatura.
0: E soprattutto,
2: io pensavo
1: lo sapevo subito. Difatti io...
0: E soprattutto i cavalli giovani, in quanto mi riguardo, ero abbastanza ferrato. Ecco.
1: Quindi sì, anche la doma dei cavalli giovani.
0: Sì, soprattutto, sì.
1: Hai lavorato con, insieme, e non per, io ci tengo a dire questo, non per grandi cavalieri, ma insieme a grandi cavalieri.
0: Sì, soprattutto in Italia. Dall'Airioldi, Moyerson, tutta gente così, anni 70, 80, 90, diciamo, 80-90 in quanto mi riguarda, Airioldi, grandi cavalieri che sono andato a fare dei percorsi in alto livello.
2: Con qualche svizzero
0: Olimpiade,
2: no?
0: Addirittura.
2: Con qualche svizzero
0: ma
2: non
0: certo,
2: è mai lavorato? Sì, dai.
0: Ho finito con grande orgoglio insieme alla famiglia Crota, che
2: so,
0: saluto.
2: Anche noi.
1: Sei andato con Fabio o con Clarissa?
0: No, anche noi ci trovavamo in concorso in Italia, non loro frequentavano tanto i concorsi italiani e ci siamo conosciuti lì e niente, alla fine sono arrivato in scuderia a Giubiasco e sono onorato di aver partecipato anche un po' al lavoro a terra di Madame Pompadour.
1: Eh beh,
0: che ha portato il Fabio comunque ai Olimpiadi di Atena.
2: E come? Tra l'altro, giusto per dare completezza, mi piace dirlo, così faccio anche il brillante anche nell'equitazione.
0: Esatto.
2: Steve Gerdà mi ha vinto, adesso.
1: Beh, certo.
0: Esatto.
1: Tanta
0: roba.
1: Elena, ti ricordi quando Steve Gerdà era sempre a casa della famiglia Crotta?
0: Vedi esattamente, che, eh? Esattamente. Io ho vissuto, ho montato insieme anche con loro, insomma, è un grande onore, è stata una grande emozione il weekend scorso, cioè 10 giorni fa,
2: sì,
0: non mi ricordo
2: settimana
0: più,
2: scorsa, sì, sì, è proprio
0: vedere
2: una
0: cosa questo ragazzo qua, ragazzo, io l'ho conosciuto ragazzo, ma insomma, chapeau.
1: Ma adesso non ti mancano i cavalli, qui a
0: sì,
1: San Bernardino
0: tanto. Sì, sì.
1: Non hai cavalli qui.
0: E ci ritornerò anche perché mi piace insegnare e vorrei trasmettere anche un po' questa passione.
1: Quindi vuol dire che in un futuro tornerai a sentire odore di cavallo.
0: Esatto, l'idea è questa, sì.
1: Ma scusa, adesso però, Ghena, tu sei pattugliatore sulle piste d'inverno.
0: Sì, onorato anche di ciò, perché stiamo attenti alla sicurezza della gente, un'esperienza di vita straordinaria. Che ho imparato qua a San Bernardino grazie a due persone importanti per noi e per tanti professionisti della neve qua, che era il De Giorgi, Daniele, che non c'è più, e il Francesco della Nave, che saluto anche, che sono stati i nostri maestri praticamente. E tutto il resto, i colleghi...
2: Eh beh, certo,
0: soprattutto due persone.
2: L'hai detto, l'abbiamo capito anche dalla tua voce un po', ecco, un po' emozionata.
0: Cioè, due colleghi con il quale sono a San Bernardino nel bene e nel male del sci e ce la stiamo facendo e questo è un gran regalo.
2: Ma da quanto tempo sei qua a San Bernardino?
0: 22 anni.
2: Vedi, mica da ieri.
0: Quindi ho conosciuto la fine, tra virgolette.
2: E la fine. Vivi un po' l'inizio.
0: Il Piancaleschi è stato valorizzato a livello perché il comune e noi abbiamo fatto veramente un bijou. Grazie al comune, perché è il comune che ha.
2: Eh beh, certo.
1: Quindi tu, Martina, l'hai vista che era piccolissima?
0: Certo.
1: Hai seguito tutta la
0: certo,
1: sua carriera?
0: Io e Martina siamo come fratelli e sorelle, sono sci.
2: Quindi, sì, come diceva Tiglio,
0: voglio tanto
2: un
0: bene
2: animale
0: anche.
2: Da...
0: E dove siamo arrivati, tra l'altro, con questa gara?
1: Questa famosa
0: gara che abbiamo portato a casa, e anche grazie alla famiglia Toscano, che con il papà, con il zio, con la Martine, con i cugini, abbiamo fatto tanti allenamenti e tutto. E voilà.
1: Ma facciamo spiegare a Dania Censi cos'è questa gara. Cioè, una gara, una coppa che finalmente è arrivata a San Bernardino dopo anni e anni di appartenenza, insomma, a un'altra regione. Dove chi vinceva sempre questa coppa?
3: Sì, per 6 anni di seguito l'ha vinta Davos Rinnerhorn, quindi per noi era l'obiettivo. portarcela a casa. Ghena ci ha messo tutta l'energia possibile e immaginabile, è riuscito a creare un team molto forte, tutto dalla regione, da chi lavora sugli impianti, perché comunque è un campionato degli impianti di risalita grigionesi, quindi tutti gli impianti di risalita grigionesi partecipano e portano atleti, e i migliori tre tempi di ogni squadra vengono sommati e quindi il tempo più basso vince questo trofeo per noi importante.
1: Trofeo che adesso è depositato, insomma, è lì in bottega, in bella, proprio davanti a tutti, in bella vista, come per dire: oh ragazzi, qua siamo forti.
3: Eh sì, con i nomi dei tre migliori stampati sotto questo trofeo.
2: Esatto. Com'è il trofeo? Avete voglia di descriverlo, visto che io l'ho visto, ma te anch'io sei andata apposta.
1: No, sono andata là a vederlo, perché a parte che peserà 60 kg, il trofeo non si poteva portare qui. È uno stambecco?
0: Sì, stambecche di legno e due cristalli. Praticamente, allora, il nostro campione è il Francesco Stern,
1: che è il fratello di Giulia che abbiamo sentito stamattina. Questa mattina, voilà. Ovvero i figli di Elena e Alberto Stern.
0: Che tutto ha collegato. Fatto il record della giornata, sì. Il tempo della pista.
2: Ma lui era forte, forte Martina, Francesco, dico bene?
4: Sì, sì, anche lui era nell'età del Federico, mio fratello, sì. Federico, e hanno corso assieme i primi anni.
2: Certo, certo, ricordo bene.
0: E quindi ha vinto la sua categoria insieme al Mattia Ballarin, che è arrivato secondo nella sua categoria, e il nostro Wolf, il nostro lupo Matteo, che anche lui alla sua maniera è arrivato a fare un buon tempo e abbiamo vinto. Allora, certo. Io questa storia qua la sto tirando avanti da 15 anni. Sono andato a rappresentare anche Piancales, perché è venuto fuori, sono andato a fare 3 stagioni in una stazione di sci in Svizzera interna, dove questo era un'abitudine, che del grigione. E noi qui a San Bernardino
1: niente, non si faceva.
0: Sono andato a fare queste 3 stagioni e praticamente il mio capo fa: allora vieni a fare la gara. E io: ma che gara è? Tutto stupendo, giornate bellissime, troviamo altri colleghi di lavoro, quindi c'è il confronto, andiamo a rubare con l'occhio magari, cioè, insomma, è molto bello.
1: Ma Tiglio ha partecipato nel gruppo? Scusa, allora, non vi siete giocati la carta Coppa del Mondo?
0: Logicamente. Allora, mi ritrovo sull'ancora di Piancales e vedo un piccolo uomo tracagnato che prende l'ancora con me.
1: Tracagnato sarebbe?
2: Non ero io.
0: Insomma, forzuta la Bergum, no?
1: Tracagnato vuol dire questo.
0: E lui mi fa, è da un po' che lo vedevo sciare, questo qui. E mi fa: ti sfido, non ci conoscevamo, ti sfido in gigante se tu vuoi. Mi faccio: io non sfido nessuno. E da lì è diventato... Insomma, è andata avanti e abbiamo parlato di questa cosa che avevo, tra virgolette, creato e tutto. È stato un stimolo anche per noi avere un personaggio del genere. E siamo arrivati lì perché Tiglio e tutti, Ania, Martino, tutti ci hanno aiutati. È stata una cosa
2: grandi, bravissima.
0: Per me è un orgoglio.
2: Certo, tra l'altro abbiamo parlato
0: un orgoglio
2: adesso...
0: per il comune di Mesotto, orgoglio
2: per tutti.
0: Tutti di San Bernardino, e dedicata a loro praticamente.
2: Certo. Cosa dice Tiglio?
5: No, questa gara qui non lo so, per neanche io, me l'ha proposta al Ghena. Io pensavo, invece, una gara meravigliosa, piste meravigliose, sì. E poi calma, no, stiamo parlando degli impiantisti, ma ci sono dei fior di sciatori. Uno pensa, no, è l'impiantista, quello che... ci sono dei grandi sciatori che sciano, e io ho dato il mio contributo per quello, perché sono un po' anche acciaccato, però sì. Siamo riusciti a portare dei giovani fortissimi che li abbiamo stimolati e dunque abbiamo un bel team, perché anche l'anno scorso, ricordo, siamo arrivati secondi. L'anno scorso abbiamo due team, secondi e quarti, quest'anno primi, dunque...
1: Ma
5: la più bella cosa, io essendo competitivo,
1: sì.
5: Quando prendi due piccioni con una fava che porti via il trofeo in casa dei vincitori ad Davos.
1: La
5: cosa più bella del mondo.
2: Allora, adesso aspetta.
1: Ascoltiamo un po' di musica. Chiamiamo Alberto Tomba al telefono.
2: Sì, va bene, può essere una bella idea, però io atleta campione. Detto questo, però, loro due hanno detto un attimo fa di questa cosa, di questa situazione di richiamo delle gare. A te, Patrick, mancano un po' le gare in un qualche modo? Lascia stare adesso e famiglia, non dirmi le solite cose. Cioè, dimmi quel momento lì quando partivate tutti, se non ti manca un po', quando magari le commenti e vedi quelle gare lì.
6: Neanche un po'.
2: Vero? Ma che differenza vedi con loro che invece sono ancora carichi come delle molle?
6: No, ma attenzione, sono carichi come molle, però giustamente non sciano. Cioè sciano, ma non fanno la gara vera e propria, aiutano a fare la gara, aiutano a vincere, aiutano a portare a casa il trofeo. Io seguo una squadra juniores di
2: certo,
6: credo la squadra juniores.
3: Tu
6: hai sciato?
3: No,
6: ok.
2: Tutti,
1: attenzione a quello che dici qui.
6: Mamma mia.
5: No, l'anno scorso io sono uscito,
6: beh, dicevi che sei acciaccato.
5: Ma io devo fare la protesi quest'anno, okay. Ma
6: quindi con mezzo ginocchio.
5: Sì, ma è vero. Ma io mi butto lo stesso.
6: Allora, quello che dicevi è la sua maniera.
2: Martina annuisce. Agna è per terra, sta ridendo come non so che cosa. E qui tra pochissimo andiamo ancora da Alice Pedrazzini per salvarci.
1: Io chiamerei
2: un po'
1: anche Alberto Tomba, così.
2: Ce l'abbiamo il numero di Alberto.
1: Ecco, lo sapevo. E vai.
2: Andiamo con la musica e torniamo prestissimo. Forse con sorpresone a sto punto.

0: Candy Staton con Young Girls Run Free, ed è un po' quello che stiamo raccontando quest'oggi. Qua si corre ancora a mille, tra l'altro sono successe cose durante questo brano, perché Attilio ha mandato un vocale ad Alberto Tomba, l'ha fatto davvero, abbiamo provato a chiamarlo, non rispondeva, ma forse adesso ci risponderà. Insomma, sarebbe una bellissima carrambata, anche perché anche lui in qualche modo ha cambiato vita. Di queste storie di vite stiamo continuando a raccontarle, certo, qui allo Stammtisch di Piazza Brocco a San Bernardino, ma lo stiamo facendo anche a Leggia con la nostra Alice Pedrazzini e soprattutto con tutto quello che riguarda la storia di vita di Giada Gianella, che continuo a salutare ad abbracciare.
1: Giada Gianella, sì, che è qui con me, e io subito le faccio una domanda, perché voi dicevate sono successe tante cose durante la canzone. Sì, anche qua mi hai catapultata in un mondo, siamo attorniati da capre tibetane, e dicevo sono una cinquantina, tu no, sono 50?
2: 54 qui più 7 che ho appena preso, 61.
1: Ecco, quindi qua tutto, ormai ci sono corse incontro, io nel panico, dicevo sono tante, sono 50. Una cosa ti chiedo, Giada. Se andiamo indietro al tuo cambio di vita, siamo nel 2017, quanti animali hai? Voglio partire da lì.
2: Avevo un cane, un Jack Russell di nome Daisy, che ancora oggi è qua con noi in stalla.
1: E se invece guardiamo adesso, ti guardi attorno, chi c'è qua? Chi sono?
2: Adesso abbiamo la gioia di aver iniziato con 4 tibetane come hobby, ha convinto mio papà a prendere perché mi piacevano, è arrivata quasi appunto 61 animali adesso tibetane, che usiamo espressamente solo per pulizia dei pascoli, selve castanili, non fanno né latte né capretti, non li vendiamo perché tantissimi mi chiamano sempre se ne vendo, ma il gruppo non lo dividerò mai, e puliscono meglio degli asini o delle capre grandi, cioè sono i Zeki Boy naturali, come li chiamo io.
1: Zeki Boy naturali. Ma tu quando sei qui, tu hai detto no, io qua sono le mie gioie, sono il mio... Perché? C'è qualcuno che ti dice ma sì, va bene, gli animali sono belli, però di solito pensi al reddito, pensi altro. Perché loro? Alla fine Zeki Boy, come dici tu, ci sono altri, cioè ci sono gli strumenti. Perché loro? Perché le caprette tibetane? Cosa hanno di particolare? Ne stai accarezzando una tra l'altro?
2: Sì, questo è quello che rompe sempre, che ti fai massaggi naturali praticamente. Vabbè, la cosa bella è solo quando, come siamo arrivate, quando ti vedono, che ti vedono arrivare, loro ti vengono incontro, per me è la gioia più grande. Quindi la mattina il buongiorno viene da loro.
1: Ma no, tu l'hai fatta molto veloce, scusate, io vi chiedo di immaginarvi la scena, siamo scese dall'auto, lo pubblicheremo anche sui social di Rete1,
0: sì.
1: Cioè di colpo hanno cominciato tutte, impazzivano.
2: Sì. No, mi riconoscono, quindi loro quando ci vedono, mi vedono soprattutto, corrono, posso passarvi anche in macchina col furgone, che loro dalla ramina corrono dietro finché non finisce il recinto. E la cosa bella è anche quando le sposto tutte a piedi, in tutta la mesolcina, quindi dallo stallo fino a Grono, le sposto a piedi, e se magari loro mi superano perché hanno il passo più veloce di me, io dico ragazze state ferme, adagio, aspettatemi, pam, loro si fermano e mi aspettano, quindi è bellissimo veramente.
1: E vi posso dire, prima di darvi la linea, che anche qua belle avventure, il cavo del microfono, se torna intatto possiamo essere
0: siamo
1: felici, se il pantalone, anche tu sei tornata, ce n'è una che viene bullizzata, mi spiegavi dagli
0: no.
1: altri, eh sì, è diventata la mia cara amica, è sempre qui vicina, anche a lei le piaceva il mio jeans, quindi sono tutto questo per dire che ogni collegamento abbiamo una sorpresa, e chi se ne frega del materiale tecnico, no Giada, se alla fine non porto a casa il microfono fa niente.
2: Ma no, fa niente, cioè, ne compreranno poi un altro, no? L'importante stare qua a farsi coccolare.
1: Questa è vita, questa è la vita di Giada Gianella. Vi ridiamo la linea e continuiamo ad ascoltare anche le storie che state raccontando dal Brocco e Posta di San Bernardino.
3: Comunque dovesse avanzare un brandello di microfono, tu portalo a casa lo stesso che lo ricuciamo.
0: Oggi comunque è un po' la tua giornata con le caprette, questo è poco ma sicuro.
1: Con piacere le faccio,
0: certo,
1: queste giornate, con
0: ma
1: molto
0: ci
1: piacere. Molto.
3: Posso dire una cosa? Attenzione, perché qui qualcuno si sposa.
0: Attenzione.
3: Cosa vuol dire? Guarda, l'unica che si è mossa, chi è?
0: Attenzione!
3: E Martina si sposa!
0: Ma raccontaci, quando?
4: Bordo sono, sì! mi sposo ad ottobre, il 10 di ottobre qua a San Bernardino, sono riuscita io invece a portare il mio amore qua a San Bernardino, lui di Roveredo.
0: Ma queste della Mesolcina vi portano tutti via, hai capito? Calcagni, è un po' come con te è successa sta cosa qua.
5: Ma a dire vero, come diceva prima Alice, sono io che sono voluto tornare in valle, ho dovuto fare un po' di pressione io ho dovuto fare un'opera di convincimento per andare appunto a vivere in Calanca rispetto a Paradiso. Quella è stata un po' una scelta
0: di vita.
5: Più che amore per la compagna, di amore per i figli. Quindi,
0: beh, giustamente, crescere i figli.
5: Esattamente. Cioè, quando è arrivato il momento di scegliere se frequentare la scuola dell'infanzia a Paradiso o attendere un anno e iniziare l'anno successivo in Calanca, nel momento che veramente dovevamo decidere, abbiamo... Personalmente ho pensato che a Bodio decisamente la qualità di vita fosse migliore, soprattutto per i ragazzi.
0: Eh beh, certo, questo assolutamente impossibile dire il contrario. Martina!
3: Come si chiama lui?
0: Aspetta che voglio presentare la fotografa ufficiale del matrimonio.
3: Vabbè, chiaro.
0: Agna, a questo punto abbiamo già la fotografa, cosa vuoi di più della vita? Come si chiama il fortunato?
4: Giacomo.
0: Giacomo, che invece da dove hai portato via?
4: Da Roveredo.
0: Da Rorebo, dai, ci sta.
4: Sì, la stanno arrivando. Alte e bassa valle, ma
0: quello è vero. Ma voi siete un po' come Romeo e Giulietta, insieme tutti, tutti felici.
3: Cosa? Ma guarda bene, Martina, non ti ricorda Michela Figini da giovane?
0: Te l'hanno già detta sta cosa?
4: Non me l'hanno mai detta. La
0: anche
4: prima
0: perché
4: volta
0: a me non tanto, però va bene. Tu e le tue somiglianze.
3: Vabbè,
0: bene.
3: Ma
0: l'altra volta mi ha detto che sembrava Brad Pitt. Fai te.
4: Cioè. Andiamo.
0: Fai te.
3: Sarà l'occhiale, sarà qualcosa.
0: Sarà lo sci. Dopo tutti assomigliano a. Cioè, guarda che c'è. Attilio che assomiglia.
3: Ma ha risposto Alberto Tomba a cosa? Attilio?
0: Sarà in piscina anche lui col Federico.
6: Sarà in piscina col Federico a nuotare.
3: Esatto, non ha neanche. Esatto. Ha risposto?
0: Ma in diretta? Cosa dice?
5: Aspetta, ascoltalo prima.
0: Grazie Martina. Ecco, sì. Si può fare sentire?
7: Sentite?
3: No, ma.
7: Ciao ragazzi, come andiamo? Tutto bene?
0: È Alberto Tomba!
7: Forte a tutto l'RSI. Ciao Lillo, grandi ricordi insieme. Un bacione, a presto, auguri.
0: Ancora 5 alto ancora paura per il prossimo, prego.
7: No,
3: mandane uno anche a Ghedina.
0: No, lascia stare, va bene così, dai.
7: Grazie mille, Alberto.
0: Grazie, Alberto.
7: Grazie
0: mille, grandissimo. Beh, dai, bellissimo momento questo.
3: Bellissimo. C'è, sono la troppo pelle felice, d'oca. Sono troppo felice. Albertone.
0: Albertone fatto. Cioè,
3: andiamo con la musica,
0: dai, va benissimo.
3: Sempre radio,
0: Sì, tra l'altro c'è un pezzo di Alfa che si chiama Vai.
3: Vai.

0: vogliono viaggiare in prima, tutti vogliono arrivare anche primi, perché questo è l'obiettivo nella vita di chi fa uno sport, però lo fa in maniera agonistica, e quindi qui noi di campioni ne abbiamo tanti oggi, campioni anche nella vita, perché non soltanto di sport si vive, però insomma non è mai male arrivare primi, lo sa bene Attilio, lo sa bene anche Ghena, che è super orgoglioso perché lui fa anche le competizioni tra i pattugliatori. Ce l'hai il microfono?
1: Sì, anche questo, ripeto, è ancora un omaggio al nostro Andrea, al nostro Daniele, che mi ha portato per la prima volta a Nanda a fare la gara, il campionato svizzero dei pattugliatori.
0: Ma pensa, io non sapevo neanche che esistesse il campionato svizzero dei pattugliatori.
1: La Ski Patrol, eh? Voilà. E niente, prima edizione, terzo. Porca miseria, ce ne dico
0: Ma scusami, ma tu quando lavoravi con i cavalli sciavi anche?
1: No, attenzione. Allora, la carriera con i cavalli è stata da 6 anni fino a 39 anni. Dopo una conoscenza mia mi ha inserito nei Confin, sul quale ho fatto il primo lavoro, ero alla Seggiovia, e poi dopo praticamente mi hanno visto sciare, hanno detto gli proponiamo di fare il corso di pattugliatore, che ho apprezzato tanto, che lo trovo molto importante. E niente, questo Daniele mi fa: ma guarda che ci sono dei campionati, e ci sono andati insieme a lui a Nanda, terzo, poi dopo non mi ricordo più, sì, Lax ancora terzo, e quest'anno Brandvaldo terzo, e questo ringrazio il mio maestro e collega Daniele.
0: Senti Ghena, ma come si vive a San Bernardino? La vita di paese, vi conoscete tutti, e quindi chiaramente conoscendosi tutti ci sono amicizie, ma ci sono anche magari persone che si vorrebbero evitare, ma non si riesce ad evitare in un paese. Martina, Ghena, ecco, lui è un amico, però a volte è vero, anche questa è la realtà di un paese così piccolo.
2: Ma la realtà di un paese piccolo è proprio il bello di conoscersi tutti, camminare per strada, salutarsi, poi uno ogni tanto ovviamente ci potrebbero essere degli screzi, però è proprio questo il bello.
1: Come dappertutto.
2: Però nei paesini piccoli penso che Patrick può confermare, ci si saluta tutti. Adesso San Bernardino sta un po' cambiando
0: dimensione,
2: identità, e ultimamente camminando per il paese non riesco più a salutare
3: tutti. E te saluta tutti lo stesso.
2: Ma questo fa parte anche del cambiamento, dello sviluppo di San Bernardino.
3: Come lo vedi questo cambiamento? L'abbiamo parlato tanto anche con Daniele Rauseo e Axel Belloni. Tu come lo vedi da giovane che comunque ha sempre vissuto qua?
2: Allora, io ho anche fatto le scuole elementari qua.
3: Pensa.
2: Esattamente, anche il Federico, che è il fratello Major, sì, lui ha ancora fatto le scuole qua, mentre il Sebastiano ha dovuto andare a Mesocco.
3: Ma che è più piccolo.
2: Però è comunque una bellissima cosa, lo spostamento di scuola, ci si rende indipendenti subito.
3: Presto.
2: E il cambiamento di identità, diciamo, di San Bernardino è sicuramente positivo, perché porta un sacco di innovazione, anche lo stile del paese sta cambiando. Quello che speriamo, o almeno che io mi spero in cuor mio, è che non perdiamo totalmente questa identità e che non ci sia un overtourism e che comunque la gente del posto venga ancora valorizzata.
3: Cioè, mi sembra la cosa più giusta da pensare per un posto. Sei d'accordo anche te? Per un posto così, che comunque è un gioiellino.
1: Sì, in quanto mi riguarda, per me San Bernardino, la gente di San Bernardino è una famiglia.
3: Vedi, quindi deve rimanere
1: qui. Perché
3: quella.
1: Io non sono di qua.
3: Sì.
1: E sono
3: non
1: stato accolto 22 anni fa, nel bene e nel male, ma sono stato accolto dalla gente di Mesocco e San Bernardino, e io qua ho trovato il mio equilibrio.
3: Ah, che bello, hai detto una cosa bellissima, vero?
0: Molto bella. Agnia, invece tu sei un po' qui e un po' a Grono, perché un po' ti dividi.
4: Sì, esatto, i figli comunque vanno a Grono a scuola, quindi marito a Grono, e io lavoro prevalentemente qui in valle, ma mi sposto, quindi...
0: Tu non sei la classica fotografa con lo studio, perché tu sei la fotografa della natura, delle persone che vivono la montagna, che vivono la natura, quindi non hai bisogno di uno studio dove c'è un set fotografico, il tuo set è la vita.
4: Esatto, lo studio lo porto nella natura, nelle montagne, dove c'è bisogno, e lo sfondo è sempre fantastico nelle montagne.
0: Tra l'altro sei anche a varie fiere, momenti agricoli di aggregazione, insomma anche questo rientra un po' in quello che è forse un po' il tuo spirito, ovvero se puoi dare una mano anche a una manifestazione agricola, a un momento aggregativo della valle, ecco che tu ci sei.
4: Sì, cerco comunque di partecipare agli eventi dove è possibile, mi metto a disposizione, mi piace anche, è un'opportunità di parlare con la gente, avere nuovi contatti.
3: Giusto.
4: Fai parte della comunità e quindi partecipare è anche quasi d'obbligo.
0: Io ho una domanda per Patrick, perché mi domando sempre se chi ha vissuto di sport a livello appunto importante, quindi tu hai tenuto una fotografia di quando correvi che per te rappresenta la fotografia della tua carriera, ce l'hai?
5: Ma allora io devo ringraziare, io ho la ditta a Grancia, no? Noi facciamo metal costruzioni e serramenti, sto mandando avanti la ditta che ha creato mio padre, e quando ho fatto l'apprendista lì, prima di diventare professionista nei fine anni 90, poi ho fatto i miei 10 anni da prof come ciclista, poi sono ritornato a lavorare in azienda, e l'azienda nell'ufficio è piena di foto mie di quando ero ragazzino,
3: sì.
5: Non di quando ero professionista,
3: sì, sì, sì.
5: Di quando ero nelle categorie giovanili. E quelle foto le ha messo mio padre, chiaramente, sono ancora lì. L'altro giorno è venuto a trovarmi un... E cosa ha fatto? E ha messo 3 poster dei primi 3 anni della squadra professionistica di quando, del 2000, il 2001 e il 2002.
3: Ok.
5: 2000, 2001, 2002, sì. E sono lì appese. L'altro giorno è passato a trovarmi Michele Albasini, che suo figlio ora corre in bicicletta, l'anno prossimo molto probabilmente verrà nel team che gestisco io,
3: sì.
5: Una cosa e l'altra, ora
3: sì,
5: giù a fare 2 chiacchiere, entra, vede il poster e dice no, non ci credo. Ed era un poster della Liquigas 2002, dove sì. C'è Cipollini, dove c'è Di Luca, poi adesso...
3: Beh,
5: e c'era anche lui, perché era mio compagno di squadra.
3: Certo.
5: E quelle sono le uniche foto, cioè non le uniche foto, quelle sono le foto che ho ancora lì e che vedo regolarmente. Poi non sono uno, con Stefano Ferrando mi prende sempre in giro su questa cosa, perché dice sempre tu non sei un romantico, io non sono uno che io vivo il momento,
3: sì, quella lì è andata,
5: e quello
3: passata.
5: È, mi ricordo il momento.
3: Certo.
5: Però non ho quell'abitudine di fotografare il momento, di tenere un'immagine o un qualcosa. Ho i miei ricordi, ho le cose che belli, brutti, piacevoli e spiacevoli, chiaramente. No?
0: Però quindi, se apriamo il tuo telefono, sono sicura che sei pieno di foto dei tuoi figli.
5: Sì, quello sicuramente, foto dei miei figli, foto dei ragazzi che gestisco ora, che sono in giro a correre. Prima guardavo il telefono e stanno correndo in Francia, quindi sto guardando il live dei passaggi, dei tempi delle gare. Un altro gruppo sta correndo in Austria, quindi diciamo non vado più in bicicletta, vado ancora per piacere di andarci, ma non metto un po' a disposizione quella che è la mia conoscenza, la mia passione, nella speranza di trovare qualcuno che poi arrivi e ottenga risultati, che poi il risultato grosso, una delle grandi soddisfazioni l'ho avuta settimana scorsa con mio nipote, che col quartetto svizzero under 19 ha vinto la medaglia d'argento ai campionati del mondo.
3: Quindi, mamma mia.
5: Nell'inseguimento a squadre. Quindi, un po' di anni che gli si dà consigli, che cerca cioè, di indirizzarlo, di trovare le persone giuste che lo allenino, che lo seguono, e alla fine finalmente gli siamo tolti.
3: Che bello, vedi. Tra pochissimo torniamo ancora da Alice Pedrazzini, andiamo con un po' di musica al volo, ci sono gli Eurythmics e poi si torna.

0: ci siamo. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa bella puntata. Mi piace.
1: Lo capisco, non tanto dall'orologio, ma dal fatto che siano entrati gli ospiti di Danny Rauseo e Axel Belloni.
0: Che salutiamo, ovviamente. Qua siamo in diretta, ve lo ricordiamo, dalle 9 del mattino fino alle 18. Ma soprattutto vi ricordiamo che domani dalle 10 torna l'appuntamento con Diamoci una mano. Uno speciale, Diamoci una mano con Clarissa Tami, che ci raggiungerà, e poi mercatino dal mattino alle 10 fino ad arrivare poi all'Alpine Lodge per i concerti di Giulia Meletta e di Andrea Bignasca, a gratis, lo diciamo ancora una volta.
1: Offerte, bravo, ricordalo.
0: Offerte. Venite che sarà
1: tanti,
0: bellissimo.
1: Tantissimi gli ospiti che si sono, insomma, che sono arrivati qui per parlare, per raccontarci le loro storie, ma tantissimi gli ospiti che abbiamo anche incontrato in giro per il mondo grazie ai collegamenti di Alice Pedrazzi. Secondo me è il telefono di Attilio ed era Alberto Tomba che lo stava richiamando. Alice, scusami, eccomi, ci siamo, eccoci.
0: Come
1: siamo tornati da te.
2: Rieccoci qui a Leggia. Tra l'altro, io sapete che vi racconto sempre la verità, e qua sopra stavamo guardando il cielo mentre riprendevamo la linea con voi, ed è passato un rapace ma immenso, e ci siamo guardati e tu hai subito detto: speriamo non mi prendano. Di cosa hai paura in questo momento?
3: Devi prendere piccole capretine che ho preso l'altro giorno, che hanno 6 mesi.
2: Le piccole caprettine, no. Sì, siamo qua davanti a loro che saltellano, e forse voi prima parlavate di matrimoni, anche i compleanni sono dei bei momenti, e Giada, per il tuo compleanno non ci bastavano quelle che abbiamo visto di là, ci hai portato di qua dove sono minuscole, esatto. Sono appena arrivate delle piccolissime caprette tibetane.
3: Sì, è stato un regalo della mia famiglia, volevo aumentare un pochino il gruppo da 54 che erano a 60-61, e l'altro ieri era il mio compleanno e quindi mi hanno regalato queste caprette e sono andata al volo a prenderle.
2: Fun fact, tra l'altro le vengono in braccio, si stanno già legando tantissimo a te. Fun fact, il nome tibetana è stato attribuito per errore, magari non lo sapevate, io l'ho appena scoperto. Non vengono dal Tibet, a cui mandiamo tra l'altro un pensiero, è una parte di mondo che in questo momento sta particolarmente soffrendo, questo va detto, non vengono da lì.
3: No, vengono dall'Africa.
2: Esatto.
3: E quindi niente, cresceranno anche loro e speriamo di metterle con l'altro gruppo che vadano d'accordo.
2: Questo è quello che noi ci auguriamo. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: abbiamo parlato di un cambio di vita, sì, abbiamo cercato di capire come stai oggi. Io volevo chiederti cosa hai imparato in questa nuova vita e cosa invece hai disimparato di quella prima.
3: Allora, ho imparato a vivere giorno dopo giorno e soprattutto a non prendermela per voci estranee o sentito dire, quindi guardare sempre dritto sulla mia strada e non guardare l'altro, e credere in quello che faccio, quindi è sempre essere convinta del sogno che ho scelto e la realtà che ho scelto.
2: E cosa hai disimparato invece? Prima lavoravi dietro a un computer, possiamo anche dire così?
3: Sì, allora diciamo che ci lavoro ancora, perché la burocrazia a livello agricolo è sempre di più, però diciamo che a godersi la natura e l'essere all'esterno è la cosa che fa più bene al cuore e alla testa, sicuramente.
2: Quindi forse hai disimparato gli orari o cos'è? Cos'è che non c'è più adesso proprio?
3: Ho disimparato gli orari, quindi avere un meccanismo, avere dalle 8 alle mezzogiorno 6 in ufficio, dalla 1 e mezza cioè la pausa pranzo, qui non esistono orari, non esistono meccanismi, va tutto la giornata, chiaramente programmata, però come sempre detto gli imprevisti ci sono sempre, quindi accogliere gli imprevisti e andare avanti comunque.
2: Se io mi guardo attorno hai creato un mondo qui, c'è qualcosa che arriverà che ci puoi dire? Sappiamo che è diventato un agriturismo, intanto è bellissima l'immagine che abbiamo qua davanti di queste piccole caprette che saltano veramente, è come sembrano i conigli.
3: Allora niente, noi comunque organizziamo sempre manifestazioni, adesso ci sarà anche la svendita del gin shop nei prossimi 4 giorni di settembre.
2: Dove?
3: Qui in stalla faremo una svendita.
2: Ecco, stiamo capendo che personaggio sei, Giada, ti stiamo conoscendo.
3: Appunto il 10, l'11, il 12, il 13 di settembre faremo anche un mercatino, ci sarà la svendita del G-Shop e niente, il mio progetto e altro sogno, perché non mi fermo mai, è di realizzare un altro ambito di vendita nella mia azienda, quindi di aggiungere un prodotto che secondo me Mesolcina manca.
2: Lo possiamo dire?
3: Se riusciamo a avere una concentrazione di galline bio per poter sfamare tra virgolette le famiglie che ci sono in Mesolcina con uova bio che qui mancano.
2: Questa cosa è molto interessante, ieri eravamo da Elisabetta in Val Calanca, che anche lei ci diceva è partita da pochissime galline, adesso vanno ovunque, viaggiano attraverso le uova. Grazie mille Giada Gianella, ci hai fatto entrare nella tua vita, l'abbiamo ripercorsa e ci hai dedicato il tuo tempo che è prezioso, grazie.
3: Grazie a voi e buona continuazione.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: A voi. San Bernardino.
0: Grazie mille, torna a casa Alice. Intanto,
2: no, qua è troppo bello.
0: Ti capisco, però anche noi dobbiamo assolutamente salutare, e quindi un grande grazie a tutti i nostri ospiti che sono passati di qua, hanno reso un pomeriggio molto bello, te lo posso dire?
1: Beh, certo, anzi direi indimenticabile momento qui a San Bernardino. Cosa vuoi dire, Ghena?
0: Abbiamo poco tempo.
4: Abbiamo fatto una grossa gaffa, perché tipo, né tutto ciò, c'è anche il C-Club San Bernardino.
0: Salutiamo, ah, certo, non è una gaffa, salutiamo.
4: Che collabora con noi per le preparazioni agonistiche e che tira fuori i bambini piccoli.
0: È che è la cosa
4: che
0: più importante.
4: È il futuro dello sci svizzero.
1: Grazie, grazie Ghena, mille, grazie Attilio, grazie Martina, grazie Ania, grazie mille Patrick.
0: Tanto che si sposa Martina.
1: Martina si sposa con Giacomo.
0: Bravi voi. Noi chiudiamo con una novità incredibile, ovvero un nuovo singolo di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, e tra poco Danny e Axel.

0: lassù.
1: Rete 1.
2: Sono le 16. In studio Lino Bini, le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interrotto per alcune ore la tratta Bienne-Olten. Nel Canton Solate invece una donna è rimasta ferita in modo grave per la caduta di un albero, una quarantina invece i feriti nel Canton Zurigo. Disagi anche alla viabilità, in particolar modo sulla 1 Berna-Zurigo, dove un camion si era rovesciato su un furgone per il forte vento che ha scoperchiato pure parte del tetto di una palestra da Rau. Nel canton Sciaffusa registrate raffiche oltre 140 km orari. Numerose le richieste di intervento in tutto il paese, soprattutto per alberi e pali della luce caduti e linee elettriche danneggiate. Una nuova persona è

0: catastrofici. Parole chiare espresse da Christophe Ancet, professore di idraulica ambientale al Politecnico Federale di Losanna, che mette in guardia dai cambiamenti climatici che porteranno ad un aumento sia dell'intensità sia della frequenza di tali fenomeni. Intanto nella regione himalayana proseguono le operazioni di soccorso e di ricerca di dispersi. Tra loro, ricordiamo, figurano anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino. Per lo sport calcio sono stati resi noti gli avversari del Lugano nella fase campionato di Conference League, che inizierà il 15 ottobre. Bene, il sorteggio effettuato a Monte Carlo vede i bianconeri affrontare in casa i serbi della Stella Rossa di Belgrado, i belgi del Sint-Truiden e i lituani del Žalgiris Kaunas. In trasferta invece Lugano giocherà contro il Copenaghen, gli spagnoli del Getafe e i cechi del Jablonec. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovesci temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
1: Andiamo sulle strade. Nel Canton San Gallo la A15 è stata riaperta tra Eschenbach e Iona in direzione di Rapperswil. In Ticino sulla A2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Rallentamenti anche su più tratti tra Gravesano e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla strada cantonale a partire da Sorengo verso Agno e tra Contone e Cadenazzo in entrambe le direzioni. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale sud, ci sono code di 4 km e attese di 40 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Al portale nord invece, tra Amsteg e Göschenen, code di 5 km e attese di una cinquantina di minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Andiamo nei Grigioni, ci sono rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, così come tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni, in questo caso a causa di un veicolo in avaria. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
2: Radio Televisione Svizzera Rete 1.
3: 16:04, di nuovo e sempre in diretta da San Bernardino, l'ultima tappa di questa seconda giornata di Rete 1 qui a San Bernardino ci porta fino alle 18 e avremo due ore per affrontare altri temi. Ne abbiamo affrontati tanti, Axel Velloni, tra ieri e oggi.
1: Abbiamo raccontato storie di persone, abbiamo raccontato storia e storie di cultura qui della valle, abbiamo parlato della nuova San Bernardino e qualche settimana fa, quando abbiamo iniziato a preparare questa uscita, questa 4 giorni speciale di da San Bernardino, proprio perché siamo a San Bernardino ma vogliamo raccontare tutta la Mesolcina, tutto il Moesano, tutta la Val Calanca, ci siamo detti 2 anni fa, nel 2024, il 21 giugno del 2024, succedeva un evento che purtroppo ha cambiato il volto per certi versi della Bassa Valle, della Mesolcina. Parliamo della frana e dell'alluvione che ha colpito in particolare Sorte, e quindi ci siamo detti: a 2 anni di distanza vogliamo parlare di quell'evento per capire cosa è cambiato, per capire da dove si è ripartiti. Poi la settimana scorsa, esattamente 8 giorni fa, perché oggi è il 28, il 20 di agosto, il maltempo tornava a colpire questa parte di Svizzera italiana.
3: Vero, pioggia intensa, nuove colate, abitanti evacuati a Sorte, la Val Calanca nuovamente isolata, insomma abbiamo sentito che la strada è ancora chiusa e lo sarà fino a settimana prossima almeno, insomma sì. Poi seguiremo gli aggiornamenti concreti e quindi partirei proprio da qui presentando i nostri ospiti. Nadia Scarpetta, che abita a Sorte, ben arrivata. Nadia, come va?
4: Va benino, grazie.
3: Come va? È a casa in questo momento?
4: Sono a casa, sì. Siamo a casa,
3: sì,
4: tutti.
3: Con la famiglia,
4: con
3: sì.
4: Con la famiglia, sì.
3: Adesso entreremo un po' nel dettaglio, ci racconterà come stanno andando questi giorni, ma abbiamo anche altri ospiti. Luca Plozza, dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, ben arrivato. E il sindaco di Lostallo, Moreno Monticelli, responsabile anche del gruppo di coordinamento regionale. Ben arrivato.
6: Buongiorno, grazie.
1: Tutti e tre conoscevate bene, conoscete bene quello che è successo nel 2024, perché tutti siete stati toccati e coinvolti. Sì.

0: dopo il 2024, per arrivare a questi giorni, la domanda la facciamo a tutti e tre: quando piove in Mesolcina e quando piove forte in Mesolcina, partiamo da Nadia Scarpetta, non è più come prima del 2024.
1: No, infatti la situazione è cambiata, malgrado da quando noi siamo ritornati a casa abbiamo vissuto abbastanza tranquillamente, fino appunto a 8 giorni fa che è di nuovo successo questa alluvione. E da allora sì, la situazione è cambiata e siamo sempre un po' in ansia quando la meteo mette pioggia.
0: È cambiato il modo di vivere la pioggia e questi eventi naturali anche, immagino, per voi dell'ufficio Foreste e Pericoli Naturali dopo il 2024, Luca Plozza.
2: Sì, è cambiato anche per noi, in quanto abbiamo fatto la revisione di tutte le carte di pericoli acqua, quindi dei reali, a partire da Mesocco fino a San Vittore. Attualmente non sono ancora tutte finite, ma abbiamo revisionato il tutto. Perché? Perché ci siamo accorti che c'erano delle zone dove è cambiato qualcosa, appunto dal 24, e con le nuove con la nuova situazione che si è creata e con le nuove situazioni, appunto, vogliamo essere a giorno per fornire un servizio ai comuni.
3: Ecco, Moreno Monticelli, invece, il suo punto di vista su questo?
4: Ma è chiaro che come autorità, nei momenti di forti piogge, ti fai dei pensieri, cerchi già di vedere se succede, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, e cerchi di però di restare calmo e di valutare sempre la situazione momento per momento.
0: Veniamo proprio a questi giorni. Sì. Settimana scorsa, il 20 di agosto, c'è stata questa forte pioggia, questa alluvione, quella che ha colpito la Calanca, quella che ha colpito anche ancora una volta la Mesolcina, Sorte, i cosiddetti piani di Verdabbio. Ecco, guardo il sindaco per chiedergli quante persone sono dovute essere evacuate e tutte queste persone sono poi potute tornare a casa a breve.
4: Allora, Sorte, abbiamo evacuato 6 persone, cioè sono 2 famiglie, che sono poi state evacuate il giovedì e sono rientrate alla domenica e tuttora sono a Sorte. Mentre il piano di Verdabbio, lì il comune di Cama e Grono, c'è già stata un'evacuazione, erano una ventina di abitazioni.
3: Sì, purtroppo Nadia l'ha vissuta già questa situazione, e quando dicono di evacuare, come vi sentite? Cosa fate concretamente? Come agite sul momento?
1: Ma sul primo momento si ha paura e poi si ragiona un attimino, diciamo ok, prepariamo una borsa a tutti, prendete le cose più importanti e andiamo, non aspettiamo che succeda ancora qualcosa, come appunto abbiamo fatto settimana scorsa. E si aspettano comunicazioni per dirci cosa è successo, cosa si può fare, cosa dobbiamo fare. Chiaramente dobbiamo trovare anche una soluzione, dove andare al momento. Il sindaco giovedì scorso ci ha fatto delle proposte, ma per fortuna noi abbiamo una casa di vacanza in Valle Onzernone e quindi ci siamo spostati lì sì, fino a domenica.
0: Quando si parla di comunicazioni, come funziona? Arriva una chiamata da parte dell'autorità, la domanda la faccio sia all'autorità comunale sia a Nadia, arriva un messaggio sul telefonino, arriva un'allerta?
3: Come funziona?
1: Ma allora arriva un'allerta sul telefonino, che i sensori stanno rilevando dei movimenti sopra, e poi chiaramente il sindaco ci telefona e ci dice no, potete stare, no, dovete andare, quindi poi si valuta assieme, abbiamo sempre avuto un'ottima comunicazione.
3: Quindi sapete gestire, insomma, questi momenti anche emotivamente, insomma, credo che ci sia parecchio sentimento. Ecco,
4: diciamo che come autorità l'emotività devi cercare di lasciarla da parte e guardare effettivamente la problematica. Ma noi è così, abbiamo sempre contatto con Meteo Svizzera, e poi valutiamo anche con gli esperti, e a quel momento lì dopo prendiamo contatto con le persone e diciamo guardate, preparatevi, o tra un momento vi chiamiamo, o altrimenti loro dicono boom, abbiamo deciso di partire, che è anche successo, così che partono automaticamente vedendo che la problematica c'è.
0: Diceva Nadia Scarpetta, nel loro caso hanno una casa di vacanza sulla quale possono, nella sfortuna, possono appoggiarsi. Ecco, e il comune invece propone delle soluzioni, protezione civile?
4: Allora, noi non abbiamo una protezione civile, però abbiamo trovato una soluzione eventualmente con una, con una, un albergo lì vicino, e mettiamo a disposizione la possibilità di andare lì.
0: Mm-hmm. Allora, tra poco vogliamo tornare indietro al sì. 2024, come appunto era l'idea originaria, però non potevamo non partire sì. dall'attualità.
3: Però abbiamo imparato qualcosa rispetto al 2024? Avete agito in maniera diversa, Luca?
2: Allora sì, abbiamo imparato tanto, in quanto per esempio i piani di Verdabbio è stato tutto molto più veloce, e quindi si può dire sì, si è imparato tanto.
3: Sì, e quindi anche la reattività è stata più immediata, diciamo. Sì.
4: Poi noi abbiamo adesso dei concetti di protezione o di sicurezza per certe zone che sappiamo potrebbero essere
3: delicate,
4: potrebbero essere a rischio.
0: Mm-hmm. Allora, tra poco entriamo proprio nel dettaglio di questi nuovi concetti di protezione, la carta dei pericoli, abbiamo già menzionato alcuni elementi. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo, sempre in diretta da San Bernardino.

0: Sono le 16:16, sempre in diretta da San Bernardino. Abbiamo raccontato un po' anche le emozioni di questi momenti quando inizia a piovere, che cosa succede in queste zone, insomma, toccate da difficoltà, ecco, concrete. E volevamo tornare però a quello successo nel 2024, no? Quell'alluvione. Dicevamo, abbiamo imparato tantissimo, lo diceva Luca Plozza dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, perché la reattività, insomma, la situazione è più conosciuta, però si riuscirebbe a prevedere un evento di quella misura oggi?
1: No, è impossibile. No.
0: Quindi difficile capire esattamente cosa è successo per poter agire, cioè si agisce nella reattività ma non tanto nel capire, nel comprendere esattamente che cosa può essere successo.
1: No, abbiamo capito cosa è successo, ma può succedere
0: di nuovo
1: e anche in modo provviso, però grazie alle esperienze facciamo le carte di pericolo, quindi valutiamo, ad esempio in questo caso parliamo di acqua, nelle colate di fango che tipo di pericolo c'è. Sì. E in base a questo tipo di pericolo si può fare precauzione, ad esempio costruire dei terrapieni di protezione oppure delle misure di sicurezza, ad esempio sapere che quando ci sono certe condizioni si evacuano le persone.
0: Sì.
1: Chiaramente dal punto di vista nostro, diciamo di valle, sia come esperti sia come comuni, è meglio proteggere, almeno sia più sicuri,
0: certo,
1: e la popolazione può stare tranquilla.
0: Che cos'è una carta di pericoli, giusto per spiegare esattamente che cosa si trova su questa carta?
1: La carta di pericoli è un piano che viene allestito da esperti in pericoli naturali, in questo caso colate di fango e acqua, e questi esperti valutano che tipo di pericolo c'è per questa zona. E ci sono 3-4 fasce,
0: livelli.
1: Ad esempio il livello, la zona di pericolo forte, zona rossa, che si diventano poi dopo zona di pericolo, zona rossa, quindi lì c'è rischio di morte, rischio di distruzione. Zona blu, pericolo limitato, dove tecnicamente dopo si possono fare delle protezioni a proteggere ad esempio la prossima la casa personale.
0: Sì.
1: E poi c'è la zona di pericolo giallo, che sono un pericolo lieve, quindi non ci sono molti pericoli per le abitazioni. E poi c'è l'ultima cosa, che sono giallo striato, cioè sono delle zone dove potenzialmente un evento può distruggere tutto, ma sono talmente rare che non vengono prese in considerazione per la pianificazione del territorio.
2: Nel caso della, facciamo i due, non sono i due estremi, ma praticamente lo sono, la zona blu e la zona rossa. Parto dalla zona rossa, ci sono ancora, per quanto riguarda il vostro comune, delle aree in zona rossa, e questo vuol dire che dopo il 2024 ci sono ancora quante persone che non sono più potute tornare a casa propria?
3: Allora, la zona rossa, che è al momento veramente, non può essere occupata, è sorte, e lì sono una decina di persone che non sono rientrate e che rientreranno solamente quando avremo costruito il vallo di protezione. Ci sono poi c'è ancora una zona dove ci sono tre case abitate che sono in zona rossa, e lì giochiamo con un concetto di protezione.
2: E in zona blu invece quanti sono gli esempi, quindi delle persone che
3: ma
2: sono
3: ci sono tantissimi esempi, ma la casa della famiglia Scarpetta in zona blu, è per questo che loro sono potuti rientrare a sorte con un piano di protezione di sicurezza.
2: Sì. In caso di evacuazione come questi giorni.
0: Sì.
2: Andiamo da Nadia Scarpetta.
0: Siamo a fine agosto, diciamo è stata un'estate con poche piogge, e però adesso comincia una stagione dove non sono un previsore, ma ovviamente presumo arrivino diverse piogge. Quindi Nadia, si ritorna magari a casa, ma fino a quando? Fino alla prossima volta, alla prossima evacuazione? E questa è un po' la sensazione che si ha quando si torna a casa?
4: Attualmente sì, quando siamo tornati a ottobre, che abbiamo ricevuto il permesso dal comune, siamo stati tranquilli fino a una settimana fa. E attualmente sì, adesso viviamo un po' nell'incertezza, sempre non solo un occhio ma due alla meteo, sperando che sbaglino, che le piogge non siano troppo forti. Esatto. E quindi sì, guardi, adesso viviamo un po' settimana per settimana.
0: Cioè, ecco. Si vive la propria casa in maniera, diciamo, quasi provvisoria, no? A tratti, è così.
4: Sì, in questo momento sì. perché dici, ma dobbiamo sempre comunque essere pronti se riceviamo un allarme, se il sindaco ci chiama, se dobbiamo partire. Ecco, adesso posso dire che la borsa è sempre pronta. È sempre lì pronta.
0: È una sensazione strana.
4: Come arriva un allarme o una comunicazione e si parte, non si aspetta più, si parte.
3: Ecco, possiamo dire che per loro adesso la situazione però è migliorata, perché abbiamo costruito un vallo, o stiamo costruendo, terminando un vallo provvisorio di circa 3,5 metri che attraversa la mente tutta la frana, che copre non solo le case ma la strada cantonale, e lì c'è già una certa sicurezza. Quindi è chiaro che la possibilità che devono abbandonare la casa c'è sempre, ma al momento diciamo che la sicurezza che abbiamo potuto avere adesso è buona.
2: In attesa del vallo definitivo?
3: In attesa del vallo definitivo, che dovrebbe iniziare, la costruzione dovrebbe iniziare nel mese di novembre.
2: Sì, Luca Plozza vedevo che alzava la mano, prego.
1: Sì, una cosa molto importante, lì piani di Verdabbio, dove appunto sono già state evacuate due volte le persone, prima del 24 c'era un bacino di contenimento, quindi di protezione.
2: Una vasca, dobbiamo immaginare.
1: Una vasca di contenimento di 3-4 mila metri cubi di capienza.
0: Sì. Ecco. Che è tanto, insomma, adesso non so quanto visualizzarli questi.
1: Insufficiente. Però allora è stata costruita dopo il 1978 l'alluvione. Durante il ripristino della vasca abbiamo detto no, questa vasca prima di tutto non tiene neanche l'acqua, perché non era costruita molto bene 30-40 anni fa, quindi abbiamo raddoppiato la capienza a 10.000, più che raddoppiato. E beh, pochi giorni fa sono arrivati 8.600 metri cubi nella vasca e ancora 1.500 appena prima della vasca. Quindi se non si avesse fatto questa prevenzione prima, purtroppo si avrebbe avuto lo stesso disastro rispetto a sorte anche quest'anno ai piani di Verdabbio.
0: Cioè, come è successo nel 24.
1: Esatto, grazie a questo lavoro eseguito abbiamo potuto proteggere le persone.
2: Rimaniamo un secondo in questa vasca di contenimento, quindi praticamente è una vasca che è piena dopo la pioggia di settimana scorsa, e quanto tempo poi c'è bisogno per poterla svuotare? Come concretamente viene svuotata questa vasca?
1: Il comune ha iniziato immediatamente, ha dato mandato a un'impresa capomastro di iniziare immediatamente i lavori, e la prima fase è già finita, hanno lavorato anche sabato, e la seconda fase inizierà lunedì prossimo e in poche settimane verrà vuotato completamente.
2: Quindi devo immaginarci un via vai di camion, certo, che lo portano avanti e indietro.
1: Sì, certo.
0: Può fermare qualsiasi evento questa opera?
1: Ottima domanda. In base alla nostra carta di pericoli, l'ultima che abbiamo fatto nel 2025, no. Questa vasca non sarebbe comunque sufficiente a fermare tutti gli eventi, che noi però calcoliamo su 300 anni di periodo di ritorno. Concretamente quindi c'è una certa esigenza a medio termine di valutare se migliorare la protezione. Sì. Comunque 8.500, cioè 10.000 metri cubi di capienza dà già una certa sicurezza che quando è vuoto le persone non devono avere la valigia pronta.
2: E poi ancora una volta sembra di dire una cosa superficiale, però il fatto che arrivino improvvisamente e in maniera così massiccia questi eventi meteorologici sta lì il problema, nel senso che se queste piogge arrivassero con una certa cadenza, senza quantità enormi, si darebbe il tempo anche di svuotare questa vasca, e quindi questi eventi estremi, nonostante tutto quello che si continua a mettere in campo, sono loro il problema.
1: Esattamente.
0: Non credo sia il caso di sorte, dove non credo ci siano tante nuove costruzioni, ma si potrebbe arrivare a dire non costruiamo più in alcune zone segnalate, insomma.
3: Alla fine la carta dei pericoli
0: determina anche
3: le zone di pianificazione dove potrai costruire o no.
2: Torniamo un attimo da Nadia, e volevo tornare un attimino al 2024. Cosa avete trovato? Che casa avete trovato quando siete potuti rientrare parzialmente, non per poter tornare definitivamente, ma siete potuti tornare parzialmente nella vostra casa dopo l'alluvione del 2024?
4: Siamo tornati sì parzialmente, ma anche durante quel periodo che siamo stati sfollati, abbiamo abitato allo stallo, noi comunque andavamo a casa quando era possibile, quando avevamo il permesso, a aprire, a riaggiare, vedere di tenere un po' in ordine, sempre con la speranza di poter tornare, anche se subito all'inizio non c'era la sicurezza che gli abitanti di Sorte sarebbero potuti tornare alle loro case. Quindi noi abbiamo sempre lottato, abbiamo sempre guardato avanti, sono sempre anche stata ottimista su un rientro a Sorte, per questo io ho continuato ad andare a casa, a tenere pulito e a rieggiare.
2: Come dobbiamo immaginarci la vostra cantina? Penso quantità infinite di fango, e dobbiamo immaginarcelo, penso così, la prima immagine.
4: Sì, noi abbiamo visto la nostra cantina dopo un mese, quando ci è stato dato il permesso di poter procedere ai lavori, di svuotarla e pulirla, quindi non è stato un bel vedere, diciamo.
0: Non avete mai pensato seriamente di non tornare lì e andare a vivere da un'altra parte? È una domanda, mi rendo conto, abbastanza forte, perché è casa vostra.
4: Assolutamente no. Ecco. Mai passato per la testa di dover andare via. Per questo abbiamo lottato tutti assieme, non solo io con la mia famiglia, ma anche gli altri abitanti di Sorte. Abbiamo lottato tutti assieme per poter tornare.
0: Luca.
1: Comunque da circa 2-3 anni a questa parte, già prima diciamo del 24, quando si fa un progetto di protezione, di un'opera di protezione come quella che faremo adesso a Sorte, che farà il municipio di Lo Stallo a Sorte adesso, è obbligatorio studiare una variante di dezonare, quindi fare andare via le case già esistenti, le persone. E quindi si valuta cosa che costa di meno per la collettività, sfollare tutte le case oppure costruire l'opera di protezione. Nel caso concreto di Sorte Lo Stallo costava comunque meno proteggere in modo sicuro il paese rispetto a sfollare tutte le persone.
0: Ha fatto bene ad affrontare questo tema, perché è anche una questione di costi, immagino, no? Di far quadrare tutte le variabili, insomma.
3: È chiaro, per il progetto di Sorte c'erano 7 varianti, tutte le varianti poi sono state studiate esattamente, e quando è stato inviato il progetto a Berna, all'ufficio Natura Ambiente, lì devi poter avere una grande sicurezza, ma possibilmente i costi più bassi. A quel momento lì, quando hai la sicurezza che è garantita, una sicurezza molto alta garantita, e costa meno, sei più o meno sicuro che il progetto verrà accettato. Se all'incontrario, a rischi che ti dicono il progetto non possiamo farlo, costa troppo, per cui dovete trovare un'altra soluzione.
0: Insomma, sono tanti gli elementi, io direi che ci possiamo fermare, poi possiamo affrontare anche un altro tema, che è un po' il bosco, l'importanza del bosco, e perché stiamo parlando di opere da costruire o comunque umane, da creare, diciamo, umane, però magari il bosco può ricoprire un'importanza in queste situazioni, quando ci sono eventi di questo tipo. Ascoltiamo Cesare Cremonini e poi di nuovo qui in diretta da San Bernardino.

0: Torniamo sulle strade, in Ticino sulla A2 al momento il traffico è congestionato tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso. Ci sono poi forti rallentamenti anche tra Mendrisio e Stabio in direzione della Dogana del Gaggiolo, su più tratti tra Gravesano e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, sulla strada cantonale a partire da Sorengo verso Agno e tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud, code di 5 km e attese di 50 minuti a partire da Quinto verso nord. Anche all'altro portale, quindi tra Amsteg e Göschenen, code di 5 km in direzione del Ticino e attese di circa 50 minuti. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta.
1: 16:34, la viabilità, temo che poi da settimana prossima, quando in Ticino riapriranno le scuole, sia ancora più intensa e negli orari sensibili, insomma, di drive time, come diciamo noi. Noi siamo sempre con i nostri ospiti, Nadia Scarpetta, abitante di Sorte, Luca Plozza dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali e Moreno Monticelli, sindaco di Lo Stallo. Mentre ascoltavamo la canzone, anche il sindaco diceva: difficile trovare l'equilibrio, no? Tra essere troppo prudenti e dire anche con una piccola pioggia per evitare diciamo difficoltà eccessive, dire a tutti andate via, però non si può mica fare sempre quando c'è una piccola pioggia, quindi anche qui l'abilità vostra è sì tecnica ma anche un po' di sensibilità.
2: Sì, alla fine, come era nel 24, la comunicazione sì. È uno dei punti più importanti, comunicare, dire effettivamente cosa succede, però nello stesso tempo non creare panico. Mm-hmm. E questo è quello che cerchiamo di fare anche adesso, quando dobbiamo comunicare, attenzione, dovete partire, cerchiamo di trovare sempre quelle parole, quell'idea di base di dire sì, preparatevi perché magari e quello è importantissimo, sì. Cioè la comunicazione alla fine è la base di tutto. Sì,
0: diciamo che per l'autorità politica sarebbe forse, adesso uso una parola forte, forse forte, più facile dire basta in quella parte lì di paese, di frazione, la spostiamo, non ci costruiamo, non facciamo più vivere nessuno lì, anche se dalla carta dei pericoli magari è in zona blu, però poi c'è la realtà vera dei fatti e il fatto che delle persone hanno costruito una vita, hanno vissuto, insomma c'è una parte del loro cuore con la loro casa in quell'angolo magari che comunque rimane un pelino pericoloso.
2: Sì, ma dobbiamo dire, viviamo in montagna e viviamo da sempre con certi pericoli e dobbiamo essere capaci anche a valutare questi pericoli e trovare delle soluzioni.
1: Sì, Nadia diceva non dorme nessuno qui, voi non dormite perché avete paura che possa succedere qualcosa, anche il sindaco è lì attaccato al telefono perché dice chiamo non chiamo, quindi è una situazione abbastanza, insomma vi conoscete bene adesso.
3: Certo, che ci conosciamo bene, molto anche. Sì, appunto, adesso abbiamo un'ottima comunicazione. Mm-hmm. Chiaramente di notte sei lì col telefono sul comodino, come all'avviso, dici se suona un allarme, se chiama Moreno, noi dobbiamo essere pronti. È vero, noi abbiamo il concetto di protezione diurno e notturno, sì. Quindi sappiamo cosa dobbiamo fare di notte, visto che il problema di notte è amplificato, si vede sempre più buio di quello che è, quindi si rischia di andare via di casa ma nel panico e far casino. Allora ci ha detto andate in mansarda, state lì e poi ricevete altre comunicazioni.
1: Diceva abitare in montagna, abitiamo in montagna da sempre, quindi dobbiamo convivere con questi pericoli, quindi ci si fa un po' l'abitudine, Nadia?
3: Sì, alla fine sì, ti abitui, ti adatti, ci fai l'abitudine e sai che piove, va bene, ok, valutiamo, è bel tempo, siamo tutti contenti, siamo tutti tranquilli.
0: Prima di andare diciamo, sulle opere di prevenzione che riguardano più l'ambito naturale, volevo tornare un momentino sulla questione, l'abbiamo accennato prima, il vallo di protezione che è attualmente al vaglio e dovrebbe partire a breve il progetto. Guardo Luca Plozza, ecco, questo già ci ha parlato di un vallo provvisorio, se così vogliamo dire. Il vallo che è attualmente in discussione, di che opera stiamo parlando e che orizzonte temporale potrebbe esserci per la realizzazione?
4: Allora, il vallo provvisorio che hanno costruito adesso a Sorte è scaturito dopo la necessità, dopo giovedì scorso. Mm-hmm. In novembre inizieranno probabilmente i lavori al vallo di protezione definitivo, che questo farà in modo che eventuali colate di fango vengano deviate a monte dell'abitato in direzione Moesa. Quindi dopo questo intervento, quindi fra uno o due anni più tardi, dopo veramente per la popolazione di Sorti, quella frazione di anni più tardi, dopo per la popolazione di Sorti, quella tranquilla.
0: Tempi per una realizzazione di un'opera genere, chiaro c'è pressione anche di eventi, che però si parla di tempi brevi.
2: Sì, quando che da giugno abbiamo permesso di coprire, qualche anno fa giovedì abbiamo anche la decisione del Consiglio di Stato e delle regioni per i sussidi, ci manca ancora il sussidio finale della Confederazione, ma già l'impresa dei lavori, per cui non succede niente di speciale in novembre.
0: Di quale ci parla? Sì, o meno, per
2: progetti.
5: Sono cifre importanti a salvaguardia del paese e di chi lo abita, insomma, che vale la pena spendere. Tornando invece al 2024, sono stati danneggiati ettari di boh. È tanto agibile, chiedo a Luca.
4: Ovviamente sono franati ettari di bosco, ma si tratta di una piccola superficie. Esattamente, confronto a, diciamo, dove si è verificato l'alluvione. Sì. Che possiamo dire ha retto bene al 4. Quindi, ci fosse stata protezione, avremmo avuto dei disastri ancora maggiori rispetto a quelli che abbiamo praticamente, per fortuna, stati, sì. Diciamo,

0: molto importante in questo senso.
1: Un bosco sano è fondamentale per poter vivere nelle nostre valli alpine.
2: Cosa vuol dire un bosco sano? Cioè, cosa voi siete l'ufficio pericoli naturali e foreste, quindi anche l'ambito delle foreste è di vostra competenza. Che tipo di bosco è un bosco sano? Cosa fate voi per mantenerlo tale?
1: Allora, se parliamo concretamente solamente di colate di fanghi, un bosco sano è praticamente un bosco, se c'è bosco è già, va già bene. L'importante è che non sia un bosco morto, che ci siano troppi buchi, nel senso che troppe zone senza copertura arborea. Perché? Perché gli alberi si prendono un po' già l'acqua con le foglie, ma specialmente l'apparato radicale arma il terreno sottostante. Quindi più alberi abbiamo in una zona, più il terreno è armato dalle radici. Quindi le radici armano il terreno. Quindi per quanto riguarda diciamo le colate di fango, è importante avere un bosco.
2: Fortunatamente non è stato il caso dalle nostre parti, però mi viene da pensare, durante un'estate così calda come è stata questa, con un altro pericolo che è il pericolo degli incendi, le linee di antifuoco insomma nel bosco, dove si cerca di interrompere la vegetazione per non dare, diciamo, benzina agli incendi, è una tecnica. Ecco, anche lì bisogna trovare un equilibrio tra le due cose, tra i due pericoli naturali. Ora, ovviamente sto guardando a un caso peggiore, sì. Però purtroppo si bisogna ragionare negli scenari peggiori.
1: Allora, per quanto riguarda la nostra zona, non vengono fatte delle strisce antifuoco attualmente, vengono fatte piuttosto in zone mediterranee. Comunque non è escluso che, se continua così il clima, dovremmo anche noi pensare a strisce antifuoco vere e proprie, e si possono anche mettere in modo che non ci sia nessun conflitto con la protezione si possono eseguire senza conflitti.
2: Io andrei, anche perché tra poco, se non vedo male, ci ha raggiunto anche il sindaco di Rossa, quindi potremmo anche fare un po' il punto con la Calanca. Prima di andarci, però, ancora una domanda per Luca Plozza: chi ci porta in Calanca? Uno dei temi di questi sollevato anche ieri è il fatto che da un lato c'è una situazione di instabilità con i rocciatori che sono ininterrottamente al lavoro per cercare di mettere in sicurezza quelle zone che non lo sono dopo la frana che sta bloccando la Val Calanca, e tuttavia la pioggia, il tempo brutto un po' sta a tratti frena le operazioni. Ecco, è un problema che si somma a un altro problema, cioè quando arriva una pioggia forte, poi nei giorni successivi c'è questa incertezza, anche per voi, anche per gli esperti, anche per chi è attivo sul terreno, è anche più difficile operare, mettiamola così.
1: Certo, e per far ciò ci sono dei sistemi, cioè dei concetti di sicurezza per tutti gli operai.
3: Magari ascoltiamo una canzone, poi arriviamo all'appuntamento con il collegamento con Locarno Monti e Meteo Svizzera, che possiamo sfruttare anche per avere i dettagli proprio di quello che accadrà nelle prossime ore nelle zone interessate. E intanto invitiamo magari il sindaco di Rossa a raggiungerci per poi chiacchierare brevemente con lui.

0: 16:48 a questa tavola rotonda sull'attualità di quello che accade qui si aggiunge Marco Gaia direttamente da Locarno Monti, che credo conosca anche molti dei nostri ospiti che abbiamo qui oggi con noi. Ciao Marco, ben arrivato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Diceva Luca Polozza che vi siete sentiti già 2 o 3 volte oggi, no? Per sapere com'è la situazione stasera, è così?
1: Esatto, esatto, ci siamo sentiti, è il nostro compito cercare di aiutare gli attori che devono agire, prendere delle decisioni sul territorio, in particolare in queste situazioni che non sono affatto semplici né per noi meteorologi né per loro per prendere le decisioni.
2: Partiamo dalla Mesolcina e partiamo dalla Calanca. Marco, come saranno le prossime ore dal punto di vista meteo in queste zone?
1: Allora, in queste zone, come anche nel resto sostanzialmente del Ticino, bisognerà ancora essere un po' allerta e attenti fino all'inizio della notte, perché la perturbazione temporalesca che è già iniziato questa mattina a creare i primi rovesci temporali, poi durante la giornata in particolare a nord delle Alpi ha creato dei forti temporali con anche numerosi danni, non ha ancora abbandonato la Svizzera, sta proprio attraversando la catena principale delle Alpi in queste ore serali e ci attendiamo da partire dall'ora di cena fin verso le 10, magari anche mezzanotte, una nuova fase di attivazione convettiva, quindi si svilupperanno di nuovo dei rovesci o dei temporali che localmente potranno essere anche di una certa intensità. Quindi diciamo ancora una buona decina di ore di pazienza, poi effettivamente questa perturbazione si allontana verso l'Austria e sulla Svizzera fluirà dell'aria più secca e più stabile. Questo significa che il fine settimana sarà un fine settimana all'insegna del sole, con le temperature che si rialzeranno di alcuni gradi rispetto ad oggi, arriveremo attorno ai 27-28 gradi, qualche nuvoletta qua e là però che non darà particolarmente fastidio e precipitazioni praticamente assenti durante il fine settimana, se non domenica sera magari proprio un rovescino nella zona proprio lungo la catena alpina. Questo è sostanzialmente quello che ci aspettiamo per le prossime ore, come detto in serata ancora rovescio temporali possibili e poi il sabato e domenica sicuramente all'insegna del sole.
2: Grazie Marco Gaia per questa panoramica, partendo dalla Mesolcina ma poi allargando lo sguardo, ti ringraziamo e a risentirci nei prossimi appuntamenti.
1: Buona serata a tutti.
2: Allora, intanto che parlava Marco Gaia, proprio in questo momento sul nostro sito rsi.ch è uscito un aggiornamento che riguarda Verdabbio. Diamo la notizia così come è uscita. Sì. Verdabbio, seconda evacuazione per rischio naturale, per le previsioni di meteo svizzera che abbiamo appena sentito, la capienza del bacino del Riade Polo, quello di cui Polo. Polo, manca sì. Una N, lo scriveremo in redazione per aggiungere la N. Grono e Cama ordinano lo sgombero di alcune zone. I municipi di Grono e Cama hanno ordinato l'evacuazione della zona Pronzing e Aipiang, quindi in zona piani di Verdabbio in Mesolcina. Come ne abbiamo parlato prima, parlavamo della prima evacuazione, questa è la seconda volta che l'area è interessata da un ordine di evacuazione. Il provvedimento è in vigore da oggi alle 17, quindi tra 8 minuti fino alle 7 di domani mattina.
0: Sì, quindi insomma le previsioni non sono andate bene, ecco, per questa sera. Quindi ecco, in questo caso un sindaco cosa pensa quando sente queste previsioni?
3: Quello che ho detto prima, si valuta e poi si deve decidere, e si decide sapendo che la maggior parte della gente che dovrà fare le valigie non sarà molto contenta. Però, come ho detto già prima, fa parte un po' del nostro compito.
0: Sentiamo anche le sensazioni del sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, che ci ha raggiunto e che poi resterà anche dopo le 17, visto che è arrivato con un po' di anticipo, insomma, le sue emozioni, le sue sensazioni quando ci sono situazioni di questo tipo.
4: Innanzitutto buonasera. E ringrazio. Ma le sensazioni sono un po' come tutta la gente, anche i sindaci hanno le stesse sensazioni come la gente, le vivono sul proprio corpo, ma è nella propria mente, però la sensazione è ancora maggiore di responsabilità che abbiamo verso la popolazione, questo sicuramente.
2: Da Rossa e dalla Val Calanca, quali aggiornamenti di giornata, se ce ne sono, ci può portare?
4: Ma dagli aggiornamenti che abbiamo pubblicato, tutto funziona bene come è stato programmato. Possiamo dire anche una cosa, che con l'incontro di ieri abbiamo avuto un riavvicinamento con l'ufficio tecnico, che l'abbiamo chiesto, c'è un ottimo dialogo e abbiamo visto anche che le forze che mettono in campo sono molto maggiori delle precedenti. Questo è veramente eccezionale.
2: Al momento si entra e si esce dalla Val Calanca soltanto con l'elicottero, quindi anche è stato il suo caso da parte non di Santa Maria in Calanca, dove si accede normalmente dalla strada. Ecco, ieri si è parlato di una strada provvisoria, di un ponte provvisorio tra i vari piani in discussione. Se ci può aiutare un po' a fare chiarezza su questo piano, che ancora immagino in discussione.
4: Cioè, no, il piano non è in discussione, è già definito in modo ben chiaro. La parte dove sono scesi i detriti viene pulita e verranno messe le reti. Nel frattempo stanno procedendo già col progetto di deviazione con i due ponti per poter assicurare il transito anche con i veicoli fino a 40 tonne.
5: Sì, questa è la strettissima attualità, quindi ci sta dando le notizie.
4: No, è stata pubblicata
5: già
4: in modo chiaro. I due progetti proseguono, la messa in sicurezza e anche la messa in garanzia del transito futuro, fino a che faranno poi i lavori definitivi.
2: Noi abbiamo parlato nel corso di questi primi, siamo arrivati quasi in conclusione di questi 50 minuti, della situazione del 2024 e della situazione di questi ultimi giorni in Mesolcina. Anche la Calanca è stata toccata in maniera diversa. Ecco, le chiedo come si dialoga quando ci si trova di fronte a qualcosa di più grande di noi esseri umani, che è la natura, come si dialoga tra politica in questo caso, con i cittadini, e tra due valli come la Mesolcina e la Calanca.
4: Ma possiamo dire che la politica locale funziona al dialogo, e tant'è che abbiamo coordinato lo stato maggiore dei tre comuni coinvolti maggiormente, che è Busano, Calanca e Rossa. Invece troviamo un po' una certa difficoltà al dialogo oltre San Bernardino, nel senso che San Bernardino a tutt'oggi non ho ricevuto, o nessun mio collega ha ricevuto, una chiamata nel Consiglio di Stato di sostegno, perché ne avevamo veramente bisogno, non solo sulla viabilità, perché il problema che emerge adesso è che abbiamo dei grossi problemi con le strutture turistiche, la gente che ha dovuto abbandonare, gli annullamenti che arrivano immediatamente e i pernottamenti futuri che sono annullati, che non arrivano, e questo è veramente grave, perché stiamo parlando quasi 100 posti letto che garantiscono una certa economia sulla valle, e viene messa in pericolo la parte economica.
5: Questo è sicuramente un tema, e speriamo che di là del San Bernardino abbiano potuto ascoltare anche queste sue parole. Credo lei non ha fatto una chiamata?
4: No, non ho fatto una chiamata, ma ho scritto una raccomandata al governo oggi, che devono intervenire, perché i tre comuni si stanno assorbendo dei costi che passano i 200.000 franchi solo per sopperire a questi trasporti che stiamo facendo, garantendo un po' una certa vivibilità tra virgolette alla nostra popolazione. Però l'economia sta soffrendo e soffrirà molto nei prossimi. Poi anche l'immagine,
5: certo.
4: L'immagine che diamo all'esterno, chi arriva ancora in Calanca a fare un investimento? Chi arriva ancora in Calanca a visitarci? Cioè, vorremmo avere il governo al nostro fianco e dire no, noi ci siamo,
5: vi sosteniamo
4: non solo a parole, ma anche in questo caso un po' anche economicamente, perché l'impegno, come ho detto prima, che stanno facendo con la strada cantonale è encomiabile. Adesso abbiamo visto un cambiamento di marcia negli ultimi eventi, invece adesso da quest'anno possiamo dire che c'è proprio un fronte comune ben attrezzato e ben predisposto per metterci in sicurezza.
5: Insomma, non è un bel momento, una bella situazione. Poi un po' di viabilità e di mobilità parleremo dopo le 17, magari agganciandoci anche a quello che ha appena detto il sindaco di Rossa. Intanto io ringrazio gli ospiti di questa prima parte di venerdì pomeriggio. Ecco, quindi Luca Plozza, grazie per essere stato qui.
6: Grazie a voi.
5: E grazie al sindaco di Lo Stallo Moreno Monticelli.
3: Grazie.
5: E grazie anche a Nadia Scarpetta, che speriamo possa vivere sonni tranquilli il più possibile nelle prossime notti e anche in futuro.
7: Lo spero anch'io, speriamo tutti, diciamo, non solo io, ma anche il sindaco lo spera, e grazie a voi.
2: È la speranza di tutti. Ci ascoltiamo una canzone, il notiziario delle 17, poi torniamo con un altro tema e altri ospiti.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, permangono i timori per nuove possibili inondazioni nella regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A preoccupare è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile.

0: o attraverso i tradizionali bollettini postali con la menzione inondazione in Nepal. In Svizzera ora, dove le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interrotto per alcune ore la tratta Bienne-Olten. Nel Canton Solette invece una donna è rimasta ferita in modo grave per la caduta di un albero. 150 le richieste di soccorso per ferite di varia natura che hanno interessato anche una quarantina di bambini. Disagi pure alla viabilità, in particolar modo sulla 1 Berna-Zurigo, dove un camion si è rovesciato su un furgone per il forte vento. Vento che ha scoperchiato pure parte del tetto di una palestra ad Arau. Nel canton Schaffhausen registrate raffiche oltre i 140 km orari. Numerose le richieste di intervento in tutto il paese, si stima diverse centinaia, soprattutto per alberi e pali della luce caduti e linee elettriche danneggiate. Maltempo e precipitazioni che nelle prossime ore non risparmieranno la Mesolcina. Per precauzione, i municipi di Grono e Cama hanno diramato un ordine di evacuazione per i piani di Verdabbio, zone Pronzini e Pian, da questa sera fino a domani mattina. Eventuali posti letto per la popolazione sono stati allestiti nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Una persona è finita nel mirino della magistratura vallesana per l'incendio di Capodanno a Cramontana che ha causato la morte di 41 persone. Ad essere indagata è ora anche una ex municipale responsabile del Dicastero delle Costruzioni tra il 2017 e il 2024. Con questa nuova incriminazione sale a 17 il numero delle persone finite nel registro degli inquirenti. L'ipotesi di reato per tutti è omicidio, lesioni personali e incendio colposi. Per la cronaca regionale ci sono novità sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. In mattinata infatti sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia, ce ne parla Alain Melchionda.
1: Un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive. Però elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
0: Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
2: Torniamo sulle strade, in Ticino sulla A2 c'è traffico congestionato tra la Galleria del Dosso di Taverne e Bissone in direzione di Chiasso, forti rallentamenti anche tra Mendrisio e Stabio in direzione della Dogana del Gaggiolo. Su più tratti tra Gravesano e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, tra Bioggio e Mano nella direzione opposta, sulla strada cantonale a partire da Sorengo verso Agno e a Lugano sulle principali vie del centro città e tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud, code di 5 km, attese di 50 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Anche al portale nord da Amsteg ci sono 5 km di colonna e attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
3: Rete 1.
4: Sono le 17:07, siamo sempre in diretta da San Bernardino, Axel Belloni, Danny Rauseo. In questa ora appena passata abbiamo parlato tanto di attualità, di quello che riguarda insomma le zone colpite Calanca e Mesolcina, e adesso lasciamo un po' l'acqua e passiamo sulle strade.
2: Parliamo di mobilità, parliamo di evoluzione. Uh-huh. Del

0: La mobilità, parliamo di una, ne abbiamo parlato anche stamattina parlando di storia, di una valle che è una valle storicamente di transito come la Mesolcina, ma parliamo anche di una valle che non è una valle di transito, una valle dove, al di là della situazione particolare di questi giorni con la chiusura, una valle dove ci vai perché decidi di andare, perché è il caso della Val Calanca. Allora noi diamo di nuovo il bentornato a Graziano Zanardi, buongiorno, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Allora, in diversa veste, prima l'abbiamo coinvolto, magari lo coinvolgeremo anche in veste di sindaco di Rossa, che è un comune di Calanca, ma è anche vicepresidente della Regione Moese e presidente del Parco Val Calanca, che è uno degli attrattori proprio, vorrebbe essere uno degli attrattori turistici, immagino, della Val Calanca. Dall'altra parte, per aiutarci un po' in questo viaggio anche nel tempo, uno storico, avevamo bisogno di uno storico, ma anche uno storico abitante della valle, Marco Marcacci. Buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Partiamo proprio da Marcacci. Oggi da Bellinzona a San Bernardino impieghiamo meno di un'ora, no?
2: Più o
3: Ma
2: meno, sì.
3: ecco, ma per secoli arrivare qui significava affrontare un viaggio,
2: Una
3: insomma.
2: decina di ore più o meno.
3: Sì. E quindi, diciamo, sono arrivate la strada carrozzabile, le diligenze, la ferrovia, l'autostrada e nel 1967 la galleria che ha stabilito un grande cambiamento. Quindi proviamo a dare quella fotografia lì, prima della galleria e dopo la galleria.
2: Il cambiamento essenziale, secondo me, non è avvenuto proprio con la galleria. Cioè, se vogliamo riprendere un po' le cose storicamente, possiamo dire che per millenni più o meno ci si muoveva sempre allo stesso modo. Cioè, la gente si spostava a piedi in maggioranza, chi poteva ed era in grado di farlo a cavallo, e poi per il trasporto delle merci si usavano animali da somma, cioè
3: Sì.
2: cavalli o muli.
3: Sì.
2: E questo è andato avanti praticamente fino all'inizio del XIX secolo. Poi da lì cominciano veramente cambiamenti notevoli, cioè arrivano le strade carrozzabili, poi arriverà la ferrovia e poi finalmente arriveranno anche nel XX secolo le strade per le automobili, le autostrade e poi la galleria del San Bernardino, che faceva parte appunto della rete autostradale e che ha in questo caso effettivamente il grande cambiamento è stato proprio per la Mesolcina, perché la Mesolcina da alcuni decenni, cioè da quando non si transitava più in inverno con le slitte sul passo del San Bernardino, era praticamente isolata dal resto del Canton Grigioni. Io mi ricordo, me lo raccontava mio padre e gli altri, eccetera, che se volevano andare dalla Mesolcina a Coira dovevano fare il giro col treno attraversando sette cantoni, andando fin quasi a Zurigo per tornare a Coira. Ecco, in questo senso sì, cioè la galleria del San Bernardino ha avvicinato notevolmente la Mesolcina al resto dei Grigioni.
0: Facendo un passo indietro alla costruzione della strada del passo, ma in realtà della strada carrozzabile della Valle Mesolcina, e pochi anni dopo arriva anche la strada della Calanca. C'era un po' una competizione tra i valichi alpini, penso al Gottardo, penso al Sempione, penso ovviamente al San Bernardino.
2: Sì, effettivamente all'inizio del XIX secolo, per alcuni passi, forse già un po' prima, effettivamente quando uno si modernizza, un valico alpino si modernizza, attira più traffico, quindi gli altri cercano di compensare, perché era un'epoca in cui, oggi magari a noi sembra strano di voler attirare un massimo di transito su un determinato asse, ma bisogna dire che nelle condizioni dell'epoca tutte le regioni attraversate ci guadagnavano, cioè la gente si fermava, utilizzava dei cavalli, c'era tutto diverse attività che vivevano di quello, mentre invece oggi, non so, specialmente il traffico mercantile attraversa le valli e praticamente non si ferma, quindi si hanno solo i disagi o quasi solo quelli e pochi vantaggi. Quindi effettivamente sì, c'era questa concorrenza, questa competizione, e non era una questione locale, era una questione internazionale. Per esempio, il passo del San Bernardino è stato finanziato dal regno del Piemonte-Sardegna, cioè dei Savoia, che avevano interesse a creare un asse di transito che partiva dal porto di Genova, che apparteneva allo Stato piemontese, attraverso il lago, il Verbano, e poi continuava questo tratto alpino del San Bernardino e terminava al lago di Costanza per collegarsi col sud della Germania.
3: Intanto, forse lo avete sentito, ha cominciato di nuovo a piovere qui a San Bernardino.
0: E soprattutto sentite la strada, perché sì, siamo praticamente sulla strada.
3: Axel, tu lo dicevi prima, no? San Bernardino cerca di convincere chi passa a fermarsi. La Calanca invece non è una valle di transito, Graziano Zanardi. Se vai in Calanca, e lo diceva Axel, è perché ci vuoi veramente andare. Quindi questo è un valore aggiunto da tenere ben presente.
1: Esattamente, questo è un valore aggiunto che lo stiamo anche perfezionando e dando un supporto col progetto del Parco Val Calanca. Questo fa parte di questo concetto, è uno strumento finanziario per poter aumentare sia la vivibilità interna, ma sia anche per promuovere il turismo.
3: Entriamo un po' più nel dettaglio allora, se siete d'accordo, del parco. Quali sono i passi attualmente in corso?
1: Allora, i passi che si sono stati fatti, abbiamo iniziato nel 2018 a fare la fattibilità fino al 2020, poi dal 20 al 23 abbiamo fatto la fase istituzionale e alla fine del 23 tutti i comuni hanno votato l'adesione al parco e hanno votato la charta del parco Val Calanca. E qui bisogna dire anche una cosa molto importante, che più del 90% ha accettato questo progetto.
3: Sì.
1: E ne sono fiero, perché Rosa al 100%.
0: Anche perché c'è stata una grossa accettazione, possiamo dirlo, perché il Parco Val Calanca nasce da una grossa delusione, possiamo dire, che è il Parco Adula, che non coinvolgeva ovviamente soltanto la Calanca, non soltanto il Moesano, ma diciamo che possiamo dire che è nato dalle ceneri di quel progetto che venne bocciato a livello di voto popolare.
1: Venne bocciato la parte ticinese e la parte a nord del San Bernardino, una parte a nord del San Bernardino. Quando è stato bocciato nel 2016, ci siamo riuniti, la prima idea è di riproporre un parco regionale tra Mesolcina e Calanca, i comuni della Mesolcina coinvolti nel parco Parcadola e anche una parte della 13, dall'altra parte Interrain era coinvolto, però hanno visto un po' l'esito che nelle loro comuni era un po' titubante, non era così proprio acclamato come in Calanca, perché il parco Parcadola al suo tempo del 2016 aveva preso quasi il 70% del consenso.
0: Sì. La Val Calanca è una valle in cui ci si va perché si decide di andare, ormai sarà un po' lo slogan nel corso di quest'ora. Torno da Marco Marcacci. La costruzione della strada che porta in Val Calanca, penso prima quella dell'Ottocento e poi la seconda rivoluzione, quella che conosciamo adesso, di quella che purtroppo è bloccata, cambiano il volto, immagino, di una valle.
2: Sì, anche se nel caso della Calanca probabilmente all'inizio meno di quel che si pensa. Comunque le circostanze che hanno portato alla costruzione della strada nel 1830, c'era il fatto che dopo un'alluvione abbastanza disastrosa il Canton Grigioni aveva cominciato a limitare quello che era la flottazione del legname, cioè si creavano delle piene artificiali lungo le vallate per far uscire, convogliare il legname a valle, e queste piene artificiali naturalmente rovinavano i ponti, rovinavano le rive, così che quando c'era una vera alluvione i danni erano maggiori, e quindi i commercianti di legname della Mesolcina, che erano interessati a sfruttare le foreste della Val Calanca, quando hanno visto insomma che veniva limitato questo modo di trasporto, hanno poi finanziato la costruzione della strada che andava da Grono a Rosa. Come sappiamo, saliva non dal versante destro della Calancasca, bensì dal versante sinistro, salendo verso Castaneda e poi continuando, diciamo, sul tracciato che è ancora grosso modo quello attuale.
0: È quel tracciato che adesso è stato reso praticamente una strada forestale, una pista ciclabile, è quella che adesso prende il nome.
2: No,
0: di...
2: non è quella. Okay. No, per un tratto sì, ma dopo diciamo, non saliva fino in Castaneda, ma scendeva in direzione di Molina e di Busano, e la strada carrozzabile per Castaneda e Santa Maria fu costruita solo all'inizio del XX secolo.
0: Facciamo un salto a San Bernardino, per poi arrivare al prossimo ospite. È un salto alla costruzione sul fine degli anni 60, quando non c'è la galleria del San Gottardo, viene ultimata la galleria autostradale del San Bernardino. Partiamo magari da un ricordo un po' personale. Com'era la valle prima di questa galleria e della A13, N13, e come è diventata dopo? Partiamo a Marco Marcacci.
2: Allora, io mi ricordo quando ero ragazzo, negli anni 60 c'era già, in estate soprattutto, c'era già un traffico abbastanza intenso di turisti quando il passo era valicabile, che andavano verso sud, quindi c'era già una specie di intasamento delle strade. Poi fu costruita la galleria, inaugurata il 1° dicembre del 1967, però la N13 non era ancora ultimata, quindi lì poi i disagi in certi villaggi sono aumentati perché c'era più traffico, ma non c'erano ancora, diciamo, le strutture adatte per assorbire questo traffico. Poi una cosa che probabilmente nessuno aveva capito bene, ma era normale, è che l'autostrada è un sistema viario totalmente diverso, cioè tu non entri e esci dall'autostrada
0: quando vuoi, fermi,
2: quando vuoi esattamente, sì. Cioè devi uscire dove è segnalato, eccetera, ed è un sistema che incita in realtà a partire da dove tu parti e andare verso la meta e non a fermarti, quindi la gente che transita attraverso l'autostrada devi cercare casomai di attirarle, di fermarla finché resti anche nei quelle che sono le valli o le vallate, le regioni attraversate.
3: Ma la galleria ha avvicinato San Bernardino al resto della Svizzera?
2: Allora, ha avvicinato la Mesolcina al resto dei Grigioni. Però una cosa relativamente strana, ma che mi è stata raccontata da diverse persone una decina d'anni fa, quando c'è stato festeggiamenti per i 50 anni della galleria, è che la gente di San Bernardino e la gente di Interrhein dicono che avevano più contatti prima che dopo, no? Ma anche perché
3: è un po' un paradosso, però.
2: È un paradosso, però la situazione è anche un po' diversa. Non dobbiamo dimenticare che San Bernardino fino agli anni 60 era sì un villaggio turistico, ma era anche una zona di alpeggi, quindi c'erano più contatti, diciamo, legati proprio all'attività dell'allevamento, eccetera. Probabilmente quello che spiega.
3: Si è perso un po', insomma, quell'aspetto lì.
2: Quello che la gente dice, ecco, io non posso sperimentarlo, non avevo grandi contatti con Interrhein prima e quindi non posso dire, ecco.
0: Un ricordo personale anche del sindaco di Rossa sull'apertura del San Bernardino.
1: Ma forse noi, parlo anche personalmente, ma molta popolazione non era così coinvolta col tunnel, forse come diceva giustamente Marco, era un avvicinamento con Coira, però il nostro flusso andava più verso Brinzona, si prendeva la posta, si andava a Grondo, si prendeva ancora il tram a suo tempo, e questo era un po' più... Non abbiamo percepito un grosso vantaggio o svantaggio, perché alla fine forse nel proseguo degli anni l'abbiamo visto come svantaggio col traffico nel fondo valle della Bassa Mesolcina, che ne siamo stati influenzati anche noi più sul traffico che sull'inquinamento.
0: A proposito di traffico, al telefono abbiamo uno che lavora con le strade e con il traffico, il capofiliale della filiale di Bellinzona di Ustra, Marco Fioroni. Buongiorno, ben arrivato su Rete 1.
3: Non lo sentiamo per il momento, Marco Fioroni, con il collegamento che deve passare da Comano e poi arrivare al signor Fioroni.
0: Allora, se Fioroni è in linea e ci sente parlare, parli pure.
3: Sì. Però è vero che volevamo affrontare questo aspetto, no? Che la A13 sta diventando sempre più importante, è così?
1: Sì, sicuramente anche a livello di regione, il piano viario della regione ne tiene conto, e ultimamente penso che negli ultimi anni abbiamo avuto dei grossi problemi sulla viabilità, specialmente l'asse che porta a San Bernardino, e il problema parte più dallo stallo fino a San Bernardino. Questo pregiudica un po' il trasporto e il voler andare a San Bernardino in modo un po' più autonomo e indipendente, ma abbiamo dei flussi che non dipendono da noi, ma i flussi internazionali che bloccano un po' il traffico.
3: Sì, intanto deve essere sì. Ecco, il signor Fioroni è in diretta sì. Su Rete 1, ci sente?
4: Sì, la vi sento.
3: Ecco, siamo riusciti a ristabilire. Stavamo sottolineando, ricordiamo Marco Fioroni, capofiliare Ustra Bellinzona, l'importanza sempre più alta della A13, no? È così, stavamo sottolineando con i nostri ospiti qui.
4: Ma sì, sicuramente nel contesto delle strade nazionali assume sempre più importanza, ma più che altro sta anche diventando una ridondanza per il San Gotardo, ecco. Purtroppo constatiamo che nei fine settimana, specialmente d'estate, quando il San Gotardo è sovraccarico, viene indicato come tracciato alternativo.
3: Sì, è una valvola di sicurezza della A2, praticamente la A13.
4: Sì, ecco. Bombini.
0: No, mi chiedo da questo punto di vista la A13 come valvola di sfogo, si diceva proprio della A2, soprattutto nei momenti di alta stagione, soprattutto in estate. Leggiamo anche noi i bollettini di Via Suisse, quindi spesso ci capita di leggere anche rallentamenti da Splügen andando verso la galleria del San Bernardino, quindi anche traffico sulla A13. Ecco, quello che le chiedo, Fioroni, è la A13 nel 2026 è ancora sufficiente rispetto ai flussi di traffico che aumentano? Penso soprattutto ai flussi turistici.
4: Ecco, ovviamente per i flussi turistici la capacità è raggiunta ed è superata, tant'è che spesso nei fine settimana ci sono i collegamenti. E se guardiamo invece la media del traffico giornaliere o rispettivamente del traffico settimanale, i valori sono molto distanti, diciamo così, da quello che è la saturazione della strada. Ancora oggi al San Bernardino ci aggiriamo attorno ai 9.000 veicoli al giorno, sì, quando la capacità di una galleria del genere sono almeno 20.000. Ecco. Quindi
3: c'è ancora margine, a un certo punto.
4: C'è ancora margine. Ecco. Se invece andiamo a vedere i giorni di punta, lì pian pianino ci avviciniamo a quello che sono le capacità massime. Ecco.
0: Sì. Dal punto di vista invece del traffico merci, quindi del traffico dei camion, dei tir.
3: Quanto pesa il traffico pesante? Scusi la battuta.
4: Sì, no, chiaro. Allora, di per sé, anche per il traffico pesante, il San Bernardino è un po' una valvola di sfogo. Cioè, quando il Gottardo funziona, ovviamente la maggior parte dei veicoli pesanti sceglie il San Gottardo. Ecco, tanto per darvi due dati, oggi al San Bernardino transitano circa 400 veicoli al giorno, mentre il Gottardo ne abbiamo 2000, quindi 5 volte. Quello che forse è confortante è comunque che dal 2010 al 2025, grazie a tutte le misure messe in atto per il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, abbiamo avuto una diminuzione del numero dei veicoli pesanti di circa il 25%. Quindi se nel 2010 avevamo circa 190.000 autocarri all'anno, oggi siamo arrivati a 140.000.
3: Sono numeri che spiegano bene la situazione. Tu dicevi, Axel, un altro aspetto?
0: Un altro aspetto interessante, visto che siamo partiti dalla galleria del San Bernardino, che oramai dal 67 a oggi inizia a avere un po' i suoi anni, uh-huh, è stato uno dei cantieri importanti negli ultimi anni, il risanamento della galleria del San Bernardino per quanto riguarda la A13. Quali sono stati, Fioroni, gli ultimi cantieri importanti lungo questo asse stradale, quindi lungo la A13?
4: Sì, allora nel 2008 si sono conclusi, dopo circa 40 anni di esercizio, il risanamento strutturale, diciamo così, della galleria, e poi dal 2022 probabilmente fino al 2028, quindi alla fine saranno 60 anni dopo, stiamo di nuovo sostituendo tutto quello che è l'equipaggiamento di sicurezza e di esercizio, perché sappiamo che queste apparecchiature hanno una durata di vita molto più ridotta della parte strutturale, e anche perché l'innovazione tecnologica fa sì che questi impianti invecchino molto più rapidamente della parte costruttiva.
0: Poi nel 2024, ne abbiamo parlato nella scorsa ora perché ci siamo proprio occupati dell'alluvione che ha colpito Sorte, che ha colpito la Bassa Mesolcina, una delle immagini forti di quel 2024 è quel pezzo di autostrada letteralmente portato via dalla forza dell'acqua. Ecco, in quel caso evidentemente era un intervento non programmato che però avete affrontato praticamente in tempi record.
4: Sì, fortunatamente siamo riusciti a ripristinare almeno una corsia di traffico per direzione in 2 settimane. Durante quel periodo penso che molti hanno capito l'importanza dell'autostrada, non solo per la Mesolcina ma anche a livello, diciamo così, svizzero e internazionale. E ecco, cioè, questa è stata sicuramente un'esperienza che ci ha fatto aprire un po' gli occhi sull'importanza di questo asse autostradale.
0: Forse un'ultima questione per chiudere, poi lasciarla andare, perché sappiamo che è su in questo momento da un'altra parte, su un altro cantiere. Andiamo all'altezza della galleria di Roveredo, sulla A13. Inizialmente la cosiddetta circonvallazione di Roveredo, la galleria di Roveredo, aveva insomma comportato alcuni rischi che forse non erano calcolati. Ecco, da quel punto di vista lì, come è messa la sicurezza della galleria di Roveredo?
4: Ma no, la galleria di Roveredo rispecchia tutti i carismi in fatto di sicurezza. C'è stato forse un po' di titubanza per quanto riguarda il traffico bidirezionale. Abbiamo un po' potenziato la segnaletica, da questo punto di vista gli incidenti sono diminuiti e al momento la situazione sembra essere sotto controllo. Uh-huh.
3: Grazie per aver partecipato a questa chiacchierata, Marco Fioroni. L'ultimo spunto è solo questo: stiamo semplicemente mantenendo la 13 oppure la stiamo preparando a un traffico maggiore? Qual è la vostra previsione?
4: No, la stiamo mantenendo al traffico attuale, rispettivamente, per cercare di diminuire il suo impatto ambientale anche sul vicinato e sull'ambiente.
0: Grazie Marco Fioroni per l'intervento in diretta su Rete 1, le auguriamo buona serata, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona serata.
0: 17:28, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo Madonna e poi l'appuntamento proprio con il traffico.

In Ticino, sulla A2, traffico congestionato tra Rivera e Bissone in direzione di Mendrisio e tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Forti rallentamenti anche tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano su via Besso e via Clemente Maraini e tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al Portale Sud, code di 4 km e attese di 40 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Anche al Portale Nord, da Amsteg, code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca, tra Molina e Arvigo, è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

0: 17:36, ancora l'ultima mezz'oretta, insomma un po' poco meno in diretta da San Bernardino per oggi, poi ricordiamo che saremo qui anche domani, che è sabato, con l'appuntamento di Diamoci una mano con Clarissa Tami tra le 10 e le 12:30, poi dal pomeriggio dalle 15 alle 18 ancora a questo tavolo, quindi a questi microfoni, per poi trasferirsi nella festa finale di domani sera, dove ci saranno i concerti gratuiti di Giulia Meletta e Andrea Vignasi.
1: Ricordiamo, qualcuno ci ha scritto quest'oggi allo 076 321 1113 che domani mattina, dalla mattinata poi sul pomeriggio, c'è il mercatino dell'artigianato. Non saremo presenti come artigiani, ma saremo tra di voi, saremo tra la folla e saremo presenti anche al mercatino nel corso della giornata di domani.
0: Abbiamo parlato tanto di mobilità sulla strada in questo caso, ma è forse il caso di affrontare anche il tema della ferrovia, del treno. No?
1: Beh, la realtà della ferrovia mesolcinese è stato un sogno che è durato troppo poco, Marco Marcacci.
2: È stata una realtà per una cinquantina d'anni comunque, perché dal 1907 la Mesolcina ha avuto un collegamento ferroviario tra Bellinzona e Mesocco. E da subito si cercava di poterlo prolungare oltre San Bernardino, che non era una cosa semplicissima, perché bisognava superare il dislivello, poi attraversare con una galleria o al limite salire sul passo, e poi anche il resto, diciamo, bisognava andare almeno fino a Tusis, perché non c'erano altre
1: gli stessi
2: ferrovie.
1: problemi simili alla linea alpina del Gottardo, con le gallerie elicoidali.
2: Sì, esattamente, a parte che era una ferrovia a scartamento ridotto, quindi anche con capacità di trasporto e potenza minore, perché era elettrica sin dall'inizio, e all'epoca, diciamo, le locomotive elettriche non avevano la potenza di quelle a vapore. La concessione, diciamo, per andare oltre San Bernardino fu ottenuta all'inizio degli anni 20, 1920, e c'è stato un primo progetto effettivamente di costruzione della ferrovia con gallerie eccetera, che costava abbastanza tanto per l'epoca, cioè 32 milioni, e all'inizio degli anni 30 gli stessi promotori della ferrovia, della galleria ferroviaria, hanno cominciato a dire: ma forse è meglio che puntiamo su una galleria stradale, più facile da realizzare, costa meno, dicevano 10 milioni in sé, la strada d'accesso c'è già. E quindi hanno cominciato a puntare su quello. I primi progetti sono degli anni 30, però soltanto negli anni 50, quando la Confederazione ha pianificato la rete delle strade nazionali, effettivamente la galleria stradale del San Bernardino è stata introdotta in questa rete, e naturalmente da lì di ferrovia non se n'è più parlato. Anzi, la realizzazione della galleria e della N13 è stato anche uno dei motivi per cui nel 1972 il trasporto passeggeri sulla tratta Bellinzona-Mesocco è stato un colpo di grazia. La ferrovia sì, è stato un colpo di grazia.
0: Facciamo un gioco di immaginazione: sarebbe stata una Mesolcina diversa con la ferrovia? Perché, come dicevamo prima, con la strada la gente passa e non si ferma, con la ferrovia magari
2: poteva diventare un'attrazione, come le ho, l'esempio che mi viene in mente, come le ho oggi la ferrovia in Valposchiavo, insomma, sì. No? Cioè, anche lì una ferrovia a scartamento ridotto, però il punto di vista turistico attira molta gente. È vero che forse il tratto alpino del Bernina, cioè di valicare proprio il valico con una galleria, favorisce, però poteva essere effettivamente un argomento, diciamo, per attirare, aumentare, diciamo, l'attrattività della Mesolcina. Sì.
1: Per la Calanca l'esistenza della ferrovia mesolcinese era una realtà, diciamo, utilizzata dai calanchini.
3: Ma per forza dovevamo utilizzarla, perché si andava con l'autopostale da Grono a Rossa e poi si fruiva da Grono a Bellinzona.
1: Quanto tempo ci si metteva più o meno?
3: Ma la posta a suo tempo impiegava circa un'oretta da Rossa a Grono e un 30 minuti, 35 minuti da Grono a Bellinzona.
1: L'autopostale, la posta della Val Calanca e in Mesolcina, allarghiamo il discorso, ha una particolarità. Uno, perché è ancora esposta la diligenza postale all'imbocco della strada della Val Calanca. Sì. Marco Marcacci.
2: C'era ancora ieri, quindi penso che ci sia anche oggi.
1: Se passate lì è suggestivo come oggetto storico, quindi se volete passare a vederla è un bel manufatto, mettiamola così. C'è una storia storia che ci porta a parlare del traffico motorizzato del Postale e della Valcalanca. Insomma, il Grigioni non era così favorevole al traffico motorizzato, ma qui sì, cioè la Mesolcina e la Calanca invece lo erano.
2: Sì, dopo le prime esperienze con automobili alla fine dell'Ottocento, il governo del Canton Grigioni aveva decretato il divieto di traffico con mezzi motorizzati a partire dal 1900, perché c'era un'opposizione della popolazione, soprattutto delle regioni che venivano attraversate semplicemente per recarsi nelle zone turistiche. E poi tra il 1907 e il 1925 ci sono state 10 votazioni popolari cantonali per cercare di fare marcia indietro e di introdurre, diciamo, liberalizzare il traffico automobilistico sulle strade del Canton Grigioni.
1: Era molto molto poco, è giusto sottolinearlo, c'era
2: sì,
1: pochissimo.
2: C'era poco all'epoca, però bisogna dire che la Mesolcina e la Calanca effettivamente sono mostrati favorevoli sin dall'inizio, e quando fu soppressa addirittura per un certo periodo il transito con la diligenza, quella di cui avevamo parlato, che era esposta, sostituita da un semplice carretto scoperto, eccetera, i calanchini che non avevano, loro non avevano la ferrovia e non potevano transitare con le macchine, sono anche mobilitati, come sono capaci giustamente di farlo quando vogliono difendere i loro diritti, e hanno chiesto che venga introdotto, diciamo, un'automobile postale, e lo ottennero nel 1921, perché nel frattempo, diciamo, la confederazione che gestiva le automobili postali aveva ottenuto il diritto di poterle introdurre su certe tratte. Nello stesso anno effettivamente anche tra Mesocco e Tusis e tra Splügen e l'Italia, attraverso il passo dello Spluga, sono state introdotte delle corse postali, e quindi la Calanca ha ottenuto nel 1921 effettivamente di avere l'automobile postale. L'inaugurazione avvenne il 4 luglio e apparentemente, a giudicare dalle foto, a Rossa c'era una folla che accoglieva questo automobile postale, che era poi un'automobile privata in realtà, che poteva trasportare, da quel che si vede, una decina di persone.
0: Quindi si vogliono portare più persone, magari, sì, con l'autopostale, servirebbero più corse dell'autopostale.
3: Ma è quello che è un po' il leitmotiv che c'è nella nostra popolazione, forse magari. Per riallacciare quanto detto da Marco, in quel 4 luglio 1921 ricevere l'autopostale come sindaco c'era mio nonno.
0: Ah, che bella immagine.
3: È passato un po'
0: quindi
3: di anni.
0: Quindi i racconti li ha vissuti anche lei?
3: No, non ho avuto la fortuna di conoscere il nonno, perché quando sono nato lui era già morto. Mm-hmm. Però ritornando un po' al discorso dall'autopostale, collegando un po' la viabilità e la determinazione, penso che la resilienza dei calanchini lo dimostreranno anche in futuro, di voler condividere un progetto che sia a misura d'uomo per il trasporto della gente locale e un trasporto anche per la gente per il turismo.
1: Sì. Arriviamo al turismo, visto che l'ha citato, e a un attrattore turistico come è il Parco Valcalanca. Da un lato c'è la volontà di portare i turisti a vedere una realtà naturale come il Parco Valcalanca, uh-huh, ovviamente. Dall'altra parte lo si vuol fare in maniera sostenibile, perché è nella carta stessa, diciamo, del Parco Valcalanca. Ecco, dove sta l'ago della Bilancia?
0: Se tutti vengono in automobile diventa un problema.
3: Allora, il parco anche a questo momento aveva già fatto uno studio di gestione del traffico del turismo, che adesso lo stiamo approfondendo in modo migliore, ma quello che stiamo facendo adesso è monitorare un po' il traffico che c'è durante tutto l'anno,
0: attualmente, sì,
3: tutto, e quante persone passano che sono su un veicolo, per questo, per determinare cosa saranno le esigenze, sì, e che prodotto vorremmo proporre, uh-huh, anche come trasporto pubblico. Questo è un concetto, però abbiamo un po' di difficoltà adesso nel monitoraggio, perché la parte burocratica ci mette un po' del suo, nel senso che per piazzare delle videocamere, per controllare un po' questi flussi, la privacy ci proibisce, o dovremmo avere il consenso superiore per poter mettere questi...
0: Possiamo mettere Axel col conta persone.
3: Esatto, è una possibilità per accelerare un po'.
1: Nel caso in cui ci fosse, insomma, si considerassero i flussi sufficienti per trovare una soluzione, quali potrebbero essere le soluzioni? Delle navette dal fondo valle per salire, dosare il traffico?
3: No, ci sono già dei progetti, degli esempi che non siamo noi. L'idea potrebbe essere su chiamata, a livello interno, locale, o eventualmente definire un po' con dei mezzi un po' più appropriati, un po' più piccoli, dimensionati, magari fare una frequenza un po' più regolare, sì. Incentivare magari anche questo da parte un po' dei comuni, incentivare il trasporto pubblico emettendo anche degli abbonamenti che, se c'è garantito una certa fruibilità, un certo servizio, sono sicuro che la gente ne userà maggiormente.
0: Sì. Insomma, ci sono delle idee sul tavolo.
3: No, però è chiare e concrete.
0: Mm-hmm. Marco Marcacci aveva alzato la mano.
2: No, volevo dire che io da anni vado spesso in Calanca con l'automobile,
0: mia
2: automobile privata, e devo dire che di traffico congestionato, per usare il lessico di Via Svis, in Calanca francamente non ne ho mai trovato.
0: Okay,
2: e non ho mai avuto neanche difficoltà a trovare un posteggio, ecco, dico, sì. Per adesso non è un problema,
0: tema.
2: Diciamo.
0: Mm-hmm.
2: Però capisco che
0: in futuro magari
2: si possono
0: preoccupare,
2: e anche tenendo conto delle finalità del Parco Val Calanca si cerca di attirare più gente, sì. Che non venga con la propria automobile privata.
0: Axel è un ciclista, avete pensato anche a sviluppare un tipo di turismo legato alla bicicletta?
3: Abbiamo pensato, però il creare delle piste ciclabili in Calanca lo vediamo
0: bisogna avere il fisico.
3: A parte il fisico, ma non abbiamo la possibilità di fare dei percorsi sulla strada cantonale, è un po' difficile, specialmente il primo tratto da Grono a Arvigo, è un po' difficile creare una pista ciclabile separata. Mm-hmm. Quello che hanno fatto in Bassa Mezzogiorno, bisogna dire che anche è anche molto importante, fa parte un po' del piano viario lento a Bassa Mezzogiorno, grazie al progetto Lumino, possiamo dire San Vittore Grono, è stato fatto questa pista ciclabile che è veramente fruibile.
2: Utilizzando il sedime dell'ex ferrovia.
0: Certo, per esempio.
1: Corre sulla linea della vecchia ferrovia.
2: Esattamente. Sì.
0: Biciclette sui binari.
1: Esatto. Se no,
2: senza binari.
1: Hanno tolto i binari per fortuna, per le biciclette non sono un grande amico.
0: No.
1: Rimaniamo ancora un attimino al Parco Val Calanca. Immagino che per i risultati corposi ci vogliono qualche anno prima di averli, però ragionando in termini di targhe, sono cambiate un po' le targhe e quindi i turisti che arrivano in Calanca per andare a visitare il Parco Val Calanca?
3: No, questo non lo vediamo ancora, perché qui bisogna fare anche una constatazione. Abbiamo un po' un problema delle strutture ricettive. Ci sono dei cambi generazionali che non hanno ancora trovato chi arriva a sostituirli, e questo manca un po' di punti ricettivi per poter ospitare questi turisti. Anche è un compito del parco di capire un po' assieme ai comuni di trovare questi investitori e adesso parlare di investitori
0: è un po' tanto.
3: Investitori con questa situazione è un po' difficile,
0: certo.
3: Però il problema è trovare almeno le strutture per disporle, per poter ricevere. Questo è l'obiettivo che si vorrebbe fare, incentivare, che fa parte anche un po' un provvedimento economico locale, che la gente possa lavorare un po' del suo.
1: Torniamo un passo indietro. Parco naturale regionale della Val Calanca è il primo parco naturale regionale della Svizzera italiana. Ecco, concretamente cosa vuol dire? Quali sono i criteri che ha dovuto rispettare per poterlo diventare a livello federale?
3: Penso che il criterio un po' più semplice anche da presentare un po' chi ci ascolta è rispettare quello che abbiamo. Cioè non invadere, e qualsiasi progetto che si vuole fare deve essere rispettoso di quanto abbiamo, perché abbiamo un valore aggiunto che ci è stato trasmesso e anche noi vorremmo trasmetterlo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Questo è il concetto generale, senza entrare nei particolari. Però alla fine paesaggio, turismo è legato un po' alla nostra situazione, al nostro contesto.
0: Sì, è una situazione veramente che permette di trovare un equilibrio, ecco. Si parla tanto, è una parola in inglese, over tourism, in alcune zone dove magari c'è un turismo eccessivo. Non è il caso della Calanca, che ancora riesce a mantenere questa attrattività, diciamo regolare ma non eccessiva.
3: Ma non lo vorremmo problema neanche questo, esatto. Perché fa parte anche un po' anche di chi abita in Calabria, che vuole anche una certa tranquillità anche, e una certa libertà, anche se adesso non possiamo avere questa libertà di viabilità, però lo scopo è proprio quello, avere una qualità di vita e dando dei servizi alla gente che possa vivere tranquillamente in valle.
0: Lei come guarda San Bernardino, che invece ha un po' più di facilità di accesso ovviamente, quindi sta investendo parecchio per rivitalizzare San Bernardino, dal suo punto di vista come guarda?
3: Ma dal lato, se ritorniamo un po' a 40-50 anni fa, se io vedo quando i miei genitori avevano un ristorante a Russa, che poi l'aveva gestito la sorella fino a 4 anni fa, la maggior parte dei pernottamenti arrivava via San Bernardino. Cioè, se San Bernardino funziona, penso e ci sono tutti i presupposti che anche la Calanca possa funzionare, ne possa fruire. Di chi ama la natura sarà un percorso che magari ne abbiamo già parlato un po' con la struttura, con le strutture di San Bernardino, di creare dei progetti un po' ad hoc per quello che è il Parco Vattanata.
0: Interessante questo aspetto.
1: Allora, siamo arrivati quasi in conclusione di questa puntata. Magari facciamo una domanda a entrambi gli ospiti e poi salutiamo. Proviamo a fare questo giochino e andiamo con il sindaco di Rossa, e quindi andiamo in Val Calanca. Inventiamo la Val Calanca nel 2035. Arriviamo in automobile in basso a Grono e poi come prosegue il viaggio, e soprattutto cosa da sindaco, da calanchino, cosa vorrebbe che chi arriva in Calanca nel 2035 trovasse?
3: Ma io penso che la prima cosa che vorrei è che trovassero la stessa situazione che adesso che hanno adesso come paesaggio, ecco, con dei servizi migliori per ricevere e per essere un po' più ospitali verso il turismo. Ma anche quello che vorrei anche avere è anche una qualità mantenuta per i locali. Questo è un po', sono due cose che vanno poi a braccetto, perché una sposa l'altra. Se siamo ospitali arrivano i turisti, se non siamo ospitali non arrivano i turisti. Arrivando i turisti è una fonte di guadagno, è una fonte di sostentamento, e vivere magari in Calanca con un prodotto locale. Questo è quello che mi auguro nel 2035, e spero che i calanchini ci credano, perché all'inizio abbiamo un po' queste difficoltà a far passare come messaggio. Si aspettano che magari il parco porti il progetto, porti i soldi, faccia tutto, invece abbiamo bisogno che la cosa cresca dal basso, per crescere e crescere assieme con una forte determinazione, la determinazione che ci ha contraddistinto negli anni passati.
0: E il punto di vista dello storico Marco Marcacci, cosa si aspetta nel 2035?
2: Allora, gli storici devono già prevedere il passato, quindi immaginare il futuro è un po' più difficile. Se penso all'età che avrò nel 2035, mi auguro di poter ancora venire a San Bernardino e che sia cambiato e migliorato, diciamo, ma che non venga travolto completamente, ecco, perché poi anch'io ho le mie abitudini, diciamo, quello che mi piace vedere o frequentare, eccetera. Quindi quello che mi auguro è un miglioramento, perché San Bernardino ne aveva bisogno, cioè su questo non si discute. Spero che non cambi troppo, ecco, e che cambi in meglio soprattutto.
1: Certo. Io ringraziamo entrambi gli ospiti, Graziano Zanardi per essere venuto a trovarci, grazie mille.
3: A voi.
1: E ovviamente un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo a tutta la Val Calanca, e grazie a Marco Marcacci per essere
2: venuto. Grazie a voi passato. Per l'invito, buona serata.
1: Allora, guardando la scaletta, io direi che potremmo mandare tra poco Brian Adams per arrivare giusti a poi la conclusione con la meteo. Ricordiamo l'appuntamento da domani mattina.
0: Sì, dalle 10, diamoci una mano con Clarissa Tami in diretta da qui, da San Bernardino, fino alle 12.30, e poi dalle 15 alle 18 parleremo delle associazioni sportive, di chi
1: di montagna.
0: Attivo, di montagna, e quindi di attività ludiche che ci saranno anche nel capannone, poco distante da Piazza Brocco, dove siamo noi, dove ci saranno poi i concerti di Giulio Meletta e Andrea Bignasca dalle 20.30, concerti gratuiti a cui vi invitiamo a partecipare, perché ci saremo tutti noi e sarà un momento per chiudere la stagione, diciamo, estiva qui a San Bernardino.
1: Venite a trovarci, domani è weekend, per molti è un giorno di festa, sarà un giorno di festa anche da queste parti. Vi aspettiamo ovviamente a San Bernardino, c'è Brian Adams e poi la programmazione di Rete 1 con 6 di sera.

0: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, sabato 29 agosto. Al primo mattino in Engadina sarà ancora presente qualche banco nuvoloso residuo, mentre sul resto della Svizzera il tempo sarà generalmente soleggiato grazie al ritorno di aria più secca e stabile da ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 17 gradi al sud delle Alpi, mentre le massime raggiungeranno i 28 gradi nelle pianure ticinesi e i venti in Alta Engadina. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Sono ormai quasi 600 i morti per l'alluvione in Nepal, molti di più i dispersi, tra cui una coppia italo-svizzera, ma quali dettagli in più conosciamo oggi sull'evento che ha scatenato l'ondata di ghiaccio e rocce all'origine della tragedia e quanto poteva essere previsto tutto questo? Domande che rivolgeremo a un esperto. Intanto buonasera, ben ritrovati da Giuseppe Bucci, di tutt'altra portata, ma comunque molto intenso il fenomeno che ha interessato oggi la Svizzera occidentale e nord-occidentale, un violento temporale, diversi danni anni e ci sono anche dei feriti, alcuni bambini sono addirittura finiti in ospedale per la grandine. Il Lugano Calcio ora conosce i suoi avversari di Conference League, oggi ci sono stati i sorteggi, il passaggio del turno è difficile ma non impossibile, noi abbiamo fatto anche i conti in tasca ai bianconeri per capire quanto la competizione potrebbe portare in più a livello finanziario al netto di possibili spese supplementari prevedibili per garantire la sicurezza. Faremo poi il punto sulla guerra in Ucraina partendo da Kherson, città liberata ma ancora presa di mira dai droni russi.
3: To take the rubbish out, even very dangerous to cross the road, but you know our people are really incredible, incredibly brave.
2: Anche uscire e attraversare la strada per buttare la spazzatura può essere pericoloso, ci racconterà Olga. Oggi le autorità hanno consigliato alla popolazione di andarsene. E infine parleremo di tutela del plurilinguismo, faccenda molto seria in un paese come il nostro, compito che però l'intelligenza artificiale potrebbe complicare. E allora andiamo subito in Nepal, dove il numero delle vittime dell'inondazione Lampo continua a salire. La polizia nepalese conferma 579 morti, mentre sul versante tibetano sono 5, questo secondo le autorità cinesi. Circa 2500 i dispersi tra Nepal e Tibet, di cui molti turisti. E c'è preoccupazione ora anche

0: 900 persone, ma sono ancora più di 2.000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato oggi il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e rintracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via, e diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari, tra cui 2 milioni di euro dall'Unione Europea. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato, per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie di numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
1: Io aggiungo e segnalo che la catena della solidarietà ha lanciato oggi una raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione. Le donazioni possono essere fatte come sempre tramite il sito della catena o presso qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. Noi torniamo però adesso su alcuni aspetti geologici legati a questa alluvione. Do il benvenuto a Cristian Scapozza, professore di geomorfologia applicata alla SUPSI. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, intanto torniamo brevemente sulle cause di questa inondazione, perché nel frattempo le immagini satellitari hanno fornito nuovi elementi per ricostruire scientificamente quanto è avvenuto. E allora che cosa sappiamo?
2: Allora, sappiamo che molto probabilmente si tratta di un crollo in roccia, quindi è un grosso ammasso roccioso sul quale c'era un ghiacciaio che appunto, scendendo verso valle, ha portato con sé il ghiacciaio. Si tratta di un crollo che si è sviluppato verso una quota di 5.100 metri e bisogna immaginare che la caduta nelle centinaia di metri proprio a valle della zona di distacco è avvenuta su 1.400 metri di dislivello, quindi creando una fortissima interazione tra il materiale roccioso e la parte di ghiacciaio portata con sé.
1: Ecco, si sono citati i cambiamenti climatici. In questo caso che ruolo hanno giocato? Che cosa ci dice l'analisi dei dati?
2: Allora, in questo caso molto probabilmente il fattore predisponente non è legato ai cambiamenti climatici di questi ultimi decenni. Possiamo però vedere nei cambiamenti climatici quello che è il fattore d'innesco, quello che chiamiamo un fattore scatenante. Non è ancora chiaro, potrebbe esserci una concausa di degradazione del permafrost, siccome c'era un ghiacciaio e c'è ancora quindi anche una parte di acqua di fusione del ghiacciaio, bisogna immaginare che l'ammasso roccioso era già in qualche maniera fessurato ed alterato per generare un crollo di queste dimensioni, e sicuramente il fatto che dell'acqua di fusione del ghiaccio sia entrata nell'ammasso roccioso può averne favorito il distacco.
1: In generale si può dire che eventi di questo tipo sono in aumento o saranno in aumento?
2: Allora, eventi strettamente di questo tipo con queste volumetrie no. Secondo me vanno ancora considerati come degli eventi eccezionali. Per volumetria abbiamo avuto anche sul territorio del Cantone Ticino poco più di 500 anni fa un evento simile, non c'entrava un ghiacciaio ma la frana del Monte Crenone ha portato a valle su un dislivello molto simile 90 milioni di metri cubi, quindi poco meno di quanto si è staccato in Nepal, ma lì non c'era una reazione diretta con i cambiamenti climatici. Quello al quale assistiamo che i cambiamenti climatici è un aumento di frequenza di eventi più piccoli, dal distacco di singoli blocchi di roccia a quelli che sono piccoli crolli di roccia, all'accelerazione di detriti riempiti di ghiaccio che poi vanno in qualche maniera a portare materiale nella parte superiore dei torrenti. In quel caso sì, c'è una relazione molto chiara tra le ondate per esempio canicolari, gli esoterma molto elevati e l'aumento di frequenza di questi eventi che sono in qualche maniera recensiti dalla rete svizzera di monitoraggio del permafrost.
1: Ecco, parlavamo prima delle immagini satellitari che permettono un monitoraggio costante di ghiacciai e montagne. Non si può vedere arrivare prima attraverso questi strumenti un evento come questo? Insomma, se lei fosse un esperto di terremoti le chiederemmo, non era possibile prevederlo?
2: Ma allora, qui va fatto un discorso un po' più ampio. Molto spesso le immagini satellitari sono utilizzate per, da una parte, riconoscere quelle che sono le forme di superficie, noi le chiamiamo le morfostrutture, che sono associate a dei versanti instabili o a dei detriti instabili. Noi stessi come SUPSI abbiamo partecipato non nella regione dell'evento, ma a stabilire una carta inventaria del

0: Efran e Nepal, dicono praticamente dove ci sono delle zone potenziali. Poi i metodi satellitari possono essere impiegati laddove si hanno dei segnali di attività evidenti per un monitoraggio dei movimenti. Quello che è importante è che bisogna capire prima dove abbiamo un versante stabile, poter avere un monitoraggio sufficientemente lungo, dei segnali sufficientemente lunghi che permettano di elaborare degli scenari e quindi di fare delle previsioni. È chiaro che su un territorio così grande come quello himalayano è illusorio al giorno d'oggi poter in qualche maniera riuscire a coprire tutto. In questo caso l'intelligenza artificiale potrebbe essere un aiuto, perché nel futuro possiamo immaginare un riconoscimento automatico o semi-automatico di segnali di movimento in queste immagini di interferometria radar da satellite.
1: Ecco, l'ultima cosa, professor Scapozza, c'è, la chiamo così impropriamente, una mappa globale del rischio? Insomma, si sa quali sono le zone in cui un evento simile potrebbe avvenire?
0: Gli eventi simili devono associare una forte topografia, quindi dei forti dislivelli, con la presenza di ghiacciai. Quindi in realtà interessano le principali catene di montagne del pianeta. L'Asia centrale, se si pensa appunto all'Himalaya, la zona dell'Hindu Kush, abbiamo degli eventi simili, ce n'è stato uno in Perù nel 1971, quindi le Ande, e poi non dimentichiamo le nostre Alpi, perché seppure i volumi in gioco erano molto minori, beh, eventi come la frana del Pizzo Cengalo del 2017 o la frana di Blatten del maggio dell'anno scorso vanno iscritti in questa serie di eventi a cascata sedimentaria, dove abbiamo appunto una vera e propria catena di eventi che partono da un crollo ad alta quota ma poi vanno ad impattare il fondo valle.
1: Grazie professor Scapozza per queste spiegazioni. Con lei abbiamo anche rievocato un evento storico come la Buzza di Biasca. Sempre in tema di eventi estremi, nel pomeriggio il nord delle Alpi è stato attraversato da un forte maltempo, numerosi danni registrati in diversi cantoni. Una donna nel canton Soletta ha riportato ferite gravi dopo essere stata colpita da un albero, mentre nel canton Zurigo si parla di una quarantina di feriti, tra cui diversi bambini. Ci dice tutto Manuele Ferrari.
2: Il maltempo, siamo ad Erlinsbach, ha fatto cadere un albero che ha colpito la donna mentre stava passeggiando sulle rive del fiume Aare.
3: Und dabei schwer verletzt worden.
2: La 42enne, ha spiegato Lukas Wies, portavoce della polizia cantonale di Soletta, ha riportato ferite gravi. Dopo l'intervento di primo soccorso, in seguito stata trasportata in ospedale.
3: Die Frau wurde nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.
2: Nel canton Soletta nel frattempo la situazione si è calmata. In totale, nelle tre ore di pioggia e vento intensi, le forze dell'ordine hanno ricevuto circa 290 chiamate, oltre il 60% dei casi per acqua entrata negli edifici. 300 chiamate le hanno invece ricevute i pompieri del canton Zurigo, alle quali vanno aggiunte 150 richieste sanitarie. Toccate particolarmente le località di Soizach e Neftenbach, come è spiegato dal portavoce della polizia cantonale Ken Jones ai colleghi di SRF.
4: Durch den Hagel sind in diesen zwei Gemeinden rund 40 Personen, mehrheitlich davon Kind.
2: La grandine in questi due comuni ha colpito degli edifici scolastici e ha ferito una quarantina di persone, soprattutto bambini. Per una parte di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è in seguito intervenuto il care team. La grandine, sempre nel canton Zurigo, in alcuni posti ha raggiunto la dimensione di palline da ping pong e ha sfondato, ad esempio a Winterthur, lucernari di case, spazzato via tegole dai tetti e naturalmente spezzato rami di alberi. Oltre che dalle precipitazioni, l'altopiano è stato spazzato anche dal vento. Sulla 1, nel canton Argovia, a causa delle forti raffiche, un camion si è rovesciato sopra un furgone. Nella stessa regione sono caduti pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione, e parti di un tetto di una palestra da Rau sono state scoperchiate. E sempre in tema di vento, nel canton Sciaffusa, stando a Meteo SRF, sono state registrate folate che hanno raggiunto i 142 km orari. Anche qui, come pure nel canton Turgovia, sono caduti alberi. I fulmini, infine, 46.000 quelli registrati durante quest'ondata di maltempo, hanno nel pomeriggio temporaneamente paralizzato l'aeroporto di Zurigo.
1: E sempre a proposito di maltempo, nel pomeriggio è arrivato anche, riguardo alla Svizzera italiana, un nuovo ordine di evacuazione degli abitanti dei piani di Verdabbio, riguardo alla zona Pronzin e Aipian. Chiaramente siamo in Moesa. L'ordine è scattato circa un'ora fa alle 17 e sarà valido almeno fino alle 7 di domani mattina. Cambiamo ora decisamente tema, parliamo di calcio. Ieri sera il Lugano si è infatti guadagnato l'accesso alla fase a campionato della Conference League, la terza competizione per importanza in Europa. Per i bianconeri significa incassare un bel gruzzoletto, lo sentiremo, significa affrontare anche avversarie piuttosto blasonate e per certi versi anche testare la nuovissima AEL Arena e le sue misure di sicurezza su palcoscenici più importanti. Poche ore fa a Monte Carlo è avvenuto il sorteggio, allora Patrick Locatelli, come è andata a Lugano?
5: Buonasera, sì, inizio col dire che si può raggiungere la fase eliminazione diretta. È un sorteggio che tuttavia non ha riservato il grande nome che la piazza luganese e la squadra si attendevano e desideravano. Anche in questa campagna europea non ci sarà la tanto desiderata big, ma le avversarie del Lugano saranno comunque squadre di tutto rispetto. A iniziare dalla Copenaghen, che il Lugano ritrova dopo il 2019 in Europa League e che ha da anni il pedigree dell'outsider in Champions League, dunque in Conference potrebbe fare la voce grossa. Non sarà semplice da affrontare perché si giocherà in Danimarca, così come non sarà semplice vedersela con il Getafe, la realtà più piccola di Madrid assieme alla Rayo Vallecano, ma caratterizzata da un gioco fisico e molto duro a immagine del proprio allenatore Bordalas, spesso criticato in patria per l'atteggiamento irriverente quasi da mascalzone che poi si riflette sul gioco della sua squadra. L'uscita più agevole per i bianconeri dovrebbe quindi essere quella ceca a Jablonec, squadra che proviene da un campionato di misura un po' maggiore rispetto alla nostra Super League, non è comunque tra i colossi ciechi. Ecco, ci sarà probabilmente più margine d'azione all'AEL Arena, dove approderanno i belgi della Sint-Truiden, il cui valore di mercato complessivo è al di sotto di quello luganese e non è abituato a questi palcoscenici, ultima apparizione europea nel 2003, e poi i lituani del Kaunas Žalgiris, i meno temibili, per finire con invece la ben più blasonata Stella Rossa di Belgrado, budget importante, tanto talento, grandi ambizioni da sempre in patria e in Europa, anche se la Champions League vinta nel 91 è ormai lontana. Quella con i serbi, e poi concludo, credo sarà la sfida più impegnativa non solo dal punto di vista sportivo, anche organizzativo, un test per la città che dovrà assorbire i tanti e soprattutto caldi tifosi che verranno a sostenere la propria squadra, scenario che invece difficilmente vedremo con le altre due tifoserie.
1: Grazie Patrick Locatelli, insomma di temi ce ne sono, la partecipazione alla fase a campionato di Conference League ha già prodotto intanto un primo effetto, almeno sulle casse del Lugano, il passaggio al del turno è arrivato assieme a un premio in denaro. D'ora in avanti ogni passaggio vorrebbe dire altre entrate, ma anche altri costi. Luca Berti ha analizzato le cifre. Allora Luca, quanto è fruttato ieri il gol di Moncada?
6: Dunque il premio per il passaggio di turno vale 3 milioni di franchi, questi sono già sicuri per le casse del Lugano. Poi a voler essere precisi, visto che anche il Maccabi, che è stato eliminato dal Lugano ieri sera, ha incassato comunque 600.000 franchi, la risposta alla tua domanda è il gol di Moncada è valso al netto 2 milioni e 400 mila franchi.
1: E questi sono in cassaforte. Quali sono invece le prospettive di incassi da qui in avanti?
6: Allora, dal punto di vista dei premi offerti dalla UEFA alle squadre partecipanti, da qui in avanti è tutta discesa per il Lugano. Per ogni punto fatto in classifica nella fase a campionato si incassano circa 120 mila franchi. Ciò vuol dire che, toccando ferro, passando il turno con tutte le vittorie si incasserebbero altri 2 milioni. Poi ci sarebbe la fase ad eliminazione diretta, i premi per chi supera ottavi, quarti, semifinale e finale vanno dal milione fino a 6 milioni e mezzo di franchi per i vincitori, e si tratta di importi che si sommano.
1: E quindi, calcolatrice alla mano, il Lugano quanto potrebbe attendersi?
6: Allora, ovviamente dipenderà da quanto riuscirà ad andare avanti nella competizione. Qui non facciamo speculazioni, allora per rispondere guardiamo a quanto incassò nel 2024-25, quando, lo ricordo, arrivò ai quarti di finale. Le entrate lì furono di 9 milioni e 400 mila franchi, da cui però sottrarre i costi, ovvero sicurezza, affitto dello stadio, si giocava a Thun non essendo possibile giocare a Cornaredo. Fu un guadagno netto quindi di 4 milioni e 400 mila franchi, soldi che andarono a diminuire l'importo che la proprietà di Joe Mansueto copre ogni anno, parliamo di circa di una decina di milioni.
1: Ecco Luca, Lugano è la terza volta in 4 anni che arriva nella fase a campionato della Conference League, è la prima però che può giocare davvero in casa a Lugano, alla AEL Arena. Allora cosa significa per il club e per la città?
6: Beh, intanto significa, parlando sempre di soldi, soldi, che non si ha ancora un'idea precisa dei costi e dei ricavi che tutto questo comporterà. Insomma, non si sa quanto costerà la sicurezza da garantire, non si sa nemmeno quanto si guadagnerà dai biglietti.
1: Abbiamo sentito quali saranno le avversarie che affronterà il Lugano in casa, che aspettative e che rischi vede anche la città.
6: Allora, per i rischi, lo ricordava Patrick Locatelli poco fa, i fan più caldi sono sicuramente quelli della Stella Rossa di Belgrado, ed è soprattutto a questa sfida cui guarda anche il municipale Roberto Badaracco. Lo sentiamo.
7: È il più rischioso, almeno per la tifoseria che è già conosciuta a livello nazionale e internazionale. È una partita a rischio perché la faremo in casa e bisognerà avere tutto un dispositivo di sicurezza importante. Bisogna saper gestire più che altro fuori dallo stadio, perché è sempre il momento in cui le varie tifoserie possono incontrarsi o incrociarsi.
6: Allora, rischi e incertezze, c'è però anche l'aspetto positivo. Sentiamo di nuovo Badaracco.
7: Fa parte un pochettino delle partite internazionali che ci siano comunque delle partite a rischio. È un po' una novità da noi perché abbiamo lo stadio in Ticino, prima le partite erano a Thun, e quindi è un po' da valutare il tutto. Questa è la prima volta che si qualifica nel nostro nuovo stadio, la AIL Arena. Io mi auguro soprattutto che i tifosi saranno stimolati, interessati, perché non è così facile vedere in Ticino delle squadre comunque europee che sono quotate, sono squadre comunque molto forti.
1: Roberto Badaracco, vice sindaco di Lugano e responsabile del Dicastero Sport, con cui chiudiamo questa pagina dedicata al Lugano Calcio e a quanto potrebbe guadagnarci dal passaggio alla fase a campionato della Conference League, pagina curata da Luca Berti. Torniamo all'estero, andiamo nel sud dell'Ucraina, ora a Kherson, l'unica grande città che i russi erano riusciti ad occupare all'inizio della guerra, che in seguito è stata liberata pur rimanendo sotto costante attacco. Tanto che questa mattina il governatore regionale ha rivolto un appello alla popolazione, in particolare alle famiglie con bambini o anziani. E vado a citare: se ne avete la possibilità, partite da Kherson, vi prego. Il nemico ha colpito le nostre infrastrutture di base e Kherson può trovarsi presto senza elettricità e senza riscaldamento. E questo non per qualche ora o qualche giorno, ma per un periodo molto lungo. Queste le parole del governatore. Noi nella città di Kherson abbiamo raggiunto Olga, un'insegnante d'inglese che in questi 4 anni e mezzo di guerra ci ha spesso informati della situazione nella città. Lei ha deciso per il momento di non seguire l'ordine di evacuazione.
8: I go out very rarely because drones are flying.
9: Esco di casa molto raramente perché ci sono droni di tutti i tipi che volano costantemente su tutta la città. Proprio adesso i nostri soldati stanno cercando di abbattere dei droni sopra casa mia ed è una cosa che succede di continuo.
8: Our soldiers, they shoot drones very close to my house. But I managed to go out today even to shop.
9: Oggi sono riuscita ad uscire per fare la spesa, ma è sempre una sfida. Anche portare il sacco di rifiuti dall'altra parte della strada è molto pericoloso. Eppure i nostri servizi comunali lavorano. Gli operai comunali rischiano la loro vita per ritirare la spazzatura. Sono incredibilmente coraggiosi.
8: Incredibly brave. They are trying to keep the town even clean.
9: Cercano di tenere la città pulita. Molte delle nostre strade sono sormontate da reti da pesca antidroni. Un po' aiutano, ma è davvero molto pericoloso qui, sia di giorno sia di notte.
8: But it's really dangerous here.
9: Molti negozi stanno chiudendo e io prego che le nostre botteghe di quartiere rimangano aperte, anche se la strada dove si trovano è stata più volte bombardata questa settimana. Ma spero che continueranno a lavorare, altrimenti non so più dove andare a fare la spesa.
10: Oggi le autorità di Kherson hanno invitato la popolazione ad andarsene. Lei, Olga, cosa conta di fare?
8: I'm still staying at home.
9: Per ora me ne resto a casa. Io riesco ancora a lavorare, ho i corsi online con i miei allievi, ho delle power bank per il telefono, il computer e l'internet. Ho un camino a legna in casa. Da quello che sento, l'inverno sarà difficile dappertutto nella nostra Ucraina. Mancherà tutto e non ci sarà elettricità da nessuna parte. E poi non voglio essere di peso alla mia famiglia. Sono stata per alcune settimane dai miei figli, dai miei nipoti, da amici, ma vivere per sempre fuori dalla mia casa, essere per sempre un ospite, è davvero duro. E poi è anche molto difficile lasciare Kherson in questo momento. Prendere il treno è rischioso perché le stazioni ferroviarie vengono bombardate, i droni colpiscono le auto e perfino le biciclette, e non c'è alcuna distinzione tra civili e militari. È terrorismo, semplicemente terrorismo e nient'altro.
10: Dunque, lei ha deciso di rimanere a casa ad oltranza?
8: It's getting worse and the shops will close everywhere, then I will have to.
9: Ma è chiaro che se chiudono i negozi qui me ne dovrò andare perché non avrò più niente da mangiare. Se trovassi un appartamento in un luogo più sicuro potrei valutare di andarmene, ma sono molto cari e difficili da trovare. Ho ancora speranza, ma in realtà non vedo alcuna prospettiva per me in questo momento.
8: Well, right now, I cannot see the way out for myself.
9: Ho sentito alla radio questa mattina che la Svizzera ci ha appena mandato degli aiuti e quindi voglio dirvi grazie. Grazie per il vostro sostegno.
1: Questa è la testimonianza da Kherson, l'intervista era di Bettina Müller. Noi adesso allarghiamo un po' di più lo sguardo, restando nel sud dell'Ucraina, dove la linea del fronte è molto ampia. Chiara Savi, quali sono le aree ucraine più sotto pressione dal punto di vista militare?
11: Sì, la Russia sta concentrando la sua spinta offensiva militare principalmente nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. L'obiettivo dichiarato è conquistare l'intera regione e avanzare nell'oblast di Dnipropetrovsk. Le zone di Sloviansk, Kramatorsk e l'area di Pokrovsk continuano ad essere sotto pressione. Proprio oggi il quotidiano Kyiv Independent dedica un reportage alla città di Kramatorsk, bersagliata da droni e bombe plananti, ovvero ordigni a cui sono stati aggiunti delle ali che vengono teleguidati. Sono bombe imprecise ma in grado di compiere danni di vasta entità. Secondo fonti di Kiev, 8.300 bombe di questo tipo sono state sganciate a luglio da parte dell'esercito russo su tutto il territorio ucraino, una cifra che infrange per l'ennesima volta un record. A Kramatorsk la quotidianità degli abitanti peggiora, le interruzioni di corrente d'acqua potabile sono molto frequenti. La situazione è talmente grave nella città ucraina che le autorità da alcuni giorni hanno anche il potere di ordinare evacuazioni di civili. C'è già chi pensa ad abbandonare la città, ma c'è anche chi vuole rimanere. Il capo di stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, ieri ha affermato che l'esercito ha fatto progressi avanzando nelle aree fuori Sloviansk. Affermazioni difficili da valutare in modo indipendente, e più fonti fanno notare come di fatto l'offensiva russa nel Donbass rimanga in gran parte bloccata.
1: Ecco, è da tempo ormai che il dossier ucraino non è una priorità degli Stati Uniti, anche il loro supporto militare si è molto ridotto. Allora sul fronte diplomatico c'è qualcosa di nuovo?
11: Sì, l'ultima novità in ambito diplomatico è la recente visita del capo della CIA, John Ratcliffe, volato a Mosca martedì scorso. Washington, come ricordavi, ha messo un po' in secondo piano la questione ucraina e finora per trattare con il Cremlino la Casa Bianca aveva usato il canale diplomatico, ma incarnato da due personalità che non hanno nulla a che vedere con la diplomazia classica, ovvero Jared Kushner e Steve Witkoff, rispettivamente genero e amico oltre che socio in affari di Donald Trump. Ma c'è anche un altro canale che scorre parallelo ed è quello dell'intelligence. I servizi segreti americani e russi si parlano. La visita di Ratcliffe è stata tenuta segreta, ma ora trapelano dettagli. Il responsabile della CIA si è incontrato con il suo omologo russo Aleksandr Bornikov, al quale ha consegnato un messaggio che conteneva un avvertimento a non attaccare paesi membri della NATO, ma stando a quanto viene riportato da media statunitensi, Ratcliffe avrebbe illustrato una sua valutazione piuttosto cupa dell'andamento del conflitto in corso ed esortato il Cremlino a trattare per giungere ad un accordo di pace. Bornikov avrà consegnato il messaggio a Vladimir Putin, Cremlino che pubblicamente non ha però reagito.
1: Grazie Chiara Savi. Gli Stati Uniti sono al centro anche del prossimo tema. Oggi occhi e orecchie degli investitori di mezzo mondo erano sintonizzati su quanto succedeva a Jackson Hole, la vallata del Kansas, che annualmente ospita la riunione annuale della Federal Reserve, la banca centrale americana. Si attendeva cosa avrebbe detto Kevin Warsh, il suo primo discorso da governatore della Fed. E allora sentiamo Marzio Minoli.
12: Sul tavolo il tema dei tassi di interesse. L'inflazione negli Stati Uniti rimane sopra il 3%, quando la Fed punta al 2% come massimo. Fed che si trova dunque nella scomoda posizione di dover decidere se aumentare i tassi, fermi al 3,75% dal dicembre del 2025. Tassi di interesse che però sono già saliti negli Stati Uniti, con i rendimenti dei titoli di Stato cresciuti a livelli preoccupanti di fronte ad un debito pubblico che ha raggiunto i 40 mila miliardi di dollari. Tassi alti vuol dire maggiori uscite per pagare gli interessi. Vedere i tassi salire senza che debba intervenire la banca centrale fa il gioco di Walsh, se non che lo scorso 19 agosto il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato l'intenzione di acquistare titoli del tesoro, una mossa che farebbe scendere i tassi. In altre parole, da una parte la banca centrale che deve fare di tutto per far scendere l'inflazione e quindi anche aumentare i tassi, dall'altra il governo che invece interviene sui mercati per tenere questi tassi bassi e favorire l'economia. Oggi quindi i mercati attendevano con impazienza le parole di Kevin Walsh. Ecco cosa ha detto.
13: Fed's price stability objective of 2%.
12: L'obiettivo di stabilità dei prezzi della Fed al 2%, misurato dall'indice dei prezzi, è un obiettivo fisso e fermo. Dobbiamo essere fiduciosi che l'inflazione si muova verso il nostro obiettivo, altrimenti abbiamo del lavoro da fare. Questo è il nostro compito, questo è il nostro mandato e questo è l'impegno che dobbiamo mantenere.
13: Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate, and that's our charge to keep.
12: Il segnale è chiaro, l'obiettivo è la stabilità dei prezzi e i tassi possono essere alzati e la reazione dei mercati, dai cambi alla borsa fino ai titoli di Stato è stata tutto sommato tranquilla.
1: E dunque Walsh parla di un'economia statunitense comunque resiliente di fronte alla guerra in Iran, un conflitto iniziato esattamente 6 mesi fa, era il 28 febbraio e che comunque qualche conseguenza la sta avendo. Abbiamo sentito l'inflazione sempre sopra il 3%, spinta in particolare dall'aumento del costo dell'energia. Il debito pubblico ha superato in agosto la soglia dei 40 mila miliardi di dollari e un numero crescente di cittadini è insoddisfatto per come la Casa Bianca ha gestito il conflitto con l'Iran. Allora Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, partiamo dalle cifre. Che impatto ha avuto e sta avendo la guerra sull'economia reale, quindi per le tasche degli americani?
14: Beh, l'unità di misura spesso impiegata in questi casi è utile anche per misurare l'umore dell'elettorato, è il costo della benzina. Ebbene, prima della guerra il gallone costava in media $2.98, oggi siamo poco sopra i $4, quindi un incremento del 20-25%. Si calcola che ogni famiglia americana quest'anno spenderà circa $700 in più solo per riempire il serbatoio della propria automobile. Poi ci sono alcuni settori che sono particolarmente colpiti, gli agricoltori per esempio che, oltre a pagare di più per far andare i loro trattori nei campi, devono fare i conti con un aumento del 40-50% del costo dei fertilizzanti. Senza dimenticare le conseguenze sul costo della vita più in generale delle guerre dei dazi lanciate dall'amministrazione Trump, penso in particolare nei confronti del Canada. Poi c'è naturalmente il costo materiale della guerra contro l'Iran, stimato fin qui in $113 miliardi, che ha contribuito a far superare prima del previsto la soglia dei 40 mila miliardi di debito pubblico americano. Insomma, oltre a non essere riuscita a vincere sul campo una guerra che nei piani iniziali doveva durare appena poche settimane, la Casa Bianca deve fare i conti con le ripercussioni economiche e politiche del conflitto con l'Iran. Donald Trump sembra proprio essersi cacciato in un vicolo cieco.
1: Ecco Andrea, tra poco più di 2 mesi, lo sappiamo, ci saranno le elezioni di metà mandato, che sono spesso una sorta di referendum sul presidente in carica. In gioco c'è la maggioranza al Congresso, allora ti chiedo quanto peserà sul voto questa situazione economica.
14: Ma non c'è dubbio che il costo della vita, la cosiddetta affordability, sarà uno dei temi centrali delle prossime midterm. Quindi il prezzo della benzina, degli affitti, dei generi alimentari avranno un peso sulle scelte degli elettori statunitensi.
15: I'm just gonna do the right thing. I don't view it as you having an election in a period of time.
14: Donald Trump, il commander in chief, il comandante in capo, continua a ripetere che non si lascia condizionare dalle scadenze elettorali. Ma non c'è alcun dubbio che la guerra in Iran sia ormai diventata per i repubblicani un grattacapo in chiave elettorale. Qualche settimana fa lo speaker della Camera Mike Johnson è stato chiarissimo. Bene che l'Iran non possa dotarsi di un'arma nucleare, certo, ma è tempo di wrap it up, di finire questa guerra.
16: It is a very important objective to ensure that the largest sponsors of terrorism does not have a nuclear weapon. Now we got to wrap it up.
14: Secondo gli ultimi sondaggi, meno di un americano su tre ormai approva le operazioni militari in Medio Oriente, uno scetticismo che riverbera anche sul tasso di gradimento del presidente, sceso secondo Reuters Ipsos al 33%. Poi certo non bisogna dimenticare che questo è un paese che vive una fortissima polarizzazione politica, quindi il malcontento verso il presidente e verso il partito che è al potere non si traduce automaticamente in una batosta elettorale alle midterm.
1: Grazie Andrea Vosti. Tra poco noi parleremo di come l'intelligenza artificiale può complicare la tutela del nostro plurilinguismo. Prima con Gian Robiani, altre notizie di giornata.
17: Iniziamo dal Ticino, dove il Ministero Pubblico ha fatto sapere che non ci sarebbe alcun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita il 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide. Questo è quanto emerge dai primi dati dell'autopsia, dati che non hanno rilevato una causa traumatica o patologica alternativa evidente. Al momento quindi, secondo il Ministero Pubblico, l'ipotesi più accreditata del decesso è quella di una morte per annegamento. Ulteriori esami saranno effettuati per consolidare questa tesi. Il caso, lo ricordiamo, aveva avuto un eco particolare poiché la 52enne era la responsabile della diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. Nei Grigioni una persona è stata arrestata in relazione all'incendio di Tusis dello scorso 21 agosto. Stando a quanto comunicatoci dalla procura, si trova in carcerazione preventiva da mercoledì. I reati indagati sono omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose. Nel frattempo è stato possibile identificare le quattro vittime del rogo. Si tratta di una donna portoghese di 32 anni, due rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57. Altre sei persone, così precisa la procura grigionese, sono rimaste ferite. Il governo serbo precisa che l'ex generale Ratko Mladic, definito il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri giovedì all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
1: L'ultimo tema di questa sera ci porta a parlare di plurilinguismo, come rafforzarlo in modo duraturo di fronte anche alle sfide poste dall'avvento rapido e non sempre facile da controllare dell'intelligenza artificiale. Se ne è parlato ieri a Berna nell'ambito di un simposio per i 30 anni del Forum del Bilinguismo. Per noi c'era Alessio Veronelli.
18: Come preservare una delle maggiori ricchezze della Svizzera, il suo plurilinguismo? Rispondendo all'evoluzione tecnologica e mediatica, adattando l'insegnamento per mantenere la coesione nazionale, una sfida reale, con mondo economico e mercato del lavoro in evoluzione rapida e costante e la prepotente entrata in scena dell'intelligenza artificiale a facilitare ma anche banalizzare gli scambi linguistici. René Graf, presidente della Fondazione Forum per il Bilinguismo.
19: In Svizzera è che le regioni che sono sulla frontiera delle lingue fanno il lavoro che devono fare. Quelle regioni che sono più lontane della più grande parte del paese, il tedesco, queste regioni vanno più semplicemente sull'inglese che sulla lingua nazionale. E questo è un problema per i giovani e per la coesione svizzera. La lingua non si può ridurre a una parte tecnica. La lingua è anche la questione di due persone che possono capirsi e vivere insieme.
18: Come sentito insegnamento della seconda lingua nazionale declassato in diversi cantoni a scapito dell'inglese, con l'intelligenza artificiale, nuova attrice sulla scena, a far pensare alcuni che insegnamento e apprendimento di una lingua, soprattutto se nazionale, siano meno prioritari grazie a traduzioni ormai immediate di alta qualità e cui progressi sono lontani dall'essere esauriti. Sophie Haussmann, ricercatrice e insegnante all'Università di Besançon in Francia.
20: Certo, ma non bisogna lasciare che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento, soprattutto in un paese come la Svizzera, dove il plurilinguismo è un valore sociale importante, un armonizzatore nella diversità. Non bisogna perdere il piacere nell'apprendere la lingua degli altri e scoprire il loro universo.
21: D'apprendre sa langue, la langue de l'autre, et d'aller vers lui et d'aller vers son univers linguistique.
18: L'80% delle persone sul lavoro a scuola dice oggi di ricorrere all'intelligenza artificiale anche per le traduzioni.
21: Alors, l'intelligence artificielle a ses limites. Certes, c'est une technologie.
20: Parliamo di uno strumento tecnico molto avanzato, ma con dei limiti. L'intelligenza artificiale non può scovare delle peculiarità culturali o captare malintesi o espressioni tipiche. Non tutte le lingue sono poi uguali di fronte all'intelligenza artificiale. Il romancio, ad esempio, è poco presente, mentre il francese ha un peso superiore al tedesco. Alla fine si tratta di una macchina ed è sempre l'uomo a doverne completare le lacune.
18: Governo che in Svizzera si è mosso per rafforzare il ruolo delle lingue nazionali nell'insegnamento obbligatorio con una proposta di revisione di legge, ma per difendere il plurilinguismo elvetico bisogna andare oltre, favorendo ad esempio maggiori scambi linguistici fra i giovani, tenendo sotto controllo, nel limite del possibile, l'inarrestabile ascesa dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, anche a livello linguistico.
1: Ecco, abbiamo sentito, ma allora l'intelligenza artificiale, se si parla di apprendimento e salvaguardia delle lingue, del bilinguismo o perfino del quadrilinguismo come nella realtà elvetica, è un bene o un male? Ne parliamo con Atos Fiori, che è responsabile proprio delle soluzioni basate sull'AI per la società di Lugano Artificially. L'ha intervistato John Robbiani.
22: Noi qualche anno fa, quando erano partiti un po' tutta l'hype sui modelli linguistici, avevamo preso uno di questi reti neurali che parlano, un tipo di ChatGPT se vogliamo, e l'abbiamo allenato per scrivere, in quel caso lì perché era un traduttore in dialetto ticinese. Abbiamo preso una raccolta di tutti i libri che abbiamo trovato in dialetto, dalle varie valli, via dicendo, e abbiamo quindi allenato un AI capace di tradurre dall'inglese, il tedesco, il francese, l'italiano al dialetto e viceversa.
23: Diceva, mi ricordo, si potrebbe fare la stessa cosa col romancio, no? Magari anche un aiuto a far sopravvivere una lingua in difficoltà.
22: Col romancio si è fatto con lo svizzero tedesco, ci hanno chiesto di farlo per il ladino, ci hanno chiesto anche per diverse lingue, l'Africa via dicendo, quindi diciamo per diverse lingue minoritarie ci hanno chiesto se era fosse possibile fare questo tipo di lavoro. Queste lingue sono tipicamente orali, questo è comunque un primo strumento per tenere una memoria scritta di una lingua minoritaria. Un grande punto, diciamo, a favore di questo progetto è stato questo, e appunto diversi altri paesi ci hanno chiesto se fosse possibile allenarlo per altre lingue.
23: Parliamo un po' dell'intelligenza artificiale appunto in ambito anche dell'insegnamento delle lingue. Pensa che sia uno strumento utile? Cominciano anche a nascere diversi strumenti interessanti anche per impararsi una lingua a casa con l'intelligenza artificiale, oppure vede anche dei rischi?
22: La storia dell'uomo, ogni tecnologia, ogni cosa inventata, c'è il pro e il contro. Ha sicuramente dei pro, che sono quelli di appunto poter avere traduzioni simultanee, poter parlare la propria lingua e qualcun altro capisce perché viene tradotto in modo magari automatico. Si può imparare una lingua senza aver bisogno, diciamo, di dei corsi specifici, ma la si può imparare a casa in modo facile e gratuito. C'è il contro, magari, che si diventa anche più pigri, quindi si ha meno voglia di imparare una nuova lingua, perché comunque c'è l'intelligenza artificiale che traduce lei, perché devo iniziare a parlare il tedesco.
23: Ecco, l'ha anticipata un po' lei, un po' questo aspetto. Da quando abbiamo le mappe sui telefonini, ci perdiamo nelle città se non siamo attaccati al navigatore, con l'apprendimento delle lingue, l'insegnamento delle lingue rischia di essere più o meno la stessa cosa, immagino, e comunque viviamo in un paese che è un paese quadrilingue, in cui anche la conoscenza delle lingue reciproche è abbastanza importante per la coesione nazionale, quindi...
22: Ma io direi che... appunto, magari per le lingue minoritarie potrebbe quasi essere un pro, perché facilita la sopravvivenza, perché riduce i costi magari per avere qualcosa scritto in italiano. Per le persone di per sé, ecco, la necessità di dover parlare, adesso dico lo svizzero tedesco, forse diminuirà rispetto a quello che poteva essere per i miei nonni o per i miei genitori. Già, se non si parlava lo svizzero tedesco, a Zurigo non si poteva lavorare. Ad oggi si lavora a Zurigo anche senza sapere lo svizzero tedesco, si può lavorare in inglese e poi viene tradotto, poi diciamo anche in generale l'inglese preso vita anche in Svizzera, ecco.
1: Atos Fiori della società Artificially. In chiusura segnaliamo il contenuto del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questa settimana vi portiamo nei luoghi dove ci sono spesso colonne e rallentamenti per osservare da vicino quale impatto hanno questi flussi continui di auto e camion. L'episodio della scorsa settimana lo abbiamo dedicato al valico del Brennero tra Italia e Austria. Questa settimana invece rientriamo in Svizzera facendo tappa in 5 località tra le più citate nei bollettini di Via Suisse. Lo facciamo con Alan Crameri, guardando ai problemi e alle sfide locali e scoprendo come queste zone d'agglomerato siano in realtà lo specchio reale senza filtri della Svizzera contemporanea.
0: Il comune denominatore è una Svizzera sempre più mobile, una Svizzera economicamente in crescita e una crescita anche edilizia. Ci sono sempre più centri commerciali, sempre più abitazione e sempre più attività economiche, con un boom demografico anche alle spalle e relativo caro affitti. Un'altra cosa che però le accomuna è che, pur essendo molto diverse, rappresentano un po' una Svizzera che spesso non si vuole vedere, perché non è la città che ci piace, non è Ginevra, non è Zurigo e non è nemmeno Appenzello o le montagne grigionesi e vallesane con l'idillio della montagna verde con le cime innevate. Però è la Svizzera reale, un po' più brutta di queste cartoline che ci immaginiamo quando la pensiamo, ma molto più reale, dove veramente vengono affrontati i problemi piccoli ma con grande impegno.
1: La Svizzera in coda, questo è il titolo dell'ultimo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate su sito, applicazioni RSI, oltre che sulle maggiori piattaforme per podcast. Questa era la nostra segnalazione, non ci resta che augurarvi una buona serata e vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
5: Fase campionato senza big per il Lugano. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Si attendeva il grande nome che è sempre mancato in tutte le campagne europee del XXI secolo, ma nemmeno stavolta i bianconeri affronteranno le squadre più prestigiose inserite in Conference League dal 15 ottobre. Avversari comunque di tutto rispetto, ancora una volta il Copenaghen, come in Europa League nel 2019 e che si incontrerà in trasferta. A Madrid la truppa di Crocitorti se la vedrà con il Getafe, mentre la terza trasferta, non in ordine cronologico perché il calendario verrà reso noto solamente nei prossimi giorni, sarà in Cechia in casa del Jablonec. Il terzetto che si recherà invece alla AEL Arena sarà composto dalla Stella Rossa di Belgrado, che vinse la Champions League nel 91, dai belgi del Sint-Truiden e dai lituani del Kauno Žalgiris. Sentiamo le considerazioni di Mattia Crocitorti sul sorteggio bianconero.
3: È un girone tosto, giocare a Copenaghen è sempre difficile, l'abbiamo già fatto tanti anni fa, uno stadio fantastico, pubblico meraviglioso, una squadra sicuramente che da anni è abituata a giocare questa competizione e dunque sarà sicuramente una partita difficilissima, come sarà quella col Getafe a Madrid. Non è un caso se l'anno scorso ha raggiunto la Conference. Il Getafe è una squadra che negli ultimi anni, con Bordelas come allenatore, ha dimostrato di essere una squadra tosta per chiunque, e quando dico chiunque penso che squadre come Barcellona e Madrid, che fanno sempre fatica. E poi abbiamo questa trasferta con lo Jablonec, che sicuramente è la più abbordabile, però è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene nel campionato ceco, una squadra che comunque ha già giocato su questi palcoscenici e dunque sarà sicuramente difficile, come era stato due anni fa con Mladá Boleslav. Mentre qua in casa sono squadre forse più alla portata, come lo Žalgiris e come lo stesso Sint-Truiden, ma sono comunque squadre che, se sono arrivate fino a qua, un motivo c'è, sono squadre tutte da scoprire. E poi c'è una squadra con un palmarès storico, con un budget importante, una squadra che ha vinto coppe anche più importanti della Conference, come la Stella Rossa, con un tifo sicuramente che sa caricare la sua squadra, e dunque sarà una partita con tante emozioni, quella con la Stella Rossa qui a Lugano.
5: Il Thun sfiderà in casa Gent, Hearts e Hajduk Spalato, in trasferta Ajax, Twente e CSKA Sofia. In Europa League il Milan di Ashari sfiderà il Sunderland di Giaca e l'Olympiakos di Freuler, oltre a Benfica, Ferencvaros, Salisburgo, Bournemouth, Levski, Sofia e Ararat Armenia. La Juventus se la vedrà invece con la Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, anche in questo caso Omonia Nicosia, Celta Vigo, Nijmegen e Apoel Beersheva. Milan che questa sera dà il via alla seconda giornata giornata di Serie A, affrontando alle 20:45 a San Siro il neopromosso Venezia. In Germania inizia la Bundesliga con Bayern Monaco Stoccarda in attesa dell'Union Berlino di Mauro Lustrinelli. In Francia i campioni del Paris Saint-Germain rendono visita invece al Lille. La settima tappa della Vuelta non ha cambiato le carte in tavola, permettendo anzi a Tadej Pogacar di alzare il proprio vantaggio in generale a 3 minuti e 50 nei confronti dello spagnolo Mas, tappa vinta in solitaria dal norvegese Leknessund. Per l'hockey dalle 19 il Lugano affronta a Sigirino il Langnau, parliamo sempre di amichevoli, alla stessa ora a Coira l'Ambripiotto è avversario dei tedeschi dello Schwenninger. Il tennis ci dice invece che nell'ultimo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open Susan Bandecchi è un set a testa con l'olandese Rus, che però conduce per 5-3 nel terzo e forse decisivo set, poiché l'ATP 500 di Basilea si arricchisce di un altro giocatore di alta caratura. Dopo le conferme di Ogier Aliassime, Shelton, Fritz, Fiss e Leechka, anche il giovane fenomeno Khodar calcherà il cemento della St. Jacobs Halle. Questo per quanto riguarda il tennis. Per la vela a Napoli si respira già aria di Coppa America. Dopo Luna Rossa e Team New Zealand, nei giorni scorsi è stata a Linghi a scendere in acqua nel golfo di Napoli per preparare le regate preliminari in programma dal 24 al 27 di settembre. Si tratta del primo appuntamento ufficiale sulla strada verso l'America's Cup dell'anno prossimo. Ce ne parla Giordano De Lucia, contributo che chiude Rete 1 Sport.
4: Alinghi aveva già tentato di allenarsi negli scorsi giorni, ma il maltempo aveva costretto la C40 a rientrare dopo pochi minuti. Negli ultimi giorni, invece, le sessioni sono state complete, con la barca svizzera a navigare nel Golfo di Napoli, prendendo confidenza con un campo di regata che tra poche settimane ospiterà la flotta. Dopo l'intensa preparazione a Barcellona sotto la guida del nuovo skipper e timoniere Paul Goodison, il team rossocrociato a Napoli schiererà un solo equipaggio, proprio come nelle precedenti uscite a Cagliari. Regate preliminari che vedranno in acqua proprio gli AC40, il monotipo foil che servirà ai team per allenamenti e test ufficiali. Due saranno le barche utilizzate da Luna Rossa, che ha dominato in Sardegna, e Team New Zealand e Gran Bretagna 1. Un solo scafo invece per le altre partecipanti, francesi e statunitensi, mentre per il team australiano, che non ha ancora iniziato la preparazione, bisognerà attendere la prossima primavera.

Intanto a terra prosegue il lavoro per preparare Napoli al grande appuntamento. Sull'isola di Nisida, già cantata da Edoardo Bennato, sono pronti gli hangar destinati ad ospitare i team. Dal 9 settembre sono previsti gli allenamenti ufficiali, dal 24 al 27 di settembre spazio poi alle regate, il primo vero banco di prova in vista della Coppa America del 2027.

0: In Ticino, sulla A2, forti rallentamenti tra la galleria del Dosso di Taverne e Bissone in direzione di Mendrisio. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km e attese di 40 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Al portale nord, da Vassen, code per 3 km e attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo che la strada della Val Calanca, tra Molina e Arvigo, è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che la Fluela è chiusa dalle 22 fino alle 5 del mattino di domani. Infine, informiamo che la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa questa notte dalle 21 alle 5 di domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Tusis, un arresto per l'incendio che ha causato la morte di 4 persone. Le voci di oggi tornano a occuparsi di importanti monumenti delle Alpi Retiche. Buonasera da Roberto Scolla. A una settimana esatta dalla tragedia, ci sono importanti sviluppi nell'inchiesta sull'incendio costato la vita a 4 persone a Tusis. Le vittime sono state nel frattempo identificate, mentre una persona è finita agli arresti, come ci spiega Patrick Colombo.
2: Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime sono le accuse mosse dalla procura retica nei confronti di una persona per la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva 2 giorni fa. Per l'imputato fa stato la presunzione di innocenza. Restano ancora da chiarire le cause delle fiamme che hanno avvolto attorno alla mezzanotte del 20 agosto uno stabile di 4 piani alla periferia sud di Tusis. Nel frattempo, ha confermato il Ministero Pubblico alla RSI, sono state identificate le vittime. Sono una cittadina portoghese di 32 anni, 2 rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57 anni. Aggiornato anche il bilancio dei feriti, passato dagli iniziali 8 a 6. 14 in tutto gli inquilini riusciti a mettersi in salvo.
1: Ordine di evacuazione per i piani di Verdabio. I municipi di Cama e Grono, viste le previsioni di Meteo Svizzera, dispongono che i residenti nella zona Pronzin e ai piani lasciano le loro abitazioni da questa sera a domani mattina. Per chi ne avesse necessità, sono a disposizione dei posti letto presso i rifugi della Protezione Civile di Grono. Nel pacchetto di risparmi annunciato la scorsa settimana dalla città di Coira figura anche la riduzione dell'offerta delle scuole bilingue, romancio-tedesco e italiano-tedesco. Tutto questo permetterebbe di alleggerire le uscite di circa 1,2 milioni di franchi all'anno e, secondo le autorità cittadine, garantirebbe dei vantaggi nella composizione delle classi di alcuni istituti nei quartieri periferici. Il municipio della capitale retica ha precisato che la situazione potrebbe cambiare, almeno a livello finanziario, se il cantone coprisse integralmente i costi di questa offerta, dando un segnale concreto a favore della promozione delle lingue nella scuola dell'obbligo. Un'ipotesi che, per il consigliere di Stato Ion Domenic Parolini, direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, non è percorribile.
3: Perché noi abbiamo giusto fatto internamente la discussione concernente il preventivo per il 2027 e non abbiamo grande possibilità da aumentare, all'incontrario abbiamo dovuto vedere dove è possibile risparmiare ancora.
4: Il cantone, ribadisce Parolini, fa già la propria parte sostenendo

0: secondarie, il governo avvia la consultazione. E così i Grigioni sembrano essere il primo cantone ad avere già preparato un progetto per introdurre la nuova tassa destinata a colmare, quantomeno parzialmente, il vuoto lasciato dalla cancellazione, prevista dal 1 gennaio 2029, della tassazione del valore locativo. La nuova imposta, come deciso in votazione federale, varrà solo per le case di vacanza. Una procedura rapida, quella retica, a una velocità decisamente superiore a quella normalmente utilizzata nel processo legislativo. Insomma, sembrava che ci fosse fretta, facciamo notare al direttore del Dipartimento Finanze e Comuni, Martin Bühler.
1: Ci siamo dato la pena di andare avanti, ma non voglio parlare di fretta. Di questa maniera siamo intanto molto presto in giro. L'idea è di poter presentare una soluzione, perché la popolazione in Grigioni ha votato molto chiaramente per questa imposta e che vuole che è sviluppato e ha voluto che il valore locativo è abolito.
0: Nella nuova legge il governo prevede un'imposta sul valore fiscale degli immobili con un'aliquota cantonale dell'1,5 per mille che dovrebbe permettere di incassare circa 4,5 milioni di franchi. Per i comuni, che decideranno in maniera indipendente la sua introduzione, l'aliquota non potrà superare il 2 per mille e frutterà complessivamente al massimo 32,5 milioni. Decisamente più bassi saranno i prelievi a favore delle chiese riconosciute, che incasseranno circa 4 milioni. Con questi parametri verranno compensate, per quanto riguarda le case di vacanza, le perdite fiscali legate all'abbandono del valore locativo su questi immobili. Il cambiamento porta anche a non più poter dedurre gli interessi negativi, ma il Consiglio di Stato va oltre e propone anche di eliminare le deduzioni degli investimenti effettuati a favore di misure di risparmio energetico e di protezione ambientale, che molti vorrebbero invece mantenere. Ancora il presidente del governo, Martin Bühler.
1: Prima di tutto, la Confederazione non mantiene queste deduzioni e noi abbiamo scelto la stessa soluzione come la Confederazione. La seconda cosa, investiamo tanto per le rinnovazioni ecologiche e per questo abbiamo detto abbiamo la soluzione di sostenere progetti e siamo i primi di Svizzera per capita, che è conseguente che non facciamo le due cose, dare sovvenzioni e mantenere deduzioni. Nostra opinione è che formalmente o si fa sovvenzione o si fa deduzione sulla stessa cosa.
2: Voi proponete una tassa sugli immobili per recuperare quei soldi che di valore locativo non entrano più dalle case secondarie. Mancano comunque a cantone e comuni quei milioni, una ventina grosso modo, dalle case primarie. Cercherete di compensare anche questa mancanza?
1: Discorso è chiaro, no. Vogliamo fare la compensazione per le case secondarie. Non vogliamo una di più compensazione con questo sistema. Questo era importante anche nel dialogo con i partner durante la preparazione.
0: Con il direttore del Dipartimento Finanze e Comuni, Martin Bühler, interpellato a margine della sessione del Gran Consiglio, termina questa edizione di Grigioni Sera. Ora linea all'approfondimento.
3: Voci del Grigione Italiano.
4: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Riprendiamo il nostro ciclo dedicato a importanti monumenti delle Alpi Retiche. Questa sera parliamo dello Xenodocchio di San Remigio, noto anche come San Romerio o San Romedio. È un antico ospizio medievale con annessa una chiesetta millenaria, situato a 1793 metri di quota in territorio di Brusio, a Strapiombo, sul lago di Poschiavo. Caso interessante, appartiene al comune italiano di Tirano. Nostro ospite è il professor Gianluigi Garbellini, una delle figure di riferimento più autorevoli per la storia, l'arte e la cultura della Valtellina. Nato a Tirano nel 1942, laureato in lingue e lettere straniere presso l'Università Cattolica di Milano, ha dedicato la sua vita all'insegnamento, alla dirigenza scolastica e parallelamente a un'instancabile attività di ricerca d'archivio. Ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, presidente del Centro Tellino di Cultura e consigliere della Società Storica Valtellinese, il professor Garbellini è autore di fondamentali monografie storiche. La sua capacità di far parlare i documenti d'archivio, unita a un rigore scientifico impeccabile, ci permette oggi di riscoprire l'anima profonda, i segreti e le bellezze di luoghi senza tempo, come appunto San Romerio e Santa Perpetua a Tirano, di cui vi parleremo la prossima settimana.

0: Partiamo dall'aspetto di San Romerio. Garbellini ha descritto questa struttura come un luogo caratterizzato da una vaga caoticità senza tempo e da uno stile antichissimo. Guardando ad alcuni dettagli molto grezzi, come l'acquasantiera ricavata da una vecchia macina di pietra, è ipotizzabile che questo luogo fosse un presidio sacro già prima dell'anno 1000, magari risalente all'epoca dei Longobardi o dei Bizantini, ben prima dunque dell'arrivo dei monaci. Sentiamo.
1: Ma in effetti questa idea non è così peregrina, perché abbiamo anche dei sintomi, delle intuizioni, per cui non è difficile ipotizzare che un luogo come questo non fosse già frequentato dai nostri antenati preistorici addirittura.
0: San Romerio e Santa Perpetua sono indubbiamente legati a doppio filo. Nel 1237 si decise di unire queste due comunità sotto un'unica guida. Secondo lei, dietro questa unione ci fu una semplice necessità economica e di difesa dai briganti, oppure c'era una vera e propria strategia per controllare il passaggio delle merci, dei pellegrini lungo le storiche vie di comunicazione della zona?
1: Credo che probabilmente c'è una cosa e l'altra. Indubbiamente il documento che abbiamo in archivio dice propter maleficiam, eccetera, perché era un periodo difficile di guerra tra Guelfi e Ghibellini, che dominava un po' tutta la valle, e questi due piccoli monasteri, soprattutto Santa Perpetua, dice il documento, era sguarnita, c'era poca gente, per cui era presa di mira. Però torna evidente che questi due punti fermi nel territorio, che lo erano già probabilmente da parecchio tempo, fossero talmente legati anche a un discorso più ampio e più generale, un presidio vero e proprio sulle Alpi.
0: Ma professore, come mai c'erano due xenodochi a distanza di pochi chilometri?
1: Cioè, lo xenodochio, il documento ne parla in modo singolare, lo xenodochio. Però probabilmente c'era di qua e anche di là, perché gli itinerari erano due, ben distinti e anche motivati. Uno dice: ma che bisogno c'era di salire fino a San Romerio da Poschiavo? C'è di mezzo anche la Val Trevisina, la Val del Termine, eccetera, e un cammino di 3 ore, forse anche 4, per poi scendere. Quindi Santa Perpetua era un itinerario più diretto. Però, e c'è un però, come mai questi due itinerari? Uno che arriva a Poschiavo, scende al Bernina, deve proseguire, supponiamo, per l'alta valle Martellina, o vuole andare verso Bergamo, Brescia, la pianura padana, o verso il lago di Como, e non gli conveniva scendere e poi risalire. Restava in quota fino al ponte di Mazzo. L'unico ponte importante era questo qui di Mazzo, sia per andare al Mortirolo e quindi proseguire verso la pianura veneta, sia per andare in alta valle, andare a Bormio. Quindi c'era un perché. Mentre l'altro, di Santa Perpetua, dicevo diretto, uno raggiungeva poi la Prica, e non c'era solo il passo della Prica, il passo di Santa Cristina, che è documentato, sopra Stazzona, Villa di Tirano, e discendeva poi nella Val Camonica e raggiungeva la zona del Bresciano e del Bergamasco e del Lago di Seo e la pianura veneta, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, erano due luoghi distinti che però figuravano ufficialmente una sola istituzione. Infatti la denominazione è sempre San Remigio Santa Perpetua.
0: Professore, com'era la vita in questi presidi, la vita di tutti i giorni in questi ospizi d'alta quota?
1: C'erano i confratelli e le consorelle. Innanzitutto i documenti attestano questa presenza dei due sessi, diciamo, che vivevano in case anche distinte. Questi erano i confratelli addetti ai lavori più semplici e più umili. Ovviamente c'era un priore, c'era il sacrestano, addetto alla chiesa, c'era soprattutto quello che teneva i soldi e teneva la cantina, era l'addetto alla vita quotidiana in una comunità, e anche loro avevano ora ed labora, prega e lavora. L'ordine era quello agostiniano, molto simile a quello dei benedettini. Poi in queste località erano ospitate delle persone anziane, le quali lasciavano i loro beni. Abbiamo più di un documento dove lasciavano la loro casa, lasciavano il campo, la vigna, il bosco, quello che era, in cambio di un'assistenza nella vecchiaia. E proprio i documenti sono simpaticissimi, dicono: purché mi sia garantito l'alloggio, il vitto, potu, il vino e i vestiti anche, fino alla morte. Quindi nel frattempo queste case accumulano anche dei beni immobili. Qualcuno sgarrava anche la vita, erano uomini e donne. Ecco, i documenti parlano solo degli uomini. Gli uomini, che abbiamo almeno 3-4 documenti dove risulta che vengono ripresi, rimproverati e addirittura minacciati. Uno poi, proprio qui di Teglio, che era San Remigio, gli avevano intimato: o ti metti in riga o altrimenti via. Poi c'è il divieto di frequentare stranieri, il divieto di andare a chiedere elemosine, il divieto di frequentare osterie, il divieto. Ecco, c'è tutto un documento molto molto dettagliato.
0: Professore, nel 1517, per decisione papale, tutti i beni di San Romero e Santa Perpetua passarono al neonato santuario della Madonna di Tirano. Questo passaggio ha salvato questi monumenti dalla rovina o ha segnato la fine, il tramonto della loro antica funzione di accoglienza e spiritualità autonoma?
1: Il documento dice proprio queste parole: i beni delle due case monastiche passano alla comunità di Tirano per la nuova chiesa, che è il santuario della Madonna, ma vengono citate anche le due, Santa Perpetua e San Remigio. Non devono mai dimenticare anche queste due. Documento del Papa. Quindi la comunità di Tirano è rappresentata dal comune. La Universitas Tirani è il comune, che diventa proprietario di tutti i beni dei due, che erano parecchi terreni, abitazioni, boschi, pascoli, eccetera, eccetera, mulini soprattutto, ecco, torchi, vigneti. No, ogni ben di Dio, che ha giovato molto al completamento del santuario della Madonna, che è quello che vediamo. Non per niente avevano una disponibilità tale da potersi permettere artisti anche famosi.
0: E quindi, tornando alla domanda?
1: È la fine, nel senso che gli Sanodocchi finiscono nel 425, subentra la cosiddetta commenda, proprio eseguita dal Papa a Roma, e non è solo per i nostri, è praticamente un'era che finisce. Un momento storico, un momento istituzionale che ha avuto una sua funzione nel pieno Medioevo, però come tutte le cose la parabola ascendente e discendente. Quindi non è nemmeno il documento del Papa che ha determinato una cesura, una fine delle funzioni, ma arriviamo al Rinascimento, finisce il Medioevo. I nostri due Sanodocchi sono proprio espressioni tipiche del cuore del Medioevo.
0: Come detto, la chiesetta di San Romero è di proprietà del comune di Tirano, ma si trova in territorio svizzero, nel comune di Brusio. Il suo recupero è diventato così un progetto transfrontaliero, costruito negli anni attraverso la collaborazione tra progettisti, maestranze, università ed enti italiani e svizzeri e diverse realtà del territorio. Un intervento importante anche dal punto di vista economico. Il costo complessivo del restauro si aggira intorno al 1 milione di euro. Ma dietro le cifre ci sono anni di lavoro, interventi di messa in sicurezza, restauri, indagini diagnostiche e tecnologiche innovative. A raccontare questa lunga esperienza saranno i due progettisti, l'ingegnere tiranese Dario Foppoli e l'architetto poschiavino Evaristo Zanolari, a cui abbiamo chiesto di dare un giudizio su questa lunga collaborazione che ha gettato le basi per creare un protocollo per la manutenzione programmata degli edifici religiosi.
2: È stato molto positivo, un'esperienza più unica che rara, che non si è limitata solo tra i progettisti, ma siamo riusciti a portarla sia sugli artigiani, sui restauratori, ma addirittura nella Fondazione San Romerio, che fu un po' la carta vincente di tutto il progetto.
3: Ingegner Dario Foppoli, per lei com'è stato?
4: Sulla Chiesa Romero ci sono state molte discussioni, come noto. Assieme ad Evaristo nel 2011 abbiamo deciso che queste discussioni potevano essere portate sul piano tecnico, in modo da capire effettivamente quali erano le esigenze della Chiesa. Uno degli esiti dei primi progetti Interreg è stato appunto quello che la Chiesa San Romero non poteva essere gestita solo da uno dei soggetti, il Comune di Tirano, ma doveva essere gestita in modo collettivo, e per quello abbiamo proposto questa costituzione della fondazione, che è stata un po' l'elemento chiave fondamentale, perché ha voluto dire discutere prima di tutto quali erano gli obiettivi a cui arrivare.
3: Architetto Zanolari, ripercorriamo queste tappe. Potremmo dire che sono quattro le tappe fondamentali che hanno contraddistinto il vostro intervento.
2: La prima tappa fu la programmazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera dal 2007 al 2013. Bisognava mettere la Chiesa in sicurezza. Il contrafforte stava deteriorando e si trattava di rinforzarlo, e lì siamo partiti con la collaborazione dei vari enti, sia svizzeri, addirittura con consulenti federali, sia con l'aiuto di enti o scuole italiane, e abbiamo potuto metterlo prima provvisorio, coprirlo per un anno o due affinché non subisse ulteriori danni. E poi siamo riusciti a fare tutte le prassi burocratiche, permessi, per poterlo mettere in sicurezza.
3: E fu davvero spettacolare vedere le operazioni appunto di impacchettamento che chiamarono in causa anche delle guide esperte, perché lì bisognava agire su questa chiesetta che è a picco sul nulla.
2: Abbiamo dovuto montare i ponteggi in situazioni piuttosto estreme, avevamo delle guide alpine per mettere tutto in sicurezza, abbiamo dovuto fare degli ancoraggi nella roccia per poter stabilizzare il tutto.
4: A questo punto nel 2015 la chiesa era messa in sicurezza e avevamo fatto un progetto preliminare per la sistemazione, quindi avevamo quantificato lì l'intervento, per cui gli enti, in particolare la regione Valposchiavo e il Comune di Tirano, si sono mossi per cercare le risorse, ed è stato possibile attingere a queste risorse dapprima attraverso un progetto Interreg, in particolare il progetto Con Valore, che si è sviluppato dal 2020 al 2023.
2: Ci fu un grande aiuto da parte della sovrintendenza cantonale e federale, con dei importi su centinaia di migliaia di franchi.
4: Nella prima fase siamo intervenuti sul campanile, sulla copertura e sulle pareti esterne della chiesa, operazione che poi ha impedito il peggioramento della situazione, quindi infiltrazioni d'acqua, risalita di umidità capillare e tutto quello che serve per preservare il contenitore della chiesa. E poi dopo abbiamo programmato le fasi successive, che hanno comportato invece i restauri da effettuare all'interno.
2: E qui il lavoro dei restauratori fu molto importante. Il nostro compito in quella fase era specialmente di trovare le maestranze che sia sul versante italiano che su quello svizzero erano disposte a collaborare.
3: In questo lungo intervento durato diversi anni, anche molte tecniche all'avanguardia sono state messe in campo, non è così, ingegner Foppoli?
4: È stato utilizzato il laser scanner per il rilievo, è stato effettuato un monitoraggio strutturale con dei potenziometri, sono stati effettuati monitoraggi termigrometrici con attrezzature speciali, sono stati effettuati rilievi radar anche del suolo per valutare appunto il sottosuolo, e sono stati effettuate una serie abbastanza articolata di indagini chimico-fisico-petrografiche sulle malte, che sono state molto utili poi per guidare le operazioni di restauro di dettaglio sugli intonaci. Quindi è stato possibile in questo modo avere un quadro diagnostico completo della chiesa e focalizzare quelli che erano i problemi più significativi.
3: Siamo quindi arrivati alla quarta e ultima tappa.
4: La tappa attuale riguarda il completamento dei restauri interni e in particolare l'ingresso basso e poi quel locale laterale che una volta veniva chiamato ossario e che adesso chiamiamo la Cappella di Sant'Antonio e i locali ipogei. Questi sono i locali storicamente più interessanti, anche perché sono quelli a una quota più bassa, quindi sono quelli più antichi e presentano numerose tracce che ci permettono di analizzare quella che doveva essere la conformazione della chiesa in antico.
3: Ma perché vi siete tra virgolette accaniti su questa piccola chiesa? Perché questo è diventato un laboratorio transfrontaliero dove vi siete misurati, avete messo le tecniche più all'avanguardia, avete messo anche un sacco di capitale? Per quale motivo? Cosa vi ha spinto?
4: Beh, questa chiesa ha un aspetto trasfrontaliero importante, è una proprietà italiana su suolo svizzero e questo non accade da nessuna parte che mi risulti nelle Alpi. Secondariamente ha una profondità storica eccezionale perché ha più di 1000 anni e ci sono degli indizi che possono far ritenere anche più antica.
2: Era anche un elemento interessante per arrivare addirittura verso il modello virtuale, una nuova tecnologia per documentare e gestire poi la manutenzione programmata in futuro. Ognuno che ha a che fare un domani con questa chiesa, se ha la documentazione a disposizione, trova tutto.
0: San Romero è diventato così un esempio di come creare un database utile a chi si trova ad intervenire sul restauro o la conservazione di un bene immobile di pregio. E a San Romero sono diversi restauratori intervenuti, in particolare il valtellinese Giorgio Baruta e il poschiavino Ivano Rampa. Sentiamolo al microfono di Antonia Marsetti.
5: Il nostro intervento è stato interessantissimo e ha iniziato già nel lontano 2013. Gli architetti e l'ingegnere ci hanno convocati per fare un lavoro di ricerca preliminare, praticamente leggere quello che uno stabile ha da dirci. Cito per esempio il coro settecentesco in confronto alla navata rettangolare che è di età romanica. Molto importante c'era l'intervento del 1953 fatto dall'architetto Walter Sulzer, che aveva dato all'esterno praticamente una facciata in intonaco grezzo di color grigio marrone, mentre all'interno avevano dato un tinteggio e un intonaco bianco. Purtroppo l'intonaco ha salvaguardato la sostanza storica, ma era cementizio e sappiamo che il cemento nella malta è molto forte e non lascia più respirare la muratura sottostante, specialmente l'intonaco sottostante. A quei tempi pensavamo addirittura che magari ci fossero anche tracce di pitture murali o addirittura degli altri reperti molto importanti.
3: Abbiamo visto che la collaborazione transfrontaliera ha portato veramente grandi cose, anche perché c'è stata appunto collaborazione, ma ci sono stati dei momenti in cui le visioni non erano univoche, avete avuto dei punti di vista diversi?
5: Sì, abbiamo avuto dei punti di vista diversi, per esempio nella aspetto interno, che per noi poteva rimanere l'aspetto dell'architetto Sulzer del 1953, una chiesa all'interno bianca, conservavamo l'intonaco cementizio e questa poteva essere una situazione. L'altra era forse un po' più dal punto di vista del sud, oltre confine, che si voleva ridare questo aspetto romanico, questa navata semplice con la muratura a vista, perché c'erano naturalmente dei reperti originali importanti da mettere in luce.
3: Quale visione ha prevalso, quella italiana o quella svizzera?
5: Ha prevalso la messa in luce dello stato originale. 13 anni dopo direi che è stata la scelta giusta, forse ci aspettavamo qualcosina di più in quanto riguarda le pitture murali, ci aspettavamo forse qualcosa di più nell'intonaco delle fughe tra i sassi, ma purtroppo nel 53, quando loro hanno tolto già questo intonaco, sono andati in modo radicale e hanno eliminato tutte le tracce. Abbiamo poi scelto come concetto di mettere in luce quello che riguardava i muri perimetrali della navata, mentre la parete che sta a valle, quella l'abbiamo lasciata del 1953 dell'architetto Sulzer, perché l'hanno ricostruita in quell'epoca, e abbiamo deciso di lasciare l'arco di trionfo e il coro con il suo aspetto settecentesco tinteggiato di bianco, una volta crociera, perché in quell'epoca fu poi piazzato l'altare con l'ancona. L'intervento nel coro è stato la chiusura delle crepe, il rifacimento dell'intonaco alle pareti e in più è stata conservata la struttura lignea dell'altare, policromo, semplice, probabilmente fatto sul posto, cioè costruito in legno ma poi dipinto sul posto. Questo per via delle dimensioni, che è stato fatto su misura e ci sta proprio a misura. Mentre poi la pala dell'altare è stata restaurata da una collega e per questo è stata trasportata in laboratorio e è stata riportata in loco a San Romerio, quando poi anche l'intervento di restauro interno era pressoché finito e specialmente le condizioni climatiche lasciavano permettere che la tela fosse rimpiazzata.
0: L'antico ospizio non ha smesso di accogliere chi lo visita. Siamo saliti fin lassù per incontrare Gino Bonguglielmi, gestore del rifugio Alpe San Romerio. Da quanti anni si trova qua?
6: Io vorrei dire più di 50 anni. Abbiamo cominciato nel 1989, però sono sempre venuto da piccolo, da 4-5 anni fino adesso non ho mai mollato.
0: È sicuramente una perla del turismo, abbastanza valorizzata.
6: Mi auguro di sì, il cliente che viene da noi è sempre molto contento, gode e capisce questa energia, questa forza che abbiamo a San Romerio. E fa molto piacere vedere che la gente apprezza e valorizza questa cosa.
0: E sono molti i turisti che arrivano qui?
6: Noi siamo contenti, purtroppo siamo alla fine della Svizzera, in fondo a questa valle, bellissima valle Valposchiavo, ma come dicevo prima siamo molto distanti dal nostra clientela importante. Noi cerchiamo di dare le nostre cose della valle, prima di tutto le cose di San Romerio, i nostri prodotti, le nostre erbe selvatiche, le nostre carni, i nostri funghi, le nostre insalate del posto. Siamo contenti, certamente potremo allungare la stagione. Sarebbe molto importante perché noi possiamo cominciare molto prima che l'Engadina, per esempio. Il mese di maggio abbiamo fiori dappertutto, abbiamo una cosa che non si riesce a pagare, troppo bella. Forse sta un po' a chi di dovere cercare di far arrivare un po' più gente, farla conoscere un po' di più al lato svizzero, io dico. In tanti luoghi la Valposchiavo in tanti luoghi non è neanche conosciuta.
0: Da quando la chiesa di San Remigio è stata restaurata ha notato un incremento di persone che vengono a visitarla o più o meno il flusso è costante?
6: La nostra chiesetta è stata aperta solo poche settimane fa. Sono felicissimo di questa cosa, l'aspettavo molto prima, che da un paio di anni che tutta la gente ci chiede di poterla visitare. Sono molto contento adesso di poter dare questa possibilità, specialmente ai bambini. Speriamo che venga tanta gente. Non abbiamo visto, anche perché è da poco tempo che la chiesa è di nuovo aperta al pubblico. San Romerio è un posto molto particolare, molto affascinante, pieno di storia, pieno di forza, che in ogni periodo ha una faccia diversa, un altro qualcosa da godere, da scoprire. Noi ci permettiamo di portare in avanti questa filosofia dello Xenodocchio, rifugio per pellegrini, anche in futuro. Tutti gli aiuti sono benvenuti, adesso abbiamo un grande investimento. Speriamo in bene, il Signore ci vuole bene. Ringrazio tanto San Romerio e ringrazio tutti voi.
0: Abbiamo detto che San Romerio si trova fisicamente in Svizzera, ma è di proprietà del Comune Italiano di Tirano. Possiamo dire che questo luogo, nato come ospizio per accogliere viandanti, continui ancora oggi a svolgere la sua missione originale, ma come ponte culturale e di amicizia tra Italia e Svizzera. Sentiamo ancora il professor Gianluigi Garbellini.
1: Certo, dovrebbe essere così. Dico dovrebbe, e devo anche dire che non si può smentire questo, perché indubbiamente sia dal punto di vista dei valtellinesi, dei piranesi, sia dal punto di vista dei poschiavini, c'è una profonda intesa, uno stesso amore per quel luogo. Dopo, quando l'amore è tanto, tante volte dice, caspita, i poschiavini dicono, ma è in territorio nostro e quindi è tutto nostro. Perfino il sacerdote, il parroco della parrocchia di Brusio, dico, caspita, lo Xenodocchio di San Remigio è nel territorio della mia parrocchia, quindi mi appartiene, io ho qualche diritto. E giustamente. D'altro canto la storia indica una via ancora diversa, perché fisicamente la chiesa e la casa, questi due edifici, sono proprietà del comune di Tirano, il quale ha il dovere anche di tenerli in piedi e non farli cadere. Però è nell'interesse anche dei poschiavini che non cadano e che non vadano in malora. Quindi alla fin fine l'amore di uno, l'amore dell'altro deve incontrarsi.
7: E siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo per presentarvi lo Xenodocchio gemello di Santa Perpetua in Tirano.
8: Rete 1.

0: Rete 1, 19 e 38 minuti. C'è già qualcuno che ci reclama e ci dice siete in ritardo, ma il venerdì, come ben sapete, è in onda il settimanale più longevo della storia della radio, Le Voci del Grigione Italiano. Salutiamo Alessandro Tini che ci ha tenuto compagnia fino a qualche minuto fa con i suoi ospiti.
1: Sì, una delle voci insostituibili della nostra radio, sì. Anche perché è una bellissima voce la sua, quella da grande baritono.
0: Io lo chiamavo voce di velluto.
1: Sì, e poi vabbè, perché sono le voci dei colleghi del Grigione Italiano sono sempre comunque un punto di riferimento per i nostri ascoltatori della Svizzera italiana e quindi delle valli del Grigione Italiano che ci ascoltano e che ascoltano ovviamente questa trasmissione, al di là del fatto che è la più antica trasmissione, il più antico magazine di formazione al mondo, con tanto di Guinness dei primati.
0: E a questo proposito venite a trovarci a San Bernardino, da dove stiamo trasmettendo parte dei nostri programmi da ieri praticamente, e saremo lì fino a domenica a mezzogiorno. Veniteci a trovare, ci sono anche stand gastronomici, animazioni. Domani.
1: Poi magari abbiamo anche l'occasione di incontrare i colleghi, appunto, che si occupano delle voci del Grigione Italiano.
0: Esatto. E domani sera poi c'è.
1: Oltre che i colleghi di Rete 1.
0: Oltre ai colleghi di Rete 1, domani sera poi ci sono due concerti, Andrea Bignasca e Giulio Meletta. Insomma, tanti modi per conoscerci e conoscere il Grigione Italiano e tutta la regione che amiamo in modo particolare. Buonasera da Marco Trovesi che sono io, Niccolò Calotti che è lui.
1: Allora, tu sai che io di solito comincio con una piccola noterella legata alle condizioni meteorologiche.
0: Che ci viene richiesta.
1: A questo punto direi che stenderò un velo pietoso sulle condizioni meteorologiche della notte passata e dell'alba passata, che insomma speravo fossero un po' più favorevoli, invece ahimè non lo sono state affatto, quindi non dirò più niente a proposito di un fenomeno astronomico che si è svolto indipendentemente dalla meteorologia all'alba di questo venerdì. E invece mi premeva dire qualcosa sulle condizioni meteorologiche che ho percepito, che abbiamo percepito in queste ultime ore. Ho avuto l'impressione, particolarmente oggi, che si stessero manifestando praticamente tutte le condizioni meteorologiche più bizzarre che abbiamo avuto durante questa bizzarra estate. Già da ieri, caldo soffocante, con una cappa di umidità che a tratti sembrava veramente eccessiva, quasi anomala, la pioggia.
0: Sì.
1: I lampi e i tuoni di temporali che si profilavano in zone varie sparse del nostro cielo, schiarite improvvise, riprese improvvise dei temporali della pioggia, vento, nuvole, tutto in un miscuglio che si succedeva praticamente a fasi alterne, ma per il corso di tutta la giornata.
0: Sì, grandine in alcune zone durante la notte.
1: Sì, per fortuna io questo, però quando sentivo questa notte verso l'alba, in cui io mi illudevo che le condizioni meteorologiche si ripristinassero, diciamo, un po' più favorevolmente, cosa che invece non è avvenuta, effettivamente tirava vento, pioveva forte, temevo anche l'arrivo di grandine, poi effettivamente forse in qualche zona è arrivata. Ecco, tutto questo non è che lo racconto semplicemente per fare così un'illustrazione un po' dozzinale di condizioni meteorologiche che peraltro tutti vedono, ma lo faccio con riferimento a un piccolo approfondimento, neanche tanto piccolo, che trovate sul nostro sito. Sapete che quando posso li sottolineo e li segnalo questi approfondimenti, soprattutto quando sono curati dai colleghi della redazione del Giardino di Albert. E il titolo in questo senso è emblematico, perché dice: piove sempre più forte, con punto di domanda dunque, piove sempre più forte, sì, e non è solo un'impressione. Ed è una disanima fatta anche grazie ovviamente agli esperti di Meteo Svizzera, in particolare credo che sia Luca Nisi, che spiega qual è l'andamento delle precipitazioni in forma di pioggia che si sono andate, diciamo, accrescendo per non tanto durata sull'arco del tempo, diciamo, di un'intera stagione, quanto piuttosto sulla, diciamo, durata e intensità che si manifesta quando comincia a piovere. Ed effettivamente questo scenario, che fa parte peraltro degli scenari climatici che guardano al 2050 forse, per quanto riguarda, che sono già stati stilati nel 2025, si può, diciamo, constatare che dagli anni 80, qui cito direttamente dall'articolo, quando sono entrati in funzione strumenti capaci di registrare la pioggia con una risoluzione temporale di 10 minuti, l'intensità delle forti precipitazioni sui 10 minuti è aumentata di circa il 20%, secondo quanto ci dice il meteorologo Luca Nisi, che sentiamo spesso anche quando si parla di previsioni meteorologiche. Perché dico tutto questo? Poi andate a leggervi l'articolo e fatevene un'idea. Lo dico perché quello che c'è sulla prima pagina del nostro sito, come peraltro sulle prime pagine di tutti i siti di informazione del mondo, sono le immagini della devastante alluvione in Nepal e Tibet, e le immagini che si sono viste, che peraltro sono diventate adesso oggetto di diffusione sulle reti sociali, quasi esagerate per quantità, perché a rivedere sempre queste immagini terribili di questa colata di detriti che è stata devastante e che probabilmente ha provocato migliaia di morti, anche se per il momento, diciamo, il numero delle vittime rimane ancora sotto i 500, ma purtroppo
0: i dispersi sarà
1: sicuramente
0: di più,
1: un numero nettamente superiore, con dispersi tra turisti eccetera. Ma rivedere quelle immagini, che adesso stanno diventando persino un tormentone, e come tutti i tormentoni rischia poi di abituarci, no? Perché quando le vediamo a ripetizione, alla fine o non ne possiamo più, o ci passano davanti agli occhi quasi come quando facciamo gli scrolling sulle reti sociali. Ecco, io ammetto che quando ho visto le prime immagini di questa devastante alluvione non mi sono reso conto di quello che era successo, e man mano che me ne sono reso conto e attraverso l'informazione ci siamo resi conto di quello che è successo, ho provato dei brividi di veramente angoscia, pensando che tutto questo potrebbe essere stato causato forse da una scossa di terremoto, forse dal cedimento dei ghiacciai che stavano, diciamo, sopra la zona alluvionata e che probabilmente subiscono gli effetti del surriscaldamento climatico. Insomma, tutta una serie di elementi che scatenano una forza della natura incontenibile, distruttiva, contro cui noi non possiamo fare nulla, e che abbiamo visto purtroppo anche in Svizzera. Immaginate quando abbiamo visto le immagini del crollo del ghiacciaio sopra Blatten. Sono forze della natura che quando si scatenano noi non possiamo fare nulla, e purtroppo tutto questo si basa sulle leggi della fisica, della termodinamica, che sono le uniche leggi che noi conosciamo, che i climatologi conoscono e ci spiegano, e che ci dicono: guardate che noi stiamo andando verso una macchina termodinamica, che è la nostra atmosfera, che produrrà sempre più energia e probabilmente sempre più disastri. Ecco, guardiamo queste immagini e facciamo qualche riflessione.
0: 0763211113 è il nostro numero WhatsApp. Tra poco parliamo di musica e anche di politica. Sono dei legami abbastanza forti per quanto riguarda soprattutto le campagne presidenziali americane.

0: Abriendo puertas, aperto le porte di Effetto Sera, Gloria Estefan. Ci avviciniamo già al notiziario delle 20, dicevo, parliamo di musica e di politica, l'uso di canzoni pop, rock, ma anche rap nelle campagne presidenziali americane ha una lunga storia fatta anche di controversie legali e politiche. Parliamo di Isaac Hayes, Oscar nel 1971 per la colonna sonora di Shaft, il detective.
1: Avete presente qual è?
0: Quella lì.
1: Fatta con... Qual è lo strumento?
0: Penso sia una chitarra.
1: Sì?
0: Penso sia una chitarra, sì.
1: Perché è una musica un po' elaborata anche dal punto di vista elettronico.
0: Sì, c'è anche poi una parte, diciamo... più o meno orchestrale, definiamolo così.
1: Non è che ce l'abbiamo, magari, si può sentire più avanti.
0: Sì,
1: sempre, perché tu hai pensato ovviamente
0: un gran sentire
1: di proporre un altro brano che è contestuale a quanto stiamo raccontando. Però, insomma, la sigla di Shaft rimane comunque un tormentore, diciamo.
0: È un must, soprattutto del filone cinematografico della Blaxploitation, che dava in qualche modo una riscossa alla cultura afroamericana. Quindi c'era stata la risposta afroamericana alla febbre del sabato sera, per esempio, o l'eroe poliziotto afroamericano come Shaft, John Shaft, il detective.
1: Sì, ma... straordinario personaggio. Beh, insomma, Isaac Hayes,
0: prima di quel successo, è stato un compositore fondamentale, possiamo dire, per una storica etichetta rhythm and blues degli anni 60, la Stax Records. Tra le canzoni che ha firmato, ad esempio, Soul Man, eseguita e interpretata dal duo di Sam and Dave. Siamo nel 1996, Isaac Hayes, tra l'altro, ha un bel caratterino, lo si può dedurre anche dalla parte che interpreta in 1997 Fuga da New York di John Carpenter. Lui era il duca di New York che si spostava con la sua Cadillac, con limousine, non so se ricordi.
1: Sì, dopo parlando di duchi mi vengono in mente altri duchi come Duke Ellington, però vabbè, okay. Insomma,
0: comunque lui è un personaggio dal carattere abbastanza forte. Cosa succede? Bob Dole, che aveva tentato più volte di ottenere la nomination presidenziale repubblicana, raggiunge il suo obiettivo all'alba dei 73 anni, appunto nel 1996, si dimette dalla sua carica al Senato per concentrarsi sulla campagna elettorale. Si inventerà di utilizzare quella canzone di Isaac Hayes, Soul Man, trasformandola, soprattutto trasformando il titolo e il significato in I'm a Dole Man. Isaac Hayes si arrabbiano un poco.
1: Mm-hmm. Beh,
0: sono
1: sì,
0: svariati
1: anche perché,
0: i casi.
1: Insomma, a parte che poi Bob Dole quelle elezioni quella candidatura non lo portò a vincere le elezioni, perché poi le vinse
0: Clinton,
1: Bill Clinton, insomma. Però è vero che quando un candidato, un posto di rilievo, in particolare un candidato o un presidente degli Stati Uniti o una candidata, si appropria di un brano musicale, l'artista che lo ha composto potrebbe avere qualcosa da ridire, e non mancano i casi, perché ce ne sono diversi.
0: Beh, Bill Clinton, ad esempio, che era al secondo mandato, giusto, nel 96, credo.
1: Sì.
0: Ecco, già per la campagna del 92 aveva utilizzato Don't Stop dei Fleetwood Mac con grande successo, e senza che i Fleetwood Mac ne avessero...
1: Approvato l'utilizzo. A parte che, voglio dire, basterebbe soltanto citare il tormentone dei Beach Boys di Trump, no?
0: Dei Village People,
1: scusami, che lapsus, per dire, cioè, quanto...
0: Beh, YMCA, che ecco, tuttora Donald Trump utilizza al termine dei suoi comizi.
1: Però ce n'è un sacco di altri, ne potremmo citare tantissimi.
0: Beh, potremmo, ancora due parole su YMCA, dei Village People, utilizzata per Trump per le sue danze, sì, con i pugnetti chiusi.
1: Sì.
0: Inizialmente il coautore della canzone, nonché leader dei Village People, tra l'altro scomparso nello scorso mese di giugno, Victor Willis, Inizialmente si era opposto, ma lo staff di Donald Trump ha ottenuto le licenze d'uso politico tramite l'industria fonografica, quindi Willis ha rinunciato alle vie legali dicendo di non avere il cuore per vietare la canzone, poiché la musica deve unire al di là della politica. Non male.
1: Sì, che è un po' forse la conclusione alla quale si potrebbe arrivare quando si fanno tutti questi esempi di artisti che si un po' arrabbiano. Credo che il caso di Isaac Hayes è un po' diverso, perché qui siamo di fronte, diciamo, a un esponente della comunità nera puro e duro che se la prende con un vecchio leone del Partito Repubblicano come Bob Dole, e quindi probabilmente il contrasto è più diciamo appariscente. Rimane il risultato che la canzone è comunque uno dei brani più noti di Isaac Hayes, e che a me piace un sacco anche quella di Shaft, ma noi adesso ci ascoltiamo
0: solo
1: il brano oggetto del contendere, giusto?
0: Sì, poi Dole, tra l'altro, dopo il suo impegno politico, sarà anche testimonial per noti spot televisivi.
1: Sì, per una nota marca di bevanda americana
0: solo,
1: che sapete essere divisa in due. Ci sono due grandi case di bevande americane e che sono divise proprio anche in base alla, diciamo, preferenza dei vari presidenti per l'una o per l'altra politicamente. C'è sempre questa strana divisione.
0: Riprendiamo il discorso dopo il notiziario delle 20. Adesso finalmente ce l'ascoltiamo in santa pace prima delle ultime notizie. Soul Man, Sam and Dave.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Si aggrava ancora il bilancio dell'alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. L'ultimo aggiornamento indica 584 morti accertati e oltre 2.400 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta sul versante nepalese dell'Himalaya. In Ticino c'è apprensione per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna di nazionalità svizzera e il compagno italiano erano nella regione per turismo. E ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite dalla catastrofe, la catena della solidarietà si è attivata con una nuova raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. Danni da maltempo, grossi disagi e anche diversi feriti è invece il bilancio dei nubifragi che nelle scorse ore hanno colpito diversi cantoni. Almeno un centinaio i voli annullati a Zurigo-Kloten, con ritardi che proseguiranno nel corso della serata. I disagi al traffico ferroviario si sono invece concentrati nel canton Soletta. Intanto una nuova allerta meteo è scattata anche in Mesolcina in vista delle precipitazioni attese in queste ore. I municipi di Cama e Grono hanno disposto l'evacuazione dei piani di Verdabbio almeno fino alle 7 di domani mattina. In Val Bregaglia invece resterà chiuso fino a nuovo avviso il sentiero che da Bondo porta alla capanna Sage-Fouret. Troppo alto il pericolo di caduta massi. Sempre nei Grigioni, una persona è finita in arresto per l'incendio di venerdì scorso a Tusis, che ha provocato 4 morti e 6 feriti. Il fermo risale a mercoledì. La procura retica ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. In Ticino è escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta, lo ricordiamo, della stessa persona che diffuse le sconcertanti registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Fin qui i risultati preliminari dell'autopsia sul corpo della donna. Per fugare ogni dubbio saranno però necessari ulteriori esami, come fatto sapere oggi dalle autorità giudiziarie. Dal sovrano più anziano d'Europa a quello più giovane, in Norvegia la morte dell'89enne re Harald V apre infatti la successione al figlio Haakon, che di anni ne ha 53. Stamani anche la Svizzera ha trasmesso le sue condoglianze per la scomparsa del monarca norvegese. Domani su tutta la Svizzera ritorno di un tempo prevalentemente soleggiato con annuvolamenti residui sulle regioni orientali e prime nebbie mattutine sull'altipiano. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa di Irene Jo Jelmini, cittadina svizzera di 24 anni. È scomparsa mercoledì 26 agosto verso le 19 da Mendrisio. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 20 anni. È di corporatura snella, è alta 1,62 m e pesa 43 kg. Ha occhi castani scuri, capelli neri scuri rossicci medio-lunghi, si esprime in italiano. Non è noto l'abbigliamento al momento della scomparsa. Segni particolari, diversi tatuaggi. Un angioletto con un cuore sul braccio sinistro, una scritta in spagnolo sullo sterno, un fiocco rosa sulla coscia sinistra e una ninfea sulla spalla destra. Chi potesse fornire informazioni su

0: Il Marocco è fonte di ispirazione per numerosi scrittori, artisti e musicisti. Dal viaggio rivelatore per il pittore Eugène Delacroix, al soggiorno a Tanger di Henri Matisse, fino alle trame letterarie tessute da numerosi scrittori, tra cui Mark Twain, Edmondo De Amicis e Truman Capote. E poi la Beat Generation, con tematiche nuove come l'esilio, la libertà e la sperimentazione. E anche nei brani di artisti come Brian Jones e Jimi Hendrix, le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato traccia. Se la narrazione di questo paese è stata a lungo altrove, in tempi più recenti una nuova generazione marocchina sta facendo sentire la propria voce. Il Marocco immaginato, a cura di Claudio Visentin. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10:35.
1: Rete 2.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.

0: Ultimo appuntamento della settimana con Effetto
1: Sera.
0: Volevo
1: chiedertelo. Allora, innanzitutto volevo per una volta dirlo io.
0: Sì.
1: Lui è Marco Trovesi.
0: Presente.
1: Io sono Nicola Colotti. No, perché se no tu lo dici sempre, io rimango silente come una statua di cera, ma effettivamente...
0: di Madame Tussaud.
1: Sì, mi sento molto da Museo delle Cere, ed effettivamente questo è l'ultimo Effetto Sera che facciamo per un po'.
0: Sì, per quanto ci riguarda sì, perché dalla prossima settimana ritorniamo a fare i tardini, come ci chiama Aurè. Termine coniato da lei, so che non ti fa impazzire.
1: Beh, mi sento ritardato un po'.
0: Ecco.
1: mi sentirò un po' ritardato perché
0: torneremo a chiudere le giornate.
1: Sì, spostandoci con i bioritmi.
0: Sì, tra le 22 e le 24 vi aspettiamo da martedì perché il lunedì siamo in compagnia di Carla Nogauer e poi non tutti i giorni della settimana perché quando seguiamo un po' il calendario sportivo, soprattutto le partite di hockey su ghiaccio. Delle nostre due squadre.
1: Insomma, ci siamo o non ci siamo, cerchiamo di esserci. Ma detto questo, siccome a noi, come dico spesso, ci piace parlare di cinema, e ci piace parlare anche di colonne sonore, e siccome io in queste cose sono un po' un bambino viziato, per cui al povero Marco chiedo sempre di accontentarmi, dopo dovremo accontentare però ovviamente i nostri ascoltatori.
0: Anche René, ecco, che è in attesa da ieri.
1: Sì. Però abbiamo anche fatto accenno a un grande della musica black americana, anche in un contesto storico e politico in cui effettivamente le rivendicazioni anche di appartenenza degli artisti o non appartenenza degli artisti rispetto ai campi della politica poi suscita regolarmente polemiche e anche proteste da parte degli stessi artisti che si vedono magari... appropriare loro brani per campagne elettorali di candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Quindi abbiamo fatto riferimento alla controversia tra Isaac Hayes e l'allora candidato repubblicano Bob Dole nel 1996.
0: Sì, la sua Soul Man trasformata in Dole Man.
1: Ecco.
0: Un altro caso eclatante è stato quello di Born in the USA di Bruce Springsteen, che Ronald Reagan utilizza nell'84 come inno patriottico e ottimista. In realtà c'è un grandissimo fraintendimento di fondo perché Born in the USA era tutt'altro, era un atto d'accusa contro la guerra del Vietnam e soprattutto la scarsa attenzione nei confronti dei veterani da parte dello Stato.
1: Sì, poi canzone che... insomma che vai e utilizzo che trovi a fini politici, poi si creano quasi questi ossimori ideologici per cui appunto abbiamo citato il caso del presidente Trump che si appropria di un brano di un gruppo che è notoriamente una bandiera della comunità LGBTQ+ e che poi diventa invece il
0: soprattutto di un brano che ne è l'inno. Uno degli inni ufficiali, YMCA.
1: Ecco, sì, vabbè, sì. Però l'America è anche questo, le sue contraddizioni, sì. i suoi contrasti, e le sue epoche politiche. E quindi per quello che mi ricollego alla tanto mia desiderata invocazione del tema di Shaft, che è comunque quello che ha reso, diciamo, Isaac Hayes sicuramente immortale,
0: sì, sì,
1: nella Hall Fame delle colonne sonore, perché tra l'altro questo brano ha vinto il premio Oscar,
0: esatto,
1: nel 1972 ed è stato anche il primo afroamericano a vincere l'Oscar musicale, Isaac Hayes, con il tema di Shaft, che è diventato poi davvero anche un inno di una certa America nera, urbana, perché è legato ovviamente alla vicenda di questo poliziotto che in fondo potrebbe essere un po' un correlato disposto di altre figure importanti del cinema, e sto pensando a un Sidney Poitier,
0: sì,
1: con film che hanno reso anche...
0: a sua volta primo Oscar per un attore afroamericano.
1: Ecco, e poi se pensate alla Lunga Notte dell'ispettore Tibbs, che rappresenta davvero un a parte Indovina chi viene a cena, che anche questo rimane un'icona, ecco, è quell'America che tenta di scrollarsi di dosso ancora i cascami comunque del razzismo che rimane in un'America degli anni 60 e degli anni 70, e poi arrivano queste figure dirompenti. Sicuramente il tema di Shaft, l'universo dentro cui Shaft si muove e la musica di Isaac Hayes in questi anni 70, siamo all'inizio degli anni 70, quindi immaginate, è l'America del presidente Nixon, è l'America dello scandalo Watergate, è un'America che sta tentando di uscire dalla guerra del Vietnam, quindi è un'America piena di tensioni, piena anche di contrasti suburbani, perché sarà poi l'America che ha vissuto le grandi rivolte nelle grandi città, sì. Los Angeles, eccetera.
0: E proprio all'indomani, si può dire, poco tempo dopo, il Civil Rights Act.
1: Ecco, quindi tutto questo credo che si senta in qualche modo echeggiare, si sente echeggiare nel tema di Shaft, perché c'è dentro tutta quella sostanza afroamericana, però resa quasi elettronica dal ritmo di questa chitarra, che effettivamente fa delle sonorità straordinarie. Quindi
0: tecnicamente forse l'effetto wah-wah.
1: Eh sì, è un effetto wah-wah. Visto
0: termine onomatopeico, direi.
1: Visto che parlando di effetto wah-wah, che richiama effettivamente l'onomatopea, e parlando di contrasti, dopo faremo un riferimento che ci viene dalla presentazione di un nuovo live action film che ci riporta nell'immaginario dei cartoni animati, e scoprirete cose molto divertenti. Quindi ci colleghiamo indirettamente all'universo cinematografico e agli effetti wow wow, in questo caso, ma tenendo un piede nella realtà, che è quella dell'universo del commissario Shaft, e nel contempo invece poi in quello più immaginario dei cartoni animati, in mezzo a Isaac Hayes, che qui davvero, secondo me, mostra una grandezza insuperabile.
0: Ce la godiamo.

0: Oggi è venerdì, domani alle 18.05 l'appuntamento per molti anche un po' attempati come noi è con Scacciapensieri sulla 1, programma di cartoni animati che venne onda ininterrottamente dal 1971, ancora con la sigla originale, col personaggio Streepy, disegnato da Bruno Bozzetto, e la risata del doppiatore Carlo Bonomi.
1: Indimenticabili. E verrebbe da dire, facendo il pandan con le voci del Grigione Italiano, che presto entrerà probabilmente nel Guinness dei primati come la più vecchia serie televisiva dedicata ai cartoni animati.
0: Ci sono i Looney Tunes, la cui sigla l'abbiamo appena sentita,
2: Merry Melodies.
0: Esatto, che tra l'altro facevano capo entrambi alla Warner Bros, ma nascono con due scopi differenti. Cioè, Looney Tunes, nati nel 30, servivano a lanciare dei nuovi personaggi animati, mentre le Merry Melodies, nate l'anno dopo, erano state invece ideate per promuovere i dischi e gli spartiti musicali della Warner Bros. Poi le due serie praticamente si unirono. I Looney Tunes usavano come sigla, brano che abbiamo appena sentito, The Merry Go Round Broke Down, che è un vecchio disco foxtrot degli anni 30.
1: Che tra l'altro, per essere chiari, Looney Tunes vuol dire canzoni un po' pazzerelle, mentre Merry Melodies vuol dire le allegre melodie, ecco, sì. Giusto perché quando le vedevi da bambino, vedevi comparire, insomma, questa grafica che esplodeva verso lo spettatore, ti chiedevi sempre: ma cosa diavolo sono questi Looney Tunes? Ricordo che mi raccontavano, questo me lo raccontava mia sorella, che quando divenne mamma, faceva vedere, come tutte le mamme, i cartoni animati a suo figlio piccolo, e lui li chiamava i Tunni, per dire i cartoni animati, perché riprendeva dai Looney Tunes, ecco, per dire che sono diventati veramente nel nostro immaginario familiare, passando di generazione in generazione.
0: E noi tuttora li trasmettiamo sulla 1 il sabato nel tardo pomeriggio.
1: Se non avete presente di chi stiamo parlando, beh
0: c'è, cioè, Bugs Bunny, Daffy Duck. Porky Pig, Titi e Silvestro, Sam e Taddeo.
3: Credo di aver visto un gatto.
0: Ecco, ma soprattutto, e questo ce lo siamo già detti più di una volta, Nicola ed io, il nostro preferito e il preferito di molti, è sfortunatissimo Will e il Coyote, alle prese con Roadrunner, detto anche Beep Beep. Voilà. E c'è un marchio soprattutto che compare molto, anzi puntualmente, scusatemi, questa è l'aria condizionata, nelle disavventure di Will Coyote.
1: Allora, ricordiamolo, Willy il Coyote tenta disperatamente da sempre di catturare Beep Beep Roadrunner su queste strade dei canyon americani, perché quella è l'ambientazione, ci ha provato per 20 anni in tutti i modi immaginabili possibili, si è sempre schiantato, perché poi Roadrunner, ovviamente che è furbo, non cade mai nei trucchi che Willy cerca di architettare per fermarlo, bloccarlo, distruggerlo, colpirlo, e si affida spesso, sovente,
0: quasi sempre
1: a dei prodotti improbabili di questa azienda,
0: che a volte funzionano, ma è sfortunato lui, e a volte non funzionano, hanno dei difetti di fabbricazione, e sono i prodotti della Acme.
1: Ora, Acme, ci siamo chiesti, ma che diavolo è? Ovviamente siamo nell'universo cartunistico, quindi l'Acme di fatto non esiste, cioè esiste nell'immaginario cartoon, però c'è un gioco di parole, perché viene dal greco, Acme vuol dire all'apice, quindi il massimo che si potrebbe, no, immaginare, proporre, ma in realtà è una finzione e utilizza le lettere ACME come acronimo di, che cosa sta Acme per? A company making everything, cioè un'azienda che produce tutto
0: lo scibile.
1: American companies manufacture everything, cioè una compagnia, un'azienda americana che produce qualunque cosa. Ce ne sono diverse, addirittura c'è una voce, se la cercate su Wikipedia la trovate, Acme Corporation, appunto nota come Acme, azienda immaginaria dell'universo di Looney Tunes, e il nome può voler dire la qualunque, ce n'è diverse di però diciamo le due versioni dell'acronimo più diffuse sono A Company Making Everything, cioè un'azienda che produce qualunque cosa, oppure American Companies Manufacture Everything, aziende statunitensi che producono qualunque cosa. Bene, questo è il contesto. Poi è arrivato un genio, secondo me è un genio, quello che si è inventato. Sì. Cosa?
0: Beh, insomma, dopo svariati decenni,
1: sì,
0: al Coyote sono girate un po', come
1: le
0: si
1: scatole.
0: Dice, le scatole, soprattutto di questi difetti di fabbricazione dei prodotti dell'Acme. E quindi
1: ha intentato una causa.
3: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
4: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
5: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
6: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
7: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
6: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
7: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
6: No.
7: Ne abbiamo abbastanza.
8: Acme! Acvoi!
7: Non c'è niente da vedere.
9: Non abbiamo in mano niente.
10: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
11: Che succede, amico?
10: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
0: Coyote versus Acme, l'idea geniale, è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi proprio oggi. Dovrebbe arriverà sicuramente anche in Svizzera. Al momento non c'è una data ufficiale per la Svizzera tedesca. Per quanto riguarda invece la Svizzera romanda italiana, la distribuzione segue solitamente i canali o le date francesi e italiane, per cui potrebbe già arrivare durante il corso della prossima settimana. Si tratta di un film, è un live action, come si dice, un film in tecnica mista che unisce l'animazione, quindi i disegni animati, a personaggi in carne ed ossa.
1: Se avete presente Roger Rabbit, per esempio.
0: Esatto, è stato un po' il capostipite.
1: Straordinario, tra l'altro andate a vedervelo il trailer. Noi abbiamo fatto sentire soltanto il suono perché ovviamente non abbiamo le immagini, però andate a vederlo perché è davvero divertente, anche perché a un certo punto c'è la scena di Willy il Coyote in tribunale, proprio il vero tribunale americano, e lui che a un certo punto che non parla ma alza un cartello con scritto Acme fa schifo, il suo grido di vendetta contro la American Companies Manufacture Everything.
0: Compaiono anche in più o meno dei cameo, ma non solo, anche altri personaggi dei Looney Tunes, che sono Silvestro e Titti, Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig. E la storia del film è raccontata un po' come una storia di Davide contro Golia, che quindi
1: è una cosiddetta, quasi sembrerebbe, potrebbe essere una sorta di class action,
0: esatto,
1: individuale, però effettivamente sono rappresentati anche tutti questi personaggi dei cartoni animati e nel trailer li si vede tutti, e quindi c'è una bella, compare ovviamente anche Beep Beep, che non riesco a capire dal trailer se a questo punto si schiererà con Willy il Coyote, perché
0: o in difesa dell'Acme,
1: sì,
0: che involontariamente comunque gli salva la vita.
1: Forse sarà davvero la catarsi definitiva dei due personaggi, che magari finalmente troveranno un punto di comunione.
0: Incontro, sì, sì.
1: Però effettivamente l'idea è geniale, anche perché l'America è il paese, pensate, in questo frangente in cui c'è questa class action contro Meta, no? E che si aspettava che Mark Zuckerberg andasse in tribunale, poi alla fine sembra che l'abbia scampata. Ecco, che esca adesso un film come questo, cioè, se Acme, che tra l'altro quante lettere sono? 4,
0: Sì.
1: Come meta.
0: Ah beh.
1: Quindi uno potrebbe anche vedere una sorta di parallelismo. Però l'idea sì, l'idea è, secondo me, è geniale.
0: Sì, tra l'altro il film era già stato realizzato 4 anni fa, ma era stato archiviato, parcheggiato temporaneamente dalla Warner Bros. Perché sperava di ottenere in qualche modo una riduzione fiscale. Dopo una ondata di proteste inimmaginabile da parte degli addetti ai lavori, ma anche dei fans, perché comunque erano venuti a sapere di questa cosa, la Warner ha fatto un passo indietro, quindi ha venduto i diritti di distribuzione a tale, è divertente anche questo, è l'America, Ketchup Entertainment.
1: Fantastico.
0: E anche questa è America.
1: No, ma è davvero, sì, guardate, il trailer è davvero promettente. Poi vabbè, deve piacere un po' questo universo fantasmagorico dei cartoni animati, ma lo sappiamo, da 0 a 99 anni, ma anche oltre, i cartoni animati Looney Tunes e Merry Melodies, ma anche tutti i personaggi di Hanna-Barbera e sì, insomma, fanno parte di un immaginario davvero che possiamo definire intergenerazionale, quindi è bello che anche noi come Radio Televisione Svizzera Italiana lo teniamo vivo, sì, attraverso l'appuntamento del sabato. Ci sono persone che dicono: rinuncio a tutto, ma allora l'appuntamento di Scaccia.
0: Beh, io quando posso lo guardo. Tu hai citato Hanna-Barbera tra i personaggi.
1: William Hanna e Joseph Barbera.
0: Tra i personaggi più importanti, sicuramente gli antenati, i Flintstones. Beh, anche i pronipoti. E mi piacerebbe, ma magari lo farò tra qualche minuto. C'è stato un doppiatore leggendario, Mel Blanc, doppiatore, attore e comico, ma soprattutto doppiatore, soprannominato l'uomo dalle mille voci.
1: Beh, non abbiamo...
0: Praticamente...
1: Siamo abbastanza esperti in fatto di mille voci.
0: Tra l'altro,
1: così, passato.
0: Tutti questi personaggi erano doppiati da lui, da questo Mel Blanc, da Bugs Bunny a Daffy Duck a Silvestro, Speedy Gonzales, avevano la voce di Mel Blanc. Ve ne racconto tra poco. Restiamo oltreoceano con Choosing Texas. Questa è Ella Langley. Just when

0: Choosing Texas. Allora parlavamo dei celebri Looney Tunes e dell'uscita al cinema oggi nelle sale cinematografiche statunitensi e probabilmente già nella Svizzera italiana e romanda la prossima settimana di Coyote versus Acme.
1: Acme fa schifo, io questa scena di lui che nell'aula del tribunale alza il cartello con l'avvocato che glielo butta via perché altrimenti rischia di perdere la causa. Allora, l'idea è assolutamente geniale, chi ama i cartoni animati secondo me si riconosce in questo universo, ed è vero che l'universo cartunistico, quello dei cartoni animati, quelli che conosciamo, diciamo più classici, hanno un elemento che spesso magari noi non consideriamo con la dovuta attenzione, ma poi ce ne accorgiamo, perché quando cambiano ci accorgiamo del cambiamento.
0: Sì. È come per gli umani, insomma, il doppiaggio.
1: Sì, ecco. In questo caso per che nel cartone animato diventa fondamentale perché è anche l'anima del personaggio. Poi è vero che ci sono personaggi che non parlano, per esempio Willy Coyote non lo sentiamo praticamente mai parlare, no. E di Bip Bip sentiamo soltanto Bip Bip. Bip, bip. Che però ci voleva qualcuno che lo facesse questo bip bip, perché non credo che sia soltanto prodotto da un, diciamo, un suono.
0: No, perché l'elettronica tra l'altro non c'era ancora, per cui era sicuramente un suono umano, come tutti i suoni.
1: Ci sono dei video interessantissimi, vi suggerisco di andarli a vedere.
0: Sulle sonorizzazioni, ad esempio dei film western, gli zoccoli di cavalli.
1: Ma anche dei cartoni animati, ci sono alcune ricostruzioni in questi studi di registrazione dove riprodurre questi suoni veniva fatto in maniera talmente artigianale che però rimane straordinaria.
0: E non dimentichiamo che spesso le musiche venivano suonate in diretta,
1: dal vivo, certo.
0: Dal vivo, ecco, accompagnando quindi nel modo migliore possibile le
1: però
0: scene.
1: Rimane centrale appunto la voce del doppiatore, e io adesso, perché tu sei un appassionato e un attento osservatore delle voci e dei doppiatori, hai scoperto che tra i personaggi più famosi dei Looney Tunes c'è sicuramente il gatto Silvestro, e così abbiamo scoperto che a dare la voce al gatto Silvestro c'è e non solo al gatto Silvestro ovviamente.
0: Nella versione italiana dici?
1: No, nella versione americana c'è stato un grande...
0: E questo Mel Blanc, l'uomo delle mille voci, ha dato le voci in originale a Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Gatto Silvestro, Speedy Gonzales, nonché a Barney degli antenati e il signor Spacely nei pronipoti. Storia incredibile la sua, soprattutto...
1: Tanto si chiamava Melvin Jerome Blanc, quindi forse aveva anche origini francofone, sì, francesi, sì. Doppiatore, attore e comico statunitense. Ma perché è così interessante la sua vicenda biografica?
0: Perché nel 1961, lui classe 1908, si è spento nell'89, sopravvive a un gravissimo incidente stradale. Resta in coma per 3 settimane. Il neurologo, per farlo reagire e per risvegliarlo, comincia a parlargli come se si rivolgesse a Bugs Bunny.
1: Presente la voce di Bugs Bunny, che è quella voce un po' sfottente sempre, no? C'è sempre un tono un po' di sfida.
0: E un giorno Mel Blanc si risveglia rispondendogli con la voce di Bugs Bunny.
1: Geniale.
0: Incredibile.
1: Beh, sì.
0: Sulla sua lapide c'è scritto "That's all, folks".
1: E questo è
0: che
1: tutto.
0: Era la scritta che concludeva tutto, ogni episodio,
1: signori,
0: dei,
1: certo,
0: Looney Tunes.
1: Geniale. Allora, poi, incuriosito da quanto raccontava Marco, sono andato a vedere, per esempio, chi doppiava appunto il gatto Silvestro, che appunto nella versione inglese, nella versione americana è quello con la voce di Mel Blanc, ma nella versione italiana hai voglia ad avere delle voci straordinarie, perché a doppiare il gatto Silvestro ci sono cimentati attori come Gigi Proietti, che sicuramente
0: abbiamo detto niente
1: e forse non è neanche noto per essere soprattutto un doppiatore, ma a dare la voce al gatto Silvestro c'è stato anche Oreste Lionello, altro personaggio incredibile.
0: Parliamo di Woody Allen, per
1: ecco,
0: esempio
1: la voce di Woody
0: o Giancarlo
1: Allen.
0: Giannini, la voce più bella di Al Pacino.
1: Sì, perché dopo queste voci sono così riconoscibili. Allora, si racconta che lo stesso Woody Allen, quando incrociò Oreste Lionello gli disse: preferisco la tua voce
0: alla mia,
1: cioè che il doppiatore italiano di Woody Allen per Woody Allen è meglio della voce originale. Però queste sono anche magari forse aneddoti un po' così da storicizzare, ma resta il fatto che queste grandi voci legate ai personaggi dei cartoni animati poi ce le portiamo davvero dentro, e quante volte abbiamo tentato di imitarle. Una sera ricordi che facevamo riferimento alla scoperta dell'elio come elemento chimico fondamentale per la creazione di energia all'interno delle stelle, in particolare del nostro Sole, e dicevamo che se respirate dell'elio vi viene la voce come Paperino. Ecco, non credo che i doppiatori usino di questi mezzi, però rimane comunque importante il fatto che queste voci sono anche delle voci così artefatte teatralmente che probabilmente non è neanche semplice doppiare dei personaggi poi così sfuggenti come quelli dei cartoni animati. Chiuso il capitolo Coyote, tu volevi fare però allora innanzitutto un riferimento musicale di altissimo livello.
0: Sì, soddisfando anche la richiesta musicale di René.
1: Sì,
0: ce l'aveva già chiesto ieri.
1: Ci scusiamo per aver atteso tanto.
0: In ritardo. Ed è una canzone che ha fatto storia già nella versione originale del 1955 dei Platters, ma viene ripresa e diventa un successo altrettanto internazionale nella versione di l'aria condizionata. Nella versione di Freddie Mercury. Sto parlando di The Great Pretender.
1: Se pensate ai Platters, ovviamente state pensando a Only You. Giusto perché...
0: Sì, forse è la più famosa del gruppo.
1: Ricordo che avevo comprato un CD dentro una scatola di metallo rotonda come il CD. Mi sembrava di comprare quegli oggetti che si vendevano in certi negozi negli anni 50 e che poi, non si trovano più. Foto ci porta un po' alle atmosfere anche proprio... dei Looney Tunes, dei Merry Melodies, ma qui, il Great Pretender con la voce di Freddie Mercury. Ecco,
0: il grande fingitore, se mi passate il termine non italiano.
1: Sì, o il grande
0: simulatore.
1: Simulatore, ecco. Pretenzioso.
0: Ecco, no? A Freddie Mercury piaceva questa canzone perché rispecchiava un po' il suo modo di essere e di porsi sul palco. Lui stesso dirà che gran parte della sua vita era consistita nel fingere di essere un personaggio imponente pur mantenendo però dentro di sé una grande vulnerabilità.
1: E lo ascoltiamo nella versione proprio di
0: Freddie Mercury del 1987, ed è lui che ci porta al notiziario delle 21.
1: Però
0: nella
1: restate
0: prossima
1: con
0: ora,
1: noi,
0: sì,
1: perché parlando di marchi depositati, visto che abbiamo fatto riferimento al film in cui Willy Coyote se la prende con la famosa Acme, che non esiste ma che rappresenta qualcosa, rappresenta le grandi industrie che soverchiano i poveri consumatori come Willy Coyote, che si ritrova sempre un po' fregato dai prodotti della American Companies Manufacture Everything. Parleremo di un altro marchio depositato, questo reale, questo vero,
0: che vediamo davanti a noi tutti i giorni. State con noi
1: e vi diremo qualcosa.

0: Sono le 21.
1: Informazione in studio Alberto Andreani. Sempre più pesante il bilancio delle inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Tibet e Nepal. Si contano 584 morti e oltre 2.400 dispersi, principalmente sul versante nepalese. A rallentare i soccorsi c'è ora il timore di una nuova ondata che potrebbe essere provocata dal cedimento di un bacino naturale creatosi coi detriti della frana di due giorni fa. Le prime avvisaglie si sono avute stamani quando l'acqua ha iniziato a tracimare. Sempre in giornata, le autorità nepalesi hanno rifiutato l'aiuto internazionale in questa prima fase di ricerca e soccorso, e questo nonostante le offerte arrivate da numerosi paesi. In Svizzera ha intanto provocato una quarantina di feriti l'ondata di maltempo che ha colpito i cantoni nordalpini. La fase più intensa dell'evento ha toccato la fascia che va dal Canton Berna a San Gallo. Una donna colpita da un albero nel Canton Soletta ha riportato gravi ferite. Nella regione di Zurigo più di 300 le chiamate ai pompieri. I disagi al traffico ferroviario sono lentamente rientrati. Nei Grigioni resta invece alta l'allerta per la zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Le autorità di Cama e Grono hanno infatti disposto l'allontanamento degli abitanti fino a domani mattina. L'ordinanza invita pertanto la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Sale a 17 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cromontana. Nel mirino della magistratura vallesana è finita una ex municipale responsabile del dicastero costruzioni fra il 2017 e il 2024. Interrogata oggi come persona informata sui fatti, si è ritrovata a sua volta oggetto di indagine. E ancora dall'estero, un incontro fra i presidenti di Cina e Russia è stato annunciato per lunedì. Xi Jinping e Vladimir Putin si vedranno in Kirghizistan a margine di un vertice internazionale che prevede pure la presenza dei leader di Turchia, India e Iran. Putin, secondo il Cremlino, discuterà anche con l'omologo iraniano Pezeshkian sull'attuale situazione in Medio Oriente. Domani su tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato ma con annuvolamenti sulle regioni orientali nella prima parte della giornata. Sull'altipiano un po' di nebbia. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa di Irene Jo Yelmini, cittadina svizzera di 24 anni. È scomparsa mercoledì 26 agosto verso le 19 da Mendrisio. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 20 anni, è di corporatura snella, è alta 1,62 m e pesa 43 kg. Ha occhi castani scuri, capelli neri scuri rossicci medio-lunghi, si esprime in italiano. Non è noto l'abbigliamento al momento della scomparsa. Segni particolari, diversi tatuaggi, un angioletto con un cuore sul braccio sinistro, una scritta in spagnolo sullo sterno, un fiocco rosa sulla coscia sinistra e una ninfea sulla spalla destra. Chi potesse fornire informazioni su Irene Jo Yelmini è pregato di avvisare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.
0: Sulla 2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro in direzione di Mendrisio. Al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Bassen e Göschenen code per 3 km, attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che la Fluela è chiusa dalle 22 fino alle 5 di domattina.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: A1 Zurigo in direzione di San Margreten, tra San Gallo, Kreuzbleich e la Galleria del Rosenberg, è segnalato pericolo a causa di oggetti sulla strada. Buon viaggio e prudenza, quindi, se vi trovate da quelle parti, siete all'ascolto di Rete 1, effetto sera, ultima ora, siamo entrati nell'ultima ora della settimana.
1: Fammi dire, quando ci capita di annunciare oggetti sulla strada o persone sulla strada, viene sempre da dire: cosa ci fanno le persone sulle autostrade? Me lo sono sempre chiesto.
0: Gli oggetti potrebbero essere semplicemente una grande maleducazione, ma le persone...
1: Ecco, no, gli oggetti invece forse è una questione più delicata, perché può darsi che qualcuno li abbia anche persi.
0: Quindi
1: la preghiera è: assicurate sempre gli oggetti che portate in automobile o su un qualsiasi altro mezzo, per evitare di perderli, perché perderli sull'autostrada può diventare un pericolo, non solo... soprattutto per chi li perde, ma soprattutto per chi segue. Ecco, questa è una raccomandazione da tenere ben presente. Dopo, di quali altri oggetti si possa trattare, può anche dipendere magari da lavori in corso o quant'altro.
0: Certo, e ringraziamo come sempre per le preziose informazioni la redazione di Via Swiss. Chi siamo?
1: Allora, tu sei Marco Trovesi e io sono quello del museo di Madame Tussaud.
0: Nicola Colotti, buonasera a tutti voi, buon ascolto. Noi questa sera ci siamo abbastanza divertiti tra musica, cartoni animati, eccetera.
1: No, perché poi dietro c'erano anche delle riflessioni mica tanto divertenti, perché il fatto di avere fatto riferimento, per esempio, alle giuste rimostranze di artisti che che le loro canzoni e la loro musica venisse utilizzata indebitamente dalla politica, ci ha richiamato comunque a temi e a vicende legati anche a una sorta di rivendicazione anche delle minoranze. Mi ha fatto riferimento a Isaac Hayes e poi dopo è vero che
0: cerchiamo di essere frivoli a volte, ma non troppo.
1: Sì, ecco. In riferimento al cartone animato film live action dei Looney Tunes, o meglio di Willy Coyote contro l'Acme, è anche una metafora in fondo dei tempi che stiamo vivendo. In tutto questo, a volte è vero che le cronache ci riportano a vicende legate forse a qualcosa di nostalgico, e spesso la nostalgia è legata anche alle case regnanti, perché sembra sempre che lì regni una sorta di pace, o almeno di tranquillità. Non mi riferisco a quella inglese, a quella britannica, perché lì ci sono sempre, diciamo,
0: movimenti.
1: Mentre invece la notizia di oggi è quella della scomparsa di un monarca europeo, che ho visto anche dalle immagini in questo momento del tributo che gli viene reso a Oslo, sicuramente era nel cuore dei norvegesi.
0: Sì, amatissimo.
1: Re Harald V, deceduto a 89 anni a seguito di una malattia, insomma, che lo aveva debilitato negli ultimi tempi, e che era, diciamo, considerato il monarca più anziano in carica, e lo è stato, diciamo, per molti anni. Harald era nato nel 1937 in Norvegia ed è stato re di Norvegia dal 1991, il primo re di Norvegia a essere nato nel paese dai tempi di re Olaf IV Haakonsson, che tra l'altro Haakon è il nome del futuro monarca di Norvegia.
0: Haakon VII.
1: E Harald è stato il primo monarca nato in Norvegia dai tempi, appunto, di questo Olaf IV. Bisogna risalire addirittura al 1300, alla seconda metà del XIV secolo. E una cosa che non sapevo di Harald è che è stato un appassionato sportivo e che ha partecipato alle Olimpiadi perché era un appassionato velista, e rappresentò la Norvegia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964, a quelle di Città del Messico nel 68 e a quelle di Monaco nel 72. E più tardi divenne anche patrono, insomma, apice, non so se si può definire presidente della federazione, no, perché probabilmente patrono aveva, era un ruolo onorifico, della Federazione Internazionale di Vela. Poi si è sposato, tra l'altro, nel 1968 con una borghese, cosa che aveva suscitato anche una certa contrarietà da parte di, forse del Parlamento norvegese, ma lui sposò la donna che amava, che era Sonia, che è, perché è tuttora vivente, Sonia Haraldsen, che anche qui è divertente perché lui si chiama Harald e ha sposato Sonia, che si chiama Haraldsen, che sarebbe poi figlia di Harald, perché il suffisso son, sen, che si trova nelle lingue nordiche, vuol dire poi figlio di, sì. Di Haraldsen vuol dire figlio, figlia in questo caso di Harald. E quando ho sentito la notizia della scomparsa di Harald V, mi è tornato in mente che effettivamente il nome Harald è un nome che ricorre proprio nelle monarchie, diciamo, scandinave. Qui la situazione, adesso non sto qui a rifare la storia tra il regno di Svezia e il regno di Norvegia, perché è una storia complicata, tra l'altro forse non tutti sanno che la Norvegia è totalmente indipendente e separata dalla Svezia solo dal 1905, perché prima erano sotto un'unica monarchia. Poi è vero che la Norvegia era anche una sorta di protettorato danese, però insomma adesso sono tutte storie complicate, ma quello che è interessante da ricordare, dopo capirete perché facciamo tutti questi riferimenti, è che Harald V è stato il sesto re di Norvegia a portare questo nome, e il primo dopo 855 anni, quindi una storia lunga. Gli altri cinque re che hanno portato il nome Harald sono stati Harald Bellachioma, adesso io non so come si dica in norvegese, ma il suo soprannome era questo, Harald Manto Grigio, perché si vede che tutti questi re avevano il loro soprannome per delle caratteristiche, sì. Un certo Harald Dente Azzurro, poi un certo Harald Hardrada e un certo Harald Gille. Allora, preciso, Harald Dente Azzurro non è in genere conteggiato nella lista dei sovrani norvegesi, ma questo è un dettaglio. Tuttavia, Harald Dente Azzurro viene, diciamo, detto in lingua inglese Harald Bluetooth.
2: Ah, e questo dovrebbe dire
1: allora, se avete qualcosa. Se avete un telefonino davanti a voi, apritelo e andate nelle impostazioni e aprite la funzione del vostro telefonino
2: delle connessioni, Bluetooth. Ecco.
1: Che cos'è il Bluetooth? Uno standard che permette di trasmettere o di ricevere attraverso i segnali radio. Beh, dopo vi racconto qualche cosa a proposito del... Guardate bene nel frattempo il segno che distingue il vostro Bluetooth.
2: E quando me l'hai fatto notare, io ho detto, è già. Texas dalla Scozia. Sembra strano, eh? I don't want a lover.

0: Suonate un effetto sera, 21 e 26 minuti, il nostro numero WhatsApp è sempre lui, 076-321-1113. Buona serata e un saluto a Anna e Aurè che, come dire, è sempre sul pezzo.
1: No, grazie soprattutto per farci domande facili, perché adesso io ho detto che Harald V di Norvegia, che è deceduto ieri o oggi, adesso credo ieri perché la notizia è stata annunciata comunque oggi, che dicevo è stato il primo re di Norvegia ad essere nato nel paese dai tempi di Olaf IV e siamo intorno al 1370-1380, quindi erano passati quasi 650 anni, chiedono perché. Il perché probabilmente implicherebbe rifare tutta la storia della Scandinavia come regione, diciamo, geopolitico storica unica, oppure suddivisa tra Svezia e Norvegia, e poi ovviamente l'influenza della Danimarca. Quindi è possibile che il fatto che Harald V sia stato il primo a nascere in Norvegia sia dovuto al fatto che,
0: in senso geopolitico appunto,
1: sì, che se poi c'erano dei monarchi che potevano rivendicare il trono di Norvegia era piuttosto invece legato alla Danimarca, quindi per questo che non nascevano in Svezia. Però qui è una storia troppo lunga e ci porterebbe troppo lontano. Io invece facevo riferimento a quelli che di monarchi scandinavi che hanno portato il nome Harald, e tra questi appunto c'è da ricordare anche Harald Dente Azzurro, altrimenti detto Harald Bluetooth. Mm-hmm. E il perché del nome Bluetooth non è ben chiaro storicamente. Si dice perché era un grande mangiatore di mirtilli e questo gli trasformava la dentatura in una colorazione che dava sul blu, o si dice anche che si dipingesse apposta i denti di blu per apparire più, diciamo,
0: aggressivo
1: e fare diciamo, incutere maggiore paura nei suoi avversari sul campo di battaglia. Stiamo intorno al 970, cioè quindi siamo nel primo millennio, siamo alla fine del primo millennio. E perché ho ricordato Harald Blethand, come forse sarebbe la possibile pronuncia del nome in norvegese, che poi è diventato appunto Harald Bluetooth, perché effettivamente il segno distintivo dello standard Bluetooth che noi utilizziamo sui nostri telefonini, che ha questo strano segno che non saprei come definire, ma penso che tutti voi lo riconosciate facilmente, perché sembrano queste due, come una X fatta con delle bandierine, una sì, sopra e una sotto, sì, che si incrociano. E effettivamente è un segno molto particolare, me lo ero già chiesto in passato da dove venisse. Ebbene, ho scoperto che effettivamente il Bluetooth, che è uno standard tecnico-industriale che è stato, diciamo, sviluppato dalla casa norvegese o svedese, no? Svedese Ericsson, non a caso. Mm-hmm. E poi è diventata anche un gruppo formato da varie aziende, Ericsson, Sony, IBM, Intel, insomma ce ne sono diverse. E i tecnici che avevano sviluppato questo protocollo, che poi è diventato estremamente importante per tutta la telefonia digitale di oggi, era ispirato proprio a Sant'Aroldo, perché il Harald Bluetooth poi è stato anche canonizzato ed è diventato un santo, re appunto di Danimarca, sottolineo in questo caso, dal 970 al 986, ed è stato un abile diplomatico che unì tutti gli scandinavi introducendo il cristianesimo nelle zone, diciamo, delle Scandinave. E il fatto che appunto il suo soprannome fosse Bluetooth, dente azzurro, ha spinto gli scopritori, gli inventori del protocollo Bluetooth a dare questo nome e a prendere come segno per questo protocollo due rune nordiche.
0: Ah, ecco, sono due, perché avevo cercato lo stesso simbolo ma non l'avevo trovato.
1: No,
0: perché
1: in realtà
0: sono unite.
1: Sono due rune nordiche, una che rappresenta la H, Hagal, e l'altra che rappresenta la B, che sta per Berkanan, quindi queste due rune H e B, Harald Bluetooth, ed è stato scelto la figura di questo monarca perché si disse che è stato un monarca che ha unito le varie popolazioni del nordiche sotto un'unica casa regnante, un'unica concordia. E quindi gli inventori sostenevano che il Bluetooth come tecnologia sarebbe stato qualcosa che avrebbe unito
0: le
1: comunicazioni, gli utilizzatori delle comunicazioni. E ho sempre trovato questa scelta particolare, soprattutto per la grafica del segno, perché ancora oggi, quando io vedo accendersi il segno del Bluetooth sul mio telefonino, mi chiedo sempre, adesso non me lo chiedo più, ma ai tempi me lo chiedevo, dico, ma da dove viene questo segno grafico? Ecco, rappresenta due rune nordiche unite per formare le iniziali H, B, Harald, Bluetooth.
0: E non solo.
1: Perché si chiama Bluetooth.
0: E non solo, al fondo blu.
1: E oltretutto al fondo blu. Ecco, questa è una cosa che andava ricordata anche per rendere omaggio alla figura dell'appena scomparso monarca norvegese Harald V, a cui succederà il figlio Hakon, e quindi lunga vita al nuovo re di Norvegia.
0: Amatissimo dal suo popolo, a partire dalla frase che più racchiude l'amore che lui stesso ha avuto per la Norvegia, tutto per la Norvegia.
1: Segno che questi monarchi effettivamente hanno cercato poi di creare unità, così in fondo come avevano ipotizzato anche gli scopritori inventori del protocollo Bluetooth.
0: Andiamo in Italia con Alex Britti.
2: Una cioccolata in più.

0: Go West di The King of Wishful Thinking, effetto sera sulla Rete 1. Buona serata a Mariluce che ci dice bentornati, ci ha scritto poco fa, magari già da un po', sì, effettivamente quest'estate non ci siamo mossi moltissimo, un po' prestino in serata, ma tornerete dalle 22, diteci se ritornerete in seconda serata. Certo, a partire dalla prossima settimana con i programmi autunno e inverno della Rete 1, quindi saremo insieme da martedì a venerdì per quanto riguarda la prossima settimana e poi anche nella settimana a seguire, non il lunedì perché lo spazio è condotto molto piacevolmente dalla nostra Carlina Norgauer e non quando ci occupiamo di hockey su ghiaccio delle due squadre ticinesi con le rispettive radiocronache.
1: Insomma, cercheremo di essere angeli e non demoni o demoni.
0: Ecco, ne abbiamo accennato ieri sera al film, ma anche all'omonimo romanzo, a proposito del Codice da Vinci, romanzo.
1: E perché
0: prima
1: ne abbiamo parlato del Codice da Vinci? Perché nella comunicazione delle reti sociali si è scatenata una buriana dopo che qualche sera fa uno dei canali Rai ha trasmesso il film e ha tagliato la scena finale, proprio quella risolutiva, creando ovviamente sconcerto in tutti gli spettatori. Poi è probabile che il film verrà riproposto, ma siccome appunto si parlava dei 20 anni dall'uscita del Codice da Vinci e poi ne sono passati 10 da, adesso non so se dall'uscita, però Angeli e Demoni è del 2009.
0: Sì, e poi invece nel 2016 è uscito Inferno,
1: che è l'ultimo film
0: della trilogia del regista Ron Howard,
1: che non è ancora stato riproposto ma che verrà riproposto in questi giorni. Allora, appunto, visto,
0: speriamo non dallo stesso canale.
1: Angeli e Demoni è stato trasmesso correttamente, okay. L'ho visto dall'inizio alla fine e mi sembra, anzi, che addirittura alla fine abbiano lasciato anche una coda dei titoli, anche per far sentire comunque la splendida colonna sonora.
0: Ecco, cosa che non tutte le televisioni fanno, la nostra sì.
1: Ahimè, purtroppo le ragioni impellenti delle pubblicità e dell'alternanza sul palinsesto obbligano spesso a tagliare i titoli di coda.
0: Ed è un peccato, perché non tanto per vedere anche l'ultimo, che ha tutto il rispetto dovuto per il suo lavoro, anche l'ultimo dei tecnici delle luci, ma spesso ci sono dei riferimenti, delle note che rimandano ai luoghi dove sono state girate le scene e, perché no, anche i brani delle rispettive colonne sonore.
1: Adesso non ti farò il pistolotto su quante volte mi sono arrabbiato, non per il fatto che venissero tagliati i titoli di coda nei film televisivi, ma quante volte mi sono arrabbiato per dover guardare attraverso i glutei delle persone che mi passano davanti al cinema i titoli di coda, perché quando finisce il film le persone si alzano e, non curanti del fatto che tu sei ancora seduto, ti passano davanti e tu cerchi di guardare attraverso per cercare di continuare a vedere, perché magari stai leggendo anche cose interessanti, per esempio relative alla colonna sonora, se ci sono dei brani musicali particolari, e poi spesso anche le note conclusive ti dicono effettivamente dove il film è stato girato.
0: Esatto.
1: Con la collaborazione di enti,
0: ne deduci magari appunto dalla citazione appunto dei vari enti e istituzioni locali.
1: Dopo è vero che con l'andamento dell'industria cinematografica i titoli di coda si sono allungati enormemente perché sono coinvolte centinaia di persone. Allora, adesso io i titoli di coda di Angeli e Demoni non li ho guardati integralmente, ma mi è rimasta comunque impressa, come sempre, la splendida colonna sonora di Hans Zimmer, perché tutta la trilogia di Dan Brown, cioè tratta dai romanzi di Dan Brown, vede protagonisti, diciamo, tre figure portanti, che sono il regista Ron Howard, l'attore, che è Tom Hanks nella parte di Robert Langdon, e Hans Zimmer nella parte, diciamo, dell'autore principale delle musiche. Angeli e Demoni ha forse anche questa caratteristica interessante, perché così come il Codice da Vinci prendeva spunto dalle opere di Leonardo da Vinci, in Angeli e Demoni, che si svolge all'interno del Vaticano subito dopo la morte del Papa regnante, che porterebbe il nome di Pio XVI, e che quindi si sta preparando il conclave per eleggere il successore del Papa appena defunto, beh, all'interno della sede vacante accadono diverse cose, perché c'è una sorta di minaccia che arriva dall'esterno, da un sedicente gruppo di cosiddetti illuminati che vuol mettere in crisi l'intera istituzione della Chiesa Cattolica, del vertice della Chiesa Cattolica, e tutto questo si permea di ulteriori affanni e misteri, perché c'è di mezzo anche un dispositivo energetico, o meglio un dispositivo tecnologico basato su una scoperta di particelle di antimateria che sono state recuperate al CERN di Ginevra. Ed effettivamente leggevo che Ron Howard aveva chiesto esplicitamente di poter mandare la seconda unità di ripresa del film al CERN, a fare delle riprese interne dell'LHC e di Atlas, cose che io ho avuto anche la chance di poter vedere con i miei occhi. Infatti ho riconosciuto esattamente il tunnel dove le immagini sono molto belle, tra l'altro le immagini che mostrano il tunnel dell'LHC del CERN. Peccato che quello che ricavano è assolutamente farlocco, cioè non esiste assolutamente la possibilità di chiudere dell'antimateria dentro un dispositivo, portarlo fuori e trasformarlo in una bomba potenzialmente più distruttiva di una bomba atomica. Però diciamo che nella fiction Dan Brown ama estremizzare le cose, si inventa anche questa cosa, che a un certo punto questi criminali che mettono sotto assedio la Chiesa di Roma minacciano l'utilizzo di una bomba basata sull'antimateria. Non vi dico quante teorie balorde sono circolate quando è uscito il film, perché si è detto: ah, ma al CERN di Ginevra stanno scoprendo il modo di fabbricare antimateria, e che questa antimateria potrebbe risucchiare tutto il CERN, tutta Ginevra o addirittura tutto il mondo. Vabbè, ovviamente il CERN ha dovuto fare dei comunicati per smentire tutto questo.
2: Ha dovuto?
1: Eh beh sì, perché a un certo punto giravano queste teorie che dicevano: ah no, ma il CERN, perché effettivamente lo scontro di particelle all'interno dell'LHC potrebbe produrre delle piccole singolarità di antimateria, ma non circoscritte in uno spazio infinitesimale, quindi non c'è pericolo che questo possa sfuggire di mano. Vabbè, adesso non entro in questi dettagli di fisica delle particelle che ci porterebbe lontano. Allora, nel film si mischiano questi due elementi, l'elemento della ricerca all'interno del CERN di Ginevra e invece poi l'indagine che cerca di portare avanti Tom Hanks, tra l'altro affiancato da un cast notevole, perché forse l'avevamo già ricordato, c'è anche Pierfrancesco Favino che fa il comandante della Polizia Vaticana, e poi c'è Ewan McGregor nella parte del camerlengo Patrick McKenna, che è uno dei protagonisti attorno a cui ruota tutto tutta la vicenda. E notevole secondo me anche l'interpretazione di Armin Müller-Stahl nella parte del cardinale Strauss o Strauss. Poi si vedono queste ambientazioni di tutto l'archivio Vaticano, dove Langdon entra per cercare di scoprire cose straordinarie anche sui testi di Galileo Galilei. Insomma, non ve lo racconto per non spoilerare, è comunque il secondo capitolo della trilogia di Dan Brown. C'è forse da dire una cosa sulla colonna sonora, per quello che volevo proporvi di ascoltarne un estratto, perché c'è un bellissimo connubio tra l'inventiva e in fondo il tema portante di tutta la trilogia creato da Hans Zimmer, che abbiamo sentito anche nei Chevalier di Sangreal, di Sangreal,
2: che in qualche modo riprende.
1: Che viene ripreso e che viene trattato in modo, diciamo, più raffinato nella versione appunto di Angeli e Demoni, e nella colonna sonora, che è una colonna sonora che è stata pubblicata dalla Sony nel 2009, il violino solista è quello di uno dei più grandi violinisti al mondo, direi, che si chiama Joshua Bell. Vi faccio ascoltare il modo in cui lui interpreta la musica di Hans Zimmer e poi vi racconto brevemente un aneddoto su Joshua Bell.

0: La musica di Hans Zimmer è diventato famoso per colonne sonore straordinarie come quella del Gladiatore, ha vinto un Oscar per la colonna sonora del Re Leone, lui che aveva cominciato come tastierista di studio, turnista come si dice per gruppi come gli Ultravox, i Buggles, quelli di Video Killed Radio Star, ma anche per gli italiani Crisma, duo della New Wave italiana dei primi anni Ottanta, composto dalla Svizzera peraltro, Cristina Moser, si è spenta nel 2022, Maurizio Orceri che era scomparso già qualche anno prima. Ma torniamo
1: di solito,
0: a
1: di solito c'è i concerti di Hans Zimmer che va in giro per l'Europa, per il mondo con il suo team musicale, sono sold out perché è diventato davvero un protagonista della musica da film, ma non soltanto. Io l'ho anche visto suonare a Zurigo un po' di anni fa durante questo raduno di Star Music dove c'era presente tra l'altro anche Brian May che ha suonato con lui sul palco, insomma una cosa straordinaria.
0: Comunque uno dei compositori più richiesti a livello mondiale da qualche anno questa parte.
1: Ha fatto certamente i milioni e
0: dicevi del violino.
1: In questa interpretazione straordinaria, secondo me, è bello che abbia potuto ottenere, diciamo, la sonorità del violino di Joshua Bell, che rende questo tema particolarmente drammatico e particolarmente evocativo. Ora, Joshua Bell, forse per chi non è, diciamo, appassionato di musica e di musica per violino, magari dice poco, ma è un giovane. Musicista perché avrà siano 40 anni adesso, dovrei guardare le esatte date di nascita, ma la cosa che mi premeva dire è che Joshua Bell abitualmente suona uno Stradivari Huberman del 1713, strumento leggendario dal valore stimato di circa 4 milioni di dollari. Ora io non so se è quello lo strumento che lui ha utilizzato qualche anno fa, ma forse si sarà fatto dare una coppia meno costosa per un esperimento per il quale credo fosse proprio lui, salvo che adesso non prenda una topica pazzesca, ma mi pare di ricordare che fosse proprio Joshua Bell che aveva fatto questo esperimento, cioè si era vestito in modo assolutamente normale, aveva preso il suo violino ed era entrato in una stazione della metropolitana, non ricordo se a Washington o a New York, forse a Washington, e si era messo a suonare davanti ai passanti che entravano e uscivano dai tornelli della metropolitana. Qualcuno gli ha buttato anche la monetina, per dire, ma sostanzialmente lui dice non è che è stata una cosa di particolare successo. Magari davvero ha suonato con un violino Stradivari, cosa che mi è capitata tra l'altro una volta casualmente alla radio, alla nostra radio c'era ospite un violinista che stava facendo le prove fuori dalla mensa della nostra radio, io mi sono avvicinato e gli ho chiesto scusi ma lei sta suonando uno Stradivari, e lui mi ha detto sì e si è messo a strimpellare uno Stradivari. Beh, ci si rendeva conto che era uno Stradivari perché aveva un suono assolutamente straordinario. Ecco, questa operazione di Joshua Bell, che poi alla fine ha detto, forse qualcuno lo ha riconosciuto e poi si è fermato, poi si è creato un piccolo crocchio di spettatori.
0: Comunque raccolse la bellezza di $32.
1: Ecco.
0: Mentre aveva fatto tutto esaurito la sera prima, per un minimo di 100 posti a posto, a sedere.
1: Di $100 a posto, quel giorno lì ha tirato su $32 suonando nell'entrata della metropolitana. Io trovo questo episodio molto, molto divertente, anche se forse magari non proprio particolarmente rincuorante, però è straordinario sentire il suo violino in questo brano splendido della colonna sonora di Angeli e Demoni. Di
0: che non a caso ci ha portato ai titoli di coda.
1: Siamo già ai titoli di coda, che però noi non taglieremo.
0: No.
1: Perché tu sei particolarmente attento a questo, sì. Più di me.
0: Ci sentiamo presto, martedì prossimo per Fino a Tardi a partire dalle 22. Un caro saluto e sereno.
1: Quindi ripetiamolo, cioè la settimana prossima non siamo più in onda dalle 19, ma dalle 22.
0: Dalle 22.
1: Chi ci ama ci segua.
0: Esatto.
1: Chi non ci ama ci segua lo stesso. Vabbè, è stato bello intanto.
0: Lui Nicola Colotti.
1: Lui è Marco Trovesi e noi ci sentiamo presto, grazie.
0: Vi salutiamo con Looking for Paradise, un bel duetto formato da Alejandro Sanz e Alicia Keys. A presto!

0: Le 22.
1: In studio Alberto Andreani, sempre dispersi in Nepal, una donna svizzera e il compagno italiano, entrambi residenti nel Luganese, erano in viaggio nella regione dell'Himalaya quando è avvenuta la devastante alluvione di mercoledì. La famiglia della donna spera che la mancanza di notizie sia semplicemente dovuta all'interruzione delle comunicazioni nelle zone colpite. Come la coppia italo-svizzera sono oltre 2.400 i dispersi. Intanto il numero dei morti accertati potrebbe già aver superato quota 600. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta della persona che diffuse le registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Per fugare ogni dubbio saranno necessari ulteriori esami. Un vasto incendio alla periferia di Losanna sta interessando un'azienda che ricicla metalli e rifiuti industriali. Questa sera le autorità vodesi hanno allertato la popolazione residente a Écublens, invitandola a chiudere porte e finestre. Disagi anche al traffico autostradale sull'asse Ginevra-Losanna. Danni da maltempo e una quarantina di feriti è invece il bilancio dei nubifragi che nelle scorse ore hanno colpito diversi cantoni nordalpini. Numerose auto che viaggiavano sull'autostrada A1 nel canton Zurigo sono state danneggiate da grossi chicchi di grandine. A Sciaffusa registrate raffiche di 142 km orari. La morte del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, spentosi ieri in carcere, ha riaperto vecchie ferite nei Balcani. Colui che venne condannato all'ergastolo per il massacro di Srebrenica potrebbe essere omaggiato con funerali di Stato dalla Serbia. La dichiarazione shock del ministro della giustizia di Belgrado solleva già l'indignazione tra i parenti delle vittime. Per loro è stato comunque positivo il fatto che la giustizia internazionale non abbia mai rilasciato Mladic, nemmeno in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Per lo sport, il Lugano Calcio conosce ormai gli avversari nel suo cammino di Conference League. Il sorteggio ha accoppiato i bianconeri a Copenaghen, Stella Rossa, Getafe, Sint-Truiden, Jablonec e Kauno Žalgiris. Previsto tempo soleggiato domani su tutto il paese. Nella prima parte della giornata annuvolamenti sulla Svizzera orientale e un po' di nebbia sulle pianure nordalpine.
2: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio, dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
1: Per chi viaggia alla Galleria del San Gottardo, segnalati 2 chilometri di coda tra Wassen e Göschenen con tempo d'attesa di 20 minuti in direzione del Ticino. Sulla A1 Zurigo St. Margrethen, segnalati oggetti sulla carreggiata tra San Gallo Kreuzbleiche e la Galleria del Rosenberg, raccomandiamo prudenza. Ancora sulla 1 in Romandia, chiuso il raccordo di Écublens causa incendio tra Losanna, A1 Losanna direzione Ginevra. Ancora sulla A1 Zurigo-Berna tra Spreitenbach e Wettingen Est, traffico fortemente rallentato, e sulla A3 Zurigo-Coira segnalato un incidente tra Flums e Sargans.
3: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Intrecci di note.

Don't Give You Anything But Love con Tony Bennett e con questo grande classico della canzone americana vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me Patrizia Cavallin e oggi giochiamo con una parola semplice ma importante: give, dare amore, dare tempo, dare una possibilità, dare una mano anche, un verbo che la musica ha raccontato in tanti modi attraverso anche epoche diverse. E da Tony Bennett in avanti seguiremo il filo di questo piccolo grande verbo tra pop, soul e canzoni d'autore. E dalla promessa di dare tutto l'amore possibile passiamo ad un altro significato della parola di oggi, perché questa parola give può anche comparire in un'esortazione, in un incoraggiamento a resistere, tenere duro. Ed è il caso della prossima canzone. Ci sono Peter Gabriel e Kate Bush, questa è Don't Give Up.

Give Up con Kate Bush e Peter Gabriel, ed è uno dei brani più intensi della carriera di Peter Gabriel. Pubblicato nel 1986 nell'album So, nacque dopo che Peter Gabriel aveva visto alcune fotografie che raccontavano gli effetti della crisi economica e della disoccupazione in Gran Bretagna negli anni Ottanta. Il testo dà voce ad un uomo scoraggiato e senza speranza, mentre la voce di Kate Bush rappresenta il sostegno, l'affetto e l'incoraggiamento a non lasciarsi andare, un dialogo emozionante che ha trasformato questa canzone in un inno alla resilienza e alla solidarietà. E adesso continuiamo a seguire il filo di questa parola, give, dare, con un'atmosfera decisamente diversa. È il momento di George Benson con Give Me the Night.

Night è uno dei brani simbolo di George Benson e dell'inizio degli anni Ottanta. La canzone fu scritta da Rod Temperton, già autore di successi per il gruppo degli Heatwave e in seguito di grandi hit per Michael Jackson come Thriller. La produzione porta invece la firma del grande Quincy Jones, una garanzia di qualità e raffinatezza sonora. Grazie al suo mix di jazz, pop e rhythm blues, il brano conquistò subito le classifiche di tutto il mondo e contribuì a far conoscere George Benson a un pubblico molto più vasto, e dalla notte elegante di George Benson ad una richiesta molto diversa, quasi una preghiera. Nel 1973 George Harrison tornava in vetta alle classifiche con Give Me Love, una canzone che invoca amore e pace, temi da sempre cari all'ex Beatles. George Harrison, questa è Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Give Me Love, Give Me Peace on Earth è una delle canzoni più personali e spirituali di George Harrison. Pubblicata nel 1973, arrivò fino al numero uno negli Stati Uniti, superando curiosamente anche My Love dell'ex compagno ai tempi dei Beatles, Paul McCartney. Nel testo George Harrison chiede amore, pace e luce interiore, trasformando una semplice canzone pop in una sorta di preghiera universale. Lo stesso George Harrison la definì una delle sue composizioni preferite perché racchiudeva il suo desiderio di serenità in un periodo particolarmente complesso della sua vita. E dalla richiesta di amore e pace di George Harrison passiamo a un'espressione che cambia completamente significato. Give it up vuol dire letteralmente lascio perdere, molla il colpo. Ma con la Casey and the Sunshine Band non c'è nulla per cui arrendersi, c'è solo da ballare. Give it up, Casey and the Sunshine Band.

Come con De André, il pescatore, nella celebre versione dal vivo con la PFM, è uno dei momenti più alti dell'incontro tra il cantautorato di Fabrizio De André e il rock progressivo italiano. La canzone racconta la storia di un vecchio pescatore che offre give, pane e vino, ad un assassino in fuga, senza giudicarlo e senza chiedere nulla in cambio. È proprio qui che troviamo il legame con la parola di questa puntata: dare aiuto, accoglienza e umanità a chi ne ha bisogno, al di là delle sue colpe. Un gesto semplice che richiama persino i simboli del pane e del vino nella tradizione cristiana. La versione riarrangiata dalla PFM nel 1979 trasformò questo racconto in un potente inno dal vivo, tanto che Fabrizio De André continuò a proporla in questa veste fino agli ultimi concerti della sua carriera. Dopo il gesto generoso raccontato da Fabrizio De André, restiamo in tema con questa parola, con una richiesta semplice ma universale: concedimi ancora un po' di tempo. È il significato di Give Me Just a Little More Time, un classico dei Chairman of Board, qui nella versione di Angela Clemons. Give Me Just a Little More Time.

Just a Little More Time, un brano nato nel 1970 con i Chairman of the Board, che lo portarono ai vertici delle classifiche soul e pop americani. Nel 1982 fu ripreso poi da Angela Clemons nella versione che abbiamo ascoltato, cantante e corista molto apprezzata, che aveva collaborato con artisti come gli Chic e Carly Simon. La sua versione elegante e molto dance ebbe un grande successo soprattutto in Europa. Il significato del brano è semplice: una richiesta d'amore, un ultimo tentativo di salvare una relazione chiedendo soltanto un po' più di tempo. E se Angela Clemons chiedeva ancora un po' di tempo, Just a Little More Time, da quel little il passo è breve verso un altro celebre little beat. Nel 1977 i Supertramp ci invitavano a dare un po' di noi stessi, un po' di amore, un po' di comprensione. Give a little bit. Questi sono i Supertramp.

Beat è uno dei brani più amati dei Supertramp. Roger Hodgson lo scrisse quando aveva appena 19 anni, ma lo tenne nel cassetto per diversi anni prima di proporlo alla band. Il significato era chiuso nel titolo: dare un po' di sé agli altri, mostrare attenzione, affetto e comprensione. Un messaggio semplice che ha contribuito a rendere questa canzone uno dei maggiori successi dei Supertramp e un classico senza tempo. Dare un po' di sé agli altri, cantavano i Supertramp, e ora la parola give ci porta ad un'altra riflessione. Nella vita spesso si raccoglie ciò che si dà, e allora ecco New Radicals, You Get What You Give.

You Get What You Give è stato il grande successo dei New Radicals nel 1998, ma la storia del gruppo è davvero singolare. Dietro il progetto c'era il grande Greg Alexander, che subito dopo il successo mondiale decise di sciogliere la band perché non amava la vita da pop star. La canzone però è rimasta un classico grazie al suo messaggio positivo: ciò che dai agli altri prima o poi ti ritorna, un invito a credere in se stessi e a non smettere di impegnarsi per ciò in cui si crede. E a proposito di dare, adesso arriva una domanda che ci accompagna da quasi 40 anni. Davvero si può dare di più? Lo scopriamo subito con Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, con Si può dare di più.

Chris Rushen con Never Gonna Give You Up. La parola che ci accompagna oggi è give, dare, e in questo caso diventa una promessa. Never Gonna Give You Up, non ti lascerò mai, non rinuncerò mai a te. La versione che abbiamo ascoltato è quella di Patrice Rushen, artista straordinaria che ha saputo muoversi con eleganza tra jazz, soul e funk. Pubblicata nel 1980, questa canzone mette in luce il suo talento di cantante, compositrice e pianista, qualità che negli anni l'hanno resa una delle musiciste più rispettate della scena americana. E dopo la promessa di Patrice Rushen di non rinunciare mai a qualcuno, restiamo nel territorio del dare, give. Questa volta la richiesta è ancora più diretta. Give me some lovin', datemi un po' d'amore, un classico del 1966. E ci sono Spencer Davis Group.

Loving è uno dei grandi classici del rock e del rhythm and blues degli anni 60. La canzone fu scritta in gran parte dai fratelli Steve Winwood e Muff Winwood, insieme a Spencer Davis. La curiosità su questa canzone è che Steve Winwood aveva appena 18 anni quando registrò quella voce potente e quell'inconfondibile organo Hammond, che ancora oggi caratterizzano questa canzone. Il titolo, che in inglese colloquiale significa "dammi un po' d'amore", si lega perfettamente alla parola di questa puntata, Give, e siamo così arrivati al termine di questa puntata di Legami Intrecci di Note, dedicata alla parola give, dare. Abbiamo dato e ricevuto amore, tempo, speranza, incoraggiamento e perfino qualche consiglio musicale. E per salutarci scegliamo Anita Baker con Giving You the Best That I Got, un titolo che è quasi una dichiarazione di intenti: ti sto dando il meglio che ho, ed è quello che spero di aver fatto anche oggi, condividendo con voi musica, storie e curiosità legate ad una semplice parola, capace di raccontare così tanto. Grazie da me, Patrizia Cavallini. Vi ricordo che tutte le parole delle puntate di Legami Intrecci di Note sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie e appuntamento alla prossima parola. C'è Anita Baker con Giving You the Best That I Got.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1.
4: In studio Alberto Andreani con le notizie. Continua in Nepal il monitoraggio dei due laghi naturali che si sono formati mercoledì in seguito al collasso glaciale all'origine delle devastanti inondazioni. Uno dei bacini ha iniziato a tracimare nelle scorse ore, alimentando i timori di nuove colate di acqua e fango. E c'è apprensione pure in Ticino per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna, di nazionalità svizzera, e il compagno italiano erano nella regione per turismo. L'ultimo bilancio indica quasi 600 morti e oltre 2.400 dispersi. La catena della solidarietà si è attivata con una raccolta fondi e si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Danni da maltempo e anche diversi feriti è invece il bilancio dei nubifragi che oggi pomeriggio hanno colpito diversi cantoni nordalpini, almeno un centinaio i voli annullati a Zurigo-Kloten, una donna colpita da un albero nel canton Soletta ha riportato gravi ferite. E nei Grigioni resta alta l'allerta per la zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Le autorità di Cama e Grono hanno disposto l'allontanamento degli abitanti fino a domani mattina. Confermati intanto da Meteo Svizzera i dati sulla calda e siccitosa estate 2026. Con poco più della metà delle abituali precipitazioni, il periodo tra aprile e luglio è stato il più caldo e secco mai registrato nel nostro paese dall'inizio delle misurazioni nel 1901. La temperatura media nazionale è stata di 2,7 gradi superiore alla media tra il 1991 e il 2020. Il presidente della Confederazione Guy Parmalin ha espresso a nome della Svizzera le condoglianze alla Norvegia per la scomparsa di re Harald V all'età di 89 anni. Era il monarca più anziano d'Europa e gli succederà il sovrano più giovane del continente, il 53enne secondogenito che ha scelto di regnare col nome di Haakon VIII. La sorella maggiore, Martha Louise, non potrà infatti accedere al trono per via del vecchio regolamento. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo soleggiato sull'insieme del paese. Al mattino annuvolamenti residui sulle regioni orientali e un po' di nebbia sull'altipiano.
3: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: creatività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
1: Gold 80. I grandi successi di Rete 1.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Apprensione anche in Ticino per una coppia dispersa nell'Himalaya dopo le inondazioni di mercoledì. Tra Nepal e Tibet il numero delle vittime continua intanto ad aumentare. Escluso l'intervento di terzi nell'annegamento della donna che rivelò le conversazioni all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo indicano i primi risultati dell'autopsia. E nei Grigioni è arrestata una persona per l'incendio di venerdì scorso a Tusis. Continua dunque ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. L'ultimo aggiornamento indica quasi 600 morti e oltre 2.400 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta sul versante nepalese dell'Himalaya. C'è poi apprensione in Ticino per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna di nazionalità svizzera e il compagno italiano erano nella regione per turismo. Il punto sulla situazione con Giorgia Lorenzini.
2: Continuano le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal e in Tibet. Si cerca di portare in salvo più persone possibili. L'esercito nepalese comunica di aver salvato 900 persone, ma sono ancora più di 2.000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e rintracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via, e diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato, per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie dei numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
1: E ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite dalla catastrofe, la catena della solidarietà si è attivata con una nuova raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta, lo ricordiamo, della persona che diffuse le sconcertanti registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sentiamo alla Melchionda.
3: Secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi presto per arrivare a conclusioni definitive. Però possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
1: Ha provocato una quarantina di feriti a nord delle Alpi l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito diversi cantoni tra Berna e San Gallo. La più grave è una donna travolta da un albero nel Canton Soletta. Da Zurigo riferisce Emanuele Ferrari.
4: Il maltempo, siamo ad Erlinsbach, ha fatto cadere un albero che ha colpito la donna mentre stava passeggiando sulle rive del fiume Are. La 42enne ha riportato ferite gravi. Dopo l'intervento di primo soccorso, in seguito stata trasportata in ospedale. Nel Canton Soletta, nel frattempo, la situazione si è calmata. In totale, nelle tre ore di pioggia e vento intensi, le forze dell'ordine hanno ricevuto circa 290 chiamate, oltre il 60% dei casi per acqua entrata negli edifici. 300 chiamate le hanno invece ricevute i pompieri del Canton Zurigo, alle quali vanno aggiunte 150 richieste sanitarie, toccate particolarmente le località di Soizach e Neftenbach, come spiegato dal portavoce della polizia cantonale Ken Jones ai colleghi di SRF.
5: Durch den Hagel sind rund 40 persone, mehrheitlich von Kind.
4: La grandine in questi due comuni ha colpito degli edifici scolastici e ha ferito una quarantina di persone, soprattutto bambini. Per una parte di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è in seguito intervenuto il care team. La grandine, sempre nel Canton Zurigo, in alcuni posti ha raggiunto la dimensione di palline da ping pong e ha sfondato, ad esempio a Winterthur, lucernari di case, spazzato via tegole dai tetti e naturalmente spezzato rami di alberi. Sulla 1, nel Canton Argovia, a causa delle forti raffiche, un camion si è rovesciato sopra un furgone. Nella stessa regione sono caduti pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione. E sempre in tema di vento, nel Canton Schaffusa, stando a Meteo SRF, sono state registrate folate che hanno raggiunto i 142 km orari. I fulmini, infine, 46.000 quelli registrati durante questa ondata di maltempo, hanno nel pomeriggio temporaneamente paralizzato l'aeroporto di Zurigo.
1: Nei Grigioni resta invece alta l'allerta per la zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Le autorità di Cama e Grono hanno infatti disposto l'allontanamento degli abitanti fino alle 7 di questa mattina. L'ordinanza invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Sempre nei Grigioni, una persona è finita in arresto per l'incendio di venerdì scorso a Tusis, che ha provocato 4 morti e 6 feriti. Il fermo risale a mercoledì. Il corrispondente da Coira è Patrick Colombo.
6: Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime sono le accuse mosse dalla procura retica nei confronti di una persona per la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva 2 giorni fa. Per l'imputato fa stato la presunzione di innocenza. Restano ancora da chiarire le cause delle fiamme che hanno avvolto attorno alla mezzanotte del 20 agosto uno stabile di 4 piani alla periferia sud di Tusis. Nel frattempo, ha confermato il Ministero Pubblico alla RSI, sono state identificate le vittime. Sono una cittadina portoghese di 32 anni, 2 rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57 anni. Aggiornato anche il bilancio dei feriti, passato dagli iniziali 8 a 6, 14 in tutto gli inquilini riusciti a mettersi in salvo.
1: E un altro incendio, questa volta alla periferia di Losanna, sta provocando grossi disagi al traffico autostradale e ferroviario. Le fiamme sono

0: Ha inserito nella Hall of Fame del tennis al suo primo anno di eleggibilità. Non si è insomma atteso a lungo per aggiungere il basilese alle leggende della disciplina. Pochi giorni dalla partita di esibizione disputata a Flushing Meadows, dove si sono svolte le qualificazioni agli US Open, che per Susan Bandecchi sono state il capolinea dell'avventura statunitense. Sconfitta in tre set dall'olandese russa, la ticinese non è riuscita a centrare il tabellone principale dello Slam come fatto a Parigi. Presa coscienza degli avversari del Lugano in Conference League, Copenaghen, Getafe, Stella Rossa, Sint-Truiden, Jablonec e Kauno Žalgiris, torna alla Super League con tre partite valide per il quinto turno: Losanna, Zurigo e Servetta contro Lucerna alle 18, Young Boys, Basilea alle 20:30 con la diretta televisiva. In Serie A, il Milan, salutato Leao, direzione Galatasaray, ha sconfitto 2-0 il Venezia a San Siro. Oggi prosegue la seconda giornata con, tra le altre, Juventus-Parma. Salomé Ulrich e Fabienne Schweizer hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel due di coppia ai mondiali di canottaggio di Amsterdam in una gara vinta dall'Irlanda. Alla Vuelta è prevista l'ottava tappa, 171 km con arrivo a Cerraco e Pogačar con 3 minuti e 50 su Mas. Infine l'hockey, è l'Ambripiotta che a Coira ha superato 3-1 i tedeschi dello Schwenninger, Koditek, Heim e Grassi gli autori dei gol, Lugano invece è sconfitto 5-4 dalla Lagnau a Sigirino, reti dei fratelli Peltonen, Canonica e Innala. Bianconeri ancora in pista alle 18 alla Corner Arena contro il Davos, a seguire la presentazione.
1: E vediamo assieme le previsioni di Meteo Svizzera per questo sabato 29 agosto. Su tutto il paese atteso tempo in gran parte soleggiato, salvo annuvolamenti mattutini verso le regioni orientali. Sull'altipiano primi banchi di nebbia in rapida dissoluzione. Temperature massime comprese fra i 24 gradi attesi a nord delle Alpi e i 28 a sud. Termina qui RG Notte, grazie a voi per l'ascolto e un ottimo fine settimana. Nella regione di Losanna l'autostrada A1 è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio tra il raccordo di Écublens e Morges. In Ticino circolazione a corsie alternate tra Curio e Pura in Malcantone per la caduta di alberi. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa di Irene Jo Jelmini, cittadina svizzera di 24 anni. È scomparsa mercoledì 26 agosto verso le 19 da Mendrisio. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 20 anni. È di corporatura snella, è alta 1,62 m e pesa 43 kg. Ha occhi castani scuri, capelli neri scuri rossicci medio-lunghi, si esprime in italiano. Non è noto l'abbigliamento al momento della scomparsa. Segni particolari, diversi tatuaggi, un angioletto con un cuore sul braccio sinistro, una scritta in spagnolo sullo sterno, un fiocco rosa sulla coscia sinistra e una ninfea sulla spalla destra. Chi potesse fornire informazioni su Irene Jo Jelmini è pregato di avvisare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.

0: Sulla 9 Martigny-Losanne, situazione di pericolo per un incidente appena avvenuto tra Vevey e Chèvres. Si raccomanda la massima prudenza.
1: Take it easy.

allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Le notizie dell'una con Alberto Andreani. Continua in Nepal il monitoraggio dei due laghi naturali che si sono formati mercoledì in seguito al collasso glaciale all'origine delle devastanti inondazioni. Ieri uno di questi bacini ha iniziato a tracimare, alimentando i timori di nuove colate di acqua e fango. E c'è apprensione pure in Ticino per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna di nazionalità svizzera e il compagno italiano erano nella regione dell'Himalaya per turismo. L'ultimo bilancio indica quasi 600 morti e oltre 2.400 dispersi. Danni da maltempo e anche diversi feriti è invece il bilancio dei nubifragi che ieri pomeriggio hanno colpito diversi cantoni nordalpini, almeno un centinaio i voli annullati a Zurigo-Kloten. Una donna colpita da un albero nel canton Soletta ha riportato gravi ferite. Grandine e trombe d'aria si sono battuti anche sul nord Italia nelle ultime ore. Nel pavese si teme per i vigneti dell'Oltrepò, nelle vallate del Torinese strade chiuse per smottamenti e persone salvate in elicottero. A Cremona ha danneggiato il Duomo e la Torre Civica. Nel Veneto in allerta le province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta della persona che diffuse le registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Per fugare ogni dubbio saranno necessari ulteriori esami. È un vasto incendio alla periferia di Losanna, sta interessando un'azienda che ricicla metalli e rifiuti industriali. In serata le autorità vodesi hanno allertato la popolazione residente a Écublens, invitandola a chiudere porte e finestre. Disagi anche al traffico autostradale e ferroviario sull'asse Ginevra-Losanna. In Ecuador condannato per corruzione l'ex presidente Lenin Moreno, in carica per un solo mandato dal 2017 al 2021. I fatti contestati si riferiscono però al precedente mandato di vicepresidente, quando Moreno intervenne nell'assegnazione e nel finanziamento di un progetto di centrale idroelettrica. Per lo sport, il Lugano Calcio conosce ormai gli avversari del suo cammino di Conference League. Il sorteggio ha accoppiato i bianconeri a Copenaghen, Stella Rossa, Getafe, Sint-Truiden, Jablonec e Kauno-Žalgiris. E siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, che indicano tempo soleggiato sull'insieme del paese. Al mattino annuvolamenti residui sulle regioni orientali e un po' di nebbia sull'altipiano. Nella regione di Losanna l'autostrada A1 è ancora chiusa in entrambe le direzioni tra il raccordo di Écublens e Morges. In Ticino circolazione a corsie alternate tra Curio e Pura per la caduta di alberi.

fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sul petrolio con il Venezuela, l'ha confermato Trump definendolo il più grande della storia. L'intesa prevede il controllo su oltre 65 miliardi di barili senza costi aggiuntivi per i contribuenti americani. L'operazione, sempre stando alle dichiarazioni del capo della Casa Bianca, permetterà di raddoppiare le riserve e di abbassare a lungo il prezzo del carburante. Trump rileva inoltre che ha permesso di rafforzare i rapporti con Caracas. In Ecuador è stato condannato per corruzione l'ex presidente Lenin Moreno, rimasto in carica per un unico mandato dal 2017 al 2021. Le accuse riguardano il suo precedente operato in qualità di vicepresidente nell'appalto assegnato per una centrale elettrica. Prosegue in Nepal il monitoraggio dei due laghi creati dalle barriere di detriti dopo la devastante ondata di piena di mercoledì. Ieri uno dei bacini ha cominciato a tracimare, accrescendo l'allerta per una nuova inondazione. Il bilancio delle vittime intanto continua ad aggravarsi. Il numero dei morti è salito a 600 e i dispersi sono oltre 2.400. Tra i turisti non ancora rintracciati figurano anche una donna svizzera e il suo compagno italiano residenti nel Luganese. Ieri il maltempo ha provocato ingenti danni e forti disagi nella Svizzera interna. Nel Canton Soletta una donna travolta dalla caduta di un albero è rimasta gravemente ferita. L'aeroporto di Zurigo-Kloten è stato a lungo bloccato a causa dei fulmini. La fase più intensa ha toccato la fascia che si estende tra il Canton Berna e San Gallo. Una quarantina di persone è rimasta ferita e sono stati a lungo perturbati il traffico stradale e ferroviario. Nei Grigioni resta ancora elevata l'allerta nella zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Per precauzione le autorità di Cama e Grono hanno sfollato gli abitanti fino a questa mattina. Grandinate e trombe d'aria hanno colpito anche il nord Italia. Nelle vallate del Torinese molte strade sono state interrotte dagli smottamenti e le persone sono state recuperate in elicottero. A Cremona sono stati danneggiati il Duomo e la Torre Civica. Diamo infine uno sguardo al tempo che oggi in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato. In mattinata nubi residue sulle regioni orientali e banchi di nebbia sull'altopiano. Temperature a sud fra 17 e 28 gradi, a nord fra 13 e 24. In Romandia l'autostrada A1 Losanna-Ginevra è ancora chiusa tra il raccordo di Écublens e Morges Ovest in entrambe le direzioni a causa di un incendio.
0: Rete 1.